0: Beh, il Capricorno è un bel segno tosto, diciamolo.
1: Tu devi sapere che la gente mi chiede l'amicizia perché io nella copertina di Facebook ho lasciatemi stare che sono antipatica. Mm. E credo che un giorno quando tirerò le cuoia sarà quello anche l'epitassio della mia tomba, così quando passeranno avanti e non si fermeranno.
0: Guarda, io ho un'amica del Capricorno, quindi lasciamo stare, facciamo degli scontri proverbiali. Però ci adoriamo alla fine, quindi
2: c'è tutto qua,
0: lei è la mia parte razionale.
1: Però c'è anche quella parte che fa le regole. Io amo fare le regole, amo l'ordine. Se tu vedi, cioè in casa mia, no, ha tutto un ordine ben specifico, ho solo due colori nella mia casa, proprio come nel libro, è monocromatica. Mm. Però amo anche, dopo che faccio le regole, amo anche non seguirle. Quindi il libro è un po' così, perché nella vita tu non sai come andrà a finire. Io un giorno sono uscita di casa, ho accompagnato mia figlia a scuola e dovevo andarmi a prendere un caffè con un'amica, invece ho cambiato strada e ho rischiato anche di non esserci più in questa vita. Quindi cosa significa questo? Che io posso fare tutte le regole che voglio, posso
0: romperle anche, no? Soprattutto avere il coraggio di romperle ogni tanto le regole.
1: Arrivato a una certa età, perché devi precluderti di fare qualcosa che ti piace?
0: Esatto.
1: Quando io ho sempre bazzicato nel mondo letterario, nel mondo della radio, nel mondo, però avevo dei cari parenti che dicevano: ma questo non è un mestiere, ma perché vai a finire sui giornali? Come se a un certo punto fosse anche una sorta di vergogna.
0: Un esporsi, no, che può tradursi anche in imbarazzo per chi ti conosce. Questo è il problema che si fanno a volte.
1: Benissimo, dopodiché io sono trascorsi anni, ma ho dimostrato che in realtà finire sui giornali non è una cosa brutta, anzi potrebbe essere una svolta per gli altri. Non dico che io voglio cambiare le sorti di tutti, però se posso salvarne almeno 5 nel dire: desidera, faccio che tu vuoi perché sei nata libera. E allora io ho fatto una cosa buona. Per anni, no? Ci si può anche sentire sottovalutati.
0: Ma a volte siamo noi stessi a sottovalutare noi stessi, e questo è il problema.
1: No, essere sottovalutati per accontentare gli altri. Quindi poi ho deciso, ecco perché su Sfida ho un libro di rottura, ho deciso di non accontentare più gli altri e accontentare un po' me. Ed è quello che dovremmo fare un po' tutti.
0: Assolutamente, mi trovi profondamente in sintonia con questo tuo promemoria, perché lo vogliamo tenere come un promemoria e un punto di chiusura di questa nostra bella chiacchierata, che spero sia la prima fra molte che avremo in futuro, Milena.
2: Io dico una cosa anche a lei, la Sicilia e le Marche, un amore oggi abbiamo fatto, siamo insieme, va bene?
1: Sono contenta, invitate, tanto scrivono dei libri, voglio parlarne.
0: Ah, voglia.
1: Poi, vi dico una cosa, ogni libro è stato scritto in un momento particolare, quindi non vi annoierete mai insieme a me.
0: Ma di questo ne siamo assolutamente certi, e per questo sono molto molto felice di essere entrata in contatto con te, di averti presentata ai miei ascoltatori. Naturalmente sulle nostre pagine riporteremo anche i libri di Milena Buonvissuto, avrò il piacere di pubblicarveli uno per uno in maniera che li abbiate chiari e potrete poi acquistarli e gustarveli sotto l'ombrellone al mare, perché d'estate c'è più tempo per leggere. Cara Milena, io ti ringrazio tantissimo, dobbiamo chiudere, ci sentiamo presto.
2: Ciao per la Sicilia. Grazie. salutaci tutti.
0: Grazie Milena.
1: Grazie, ciao.
0: E cari amici, anche per oggi abbiamo concluso la nostra mattinata.
2: Sabato prossimo sarà tutto morena, perché io non ci sarò.
0: Beh,

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20.

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
2: Brillano le teste e scintillano le stelle, corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami, o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui?
1: Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore, e tutto il resto è stringere i denti.
2: E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole,

amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

0: Sto camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio. Mi fermo a guardarti. E aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
1: Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.

anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Radio Nuova in Blu.
1: Ora che stare insieme è reato, non ho mica capito che nome dare alla mia solitudine, ma qualcuno me l'ha già consigliato, è un gesto verso lo Stato, diciamo pure uno stato di gratitudine. Tempi strani che mi bruciano le mani.

0: È arrivato il secondo round di Dolce Far Niente qui a Radio Nuova Macerata in Blu. Finalmente di fronte a me ho Nazareno.
1: Oh, vedi,
0: quando si siede Nazareno. Sì. E soprattutto è l'unica radio che vi consente anche di raccontarvi. Quindi, ecco, se ci sono degli autori, se ci sono dei musicisti, se ci sono degli artisti, se c'è qualcuno che vuole parlare, dire qualcosa, che proprio qualcosa che gli preme da dentro, che reputa che sia importante, fondamentale, un concetto, un pensiero, un'iniziativa da condividere, voi scriveteci. Vi ricordo anche la mia mail, così potete farlo direttamente per rivolgervi a me e avere spazio magari in questa trasmissione. morena@radionuova.com. Il sito è www.radionuovamacerata.com. Lì trovate ovviamente tutti i link di riferimento per mandare materiali alla nostra redazione, che poi li spulcerà, vi selezionerà eventualmente.
1: Lei dopo a tutti lo darà, quindi fate tutto che non c'è problema. Poi
0: mandateci le vostre cose e diventate nostri amici, gli amici di Radio Nuova Macerata, chiamiamoli così, dai.
1: Bellissimo.
0: Conosciamo un'altra personalità di tutto spicco e rilievo. Restiamo nel sud, nella meravigliosa Sicilia.
1: Bellissima questa.
0: Sì.
1: Andiamo nell'isola, che lì si sta bene.
0: Andiamo nell'isola più bella del mondo, non ce ne voglia la Sardegna, Se la battono appunto. Tutte e due. Abbiamo le isole più belle del mondo, però oggi stazioniamo in Sicilia perché la nostra Milena Buonvissuto, che raggiungeremo tra pochissimo al telefono. Intanto io vi voglio leggere la sua biografia, perché è di tutto rispetto, in maniera che quando l'avremo in diretta voi sapete già le cose più importanti di Milena, perché ne ha fatte e ne fa talmente tante.
1: Io sono stato giù anche tante volte
0: in Sicilia?
1: Sì, sta veramente bene lì.
0: Allora, lei è nata a Licata. Sei stato a Licata?
1: Licata, sì.
0: Ah, bene, quindi avrete anche modo di parlare di Licata. Io non la conosco.
1: Sono tanti anni, quindi se mi ricordo qualcosa non lo so. Però
0: vabbè, te lo ricorderà lei, Nazareno, dai. È nata a Licata, questa magnifica Licata, città, sì, circondata dal mare, quindi Milena ha proprio respirato l'aria della bellezza delle sue terre. È la prima di tre figli, di Francesco e Crocina. Ha frequentato il liceo classico Linares di Licata ed ha una figlia che si chiama Lavinia, un nome bellissimo, Lavinia, molto elegante, aristocratico. Ha sempre amato, a causa della sua empatia, e la definisce una causa, come qualcosa che alla fine ci si ritorce contro. In qualche modo posso essere anche concorde con lei.
1: E come mai questo?
0: Ha sempre amato far parte della comunità a causa della sua empatia, quindi è una causa l'empatia che ci spinge verso gli altri, per fortuna. Dai 17 ai 20 anni ha condotto un programma radiofonico, quindi è anche una
1: anche
0: nostra
1: lei
0: collega.
1: Vieni qua che facciamo parlare anche te, così.
0: Chissà se ha tempo di sobbarcarsi anche un'altra situazione la nostra Milena, lo chiederemo a lei. Ha condotto questo programma radiofonico a Radio One Licata quando era più giovane. Successivamente ha curato una rubrica culturale in un mensile dal titolo L'Affarone.
1: L'Affarone,
0: per poi approdare in un giornale online, illicatese.it. Proprio in questo periodo va in stampa il suo primo romanzo, La paura di rincasare tardi, edito dalla casa editrice Edicom Ro, che ottiene un discreto riconoscimento di testate giornalistiche, la menzione nella settimana Io Donna. Principalmente si è occupata da sempre di questioni sociali, collaborando continuamente con le amministrazioni e militando in movimenti politici, perché Milena ha a cuore molto anche le tematiche sociali, si è impegnata anche in politica, conduce anche interventi che prendono di mira, mi raccontava, anche la politica, quindi ogni tanto cercano di boicottarla. Nel 2011 fonda insieme ad altri un movimento in cui ricopre il ruolo di vicepresidente della regione Sicilia, oltre che rappresentante di Licata fino al 2015, con lo scopo di visionare il territorio, quindi questo movimento finalizzato a capire un po' i punti deboli del territorio. madrina di due autori emergenti, Libera me domina di Salvatore Nogara, Pupani e Puvinu e Il vocabolario siciliano di Lillo Grecopolito. Finanche autrice di rappresentazioni storiche teatrali, Nazareno.
1: Tutto
0: Milena, cioè Milena è travolgente.
1: Ma dorme la notte?
0: Nel 2012 pubblica il suo secondo romanzo, Maria Regina senza regno, catalogato come fiction storica, e nel 2021 Il principio di Benedetto, un romanzo di introspezione da Book Print Edizioni. Ha collaborato con una rivista dal nome White Moon e fatto dei podcast, e da 2 anni conduce programmi di diffusione letteraria collaborando con case editrici tra cui Rupe Mutevole e Atile Edizioni, curando anche per quest'ultima le fiere online di Torino, Pavia e Napoli. Ti basta, Nazareno?
1: Ma io stavo pensando, noi come facciamo a leggere tutta sta roba? È una cosa un po'...
0: Ma soprattutto noi ce l'abbiamo, Milena, un vissuto che ha fatto tutte queste cose.
1: Ecco, allora...
0: Da novembre 2020.

0: Milena, nel 2024 ha dato vita a Sago Radio 24 TV insieme ad altri autori. Io sono stata ospite di Milena circa un mese fa insieme ad Andrea Ansevini per il nostro libro C'era una svolta, e io e Milena ci siamo conosciute proprio in questo frangente, quindi ho potuto assaporare l'atmosfera che si crea all'interno del suo contenitore letterario, e devo dire che Milena è molto brava a porre domande giuste, a stimolare l'ospite, a coinvolgere gli ascoltatori e a creare un bel clima comunicativo e divulgativo. Questo è veramente importante.
1: Questo è molto importante. Io, tu dovresti sempre fare queste cose, perché noi con il nostro radio dobbiamo andare di qua di là, tutto il mondo andare.
0: Lo devono sapere tutti.
1: Una volta di qua, un'altra di là, ma dobbiamo andare in tutto il mondo.
0: Assolutamente.
1: Ecco, questo è.
0: Poi, sempre nel 2024, ha iniziato a lavorare, dicevamo, per la giornata giornalistica Epoca Culturale e il blog Il Soffio.
1: Cos'è un blog?
0: Un blog è uno spazio online dove chi lo cura pubblica articoli, scrive delle cose, si occupa di ciò che gli preme occuparsi. In Nazareno ci sono blog di ogni tipo, blog di cucina, blog di moda, solitamente gli influencer Nazareno hanno dei blog dove postano tutte.
1: E quella di cucina è sempre molto interessante.
0: Ci sono tantissimi blog di cucina Nazareno. Tantissimi.
1: Mangiare bene,
0: e ogni blog credo che abbia una propria impronta, un proprio punto di vista per distinguersi dagli altri in questa giungla di, come dire, influencer, scrittori, eccetera. Ognuno ha un proprio spazio. Chiaramente oggi l'elemento che può funzionare è cercare di portare un elemento innovativo, autentico, un punto di vista diverso, per non perdersi nell'oceano delle proposte.
1: Certo.
0: Naturalmente Milena nel corso della sua carriera ha ricevuto tantissime menzioni letterarie, premi, eccetera. Vi voglio anche ricordare l'ultima menzione d'onore che ha ricevuto, il premio Giovan Battista Vico.
1: Qualcuno è arrivato qui, eh?
0: Eh sì, però voglio anche dirvi che lei va in giro per il mondo virtualmente con la Confederazione Internazionale del Libro.
1: Ah, ecco, vedi?
0: Questa è una cosa particolare, ma chiederemo direttamente a lei di raccontarcelo, perché credo che sia dall'altra parte. Io non mi funziona, eccolo qua, c'ho la cuffia che...
1: Sì, fa un po' questo, di
0: trottino, ma insomma c'ha il filo che non funziona proprio bene, però
1: oggi io lo metterò tutto a posto.
0: Adesso mi sento. No, non mi sento più. Ecco, c'ho la cuffia che è un po' così ballerina.
1: È andata in Sicilia.
0: Pronto, Milena?
2: Non c'è Milena? Ci sono.
1: Eccola.
0: Benvenuta, carissima, benvenuta.
2: Grazie, ecco, dopo tutto quello che avete detto, onestamente non
1: brava,
2: so che
1: sei forte, sei.
0: Abbiamo letto solo una piccola parte della tua biografia, perché non volevo anticipare tutto, ma soprattutto lascerò che sia tu a illustrarci i punti più salienti della tua meravigliosa vita di divulgatrice, scrittrice, operatrice nell'ambito culturale, come dire, attivista politica, socialmente impegnata. Non so, dormi mai tu, Milena? Ce l'hai un po' di tempo per riposarti?
1: Ma è difficile, è difficile.
2: Ecco, io sono leggermente nottambula, ecco. Quindi per me dormo pochissimo, ma dovete sapere che noi siciliani dormiamo veramente poco, siamo sempre attivi, abbiamo sempre qualcosa da fare, se non per noi lo facciamo per gli altri, quindi...
0: Ma com'è che voi siciliani dormite poco? È l'aria di mare, è la bellezza che vi circonda e quindi vi inonda di endorfine? Com'è che dormite poco?
2: Guarda, questo non te lo so dire, però visto che Licata è una città che è posa proprio direttamente sul Mediterraneo, io in questo momento, mentre parlo con voi, vedo sia i gabbiani che una barca che cammina
1: bello,
2: sul mare, o la
1: finestra
2: sul mare, no? Sembra il titolo di un film, ma è la verità. Certo, durante l'inverno ci allaghiamo, sentiamo poi la piccola Venezia, insomma, abbiamo i pro e i contro.
0: E i contro, però quando c'è la bellezza poi i contro così passano anche un po' in secondo piano, no?
2: Sì, sì.

0: Non ci sei mai venuto qui a Macerata, no?
1: No, non sono venuta a Macerata, no, però chi lo sa, magari un giorno.
2: Potrebbe succedere prima o poi che ti avremo qui per...
0: Dopo io e Morena veniamo giù, questo facciamo pure.
2: Nazareno, quando vai in Sicilia ricordati di portarmi, perché tu prendi e parti da solo, capito? Lui non invita mai.
1: No, l'importante è che portate una buona crema protettiva solare, perché noi abbiamo intorno ai 40-45 gradi.
2: Mamma mia, c'è bisogno di una crema protettiva speciale.
0: Una crema,
2: per stare
0: che crema?
2: Voi.
1: Ma anche quella pasticcera, perché qua...
0: quella pasticcera, sì.
2: Ma no, se
1: quella ve lo chiamo noi, dai, quella sì. La trovate.
2: Se veniamo giù vogliamo le prelibatezze della Sicilia, non è che ce la portiamo da casa, capito?
0: Io comunque ci sono stato negli anni, un po' di anni fa, quindi ci sta bene da voi, dai.
1: Sì, sta bene. Tra l'altro molti pensano che sia solo il cannolo e la cassata siciliana le nostre prelibatezze, però vi assicuro che noi abbiamo tanti di quei dolci nati anche per caso, no? Che sono diventati il nostro punto forte.
2: Dicene qualcuno, visto che è l'ora in cui uno ha fatto colazione da un pezzo, no? E c'ha quel languorino che io, se avessi un cabaret
0: questo
2: di pasta qui davanti,
0: uno, ma...
2: me lo mangerei in diretta, per amore di tutti. Raccontaci adesso qualche cosa e poi passiamo alla letteratura.
0: Adesso col telefono te lo mando subito.
2: Quali altri dolci dovremmo conoscere della Sicilia?
1: I biscotti ricci sono una ricetta inventata dalle monache di clausura, mm-hmm. e sono fatte e impastate soltanto con pasta di mandorle e zucchero.
2: Wow.
1: Quindi tanto quanto, e poi vengono inciornati e hanno proprio questa forma riccia di sopra, no? Che è meravigliosa. Poi abbiamo il biscotto Vittoria, che è stato creato per la regina Vittoria, erano tempi magri, non c'era tanto da offrire, quindi si è unito il biscotto e il cioccolato a strati, e quindi anche quello diventa un must. Anche il semplice, che posso dirti, il dolce tipico nostro, no?
0: Questo è importante.
1: Come?
2: Dici.
0: Come si chiama? Quello com'è?
2: Ti stava sollecitando a dirci il nome di questo dolce.
1: Vero, sì. Ecco, i nostri bocconcini, no? Mm-hmm. Sono fatti con ancora in maniera tradizionale, e dentro c'è soltanto la crema senza panna, perché noi manteniamo vive le nostre tradizioni.
2: Mamma mia, questa mattina Milena, io
1: poi cercatemi di dirmi quando venite, perché poi sapete, in base al momento di festa che abbiamo
2: ci sono dolci diversi.
1: Sono dolci diversi, perché noi abbiamo anche in italiano, lo dico in siciliano perché
2: sì ci piace il dialetto. Ci piace.
1: L'osso di morto.
2: Macabro. Non è quello che serve per entusiasmarmi, perché io sono un po' una mortizia della situazione.
1: Ecco, però non è altro che un dolce impastato con zucchero, farina, uova, e poi una bella glassa sopra di zucchero e limone, che si fa nel periodo di novembre.
2: Ah, ok. Poi, quindi però, nel periodo dei morti, per questo c'ha questo nome un po' macabro.
1: Però se venite, che ne so, verso maggio, no? Prima del maggio, sì, perché... faccio mangiare il muffuletto siciliano.
0: Sì, infatti, poi non è tanto freddo. Perché...
2: Ma tu quando ci consigli di venire, secondo te qual è il dolce che noi non potremmo perderci? Qual è il periodo clou, secondo te? Quando ci consigli?
1: Allora, il clou è maggio. Perché in maniera tale che potete trovare quasi tutti questi dolci, però potete mangiarvi anche il nostro muffuletto e andare in giro per bancarelle la prima settimana di maggio e gustarvi il torrone, che è un'altra nostra
2: specialità.
1: Specialità. Se poi venite nel mese estivi, mangerete tanta di quella granita con brioche e granita col tuffo, che ne sentirete quasi la mancanza quando andrete via. Però Morena, devi portare qualcuno per mangiarti la brioche, perché
0: andiamo giù io e lei, su, andiamo tutte e due.
2: Perché cosa c'ha questa brioche di particolare, Milena?
0: Anche mia moglie porto, così andiamo in tre.
1: La racconto in due parole. L'uomo deve regalare il ferricciuccio della brioche ed è un segno di amore.
2: Allora Nazareno, non puoi, se no la tua consorte qui non credo che
0: allora vabbè, va.
2: Mi porterò qualcun altro. Quindi un dolce che si mangia in
1: cura, Morena, sì. Che se qualcuno ti vede seduta in uno dei nostri bar a gustarti la granita, il birricciuccio te lo regalano senza nemmeno
2: Sei carinissima, Milena, grazie. Allora io vengo da sola, perché tanto
0: da
2: trovo.
0: Sola, sì.
1: ti troverò un fidanzato. Bello.
2: Mamma mia, sarà felice.
0: Qualcuno
2: a casa.
0: Uno alla volta.
1: Mi perdoni quel qualcuno a casa.
2: Quando voglio rifarmi una vita vengo in Sicilia, va bene?
1: Perfetto.
2: Intanto io l'ho messa là. Allora Milena, abbiamo scherzato, abbiamo riso perché ci piace, tu ti presti.
0: Ecco.
2: E poi hai una cultura, una sapienza talmente vasta che con te anche parlare di cucina è farsi un regalo. Da dove vogliamo cominciare? Io la tua biografia l'ho già un po' raccontata.
1: Sì, ho sentito. Infatti dico, cavolo, ma veramente...
2: Tutte queste robe ho fatto.
1: Allora, io prima di iniziare a parlare del mio libro, dei miei libri, ti dirò la verità. Tutto quello che voi avete letto in biografia, io non l'ho cercato. Io stranamente vengo scelta.
2: Sì, certo, succede così.
1: Qualcuno poi mi abbandona strada facendo, ma
2: è il ciclo della vita, le cose vanno, vengono, quello che rimane magari è quello per cui siamo destinati, no? Tipo Nazareno mi ha messa qui in questo microfono, non pensava che io sarei rimasta fino alla mia morte. Non riesce a mandarmi via, questo è il problema.
0: Ecco, questo è il punto.
2: Ed è successo un po' anche a te così, credo, nelle varie cose, no?
1: Sì, allora, per la questione politica, diciamo, quello è stato sono stata scelta, avevamo tanti bei progetti. Poi al momento in cui si è parlato per l'ennesima volta di non essere vicino ai cittadini ma essere vicino agli altri, a me questa cosa non ha creato grande piacere, e quindi ho dato da vicepresidente e presidente della regione del movimento, stiamo parlando del movimento, le dimissioni. Però questo non mi ha fermato, perché poi abbiamo formato questo comitato, ormai prima sono entrata come segretaria e poi non so come mi sono trovata a essere presidente negli ultimi 7 anni. E combatto contro i mulini a vento, tra allagamenti d'inverno e mancanza d'acqua d'estate, poi le buche, cioè è strano dirsi, ma io mi occupo realmente di informare le amministrazioni quando c'è un problema tecnico per l'acqua, quando ci sono le buche, quando non viene fatta la disinfestazione, quando bisogna pulire le spiagge. Per adesso porto in atto la storia dei franci flutti, che
0: tantissime cose fai,
2: vai a rompere le scatole a chi deve farle, ecco. Diciamo così. Sì, a rompere le scatole a chi deve fare le cose,
0: ecco.
1: Però ogni tanto mi mettono in castigo, però va bene così.
2: Dai, è il prezzo da pagare per chi si mette a servizio della cittadinanza, e ti fa onore questa tua predisposizione, questa tua come dire, anche perseveranza, perché a volte non è facile perseverare in certi ruoli.
1: Allora, avere un ruolo in una società significa anche prendersi le bastonate.
0: Quello me lo so belle, però
1: Lo so, però dico sempre che le persone dovrebbero imparare a fare la distinzione tra il diritto e il dovere. Quando io chiedo ad esempio insieme al Comitato dell'Acqua di scendere in piazza, l'acqua è un diritto, la devi avere, soprattutto noi che siamo votati al turismo. Cioè io non devo comprarmi una cisterna ogni settimana. Tra l'altro dovete sapere che la Sicilia produce l'acqua, vende l'acqua e noi la compriamo imbottigliata quell'acqua. Non dico il nome per non fare pubblicità.
2: Sono questi paradossi che fanno arrabbiare all'interno della nostra società, così com'è strutturata, per paradossi assurdi che sono a volte, no, inammissibili, eppure dobbiamo lottare per mantenere le cose, dare alle cose una logica
0: far meglio, è stata
2: tolta.
1: Beh, guarda, i nostri mari viene estratto il metano, però non so perché noi lo andiamo a comprare da altra parte.
2: Anche la frutta stessa, no? Tutto quello che noi potremmo produrre ed essere autosufficienti, c'è una legge che ci impedisce di farlo perché dobbiamo comprarle all'estero. Ma cioè, non è assurda una cosa del genere?
1: Fortunatamente ancora in Sicilia abbiamo le nostre culture e quindi quelli rimangono. Il Melone Cantalupo è una nostra prerogativa, così alcuni vigneti, il carciofo con le spine, che sembrava quasi scomparire però adesso è ritornato, i vari tipi di grani antichi che si era persa questa c'erano 5 o 6 qualità di grano che adesso fortunatamente anche se è stato difficile è stato riportato. Quindi diciamo che stiamo riportando in Sicilia le vecchie tradizioni per quanto riguarda l'agricoltura.
2: Questo è importantissimo, veramente importante. Spero che anche le altre regioni italiane seguano il vostro esempio.
1: Noi cerchiamo anche di sviluppare il terzo settore, che è quello del turismo, però io ricordo sempre che quello che può dare la terra e può dare il mare in momenti di crisi del turismo, cioè il turismo è importante, ma nei momenti di crisi la pesca e l'agricoltura sono quelli che tengono in mano una nazione.
2: Ora
1: solo di Sicilia, ma parliamo anche di nazione.
2: Certo, non si può puntare, no, per quanto riguarda l'economia di una nazione o di una regione solamente sul turismo. È logico e lapalissiano. Che ne dici? Vogliamo cambiare?
1: Dove comizi?
2: Vogliamo cambiare tema? Ci hai illustrato in maniera appassionante
0: Sicilia,
2: il tuo impegno, soprattutto dal punto di vista politico, sociale, per le associazioni, per i cittadini, per tutto quello che serve all'interno di una società che deve prosperare e stare bene. E credo che questa tua attitudine sia la stessa che poi riversi in tutto il resto delle cose che fai. Parliamo di Sago Radio TV. Sago Radio 24 TV.
0: Sago Radio TV, che cos'è?
2: Sì. Visto che è una delle ultime cose che hai, come dire, fondato e che stai portando avanti con tanto successo e impegno.
0: Ale, una TV addirittura.
1: Allora, è una TV web perché, insomma, è stata fatta con una persona che tu conosci e credo che conosci anche gli altri, Andrea Ansevini.
2: Sì, lo conosciamo bene.
1: Poi e altre due persone. Diciamo che lo scopo di Sago Radio TV 24 è quello di dare una piattaforma a tutti coloro i quali portavano delle novità, quindi ognuno di loro doveva avere una playlist con il loro nome, con tutto quello che concerneva la loro arte. Poi come accade sempre, le cose gratuite sembrano non avere un grande valore e quindi la gente pensava che fosse il secchio della spazzatura. Te lo stavo dicendo in dialetto perché io sono un po' come Camilleri, no?
2: Ma guarda, va benissimo, ci piace la veracità.
0: Ma sempre così come fate voi, così tu parli così, oppure anche italiana?
2: No, parla italiana la nostra.
0: No, perché tu cosa
2: no, dice qualche termine in dialetto per rendere il discorso più verace. Ecco, più verace, ecco, diciamo così.
0: Ecco, no, per quello appunto non capivo bene io.
2: E quali sono stati dunque questi dissidi, questi...
1: Allora, quando noi dicevamo mi raccomando dovete curare la playlist, non deve essere lasciata fuori, deve essere riempita con contenuti che possono anche piacere agli altri, dovete dare un senso a quello che si fa, perché era rivolto non soltanto a scrittori ma a artisti vari. Mm-hmm. Tu dovevi portare qualcosa che insomma poteva arricchire il nostro palinsesto.
2: Certo, certo.
1: Quando noi abbiamo visto un attimo che questo non accadeva, ci siamo un attimo ritirati indietro e ora stiamo lavorando per andare a fare a migliorarlo e soprattutto far capire alle persone che quando ti si offre qualcosa di gratuito lo devi ancora apprezzare di più e dare sempre meglio,
2: valorizzare questi spazi che sono gratuiti. Brava. E che finiscono, no, in una rete solidale che valorizza l'un l'altro, secondo me è la maniera più bella e autentica di fare le cose.
1: Ma guarda, io dico sempre, no, tutto quello che noi facciamo rimane in rete. Se tu fai un buon lavoro e un giorno qualcuno potrà incontrarti in rete, se tu dai qualcosa di buono magari si ricorda di te e poi ti viene a cercare.
2: Assolutamente.
1: Ma se tu offri spazzatura la gente sicuramente ti cancella.
2: Ma innanzitutto il fatto che si offra uno spazio non significa che poi non ci sia una supervisione di qualcuno, no? Che ti dice ok, mo basta, questa roba qua no. Credo che sia anche, no, normale e giusto che si ponga un filtro all'interno di uno spazio gratuito dove magari... regnerebbe una giungla e un caos se non ci fosse qualcuno che mette ordine e dia un filo conduttore. Quindi è giusto che tu, Andrea, e gli altri autori che tenete in mano le redini, in qualche modo vi poniate da filtro tra quello che passa e quello che dovrebbe passare.
0: Organizzata meglio così.
1: Guarda, io credo che le cose si debbano quando uno ti dice che sei bravo o brava, no? Deve essere per meritocrazia, non perché sei amico di.
2: Certo.
1: E questo purtroppo io lo attuo nella vita reale e in tutti gli ambiti.
2: Anche io. Quindi
1: e solamente anche nei libri. Perché se ci sono dei libri che a me non piacciono, dico senti, io lo migliorerei.
2: Hai ragione, per quanto ci riguarda noi ci poniamo con la stessa politica, quantomeno io in questo spazio che gestisco e che Nazareno mi ha dato il grande onore di gestire, è aperto a tutti, ma ovviamente c'è una linea editoriale, un filtro tra quello che passa dall'altra parte e quello che arriva dietro alle mie spalle, che arriva di tutto naturalmente, come tu puoi ben sapere. Senti Milena, facciamo un piccolo spartiacque adesso. Ci ascoltiamo il brano che tu mi hai mandato e che in qualche modo ricorda delle atmosfere, delle cose un po' così intriganti che ritroveremo nel tuo libro, quello di cui parleremo tra poco, che si intitola Sospira al bacio sospeso. Ma è Sospira o Sospiria? Perché in un posto è Sospira, in altro Sospiria.
1: Sì, guarda, allora questo libro doveva nascere con col titolo di Sospiria.
2: Ok.
1: Però poi andavamo a incappare con il mostro del cinema e allora
2: ecco,
1: mi è venuto in mente di utilizzare una parola spagnola. Poi però ho scoperto che in realtà Sospira è una parola siciliana.
2: Ma sai che è più bello Sospira? Da qualcosa.
1: Brava,
2: di...
1: ecco, il senso è quello, perché Sospira, noi che significa respiro, però è un respiro che tu tiri quando stai bene, quando stai male. Noi abbiamo una frase in dialetto che dice Sospira mamma, che significa che si dice al bambino nel momento in cui nasce respira, è come un battezzo al mondo.
2: Mi è piaciuto molto, sai perché? Perché anch'io ho una siloge poetica che ho usato, mi piaceva questo termine, sospiro, e l'ho adattato al sospiro di Medusa per creare, no, un forte contrasto tra un sospiro che è lieve, morbido, sensuale e la figura terrificante di Medusa. E mi è piaciuto veramente molto anche il modo in cui tu hai associato questo... Questo termine. Allora, adesso ci ascoltiamo Wicked di Seori, che è tratto da una serie per Netflix, se non sbaglio, e poi torniamo e parliamo dei tuoi libri. Ha sprombattuto fino alla fine, ok?
0: Ascoltiamo adesso buona musica.

0: Eccoci, eccoci, eccoci ancora. Intanto io direi di... Com'era questa in italiano questa canzone?
1: Questa canzone in italiano non lo sappiamo, Nazareno.
0: No, ma è solo il titolo.
1: Il titolo, cara Milena, io mi ha preso in contropiede, Nazareno. Vuole sapere la traduzione esatta di Wicked. Adesso non mi viene.
0: È un po' lunga.
2: No, no, in realtà io la feci. Allora, questa canzone in Soldoni dice che non si deve dare niente per scontato. Mm-hmm. E che la debolezza a volte è il punto di forza, perché questa serie coreana comunque parla di una donna che è stata maltrattata dal sistema, ma poi lei c'è un'altra donna che gli mette bastoni tra le ruote, ma lei riesce a superarla.
1: Al suo riscatto, insomma.
2: Al suo riscatto, sì, anche non soltanto personale, ma anche sociale. Mm.
1: E tu mi dicevi che questa serie in qualche modo, anche la protagonista, ti ha fatto pensare alla protagonista del tuo romanzo di Suspira. In quale modo?
2: Ti spiego. Io il libro l'avevo già pensato. In realtà avevo scritto le prime 20 pagine e poi l'ho anche cancellato. Per poi riscriverlo esattamente per come l'avevo cancellato.
1: Perché l'avevi cancellato? Quale
2: il segreto, ora ve lo dico.
1: Quindi, non si può condividere.
2: Durante la notte vedevo questa serie coreana, in coreano, con i sottotitoli, ma di solito non ho la pazienza di farlo, però mi affascinò.
1: Ci aveva intrigato, sì. Ecco, diciamo.
2: Allora,
1: così.
2: Allora, dovete sapere che questo libro, però quando ho sentito la sigla mi è balenata proprio, sai quando tu vedi qualcosa, era di notte, quindi magari qualche allucinazione l'ho avuta. Ho la mia protagonista Ania che si muoveva con questo abito rosso in questo palazzo particolare.
0: Ecco.
2: E quindi anche nella serie c'è questa donna con quest'abito, perché tu per stare nella società coreana dovevi avere un marito, perché lei, insomma, non voglio spoilerare nemmeno la... Andatela a vedere questa serie, tra l'altro ora è anche in italiano.
1: Come si intitola? Perché non sono riuscita a trovare il titolo della serie originale qui per Netflix. Mi vengono tutte scritte in ideogrammi che ovviamente non riesco a decifrare.
2: Non me la ricordo perché il nome è proprio in coreano, però ti darò il link, lo metterò sotto.
1: Va bene, va bene.
2: Questo libro è un... Perché l'ho cancellato? Ecco... questo libro è un libro di spaccatura, è un modo, sai, quando tu dici lascio il passato, cerco di iniziare una nuova vita. Come sapete, i miei libri all'inizio sono tutti libri, in realtà hanno tutti un filo conduttore, mettono al centro quello che è il rispetto, il perdono, il farsi avanti, il non sentire mai dire che è impossibile realizzare, tutto è possibile, forse ci vuole più tempo, però se c'è la io dico sempre la superbia e l'orgoglio, si può arrivare ovunque. Che cos'è, perché l'ho cancellato? Io sono siciliana, vengo da una tradizione familiare molto, sai, dove c'è il... certe cose si possono dire, altre non si possono dire.
1: C'è un pudore, è una riservatezza particolare, dai, diciamo così.
2: Mi era venuto in mente di pensare, e se un giorno... Certo, i miei familiari non leggono i miei libri. Quindi ne sono anche contenta, se devo dire. Quindi, che cosa mi è venuto? Dico, ma se dovessero leggere Suspira e trovare quella scena un po' piccante. Il mio libro è stato considerato un erotico chic, erotico perché io utilizzo quella tecnica, però c'è il vedo non vedo, in realtà è chi legge che immagina.
1: Ma certo, io l'ho letto e non c'è assolutamente nulla di sconveniente,
0: allora,
1: secondo me.
0: Ecco.
1: Fa parte anche un po' del filone del romance, no? Che adesso ha un pubblico molto molto nutrito, molto accalorato, diciamo così, di donne che amano questi romanzi passionali.
2: Infatti devo parlare con la casa editrice, cioè metterlo appunto nella categoria romance e non negli erotici, perché tra virgolette molta gente pensa che è erotico, utilizziamo anche se sono le 11:49 la parola porno, sono due cose distinte e separate.
1: Non c'entra assolutamente nulla, quindi ecco, io l'ho trovato sensuale, l'ho trovato accattivante e l'ho trovato, come dire, che favorisca anche in una donna un'immaginazione, ma che è sempre collegata a sentimenti belli, nobili, secondo me.
0: Accattivante, però che era quella accattivante che tu hai visto?
1: In che senso?
0: Accattivante
1: perché attrae lo stile della narrazione, le immagini che lei costruisce, accattivante in quel senso, ti tiene.
2: Ecco, per esempio, una delle scene che sono piaciute, e che tra l'altro ti ho mandato anche un pezzettino di video, a un certo punto, no, c'è una scena che c'è quest'Ania che si appoggia a questa sinestra, e la scena è che la cerniera del vestito scende, la seta scivola e il fuoco diventa morto.
1: Però sai, mentre uno legge, cara Milena, io adesso ti faccio le veci di noi poveracce che leggiamo questi libri meravigliosi, allora tutti questi protagonisti, cioè fighi, intelligenti, cioè che ti dicono la cosa giusta al momento giusto, che fanno la cosa giusta al momento giusto, tu dici ma poi dove stanno?
0: Ecco,
1: noi siamo qui,
0: noi stiamo qui, giusto?
1: Trovateci.
2: Poi devi sapere, no, che all'inizio, no, il libro è allora mi hanno detto bella storia d'amore, io ho risposto scusami, quale storia d'amore? Non esiste una storia d'amore all'interno di Suspira, se non in maniera celata.
1: È vero. Però sai cos'è bello? Che tu sdogani quel retaggio in cui una donna si può concedere solo quando è innamorata. Basta.
2: Diciamo che sai, il mettere il palazzo, no? E poi utilizzare le maschere come vizi, i bicchieri come, come stanze. Diciamo che quello mi ha aiutato tanto. Quando io ho iniziato a scrivere questo libro, ho utilizzato tutte le tecniche che potevo utilizzare possibili per portare il lettore all'inizio ad essere confuso.
0: Brava, questo così.
2: Perché adesso il libro ha 2 anni, quindi qualcuno l'ha letto ci vuol dire, il libro in realtà si svolge tutto in una stanza, sono i flashback che portano.
1: Sì, è vero.
2: E all'inizio Lucas, che prima c'era stato questo incontro, ma poi diventa il carnefice di Ania,
1: sì.
2: Perché ricordiamo che siamo quasi sotto il periodo fascista. Poi all'interno c'è un segreto, questo segreto ancora oggi in alcune parti del mondo è considerato un'aberrazione, quindi punibile anche con la morte.
1: Sì. Ci sono dentro delle tematiche importanti che subito non si immagina possano esserci. Andando avanti con la lettura invece gli strati della narrazione si approfondiscono sempre di più e gli elementi affascinanti aumentano con il ritmo del libro.
2: La cosa bella è che tutti pensano che Lucas è il protagonista, ma in realtà alla fine il protagonista è un altro.
1: È un altro, sì, è vero.
2: Si cela e si varesa soltanto alla fine.
1: Alla fine. Tu dici peccato, però è finito. Cosa succede?
2: Peccato. Mi permetti di, perché vedo l'ora e so che i tempi sono quelli.
1: Sì, dimmi.
2: Il libro ha una porta d'ingresso per la lettura e dice: non dimenticare mai che per uscire dall'inferno dovrete imparare a danzare con il diavolo. In fin dei conti è sempre una partita con la vita.
1: Sì,
2: siete
1: sì,
2: pronti?
0: Ecco, si può. Siete pronti? Chi lo sa?
1: Ecco. Guarda,
2: e se, poi,
1: se vuoi in chiusura, se vuoi in chiusura, possiamo leggere anche l'incipit del romanzo, le prime due pagine, se ti fa piacere.
2: No, invece leggerò la fine, la fine non del libro, ma la conclusione.
1: Va bene,
2: vediamo, che il lettore capisca che Sospira non è un libro difficile, perché molti mi hanno detto Sospira è un libro difficile, non è una lettura adatta a tutti, ha utilizzato anche un linguaggio particolare, probabilmente dei giorni nostri.
1: Non mi sembra, cioè non so a che tipo di narrativa queste persone che te l'hanno detto siano avvezzi a masticare, ma a me sembra molto molto contemporaneo anche nel modo di scrivere, dinamico, asciutto, quindi vai al sodo, non ci giri troppo intorno nelle cose.
2: No, però allora ad esempio quando ho utilizzato il colore, lei aveva un vestito color porpora, ecco, qualcuno mi ha detto ah, perché non hai scritto rosso? No, dico, per me il porpora è un altro
1: colore. Non è rosso, è questo il discorso.
2: Quindi capisci, ecco, ma poi
1: Milena, ma sai cosa ti dico? Che a volte sì, è bello ricevere le osservazioni, ma bisogna anche che chi fa le osservazioni le faccia con un senso, cioè muovere un'osservazione di questo tipo, che senso ha? Per me non ce l'ha, quindi ecco, boh.
0: Che tipo?
2: Però ricordiamo sempre che il libro è sempre ambientato nel 1930, non è che potevo utilizzare il linguaggio modernissimo di oggi, che oggi ho notato che nella letteratura quella sficcia si usano le 50 parole che si conoscono.
1: Oddio, no, io intendevo come struttura la brevità delle frasi, non intendevo il linguaggio, che il linguaggio è molto ricercato, ma diciamo che è uno stile di lettura, di scrittura abbastanza contemporaneo, no? Non è di quelli ampollosi che fanno giri infiniti per dire due parole.
2: No, anche perché l'avrei snaturato. Sospira doveva rimanere così. Tra l'altro il libro si inizia a leggere dalla copertina, anche vedi nella copertina c'è questa donna che è Ania, che tiene un bicchiere di vino in mano, un San Benzano per la precisione.
1: Sì, perché lo specifichi all'inizio del racconto. Sì.
2: E questo è legato un po' a un mio ricordo di questo io. Poi c'è una finestra con una maschera che quindi va a spiegare la seconda parte del libro. C'è la poltrona, a un certo punto Ania prende questa poltrona, se la carica, si mette davanti ad una persona e gli dice ok, adesso te la racconto io, visto che tu vuoi sapere la storia vera qual è. Tra l'altro io sono l'autrice di Sospira, ma Ania è l'autrice di Sospira, quindi alla fine ho mantenuto anche l'altro titolo. Poi c'è quest'albero che esce dalla finestra che in teoria è un albero spoglio, ma ha un grande significato. Quando tu cadi non pensare che quella è la fine, perché come in autunno le foglie cadono, tu puoi rinascere più forte. Perché tu non hai utilizzato la fenice? No, allora c'era l'albero.
1: Cioè, credo che ogni autore abbia il diritto e il dovere di scegliere e attingere alle proprie metafore, quelle che più la ispirano, che più hanno un senso per se stessa, perché se non ha un senso per chi scrive, non si potrà mai restituire un fascino, una profondità e un mistero in quello che facciamo, no?
2: Ma, certo, tra l'altro, sai, questo libro, io ero in una cena, in questa cena c'erano alcuni stilisti, poi con questi stilisti sono diventati amici, e loro erano una coppia non uomo donna, ma uomo, però mi raccontavano di questo palazzo che, in particolare, che era in Francia, e loro mi dissero che a volte per provare la libertà bisogna andare oltre, perché si è sempre giudicati.
1: Sì, sì, sì.
2: Questa frase mi colpì. Però ero poi curiosa di capire di questo palazzo, sai che poi studiando compresi che in ogni paese dove c'era l'industrializzazione c'era sempre un palazzo di facciata per bene, però dentro non era proprio così. Qualcuno, Marena, mi diceva: potevi allungarlo questo libro? Sì, effettivamente avrei potuto farlo. Però io non amo scrivere 300 pagine perché io voglio che il lettore inizia e lo finisca, non lo deve poggiare sul comodino.
1: Sai, però, è un po' lo stile di Amélie Nothomb che fa questi libri di 100 pagine, poco più.
2: Sì.
1: Poi, non so se tu la conosci come autrice.
2: Sinceramente no, però andrò a vedere.
1: È molto un'autrice di rottura, secondo me ti piacerà.
2: Io amo molto Jane Austen e quindi un po' la tecnica confusionale è quella di Orgoglio e Pregiudizio, che non è mai un libro scontato e antico, anzi dovrebbe riprendere. Allora, siccome c'è un'altra figura, si chiama Ambra, che in questo libro è quella che sembra essere un po' quella senza carattere, e in realtà nel prequel che sto scrivendo, dove andrò a spiegare la figura di Ambra, si capirà di più su Steven. Quindi vado a fare ora il prequel che si chiamerà Persuasione, unito a Suspira, in maniera tale che potrò dare un senso a tutto quello che io ho scritto su Suspira.
1: Quindi un prequel di Suspira stai scrivendo?
2: Sì.
1: Benissimo, benissimo. Già ti prenotiamo ovviamente per quando uscirà.
0: Perfetto, perfetto.
2: Il problema sai qual è? Che è così difficile scrivere un pre, perché devi stare attenta
1: a non contraddirti con quello che hai già scritto, immagino.
2: Infatti nel frattempo poi ho scritto Il segreto di Ania e Il segreto di Atena.
1: Di Atena. Sì.
2: Vedi, Ania ti entra nella testa, cioè non puoi uscirne. Il segreto di Atena e Le voci che non fanno rumore. Però in realtà il libro che mi ha dato maggior successo è stato il Maria Regina senza regno. E da che ha vinto il premio Giovan Battista Vico. In realtà, vedi, io al centro metto, non faccio differenza di genere, nel senso uomo donna chi è più forte, in realtà io li metto nello stesso piano,
1: ma è giusto così, per fortuna.
2: E infatti in Suspira non ci sono antagonisti, sono tutti protagonisti, e io dico che i protagonisti di Suspira sono come le bamboline delle matriosche, se ne togli una il barattolo non si chiude, quindi Suspira è così. Quando dici tu ti leggo la conclusione magari per dare il senso a quello che noi abbiamo detto.
1: Dimmi.
2: Allora, ve lo leggo. Che tra l'altro è come la porta che vi ho aperto all'inizio.
0: Bene.
2: Ricorda, caro lettore, a volte la vita toglie e a volte restituisce. È solo una questione di tempo. L'amore mille volte. E spesso non accade tutto nell'ordine in cui ci si aspettava. Ma ricorda sempre, è il destino che mescola le carte. Fine? O forse no? Tutto dipende da te.
1: Questo finale ci lascia un po'
0: forte.
1: Così, un po' con il sospiro.
0: Però è buono.
2: Il bello è che questa pagina non sono tutti che la vedono, perché anche lì è stata una ricerca, è stata messa dopo un'altra pagina bianca, quindi un lettore sbadato questa pagina
1: non la vedrà mai, come succede nella vita quando uno vive di fretta o con poca attenzione, non guarda il retro di qualcosa che può custodire un tesoro o un messaggio che può esserci fondamentale, cara Milena. Ti volevo chiedere, da cosa è nata la spinta a concepire una storia e una personalità come quella di Ania, che è protagonista fra gli altri protagonisti di Suspira?
2: queste domande cattive, perché di solito cerco di avviarle, però oggi voglio rispondere.
1: Dai, dai.
2: Allora, quando, come detto, sono cresciuta in una famiglia dove le tradizioni erano molto importanti. Mm. Ordine e disciplina.
0: Ordine e disciplina, bella questa. Questa
1: di Nazareno,
0: No, no, questa dilla molte volte, eh. In tutto il mondo, perché così tutti quanti le impariamo.
1: No, guarda che lei ha scritto un libro proprio contro questa cosa,
0: Nazareno. E invece no, per me è bellissima.
1: Vedi, qui ci sono due anime dentro questa, ecco, trasmissione. Ecco. Un conservatore e una libertina. Ah.
2: Ma il bello è che io, essendo del segno del Capricorno, sono una persona molto razionale, molto sono superba, io del mio orgoglio sono antipatica.
1: Beh, il Capricorno è un bel segno tosto, diciamolo.
2: Tu devi sapere che la gente mi chiede l'amicizia perché io nella copertina di Facebook ho lasciatemi stare che sono antipatica. E credo che un giorno, quando tirerò le cuoia, sarà quello anche l'epitassio della mia tomba, così quando passeranno avanti e non si fermeranno.
1: Beh, io ho un'amica del Capricorno, quindi lasciamo stare, facciamo degli scontri proverbiali.
0: Però
1: ci adoriamo alla fine, quindi
0: tutto,
1: lei ha la mia parte razionale.
2: Però nasce anche quella parte che fa le regole. Io amo fare le regole, amo l'ordine. Se tu vedi, cioè in casa mia, no, ha tutto un ordine ben specifico. Ho solo due colori nella mia casa, proprio come nel libro, è monocromatica. Però amo anche, dopo che faccio le regole, amo anche non seguirle. Quindi il libro è un po' così, perché nella vita tu non sai come andrà a finire. Io un giorno sono uscita di casa, ho accompagnato mia figlia a scuola e dovevo andarmi a prendere un caffè con un'amica, invece ho cambiato strada e ho rischiato anche di non esserci più in questa vita. Quindi cosa significa questo? Che io posso fare tutte le regole che voglio, posso
1: romperle anche, no? Soprattutto avere il coraggio di romperle ogni tanto le regole.
2: Arrivato a una certa età, perché devi precluderti di fare qualcosa che ti piace?
1: Esatto.
2: Quando io ho sempre bazzicato nel mondo letterario, nel mondo della radio, nel mondo, però avevo dei cari parenti che dicevano: ma questo non è un mestiere, ma perché vai a finire sui giornali? Come se a un certo punto fosse anche una sorta di vergogna.
1: Un esporsi, no, che può tradursi anche in imbarazzo per chi ti conosce. Questo è il problema che si fanno a volte.
2: Benissimo, dopodiché io sono trascorsi anni, ma ho dimostrato che in realtà finire sui giornali non è una cosa brutta, anzi potrebbe essere una svolta per gli altri. Non dico che io voglio cambiare le sorti di tutti, però se posso salvarne almeno 5 nel dire: desidera, faccio ciò che tu vuoi perché sei nata libera. E allora io ho fatto una cosa buona. Per anni, no? Ci si può anche sentire sottovalutati,
1: ma a volte siamo noi stessi a sottovalutare noi stessi, e questo è il problema.
2: No, essere sottovalutati per accontentare gli altri. Quindi poi ho deciso, ecco perché su Sfida ho un libro di rottura, ho deciso di non accontentare più gli altri e accontentare un po' me, ed è quello che dovremmo fare un po' tutti.
1: Assolutamente, mi trovi profondamente in sintonia con questo tuo promemoria, perché lo vogliamo tenere come un promemoria e un punto di chiusura di questa nostra bella chiacchierata, che spero sia la prima fra molte che avremo in futuro, cara Milena.
0: Io dico una cosa anche a lei, la Sicilia e le Marche, un amore oggi abbiamo fatto, siamo insieme, va bene?
2: Sono contenta, invitate, tanto scrivono dei libri, voglio parlarne.
1: Voglia.
2: vi dico una cosa, ogni libro è stato scritto in un momento particolare, quindi non vi annoierete mai insieme a me.
1: Ma di questo ne siamo assolutamente certi, e per questo sono molto molto felice di essere entrata in contatto con te, di averti presentata ai miei ascoltatori. Naturalmente sulle nostre pagine riporteremo anche i libri di Milena Bonvissuto, avrò il piacere di pubblicarveli uno per uno in maniera che li abbiate chiari e potrete poi acquistarli e gustarveli sotto l'ombrellone al mare, perché d'estate c'è più tempo per leggere. Cara Milena, io ti ringrazio tantissimo, dobbiamo chiudere, ci sentiamo presto.
0: Ciao per la Sicilia. Grazie. salutaci tutti.
1: Grazie Milena.
2: Grazie, ciao.
1: E cari amici, anche per oggi abbiamo concluso la nostra mattinata. Ti sei
0: sabato
1: stancato?
0: Prossimo sarà tutto Morena, perché io non ci sarò.
1: Bene, mi abbandona di nuovo Lazzareno.
0: Io vado nell'acqua e vai.
1: Ma tu ti perdi Verusca Dossi, però viene qui in studio il mio tesoro, la mia amore, la mia grande anima Verusca, saremo tutte e due.
0: Ciao
1: allora.
0: Verusca.
1: Ti distruggiamo lo studio, Nazareno.
0: Ecco, a posto io.
1: Bene ragazzi, io vi voglio bene, vi ringrazio per essere stati con noi anche questa mattina. Ci lasciamo con un pezzo cantato da un cantante meraviglioso, Tom York. E gli faccio cantare Suspirium, perché ci sta, tratta dal film di Guadagnino.
0: Ciao a tutti, alla prossima. Ciao a tutti. Ciao, buona domenica.

0: compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio...

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0730.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche tempo Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati, un romanzo che ha pubblicato nel 1940. Il protagonista si chiama Giovanni Drogo, è un giovane sottotenente che viene assegnato alla fortezza Bastiani, un avamposto militare al confine di un deserto. Qui la guarnigione vive nell'attesa di un'invasione dei Tartari, dei nemici mitici che però non arrivano mai. Drogo doveva restare 4 mesi di leva, ma rimanda sempre la partenza. Perché aspetta un'occasione per distinguersi. Gli anni passano e finalmente, dopo 4 anni, lascia la fortezza e ritorna a casa, ma qui non si troverà a proprio agio come ricordava. È un'allegoria dell'esistenza, la fortezza è la vita stessa, i Tartari sono il grande evento che ognuno aspetta, il successo, l'amore, la realizzazione. Buzzati ci mostra il rischio di sprecare la vita nell'attesa di qualcosa che forse non arriverà mai. Riprendiamo la nostra lettura. Dicevo infatti che Giovanni Drogo torna a casa e si ritrova come straniero tra le mura della sua casa, e straniero si ritrova anche con la ragazza che frequentava prima di partire.

0: Ci fu un attimo di silenzio nel salotto in penombra, dove giungevano dal giardino canto di uccelli e da una stanza lontana accordi di pianoforte, lenti e meccanici, di qualcuno che studiava. «Non so, per ora non so, ho soltanto una licenza», disse Drogo. «Appena una licenza», fece subito Maria, e ci fu nella voce una vibrazione sottile che poteva essere caso o delusione o anche dolore. Ma qualche cosa si era messo veramente fra loro, un velo indefinibile e vago che non voleva dissolversi. Forse esso era cresciuto lentamente, durante la lunga separazione, giorno per giorno, dividendoli, e nessuno dei due lo sapeva. 2 mesi, poi forse devo tornare, forse vado in un altro posto, forse anche qui in città, spiegò Drogo. Il colloquio ormai gli diventava penoso, un'indifferenza gli era entrata nell'animo. Entrambi tacquero. Il pomeriggio ristagnava sulla città, gli uccelli erano ammutoliti. Si udivano solo i lontani accordi di pianoforte, tristi e metodici che salivano, riempiendo l'intera casa, e c'era in quel suono una specie di ostinata fatica, una difficile cosa da dire che non si riesce a dire mai. «È la figlia dei Micheli, al piano di sopra», disse Maria, accorgendosi che Giovanni ascoltava. «Anche tu la suonavi una volta questa musica, no?» Maria piegò graziosamente la testa come per ascoltare. «No, no, questa è troppo difficile. L'avrai sentita da un'altra parte». Drogo disse: «Mi pareva». Il pianoforte suonava con immutata pena. Giovanni guardava la striscia di sole sul tappeto, pensava alla fortezza, immaginò la neve che si scioglieva, il gocciolio sulle terrazze, la povera primavera della montagna che conosce solo piccoli fiori nei prati e profumi di fienagioni trasportati dal vento. «Ma adesso ti fai trasferire, no?» riprese la ragazza. «Dopo tanto tempo avrai bene il diritto. Deve essere una bella noia lassù». Disse queste ultime parole con lieve ira, come se la fortezza le fosse odiosa. «Un po' noioso, forse. Certo, preferisco stare qui con te». Questa misera frase balenò nella mente di Drogo come una coraggiosa possibilità. Era banale, però forse sarebbe bastata. Ma di colpo ogni desiderio si spense. Giovanni pensò anzi con disgusto quanto sarebbero state ridicole quelle parole pronunciate da lui. «Eh sì», disse allora, «ma i giorni passano così presto». Si udiva il suono del pianoforte. Ma perché quegli accordi continuavano a salire senza concludere mai? Scolasticamente nudi, essi ripetevano con rassegnato distacco una vecchia storia già cara. Parlavano di una sera di nebbia fra i fanali della città e di loro due che se ne andavano sotto gli alberi spogli, per il viale deserto, improvvisamente felici, tenendosi per mano come bambini, senza capire il perché. Anche quella sera se ne ricordava. C'erano pianoforti che suonavano nelle case, le note uscivano fuori dalle finestre illuminate. E benché fossero probabilmente noiosi esercizi, Giovanni e Maria mai avevano udito musiche più dolci ed umane. «Certo», aggiunse Drogo scherzosamente, «lassù non ci sono grandi divertimenti, ma un po' ci si era abituati». La conversazione nel salotto, che aveva odore di fiori, pareva lentamente acquistare una poetica mestizia, amica delle confessioni d'amore. «Chissà», pensava Giovanni, «questo primo incontro, dopo così lungo distacco, non poteva essere diverso. Forse potremo ritrovarci. Ho 2 mesi di tempo. Così di colpo non si può giudicare. Può darsi che mi voglia ancora bene e che io non torni più alla fortezza». Ma la ragazza disse: «Che peccato. Parto con la mamma e la Giorgina fra 3 giorni. Staremo via qualche mese, credo». All'idea si animava gioiosamente. «Andiamo in Olanda».
1: «In Olanda?»
0: La ragazza adesso parlava del viaggio, entusiasmandosi tutta, degli amici con cui sarebbe partita, dei suoi cavalli, delle feste che c'erano state in carnevale, della sua vita, delle sue compagne, inconsapevole di Drogo. Adesso si sentiva completamente a suo agio e sembrava più bella. «Una magnifica idea», fece Drogo, che si sentiva chiudere la gola da un nodo amaro. «Questa è la stagione migliore in Olanda», ho sentito dire. «Dicono che ci siano pianure tutte fiorite di tulipani». «Oh sì, deve essere bellissimo», approvava Maria. «Invece di grano coltivano rose», continuava Giovanni con lieve ondeggiamento della voce. «Milioni e milioni di rose a perdita d'occhio. E sopra si vedono i mulini a vento, tutti dipinti a nuovo con colori vivaci». «Dipinti a nuovo?» chiese Maria, che cominciava a capire lo scherzo. «Che cosa vuoi dire?» «Così raccontano», rispose Giovanni. «L'ho letto anche in un libro». La striscia di sole, percorso tutto il tappeto, ora saliva progressivamente lungo gli intarsi di uno scrittoio. Il pomeriggio già moriva, la voce del pianoforte si era fatta fioca. Fuori nel giardino un uccellino isolato ricominciava a cantare. Drogo fissava gli alari del camino, esattamente identici a un paio che c'erano nella fortezza. La coincidenza gli dava una sottile consolazione, come se ciò dimostrasse che dopo tutto fortezza e città erano un mondo solo, con uguali abitudini di vita. «Deve essere bello, sì», disse Maria abbassando gli occhi. «Ma adesso che si è per partire mi è passata la voglia». «Sciocchezze! Succede sempre all'ultimo momento. È così noioso preparare i bagagli», disse apposta Drogo, come se non avesse inteso l'allusione sentimentale. «Oh, non è per i bagagli, non è per questo». Ci sarebbe voluta una parola, una semplice frase per dirle che la sua partenza gli faceva dispiacere. Ma Drogo non voleva chiedere nulla, in quel momento non era capace davvero. Gli sarebbe parso di mentire. Perciò tacque con un generico sorriso. «Andiamo in giardino un momento?» propose infine la ragazza, non sapendo più cosa dire. «Il sole deve essere calato». Si alzarono dal divano. Lei taceva, come aspettando che Drogo le parlasse, e lo guardava forse con un residuo di amore. Ma il pensiero di Giovanni alla vista del giardino volò ai magri prati che contornavano la fortezza. Anche lassù stava per giungere la dolce stagione. Coraggiose erbette spuntavano fra i sassi. Proprio in quei giorni, centinaia di anni prima, forse erano arrivati i tartari. Drogo disse: «Fa già un bel caldo per essere aprile. Vedrai che torna a piovere». «Proprio così», disse. E Maria fece un piccolo sorriso desolato. «Sì, fa troppo caldo», rispose con voce atona. Ed entrambi si accorsero che tutto era finito. Adesso erano di nuovo lontani, fra essi si apriva un vuoto. Invano allungavano le mani per toccarsi, ad ogni minuto la distanza aumentava. Drogo capiva di voler bene ancora a Maria e di amare il suo mondo, ma tutte le cose che nutrivano la sua vita di un tempo si erano fatte lontano. Un mondo di altri dove il suo posto era stato facilmente occupato, e lo considerava oramai dal di fuori, pur con rimpianto. Rientrarvi lo avrebbe messo a disagio. Facce nuove, diverse abitudini, nuovi scherzi, nuovi modi di dire a cui egli non era allenato. Quella non era più la sua vita, lui aveva preso un'altra strada.

verso il cancello d'ingresso, facendo scricchiolare nel silenzio la ghiaietta del viale. 4 anni di fortezza bastavano a dare, per consuetudine, il diritto a una nuova destinazione. Ma Drogo, per evitare un presidio lontano e rimanere nella propria città, sollecitò ugualmente un colloquio a carattere privato col comandante della divisione. Era stata la mamma, anzi, a insistere per questo colloquio. Diceva che bisognava farsi avanti per non essere dimenticati. Nessuno certo si sarebbe spontaneamente curato di lui, Giovanni, se egli non si fosse mosso. E gli sarebbe toccato probabilmente un altro triste presidio di confine. Fu pure la mamma a brigare attraverso amici perché il generale ricevesse il figlio con disposizioni benevole. Il generale se ne stava in un immenso studio, seduto dietro un tavolone fumando un sigaro. Ed era un giorno qualunque, forse di pioggia, forse soltanto coperto. Il generale era vecchiotto e fissò benignamente il tenente Drogo attraverso il monocolo. «Desideravo vederla», disse per primo, come se il colloquio l'avesse voluto lui. «Desideravo sapere come vanno le cose lassù. Filimore, sempre bene?» «Quando l'ho lasciato, il signor colonnello stava benissimo, eccellenza», rispose Drogo. Il generale tacque un momento. Poi scosse il capo paternalmente. Ci avete dato dei bei fastidi voi altri lassù della fortezza. Già, già, quella faccenda dai confini. La storia di quel tenente, adesso non mi ricordo il nome, certo ha fatto molto dispiacere a sua altezza. Drogo taceva, non sapendo che dire. Già, quel tenente, continuava il generale monologando. Come si chiamava? Un nome come Arduino, mi pare. Angustina si chiamava, eccellenza. Già, Angustina. Ah, una bella testa. Per una stupida ostinazione compromettere la linea di confine. Non so come abbiano... Bah, lasciamo stare. Concluse recisamente, a dimostrare la propria generosità d'animo. Ma mi permetta, eccellenza, osò notare Drogo. Ma Angustina è quello che è morto. Può darsi, sarà benissimo, avrà ragione lei. Adesso non ricordo bene, fece il generale, quasi fosse un particolare senza la minima importanza. Ma la cosa a sua altezza è spiaciuta molto, proprio molto. Tacque e alzò gli occhi interrogativi su Drogo. Lei è qui, disse in tono diplomatico pieno di sottintesi. Lei è dunque qui per essere trasferito in città, non è vero? Avete tutti la smania della città, avete. E non capite che è proprio nei presidi lontani che si impara a fare i soldati. Eccellenza, sì, fece Giovanni Drogo, cercando di controllare le parole e il tono. Infatti io ho già fatto 4 anni. 4 anni alla sua età. Che cosa vuole che siano? Ribatté ridendo il generale. Comunque, io non le faccio rimproveri. Dicevo che, come tendenza generica, non è forse la migliore per saldare lo spirito degli elementi di comando. Si interruppe come se avesse perso il filo. Si concentrò un attimo e riprese. Comunque, caro tenente, cercheremo di accontentarla. Adesso facciamo venire la sua pratica. In attesa dei documenti, il generale riprese. La fortezza, disse. La fortezza Bastiani, vediamo un poco. Lo sa lei, tenente, qual è il punto debole della fortezza Bastiani? Non saprei, eccellenza, disse Drogo. Forse è un po' troppo isolata. Il generale ebbe un benevolo sorriso di compatimento. Che strane idee vi fate voi giovani, disse. Un po' troppo isolata. Vi confesso che non mi sarebbe mai venuto in mente. Il punto debole della fortezza, vuole che glielo dica? È che c'è troppa gente. Troppa gente. Troppa gente. E appunto per questo, continuò il generale senza rilevare l'interruzione del tenente, appunto per questo è stato deciso di cambiare il regolamento. Che cosa ne dicono a proposito quelli della fortezza? Di che cosa, eccellenza? Per

0: perdoni. Ma ne stiamo parlando. Del nuovo regolamento, le ho detto, ripeté il generale seccato. Non ho mai sentito dire. Davvero, non ho mai, rispose Drogo interdetto. Già, forse la comunicazione ufficiale non è stata fatta, ammise rabbonito il generale. Ma pensavo che lo sapesse lo stesso. In genere i militari sono maestri nel sapere per primi le cose. Un nuovo regolamento, eccellenza? Chiese Drogo incuriosito. Una riduzione di organico, il presidio quasi dimezzato, fece brusco l'altro. Troppa gente, dicevo prima. Bisognava sveltirla questa fortezza. In quel momento entrò l'aiutante maggiore portando un grosso pacco di pratiche. Sfogliatele su di un tavolo, ne trasse fuori una, quella di Giovanni Drogo, la consegnò al generale che la scorse con un occhio di competente. Tutto bene, disse. Ma qui manca, mi pare, la domanda di trasferimento.
1: La domanda di trasferimento? Domandò Drogo.
0: Credevo che non ce ne fosse bisogno dopo 4 anni.
1: Di solito no, fece il generale, evidentemente annoiato di dover dare spiegazioni a un subalterno. Ma siccome questa volta c'è una così forte riduzione di organico e tutti vogliono andarsene, bisogna badare alla precedenza.
0: Ma nessuno lo sa, la fortezza, eccellenza. Nessuno ha fatto ancora domanda.
1: Il generale si rivolse all'aiutante maggiore. Capitano, gli chiese, ci sono già domande di trasferimento dalla fortezza Bastiani?
0: Una ventina, credo, eccellenza, rispose il capitano.
1: Che scherzo, pensò Drogo annichilito. I compagni evidentemente gli avevano tenuto la cosa segreta per potergli passare davanti. Persino Ortiz l'aveva così bassamente ingannato?
0: Perdoni, eccellenza, se insisto, osò Drogo, che capiva come la questione fosse decisiva, ma mi sembra che l'aver fatto servizio per 4 anni ininterrotti dovrebbe servire di più che una semplice precedenza formale.
1: E qui ci fermiamo per oggi. Ebbene, scommettiamo che Giovanni Drogo sarà costretto a ritornare alla fortezza Bastiani? Lo scopriremo domani, riprendendo la nostra lettura del Deserto dei Tartari, qui sempre alla solita ora su Radio Nuova in Blu. Ciao dalla vostra Morena.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, oggi celebriamo la solennità dei Santi Pietro e Paolo, Apostoli. Ecco, queste due colonne su cui appoggia la nostra fede, su cui appoggia la nostra Chiesa. In modo particolare oggi preghiamo per il nostro Papa e per i successori degli Apostoli che sono i Vescovi. Umili e pentiti come il pubblicano al Tempio, accostiamoci al Dio giusto e santo perché abbia misericordia di noi peccatori.

0: Dagli Atti degli Apostoli. In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. Fece uccidere di spada Giacomo, un fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Erano quelli i giorni degli azimi. Lo fece catturare e lo gettò in carcere, consegnandolo in custodia a 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Mentre Pietro dunque era tenuto in carcere, dalla chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. In quella notte, quando Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da 2 soldati e legato con 2 catene, stava dormendo, mentre davanti alle porte le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: «Alzati in fretta!» E le catene gli caddero dalle mani. L'angelo gli disse: «Mettiti la cintura e legati i sandali». E così fece. L'angelo disse: «Metti il mantello e seguimi». Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si rendeva conto che era realtà ciò che stava accadendo per opera dell'angelo. Credeva invece di avere una visione. Essi oltrepassarono il primo posto di guardia e il secondo e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città. La porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono, percorsero una strada e un tratto l'angelo si allontanò da lui. Pietro allora rientrato in sé disse: «Ora so veramente che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che il popolo dei giudei si attendeva». Parola di Dio.
1: Prendiamo la parola.

0: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta, ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero, e così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno. A Lui la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli».

Celebrando la solennità dei Santi Pietro e Paolo, contempliamo proprio la libertà dell'essere discepoli. Ecco, Pietro e Paolo sono uomini liberi, liberi dalle loro paure, liberi dai loro caratteri, dai lati oscuri dei loro caratteri, liberi perché sono stati liberati dall'incontro con il Signore, liberi perché sono stati liberati dalla grazia dell'incontro con il Vangelo e con Gesù in persona. Anche noi siamo stati liberati, anche noi veniamo liberati da Gesù. Nella prima lettura che abbiamo ascoltato è interessante, a un certo punto, un po' di anni dopo che Gesù è risorto, Pietro annuncia il Vangelo. Però il re, che in quel tempo era Erode Agrippa, il nipote di Erode, quello che ha fatto la strage degli innocenti, ecco, Erode Agrippa, per paura di una sollevazione del popolo, proprio poco prima della festa di Pasqua fa mettere Pietro in prigione, così che dopo che passata la Pasqua l'avrebbero fatto comparire davanti ai giudici per poi condannarlo. Ma ecco che proprio il giorno di Pasqua un angelo entra in prigione da Pietro, gli dice: su, cingiti i fianchi, prendi il bastone e usciamo. E Pietro, seguendo l'angelo, in quella notte riesce ad essere liberato. Ecco, richiamano molto la storia dell'Esodo, no? Quando il popolo d'Egitto, guidato dall'angelo, riesce ad essere liberato e riesce ad uscire dal popolo d'Egitto. Ecco, il Signore per ciascuno di noi, durante la Pasqua, vuole liberarci. Il Signore ha questo desiderio di renderci liberi durante la sua Pasqua. E non è altro che il desiderio del Signore di renderci liberi dal nostro essere cattivi. Cattivi viene dalla parola latina essere prigionieri, si diceva cattivi, no? In latino. Ecco, noi siamo cattivi, sia perché compiamo il male, ma compiamo il male perché siamo prigionieri del male. E allora il Signore, durante la sua Pasqua, vuole liberarci. Ecco, fra un po' vivremo la Pasqua. Il Signore che si dona a noi nel corpo e nel sangue, il Signore vuole liberarci, vuole renderci liberi dalle nostre paure. Proprio come abbiamo detto durante il Salmo, no? Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Ecco, anche Paolo ci ha ricordato che grazie all'incontro con Cristo, plasmati dalla parola di Cristo, siamo liberati. Paolo dice: molte volte sono stato liberato, e proprio adesso, mentre sto andando a morire, perché quando scrive a Timoteo, Paolo sta andando per essere messo a morte, dice: come molte volte sono stato liberato, adesso sono sicuro che il Signore mi libererà. Grazie all'incontro con il Signore, Paolo è stato liberato anche dalla paura della morte. E allora il nostro incontro con il Signore davvero ci rende liberi, il nostro incontro con la Pasqua del Signore tutti i giorni vuole renderci liberi dalle nostre paure, dal nostro bisogno di essere compresi, dal nostro bisogno di essere al centro dell'attenzione, dal nostro bisogno di essere approvati. Pensiamo a Paolo, no? Lui che era il grande giudeo, lui che sapeva tutta la legge a memoria, ma una volta che ha incontrato Cristo non ha avuto paura di perdere la faccia, non ha avuto paura di perdere la sua dignità a motivo di Cristo. Anzi, questo perdere la dignità a motivo di Cristo lo rendeva felice. Oppure per Pietro, la paura di non essere nessuno, no? Era come tutti gli altri discepoli,
aveva un lavoro comune, faceva il pescatore. Non era neppure un granché, tanto che ci ricorda il Vangelo, le uniche cose che dice giuste è perché gliele suggerisce il padre. Era un uomo comune, non aveva nessun carattere diverso dagli altri, eppure il Signore lo libera da queste paure e lo pone a fondamento della Chiesa e della nostra fede. Allora chiediamo davvero al Signore, per intercessione dei Santi Pietro e Paolo, per intercessione della Beata Vergine Maria, che facendo Pasqua con Lui adesso, cibandoci del corpo e del sangue di Cristo, il Signore continui a lavorare dentro il nostro cuore con la Sua grazia per renderci davvero liberi, liberi da tutto, liberi dal nostro carattere, liberi dai nostri istinti, liberi dal nostro bisogno di sentirci approvati, liberi da tutto quello che il Signore non vuole, tutto quello che è contro il Vangelo. Chiediamo l'intercessione di questi due grandi santi per poter vivere davvero la libertà dell'incontro con Cristo, la libertà dei figli di Dio.

0: Io credo in Dio Padre Onnipotente,
1: Creatore del cielo e della terra,
0: e in Gesù Cristo, suo unico Figlio
1: e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo,
0: nacque
1: da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato,
0: fu crocifisso,
1: morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo,
0: la
1: Santa Chiesa Cattolica,
0: la
1: comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
0: Fratelli e sorelle, nel ricordo glorioso dei santi Pietro e Paolo, apostoli, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Tu che hai fondato la Chiesa sulla solida roccia di Pietro, proteggi il nostro Papa Leone XIV e fa che il popolo cristiano sotto la sua guida progredisca nella fede, nella speranza e nella carità. Noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Tu che hai scelto l'Apostolo Paolo per annunciare a tutti i popoli il mistero della salvezza, ravviva l'opera dei missionari del Vangelo e fa che quanti ancora non ti conoscono credano in te e in colui che hai mandato. Noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Tu che vuoi il bene dell'umanità, continua a seminare vocazioni nel campo della Chiesa e fa che numerosi giovani rispondano con gioia, scegliendo di mettersi a completa disposizione dei fratelli. Noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Tu che conduci a scoprire il valore salvifico della sofferenza, sostieni gli infermi e gli afflitti e fa che nella loro debolezza si manifesti la tua forza, fonte di fiducia e di coraggio. Noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Tu che guardi con amore ogni uomo e lo previeni con la tua grazia, donaci di avere gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù e fa che diventiamo cittadini sempre più degni del tuo regno. Noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: In questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per l'anima di Giampaolo. Noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Ricordati, o Padre, della tua Chiesa edificata sui santi apostoli Pietro e Paolo. Infondi un rinnovato fervore nei pastori e nei fedeli, perché avvertano l'urgenza di annunciare ad ogni creatura Cristo, Redentore dell'uomo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: La preghiera dei Santi Apostoli accompagni, o Signore, le offerte che presentiamo a gloria del tuo nome e ci renda ferventi nella celebrazione di questo sacrificio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse:

Alice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice.

Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi Pietro e Paolo e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio.
1: Supplichevoli,
0: preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni
1: che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen.
0: San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. Nutriti da questo sacramento ti preghiamo, Signore, fa che viviamo nella tua Chiesa perseveranti nello spezzare il pane e nell'interno.

0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria
1: hai recato agli uomini
0: la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini
1: al dialogo
0: e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul
1: ricorso alle armi
0: prevalga il negoziato,
1: sull'incomprensione
0: l'intesa, sull'offesa il perdono,
1: sull'odio l'amore. Amen.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Dio onnipotente che ha fondato la Chiesa.

0: Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
3: Rendiamo grazie a Dio.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orf. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
4: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
3: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
5: Venerdì 3 luglio al Teatro Rossini di Civitanova Marche, NAS di Fouad Boussouf apre Civitanova Danza 2026. In scena 7 danzatori, una performance corale, acrobatica e vibrante, dove ritmo incessante ed energia travolgente uniscono corpo e spirito. Un viaggio intenso da non perdere. Civitanova Marche, Teatro Rossini, venerdì 3 luglio, NAS. Per informazioni civitanovadanza.com, biglietti su vivaticket.com.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
8: Buongiorno e benvenuti su Radio Nuova Macerata in Blu alle 8:33 minuti di questo 29 giugno, siamo a lunedì, per raccontarvi le pagine dei quotidiani che troviamo in edicola e online, che ovviamente si occupano della nostra regione, per vedere quello che è successo in questo appena passato fine settimana. Cominciamo con l'edizione del Resto del Carlino, che come sempre il lunedì ha una unica pagina regionale che raccoglie un po' le notizie da tutto il territorio. Partiamo con Macerata, addio ad Adriano Ciaffi, guidò la regione, fu l'uomo delle riforme, infatti si è spento a 90 anni, lo piangono Macerata e tutte le Marche, entrò nel governo e firmò le leggi su Mezzadria ed enti locali. Sempre da Macerata, pensionato a Nega nel lago, il corpo trovato grazie ad un cane, è successo al lago di Castriccione di Cingoli. Civitanova è stata una, diciamo, notte un po' movimentata, quella tra sabato e domenica, rubacollare in discoteca, il ragazzo finisce nei guai. Cronaca di Ancona, appello inutile una domenica all'insegna dei parcheggi selvaggi, e qui insomma tutti vogliono andare al mare a Porto Nuovo, ma in realtà di posti per l'auto ce ne sono veramente pochi e come sempre d'estate si creano questo tipo di problemi. L'asilo è come un forno, i genitori tengono a casa i figli, troppo caldo, questa è una protesta di alcuni genitori. Roberto Mancini in spiaggia con gli amici, aspetta la chiamata da CT Azzurro, perché insomma si sa è uno dei nomi papabili per tornare sulla panchina della nazionale dopo insomma le vicende che hanno portato alla nuova esclusione degli azzurri dalla fase finale del campionato del mondo. Siamo in una fase di stand by, i nomi che circolano sono il suo e quello di Antonio Conte. A Pesaro, Ambra e Graziano Sposi, lei va all'attacco, attesa cerimonia. E parliamo del matrimonio del padre di Valentino Rossi, che ha detto sì. Ricordiamo la vicenda che insomma aveva visto contrapposta la compagna di Graziano Rossi con il figlio Valentino, che non era presente alle nozze, e lei dice: ora chi mi ha diffamata dovrà pagare il conto. Purtroppo si conta ancora una tragedia su strada, muore a 27 anni, schianto in moto contro un SUV dopo aver salutato gli amici, è successo a Fano. Sempre in provincia di Pesaro, si tuffa in mare, viene ferito dall'elica del gommone. Ascoli, fermo, controlli a tappeto, giro di vite per fermare alcol, droga e risse. E poi la cronoscalata, Coppa Teodori, Fagioli, ancora il re di San Marco. Vediamo alcuni dei titoli che invece troviamo sulla prima pagina del Corriere Adriatico. Addio a Ciaffi, un maestro, Macerata ricorda il suo onorevole esponente di spicco della DC. Scomparso a 90 anni, è stato il padre della legge sulle autonomie locali, funerali mercoledì a Santa Croce. Sì, una perdita importante per la città di Macerata, un uomo che ha segnato tante stagioni della politica. Notte di eccessi sul lungomare, Civitanova Task Force contro la mala movida, e c'è una foto con gli uomini delle forze dell'ordine in azione. A Serravalle di Chienti una catena umana si è messa in moto per dire no all'eolico. E poi la notizia che abbiamo già dato, anziano trovato senza vita nel lago di Castriccioni. Un'inchiesta del Corriere Adriatico sulle Marche, affitti alle stelle, c'è il piano casa, servono però più fondi. A Porto Recanati, risse in corso Matteotti, volano pugni e sgabelli, momenti di tensione in centro a Porto Recanati. Paura per due ragazzi che si sono tuffati in mare. E poi, sempre in merito alla scomparsa di Adriano Ciaffi, c'è un articolo, un ricordo di Luca Patrassi, il 25 aprile a San Severino, l'incontro con Mattarella. Apriamo le pagine del Corriere Adriatico, a pagina 2, affitti alle stelle, c'è il piano casa, bene, ma le risorse sono insufficienti. Un'inchiesta del Corriere Adriatico, il governo ha messo sul piatto oltre 1 miliardo per l'edilizia residenziale, le categorie prudenti, serve un commissario come per il cratere sismico. Alloggi a prezzi accessibili sono diventati un miraggio, parla l'avvocato Floro Bisello, vicepresidente nazionale Union Casa, segretario generale dell'associazione consumatori Adusbef. Chiediamo anche garanzie forti contro la morosità. E poi due pagine dedicate ad Adriano Ciaffi. Addio ad Adriano Ciaffi, gigante della politica, ha lasciato il segno. È scomparso ieri all'età di 90 anni l'avvocato e storico esponente della DC, fu sottosegretario con i governi Craxi e Fanfani. Guidò anche la regione nel 1975, proprio il presidente della regione Acquaroli, c'è un suo virgolettato: non possiamo dimenticare, dice, il suo impegno per le autonomie locali. Adriano Ciaffi era nato a Macerata il 14 maggio del 1936, è morto ieri all'età di 90 anni, avvocato e politico, esponente storico della Democrazia Cristiana, tra i tanti incarichi presidente della Regione Marche dal settembre 75 al settembre del 78, è stato deputato per 5 legislature, la prima volta che è entrato alla Camera dei Deputati è stato nel 1968 e l'ultima è terminata proprio nel 1994. È stato sottosegretario di Stato per l'Interno nel governo Craxi 1 e Craxi 2 e nel governo Fanfani VI. Relatore anche della legge 142-90 per l'ordinamento delle autonomie locali e della legge 81-93 denominata elezione diretta del sindaco. Parla anche il sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli, un'eredità di valori che abbiamo il dovere di custodire. Ci sono le parole anche dell'avvocato Castelli, commissario Castelli, ogni dialogo con lui era una grande opportunità di crescita. E poi il ricordo di tanti e l'ultima, diciamo, uscita pubblica a San Severino il 25 aprile, l'incontro con Mattarella. Da Formica a Manzi, da Ricci a Ricotta, tanti ricordi e commozione per Adriano Ciaffi. Cambiamo pagina, siamo a pagina 7 del Corriere Adriatico, Civitanova Albacina, riecco i treni, finiti i lavori sulla rete ferroviaria. Da aprile si viaggiava con i bus sostitutivi, interventi per l'elettrificazione dell'intera tratta. Quindi tornano a viaggiare i treni sulla tratta maceratese dopo 2 mesi e mezzo. Da ieri la linea ferroviaria che collega la costa, cioè Civitanova Marche, con l'entroterra Albacina, cioè Fabriano, è di nuovo pienamente operativa, completati i lavori di potenziamento infrastrutturale della strada ferrata. Questa è sicuramente una bella notizia. Allora, oggi è il giorno del primo consiglio comunale del nuovo ordinamento, appunto, per il comune di Macerata. Debutta oggi in consiglio comunale il Parcaroli bis a Macerata. L'assise si riunirà alle 15 e c'è, diciamo, parecchia fibrillazione per questo primo consiglio comunale. Insomma, è stata varata nello scorso fine settimana la giunta e, diciamo, tutta l'area di centro del consiglio comunale di Macerata legato alla figura di Sandro Parcaroli è in subbuglio. Vedremo come andrà questo primo consiglio questo pomeriggio alle 15. Ricordiamo anche che sarà in diretta, lo potete ascoltare sulle nostre frequenze, sulle frequenze di Radio Nuova Macerata. Ci spostiamo all'interno, Serravalle di Chienti, nessuno tocchi il nostro Appennino, una catena umana per dire no all'eolico. Serravalle di Chienti sotto accusa il maxi investimento sui monti Cerniera, tra Marche ed Umbria. Molti hanno desistito per il caldo torrido, ma in 150 hanno sfidato l'AFA per dire no all'industrializzazione dei crinali appenninici. Dalla chiesa di Santa Maria di Plestia fino al cuore di Colfiorito, una catena umana organizzata dal comitato Nessuno tocchi l'Appennino, dalla coalizione TES, transizione energetica senza speculazione, per rivendicare un cambio di rotta energetico che non calpesti territorio e comunità. Montefano, la colazione antidiscarica, no all'immondizia in questo territorio, la sindaca Barbieri, continueremo con determinazione la battaglia, danni concreti per i cittadini. Una coalizione in discarica prima della monnezza, questo è il titolo dell'iniziativa andata in scena ieri mattina a Montefano, organizzata dal comitato No Discarica, che si batte contro la realizzazione dell'impianto nel territorio comunale. Come noto, l'assemblea dell'ATA ha posto in vetta la classifica dei papabili siti per la futura discarica provinciale, Contrada Fratte e località Bel Diletto, entrambi situati nel comune di Montefano, di cui appunto la protesta. Una notizia di cronaca: cade nelle acque del lago di Castriccioni, muore un anziano di 88 anni a Cingoli. Ad accorgersi del corpo è stato un uomo a passeggio con il cane. Disposta all'ispezione cadaverica, ma soprattutto quando questo passante si è accorto del corpo dell'uomo nel lago di Castriccioni, era ormai troppo tardi perché l'anziano era già annegato. L'allarme è scattato intorno alle 15.30, quando appunto questo passante si è accorto di un uomo in acqua. Non si trattava di un bagnante, anche perché quella zona è solitamente poco frequentata, e ha richiesto subito l'intervento dei soccorritori, che però non hanno potuto fare nulla. Civitanova, malori, liti e un furto di collanina, notte di eccessi sul lungomare. In azione un dispositivo interforze, polizia, carabinieri e fiamme gialle nelle zone della Movida. Diversi interventi del 118 per malori legati all'abuso di alcol. Lite tra ragazzi sono state stroncate sul nascere, mentre un giovane marocchino è stato denunciato a piede libero per il furto di una collanina avvenuto all'interno di un noto locale da ballo del lungomare sud. Ma un analogo titolo lo possiamo prendere anche dalla pagina di Porto Recanati: scoppia la rissa in corso Matteotti, volano calci, pugni, sedie e sgabelli, notte ad alta tensione a Porto Recanati, paura per due ragazzi che all'alba si sono buttati in mare. Notte movimentata, tesa e a tratti particolarmente critica quella tra sabato e domenica a Porto Recanati. Nel giro di poche ore si sono susseguiti interventi per risse, disordini e situazioni di tensione, con le forze dell'ordine impegnate su più fronti e anche con mezzi di soccorso sempre sul pezzo. Siamo a Civitanova San Savino, c'è l'ok alla variante, nuovo spazio per la comunità. La consigliera Campetelli parla di un segnale concreto di attenzione per la città alta. L'area pubblica di Contrada San Savino, via libera all'unanimità per la sua valorizzazione. Nel corso dell'ultima seduta del Consiglio Comunale è stato dato l'ok alla variante che permetterà la realizzazione di un edificio di 155 metri quadrati destinato a fini ricreativi e sociali, che appunto è stato diciamo deliberato nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale. Chiudiamo le pagine del Corriere Adriatico. apriamo anche quelle del resto del Carlino Marche e ci dirigiamo subito alle pagine che si occupano della nostra provincia. Scorriamo, ovviamente qua insomma, si parla di caldo, abbiamo già visto del fatto che ecco, i genitori si lamentino appunto di alcuni di alcune situazioni, per esempio all'asilo, in un asilo dove insomma la temperatura è particolarmente alta. Dicevo, scorriamo le pagine e arriviamo a pagina 10. Addio ad Adriano Ciaffi, con le sue riforme ha cambiato il paese, esponente di spicco di CPD, le sue leggi su mezzadrie ed enti locali, domani la salma in comune a Quaroli, dice marchigiano tra i più autorevoli. C'è anche il ricordo di Angelo Sciapichetti, esempio di cattolico democratico, con lui scompare la politica autentica e popolare. Una grossissima perdita anche personale, queste le parole di Irene Manzi, deputata del PD, era un uomo di cultura e di autentica umanità, sarebbero state da scrivere tutte le sue esperienze che ha avuto durante momenti cruciali della Repubblica. Insomma, si susseguono i ricordi appunto per Adriano Ciaffi, scomparso, lo ricordiamo, ieri. Pensionato annegato nel lago, il corpo trovato grazie ad un cane, cingoli l'allarme intorno alle 15 dato da un passante, la vittima un 88enne del posto, sono in corso le indagini. Controlli antimovida molesta, ruba una collana in discoteca, ragazzo finisce nei guai, abbiamo già visto questa notizia sulla pagina del Corriere Adriatico, come pure quella dello scontro tra bande, ferita una ragazza, che è successo invece a Porto Recanati. Montefano, colazione di protesta, 300 partecipanti per dire no alla discarica. Invece fortunatamente un allarme è rientrato a Porto Recanati, si tuffano e spariscono, paura per due giovani. È successo a Porto Recanati all'alba, poco dopo le 5, ma fortunatamente i giovani sono stati rintracciati e l'allarme è rientrato. La Coppa Teodori regala spettacolo, Fagioli è ancora il re di San Marco, la cronoscalata ascolana si conferma tra le più avvincenti del circuito, tantissimi appassionati sui tornanti, il pilota fiorentino, era importante tornare alla vittoria, eravamo qui dopo la delusione della Pikes Peak. Chiudiamo anche il resto del Carlino, andiamo a dare un'occhiata alle pagine dei portali online. Il portale Ansa Marche, Graziano Rossi ed Ambra Arpino si sono sposati, assente il figlio Valentino. Nozze a Pesaro, il campione aveva denunciato la compagna del padre, ma l'accusa era stata archiviata. Ad Ascoli, incendio vegetazione in una zona boscata, in azione anche l'elicottero. Poi anche qua si torna a parlare dell'anziano trovato morto nel lago di Castriccioni di Cingoli. Qualche titolo da cronache maceratesi. Macerata in lutto, è morto Adriano Ciaffi, il politico più influente della città, si è spento alle 3 del mattino all'ospedale. Aveva compiuto 90 anni il 14 maggio, il funerale mercoledì alle 9 a Santa Croce. Dunque, in mare non c'è spazio per uno spillo, tutti in acqua contro la calura, spiagge affollate in città, siamo a Civitanova, ma insomma, penso sia in tutta la costa. Il lungomare nord è preso d'assalto sin dal primo mattino. E poi la Lega e il Parcaroli bis, il jacuzzi felpato di Anna Menghi, l'ex sindaca commenta la nascita del nuovo esecutivo e il suo mancato ritorno, per me tanti attestati di stima dai cittadini, ma non ho chiesto nulla a nessuno, l'assessorato ai servizi sociali sarebbe stato quello più coerente con il mio percorso, avrei preferito, dice, una squadra più inclusiva contro i centristi, e aggiunge, sono curiosa, sempre questo dalla prima parte dell'articolo di Cronache Maceratesi, sono curiosa di vedere all'opera Giuseppe Romano. Ricordiamo, lo ricordiamo ancora una volta, questo pomeriggio primo consiglio comunale a Macerata con il consiglio comunale che comincerà alle 15 e che, lo ricordiamo, trasmetteremo in diretta. Ultimi titoli li prendiamo da Picchio News, telefoni roventi sulla destra, l'ira di Acquaroli su Poletti, ricordiamo appunto le critiche che ci sono, le discussioni che ci sono anche all'interno della appena creata maggioranza proprio per l'esclusione della parte centrista dalla giunta comunale, e oggi pomeriggio ci sarà un primo stop, quello appunto della nomina del presidente del consiglio comunale, e appunto si parla di possibile mancata maggioranza per la parte diciamo del sindaco Parcaroli, vedremo come andrà. Cingoli auto si ribalta sul campo con quattro ragazzi, un 18enne a Torrette. L'incidente si è verificato appunto a Cingoli, dove pure, ricordiamo, è stato trovato senza vita in acqua un uomo. Dramma al lago di Cingoli, uomo trovato senza vita in acqua. Addio ad Adriano Ciaffi, protagonista della politica marchigiana per oltre mezzo secolo. Allora, ci fermiamo perché siamo alle 8:50 minuti, ma torneremo più tardi per parlare di alcune delle notizie e approfondire alcuni dei temi del giorno.
5: Macerata racconta le attrazioni. Dal 30 giugno al 5 luglio, 35 appuntamenti gratuiti con ospiti straordinari come Antonio Manzini, Gino Castaldo, Emma Stoccolma, Giuseppe Antonelli, Patrizia Valduga, Dario Ferrari, Vito Mancuso, Umberto Piersanti, Gaia Cenciarelli, Marcello Fois e tanti altri. 6 giorni tutti da vivere.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: affetti vale il fatto che anche gli affetti più importanti trovano la loro pienezza grazie all'amore che Cristo ci dona. Pensiamo ad esempio alla vita matrimoniale. Si può viverla pienamente solo lasciando la casa dei genitori per impegnarsi nella relazione coniugale. Pensiamo anche alla crescita dei figli. Li si aiuta a realizzarsi e ad essere felici, educandoli a camminare con le loro gambe e a compiere le loro scelte. Dice Sant'Agostino: è doloroso il distacco da ciò che ami, ma anche l'agricoltore perde temporaneamente ciò che semina. Solo perdendo quel seme gettato nel terreno potrà vederlo fiorire.
1: Oggi solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, alle 9:30 nella Basilica di San Pietro il Papa presiderà la celebrazione eucaristica, benedirà i palli e li imporrà ai nuovi arcivescovi metropoliti. Alle 12 la recita dell'Angelus, tutto in diretta su TV 2000. Ore contate per l'ondata anomala di caldo che ha investito tutta Europa a partire dalla Francia. Oggi primi temporali nelle zone interne del nord, da domani discesa graduale delle temperature. La cronaca infine: è stato arrestato per omicidio stradale il motociclista di 20 anni che ieri sera a Messina ha investito una ragazza di 15 anni uccidendola. Il giovane è rimasto ferito anche nell'impatto. È tutto, torniamo insieme alle 10.
2: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com. Buongiorno in Blu 2000.
3: Buongiorno in Blu 2000.
2: Con Chiara Placenti.

05, si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu dopo le news, dove avete sentito che è come questa è un'estate calda, non solo da un punto di vista meteoclimatico, ma anche della politica italiana, un po' sul fronte internazionale, ancora c'è tutta la coda interpretativa delle parole di Rutte che si sono inserite nello scontro tra Trump e Meloni, quindi Rutte ingenuo nella sua ingenuità e volontà di assecondare Trump, in qualche modo di ammansirlo, ha esagerato, oppure un Rutte che addirittura si è fatto strumento di Trump per colpire ancora una volta Meloni, da qua insomma tutto il dibattito tra maggioranza e opposizione, che già voglio dire il dibattito sarebbe molto molto intenso all'interno della maggioranza e all'interno dell'opposizione.

0: in vista delle prossime urne, sicuramente 2027, probabilmente non scadenza naturale 13 ottobre 2027, dunque poi voto autunnale, ma un voto primaverile. Perché Giorgia Meloni potrebbe decidere di votare nell'aprile 2027 e poi con quale strumento, ovvero con quale legge elettorale? Di questo si sta discutendo e molto, tra l'altro proprio oggi saranno presentati i primi emendamenti. Di tutto questo scenario parliamo con Alberto Ferraresa, capo della redazione politica di Asca News. Vi ricordo, per Altra Vista editore, Politica Nuda, Riti e Simboli del Potere. Buongiorno Ferraresa.
1: Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, Alberto Ferraresa, nella tua newsletter con Lorenzo Consoli ci date già la data, 11 aprile 2027, dando per certo che questa sia la data delle prossime elezioni, comunque per molto probabile che le elezioni legislative si terranno in questo giorno. Perché?
1: Beh, ci sono vari motivi. Innanzitutto, diciamo, ormai è data un po' per acquisita, sì, da tutti, sia a destra, sì, che a sinistra. Votare a ottobre dell'anno prossimo sarebbe complicato per la questione della legge di bilancio, si fa solo in caso di emergenza, come è successo quando è accaduto Draghi, sì, all'inizio di questa legge, prima di questa legislatura. E quindi è in genere una cosa che si evita, votare in autunno. Poi c'è il problema, sì,
0: soprattutto
1: delle...
0: quando sei costretto a mettere a caldo una legge di bilancio che non è che proprio che sia così ricca di cotillone e regali per tutti, no? Quindi ecco,
1: abituati, anche la prossima sarà molto problematica, sì, e quindi sì, sarà, insomma, difficile da gestire. E poi c'è il problema delle amministrative, si vota a primavera, ad aprile, in tante città importanti, Milano, Roma, Torino, Napoli. Il centrodestra, che in generale nelle amministrative è un po' più debole, teme, diciamo, di perderle o comunque di non andare benissimo, e quindi si tratterebbe di arrivare a settembre sulla scia negativa di una sconfitta. Con un election day ad aprile questo problema si risolve. Non si può votare prima, anche se c'è stata la tentazione, sostanzialmente perché intanto non c'è la legge elettorale, ma insomma, diciamo, su questo ci stanno lavorando. C'è una questione molto semplice e concreta, ma cioè che i parlamentari alla prima legislatura matureranno il trattamento pensionistico il prossimo 14 aprile, quindi andare a votare prima, anche quando un premier ci ha provato, è stato difficilissimo, perché se i parlamentari si oppongono questa cosa non è superabile. Quindi andando l'11 la legislatura poi è terminata più o meno un mese dopo, tra le varie pratiche, l'insediamento eccetera, e quindi la pensione dei parlamentari sarebbe salva, e quindi si può andare a votare.
0: Esatto, poi anche perché nei momenti più destabilizzati, ma qualche certezza la nostra politica ce l'ha da sempre, quindi si va a votare dopo essersi assicurati il trattamento, come dire, di anzianità.
1: E poi c'è la legge non scritta, appunto, che quando se si fa la legge elettorale è perché poi si va a votare in tempi ragionevolmente brevi, ed aprile, diciamo, è la prima finestra.
0: E come ci si arriva però a livello di assesto del fronte politico? Perché in realtà il centro-sinistra, ancora famoso campo largo, chiamiamolo come vogliamo, campo progressista, insomma, qualche incognita rispetto anche alla questione primaria con sé la porta, ma dall'altra parte le cose non sono più chiare rispetto all'ultimo elemento che è emerso, ovvero Vannacci dentro o fuori.
1: Sì, è proprio così. Il centro-sinistra, dopo l'entusiasmo per il referendum, ha già iniziato a macerarsi come suo solito e come sa fare benissimo, e quindi bisognerà vedere, c'è tutto il problema di centristi, si mettono insieme, ognuno va per conto suo e chi sarà il leader, è tutto da verificare. Ma per centrodestra c'è il problema che questa legge elettorale è stata pensata per vincere in una fase pre-Vannacci, poi è arrivato Vannacci e ha complicato notevolmente il quadro, tanto che andando a leggere un po' i sondaggi e guardando i vari incroci di questa nuova legge elettorale, è possibile che se Vannacci va da solo, cosa che da un punto di vista politico probabilmente gli converrebbe molto, e anche il Poletto, diciamo, Calenda eccetera, va da solo, potrebbe essere che nessuno raggiunge il famoso premio di maggioranza e quindi a quel punto bisogna andare a fare un governo tutti insieme o comunque con chi ci sta. E tant'è che non tutti sono convintissimi che alla fine questa legge elettorale arrivi in fondo. Adesso la Camera sarà sicuramente approvata entro il 15 luglio, se serve con la fiducia o meno. Poi deve andare al Senato. E tanti al Senato parlandoci dicono non è così detto che questa legge elettorale vada in fondo, perché anche nel centrodestra c'è chi fa questi calcoli e dice però attenzione perché forse questo modello andava bene prima di Vannacci e adesso no.
0: Infatti è proprio questo, c'è chi dice che anche Meloni a questo punto vorrebbe frenare, ovviamente non può ritirare la legge, bloccare quei giochi, però come dire, fare in modo che la spinta elettorale della legge elettorale si esaurisca un po' da sé senza poi arrivare al risultato, e anche un'anticipazione del voto potrebbe agire in questo senso. Quindi a questo punto per questa volta si va a votare con la legge che già abbiamo.
1: Ma sì, basta, alla fine se non vogliono portarla in fondo dopo l'approvazione della Camera, il Senato la tira un po' per le lunghe, arriva l'estate e a settembre ce le siamo scordati tutti.
0: Sì, più o meno succede così, però in qualche modo la dovranno chiarire, no? La dovranno sciogliere la questione Vannacci. Ieri la Lega, Salvini, chiudendola 3 giorni dei giovani della Lega a Milano, rispetto a Vannacci dice: non porto rancore, la delusione è più umana che politica, ma comunque non mi frega più.
1: Beh sì, sicuramente questo problema andrà sciolto, si scioglierà solo a ridosso del voto e sostanzialmente lo scioglierà Vannacci stesso, perché appunto potrebbe avere una convenienza, ci sono dei sondaggi, delle rilevazioni che dicono che Vannacci all'interno del centrodestra, ed è una cosa anche che si comprende, anche all'interno del centrodestra prenderebbe meno voti che fuori dalla coalizione. La corsa solitaria dell'unico oppositore, come si sta proponendo, è sicuramente più vantaggiosa, però va visto all'ultimo momento. Salvini naturalmente adesso non può rimbarcarsi solo Vannacci, Salvini c'ha già enormi problemi suoi con Zaia, i governatori, è in grandissima difficoltà, quindi al momento deve fare la linea, deve dare una linea di fermezza. Meloni naturalmente probabilmente, visti i sondaggi, se lo prenderebbe anche, lì si apre però tutto un altro fronte centrista, perché Forza Italia e noi moderati, che sono in Italia i referenti del Partito Popolare Europeo, con Vannacci non ci possono spostare. E quindi scopri a destra e scopri al centro, è veramente un'incognita che ha compaginato un po' tutto e che potrebbe essere determinante. Dall'altra parte ce la stanno mettendo tutta per presentarsi sempre, spezzettati, litigiosi, eccetera. Però questa è una grandissima tradizione.
0: Infatti, anzi saremmo un po' delusi e stupiti del contrario. Ma come la vedi la lettura che danno alcuni, che in realtà dietro Vannacci ci sarebbe lui, Matteo Renzi, che un po' avrebbe orchestrato tutto, diciamo così, il fenomeno Vannacci nella sua fase propositiva politica per dar fastidio alla Lega? Ovviamente lo scopo di Renzi è quello di indebolire, creare, diciamo così, frizioni e spaccature all'interno del centrodestra.
1: Ma guarda, questa è una lettura che ogni tanto Calenda ripropone, sicuramente dietro a Calenda ci saranno c'è anche dell'astio nei confronti di Renzi, diciamo.
0: No, dici? Sei un malpensante.
1: Che si litigano. Sicuramente Renzi si è ritagliato questo ruolo di consigliere, di gestore della politica, subentrando a qualche vecchio democristiano che ha fatto questo per tanti anni, per esempio un Franceschini che è sempre stato il creatore nel suo campo e nell'altro, quello considerato il saggio e il saggestivo. Quindi ci sta che Renzi qualche consiglio a Vannacci glielo abbia dato, anche appunto per scompaginare il centrodestra, e adesso sta cercando di gestire, dicevo, con Calenda ormai ha litigato, sta cercando di gestire i centristi. Però è spuntata fuori questa nuova, quest'altra figura che vuole essere anche lui protagonista del centro, cioè questo onorato assessore a Roma, e già i due non si prendono, perché si vede, li vedi proprio visivamente che sono due prime donne e nessuno dei due vuol mollare la leadership di questo centro, che poi per ora è veramente, da un punto di vista elettorale, molto, sì, molto, molto piccolo.
0: Assolutamente, al momento non è consistente, ed ovviamente è consistente, può essere importante, anche se non consistente, nella logica di alcune dinamiche, anche appunto a seconda di quello che succede nel centrodestra. Tu che conosci molto bene Renzi, anche tuo conterraneo, e anche direi della stessa classe anagrafica, no? Più o meno, sì. Sì,
1: lui è nato il 9 gennaio, l'11 gennaio del 75, io il 9 gennaio del 75, ci concorrono due giorni.
0: Compagni di Narseri forse, a vostra insaputa. Ma è per dire, per capire, tutti riconoscono a Renzi questa grande capacità di visione politica. Ora, se addirittura dire e scomodare la categoria dello statista non lo so, però sicuramente ha una capacità di visione politica che in questo momento storico pochi altri hanno. Però poi arriva sempre, viene in qualche modo questa fagocitata dal carattere. Quanto è vero, quanto tutto il problema di Renzi è un problema di carattere secondo te? Oppure c'è la strategia, nella strategia che noi umili cittadini e osservatori non notiamo?
1: No, è proprio, l'hai detto perfettamente. Renzi ha sicuramente un grande talento politico, una lucidità di analisi probabilmente che nessuno altro ha. C'è il problema del carattere che è nato, che è quello che lo ha fatto cadere a Palazzo Chigi, perché Renzi quando è arrivato ha gestito Palazzo Chigi come il comune di Firenze, quindi aveva 2-3 persone intorno, sì, senza grandi consiglieri, e staccando e perdendo il contatto con il paese, tant'è che quando è caduto lui pensava di essere ancora molto amato. Io me lo ricordo ancora al famoso treno che attraversò tutta l'Italia, e una sera a una delle stazioni mi disse: ma visto, sta andando bene. Mi disse: guarda Matteo, veramente ti posso dire che ogni volta che scendi dal treno perdi 500 voti, non ti sopportano più. E non se n'era reso conto. Adesso
0: ma quando gli hai detto così, lui come l'ha presa, cioè come l'ha incassata?
1: C'è rimasto male, c'è rimasto male, non l'ha presa male, ma ha detto: accidenti, forse ho pensato, accidenti, forse ho sbagliato qualcosa. E anche adesso, diciamo, sostanzialmente l'ego, la voglia di primeggiare, di fare quello che la sa più di lunga degli altri, lo frega un po'. Ma rispetto al passato ha capito che non avrà mai più probabilmente il seguito elettorale che ha avuto, e quindi si è ritirato a fare il ruolo di consigliere, che fa bene, che sicuramente è uno, ha anche il piacere della politica da transatlantica, la politica politicante, la gestione delle alleanze. Gli piace questo gioco che fa.
0: Sì, perché è un po' l'eminenza grigia, no? Quindi è la capacità poi di muovere in certe direzioni i giochi senza poi apparire direttamente. Ma visto
1: che il problema nel centro-sinistra è che lui fa il kingmaker senza avere un seguito, anzi essendo odiato, cioè odiato da gran parte della classe dirigente del PD, 5 Stelle non ne parliamo nemmeno, certo. Quindi sostanzialmente la sua leadership, diciamo, anche in questo sconta questo problema.
0: Ma secondo te ha veramente rinunciato all'idea di tornare alla ribalta? Cioè sta facendo il grande consigliere, chiamiamolo aspirante burattinaio, tutto quello che vogliamo, ma un carattere, un ego come il suo, può veramente rinunciare a pensare un giorno di cogliere il momento un giorno per poi tornare alla luce del sole e delle telecamere?
1: Secondo me alla leadership, a fare il presidente del consiglio non ci pensa più, però bel posto da ministro, ora è andato da Obama con la figlia, posto da ministro, e può girare il mondo, vedere, incontrare i potenti, eccetera, ci spera sicuramente.
0: Chissà se aspetta l'età per diventare presidente della Repubblica, no?
1: Renzi, troppo divisivo, esatto. Ci vuole una figura, il presidente della Repubblica è una di quelle, una figura innocua.
0: Sì, da questo punto di vista, sì, quantomeno insomma capace di far sintesi e di ricreare unità. Invece Alberto Ferrarese, Rumors, Corridoi, che idea ti sei fatto rispetto rispetto alle dichiarazioni di Rutte. Dunque, se Rutte, il segretario generale della NATO, nel dire quello che ha detto rispetto all'utilizzo delle basi italiane negli attacchi statunitensi contro l'Iran, è stato troppo ingenuo nella volontà di trattenere Trump all'interno della NATO, si è lasciato andare in modo ingenuo, oppure volutamente si è prestato a essere strumento dell'ulteriore attacco di Trump contro Meloni?
1: Ma Rutte ha sempre fatto un po', secondo me, il finto tonto, è quello sempre con la faccia da bonaccione, questo fino a quando era primo ministro olandese.
0: E lui è stato che era un po' paravento, glielo dicevano anche nei corridoi di Bruxelles quando
1: Allora, diciamo, a Palazzo Chigi credono sicuramente al complotto. Il fatto che dopo quello che ha detto Trump, sapendo che in Italia la situazione è quella che è per la Meloni, andare alla TV trumpiana, la Fox, a dire una cosa del genere, un po' buttata là, non può non sapere, cioè dell'ingenuità.
0: Fino a un certo punto
1: uno che ha fatto a lungo il primo ministro, poi il segretario generale della NATO, è un po' difficile a credere. Poi c'è anche da dire però che stiamo parlando di una questione di lana caprina, perché sì. 500 voli non cinetici, che non vuol dire non di attacco nel gergo militare, sì, ma logistici. Se tu ospiti un aereo cisterna a cui fai il pieno e poi va a rifornire in voli caccia, dov'è il confine tra l'attacco e la difesa?
0: No, infatti, ma certo, questa,
1: diciamo,
0: è anche un po' l'ipocrisia della politica.
1: Ha giocato molto su l'incomprensione sul fatto che ci sia un ampio margine di ambiguità tra un tipo di volo e l'altro, ma lo fece anche il governo quando ai tempi dei raid sulla ex Jugoslavia,
0: certo,
1: giocata molto su questa carta della difficoltà, diciamo, di trovare un confine tra volo e volo. Certo, 500 tra l'altro sono molti, quindi nel mezzo, e sono coperti dal segreto, quindi nessuno di noi saprà mai quanto.
0: In realtà anche questo, in realtà è vero, l'ambiguità è garantita proprio dai trattati internazionali che vengono scritti apposta in modo ambiguo.
1: Certo.
0: E poi però secondo me è dirimente anche un altro aspetto, perché parlando un po' con i militari mi hanno confermato questo, generali altissimi, cioè che il numero dei voli li può sapere, la NATO non li può sapere, perché questo rientra nei rapporti bilaterali tra i due paesi, quindi li sanno soltanto da parte statunitense e da parte italiana. Ora, non c'è motivo per cui l'Italia li abbia dovuti comunicare a Rutte, e quindi probabilmente a Rutte è arrivata una velina con il consuntivo da parte statunitense. Anche questo corrisponde all'essere, insomma, ad abrogare un'idea di ingenuità di Rutte. Quindi
1: assolutamente.
0: Vedremo.
1: Lo vediamo. Cioè, in settimana intanto c'è il primo tentativo di riavvicinamento, il 2 luglio c'è il party dell'ambasciata americana.
0: Villa Taverna. Con gli hamburger.
1: Con gli hamburger e gli hot dog, sì, fuochi d'artificio. Non ci andrà Meloni, ma ci andranno, diciamo, vice premier, ministri, un tentativo, diciamo, di ricucitura a livello diplomatico, anche perché quella cosa, per esempio, l'ha fatta proprio al momento di annullare il business forum, è stato probabilmente un errore, che ci vuole aziende italiane già là, quello è un danno al sistema paese. Almeno, diciamo, la parte diplomatica si cercherà di recuperarla. E poi c'è il vertice di Ankara, che può succedere veramente di tutto, dipende molto da come ci arriverà Trump e che cosa vorrà veramente.
0: Sì, infatti bisogna vedere, è brutto dirlo, cioè è brutto, fa strano dirlo, però dobbiamo anche sperare nella capacità di mediazione del padrone di casa Erdogan. Pensate un po' in quali tempi stiamo navigando. Grazie Alberto Ferrarese, a presto.
1: Grazie a voi.
0: Grazie.
1: Buona giornata.
0: Buon lavoro. Alberto Ferrarese, caporedazione politica Asca News, vi ricordo per Altra Vista Editore, Politica Nuda, Riti e Simboli del Potere. Abbiamo parlato di giorni caldi per la politica italiana, ma sono giorni caldi, caldissimi per tutti. Buongiorno, bentornato Giuseppe Quintavalle, presidente della FIASO, la Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie, e direttore generale della ASL Roma 1.
2: Buongiorno. Buongiorno e grazie per questa telefonata, molto
0: Grazie a lei, Presidente, per essere con noi. Allora, molto si è discusso in questi giorni della tenuta dei nostri ospedali, in modo particolare del pronto soccorso, rispetto veramente a questi accessi esplosi dovuti al caldo. Reggono? Come siamo messi?
1: Allora, guardi, io proprio con il fiato, abbiamo il fiato tra, noi abbiamo delle chat. Tutto, quindi praticamente dal nord al centro al sud la tenuta è ottima. Abbiamo un 10-15% di accessi dovuti diciamo indirettamente al caldo, perché sono persone fragili che si recano da noi perché sono magari in scompenso o per altri motivi, ma comunque il caldo diventa fattore predominante per l'accesso, ma non necessariamente è il primo problema. Mentre invece, proprio mentre parlavamo, questa mattina ho letto un decalogo tratto dal nuovo piano che l'OMS ha redatto, no?
0: Sì.
1: Allora, dobbiamo ragionare come Europa. Come Europa c'è effettivamente, mentre fino a ieri, fino all'anno scorso, si parlava di ondata di caldo come fattore straordinario, oggi l'ondata di caldo diventa fattore ordinario, cioè nell'ambito delle programmazioni e quindi di tipo preventivo, dobbiamo iniziare a ragionare su quei mesi particolari, quindi direi da maggio fino a settembre, ottobre, dove le temperature salgono e con esse sale anche l'umidità da paese a paese. La cosa che ho notato è quindi strutturale non solo il pronto soccorso, perché come lei ben sa il pronto soccorso è veramente ad oggi la struttura, specialmente in particolare equa, universale, gratuita, aperta H24 per tutti. È evidente però che non basta il pronto soccorso. Oggi dobbiamo iniziare dal prossimo anno a ragionare in termini strutturali. Quindi, e cosa voglio dire? Vuol dire avere una mappatura, quindi tramite anche dei percorsi, delle linee operative con i medici di medicina generale, con i pediatri, con il territorio, con le case di comunità, con il distretto e anche con gli ospedali, di tutte quelle condizioni di fragilità che hanno bisogno, ancor più in questa fase, di un ulteriore controllo, quindi controllo delle terapie, aderenza al farmaco, necessità di riduzioni dovute al caldo. Immagini un ipertesto, è evidente che se prende normalmente durante diciamo le temperature ordinarie o fredde determinati quantitativi di farmaci, deve essere ridosato proprio alla luce di questa, e questo è uno. Poi il fattore idratazione naturale, il fattore idratazione preventiva artificiale. E quindi questo lo dico. E poi immagini i paesi del nord Europa, io riflettevo su un aspetto che noi a volte non pensiamo, immagini in Polonia, in Germania, noi abbiamo normalmente temperature di meno 30, meno 20, oggi si trovano a 30-35 gradi, ma non sono attrezzati come impianti di condizionamento o climatizzazione.
0: Certo, fino all'altro giorno non ce n'era bisogno, no? Quindi.
1: E noi italiani siamo forse, per certi versi, in gran parte d'Italia già più pronti. È evidente però che anche l'uso del condizionatore va dosato, e questo perché lo dico? Perché ultimamente abbiamo visto molti accessi in strutture pediatriche di bambini molto molto piccoli che erano stati troppo a diretta diciamo esposizione di condizionatori, e questo poi lo sbalzo di temperatura, il sudare e il raffreddarsi naturalmente può generare problematiche. Quindi io ad oggi permango in linea con le linee guida del Ministero, che naturalmente hanno adottato, e le regioni sono state pronte ad far recepire alle aziende, caso che poi cara, è conosciuto da tutti, cioè non noi sapremmo in genere non mangiare troppo, stare a casa quando c'è il caldo eccessivo. È evidente che oggi dobbiamo pensare anche non solo ai cosiddetti fragili, ma a tutta la popolazione, perché se io vado a correre a luna, no, a luna, io fra poco esco e comincio a fare una bella corsa, è evidente che sono esposto, perché in questo momento ci sono 36 gradi, un'umidità particolare, e quindi dobbiamo anche in questo caso, le persone tra virgolette sane, no, dosare meglio le loro abitudini.
0: Certo, perché dobbiamo pensare che di fronte a questo tipo di temperature siamo tutti vulnerabili, non i fragili, ecco. Quindi
1: siamo
0: questo...
1: vulnerabili, ma però in questa fase noi, le assicuro dai dati che mi sono pervenuti e che i colleghi del pronto soccorso, anche la Simeo, che è la società che si occupa in Italia della medicina d'urgenza, proprio evidenzia chiaramente la diretta correlazione dell'accesso a squilibri, scompensi di persone fragili, di persone anche non sane, che hanno avuto il cosiddetto colpo di calore. Il colpo di calore diventa pericoloso se e dovremmo cercare di evitarlo, ecco.
0: Ma per quanto riguarda poi, come dire, la preparazione strutturale della popolazione a vivere ormai delle estate così estreme, non sarebbe anche opportuno, perché mi veniva adesso in mente col colpo di calore, anche aumentare e potenziare la preparazione dei cittadini? Sto pensando al primo soccorso, no? Quanto sarebbe importante farlo nelle scuole, farlo in tutti i luoghi di lavoro, per capire anche come affrontare colpo di sole, colpo di calore, avere quelle indicazioni igienico-sanitarie a affrontare al meglio tutto quello che stiamo raccontando in questi giorni.
1: Io condivido in pieno quello che dice, nel senso che la comunicazione e l'informazione al cittadino è doverosa. Le dico peraltro che le ASL, la Croce Rossa, già sono molto attive in questo senso. È evidente però che dobbiamo strutturarci e rendere questa formazione permanente, come deve essere permanente lo strutturare di linee guida sull'ondata di calore, che ripeto non è più occasionale. Cioè nel futuro noi non ci aspettiamo una diversità di temperature, noi ci aspettiamo a questo oppure ancora più caldo, perché i dati danno questa evidenza, e questo io condivido in pieno. E noi come in Regione Lazio abbiamo dato una comunicazione importante, che è quella di recarsi nelle case di comunità del territorio, che le dico peraltro che sono attive, aperte, e sono H12 quelle SPOC, H24 quelle HUB, qualsiasi problema che può essere legato al caldo e che non è problema del soccorso. E la nostra casa, per esempio, della Roma 1 di via Fra Albenzio, mi comunicava ieri che ha avuto moltissimi accessi, e tutti naturalmente trattati adeguatamente con refrigerio, eventuale idratazione, consigli ai caregiver e alle persone anziane. Quindi iniziare anche attraverso il territorio a strutturare delle bolle di che non sono climatiche ma sono umane, perché lei mi insegna che alla base di tutto il sistema valoriale della nostra sanità è l'empatia verso il paziente, l'attenzione particolare al fragile, che noi non dobbiamo mai perdere. Giusto. Una situazione invece da considerare ancor più è strutturare tutta una parte legata alla fragilità mentale, che come lei ben sa è direttamente correlata all'aumento degli accessi in servizi psichiatrici di diagnosi e cura, quindi in acuto, propriamente legati proprio all'estate, per due ragioni: la mancanza dei caregiver, la non aderenza, quella solitudine che purtroppo caratterizza quella tipologia di paziente, e quindi dobbiamo, secondo me abbiamo tutti gli strumenti, ma dobbiamo scrivere una nuova ricetta, e che sì. ci stiamo già pensando, e sono certo che faremo come sempre il meglio. Insomma, l'Italia si vanta di avere molto molto strutturato e buono, non bisogna sottovalutare i cambiamenti, come lei ben sa.
0: E io la ringrazio per queste parole, grazie Presidente, buon lavoro,
1: ci
0: buona giornata.
1: Mi consideri a vostra disposizione.
0: Guardi, subito, arruolato. Buona giornata, buon lavoro. Grazie,
1: buongiorno.
0: Giuseppe Quintavalle, Presidente della FIASO, la Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie, Direttore Generale della ASL Roma 1. E appunto, cambiamenti climatici ormai assolutamente innegabili anche nelle implicazioni, e questo unito a un periodo in cui la riflessione si associa anche alla forte instabilità internazionale, alla nuova crisi energetica. In questo contesto domani sarà presentata la relazione annuale sullo stato di attuazione del piano Mattei, che rappresenta ovviamente un momento di riflessione, analisi sulle prospettive, sul futuro del piano e su quello che l'Italia ha e può avere come strategia su più fronti proprio legata al piano Mattei. In questo senso una riflessione importante è stata realizzata proprio da EcoClimate, il think tank italiano per il clima, in un interessante convegno nei giorni scorsi, proprio nell'attesa della relazione sul piano Mattei. Io subito do il buongiorno a Lorena Stella Martini, analista politica estera di EcoClimate. Buondì.
2: Buongiorno a tutti.
0: E grazie per essere con noi. Ecco, nel contesto attuale, no, l'abbiamo detto, complesso su più fronti, instabilità internazionale, crisi energetica, vediamo quanto stiamo dipendendo da Hormuz, ancora prima la crisi ucraina, e poi un cambiamento climatico che quantomeno dovrebbe darci un segnale rispetto alla lotta e al contrasto della CO2. Ecco, tutto questo declinandolo e contestualizzandolo al piano Mattei, possiamo pensare che veramente il piano Mattei possa essere in qualche modo declinato in termini di sviluppo, sicurezza, dialogo e stabilità nell'area, dove per sicurezza intendo anche la sicurezza energetica?
2: Allora, grazie mille della domanda, e penso che fare questo collegamento tra il piano Mattei, la questione energetica e la questione del cambiamento climatico sia assolutamente fondativo, e peraltro il piano Mattei è finanziato per la sua maggior parte dal Fondo Italiano per il Clima, quindi diciamo che questo, certo, questo collegamento deve essere assolutamente alimentato. Il fatto che il piano possa avere come suo nucleo strategico, come veicolo, proprio la questione della transizione energetica, secondo i ragionamenti che stiamo portando avanti in ECCO ormai da anni, e che abbiamo anche discusso la scorsa settimana presso l'evento che menzionava alla Camera dei Deputati, appunto si tratta di una deduzione razionale oltre che strategica. Perché? Certo. Perché il piano si propone di porre le basi per una posizione che non sia paternalistica, ma che sia invece alla pari verso i partner africani, e che possa contribuire allo sviluppo economico di lungo periodo di questi paesi partner. Però affinché questo avvenga, ovviamente affinché veramente ci sia qualcosa di innovativo in questo piano, bisogna ovviamente fare dei passi in avanti rispetto a quelle che sono state le modalità relazionali del passato tra l'Italia e i paesi africani, e quindi erigere la questione della transizione energetica a nucleo del piano e a nucleo più ampiamente, questo è un punto importante, di quelle che sono le relazioni tra l'Italia e i paesi africani, non significa solo dare più spazio a una cooperazione settoriale, ma significa veramente mettere i mattoncini per poi generare nuovi modelli di cooperazione che siano basati sulla resilienza anche climatica, ovviamente, oltre che economica, e lo sviluppo. E questo ovviamente assume ancora più rilevanza strategica, come giustamente diceva, nel contesto geopolitico e geoeconomico in cui ci troviamo oggi, dove abbiamo visto come la dipendenza dagli idrocarburi va a incrementare la nostra vulnerabilità a rischi e shock geopolitici e di mercato e va anche a mettere a repentaglio la nostra sicurezza energetica ed economica. Quindi in questo senso diciamo che anche nella relazione Italia-Africa questo ragionamento ovviamente deve essere riflesso, perché queste narrative tradizionali che per tanto tempo hanno caratterizzato le relazioni tra le parti e che hanno visto poi gli idrocarburi come chiave per lo sviluppo del continente sono sempre più in contraddizione con la promozione di una crescita inclusiva, stabile e sostenibile per i partner africani e di riflesso anche opportunità ovviamente per l'Italia nella relazione economica con i paesi africani.
0: Ecco, ma concretamente allora quali devono essere gli elementi che devono fare un po' da bussola, no? Da segnali di indicazione?
2: Ma allora sicuramente dobbiamo partire da quelle che sono anche le potenzialità del continente africano, che è un continente che ha delle potenzialità enormi in ambito per esempio di energie rinnovabili, che possono davvero essere il motore di un cambiamento anche a livello economico. Quindi sicuramente investire nel settore delle energie rinnovabili è centrale, ma facendolo è necessario dare priorità a quella che è la domanda locale di energia prima di dirigersi invece verso la dimensione dell'export e ovviamente contribuire perché le l'Italia non lo può fare, ma dare comunque una mano nel farlo e creare poi dei sistemi industriali e economici che siano alimentati dalle energie rinnovabili mette poi in moto tutto un sistema di diversificazione economica, soprattutto in quei paesi africani che a oggi si sono fondati principalmente sulla vendita delle proprie risorse, per esempio sulla vendita dell'oil and gas. C'è poi una questione importante che è quella dell'adattamento al cambiamento climatico, che è la preoccupazione, una delle preoccupazioni prioritarie per gli stati africani ed è una precondizione per la programmazione dello sviluppo, perché ovviamente io posso anche tentare di procedere sulla via della crescita economica, ma se lo faccio senza adattare i miei interventi a quelle che sono le realtà del cambiamento climatico non funziona. Si pensi solo al settore agricolo per esempio.
0: Per forza,
2: è vero, certo, che il piano Mattei già presenta un focus sull'adattamento tra i suoi principali piani d'azione e sicuramente questo va rafforzato e l'adattamento va messo al centro di tutti i vari pilastri che informano il piano.
0: Ecco, ma di per sé il piano Mattei è un unicum, è un'iniziativa solo italiana, prevede il coinvolgimento di altri paesi oppure convive ed è compresente insieme ad altre attività e iniziative internazionali con l'Africa?
2: Allora, sicuramente il piano Mattei ha fatto dell'internazionalizzazione, soprattutto negli ultimi due anni, uno dei suoi grandi assi strategici, quindi la volontà di agire in sinergia con altre iniziative europee, come per esempio l'iniziativa Global Gateway o con altre iniziative internazionali nel quadro del G7 e oltretutto anche cercato di spingere la partecipazione italiana a una serie di progetti di istituzioni finanziarie, come per esempio la Banca Africana per lo Sviluppo, e questo è necessario sia a livello finanziario per aumentare i fondi e l'ampiezza dell'impegno italiano, ma anche per rafforzarne la credibilità e amplificare la scala del piano. Quindi da una parte vediamo che il livello multilaterale può rafforzare l'impegno bilaterale dell'Italia, però può anche essere vero il contrario, nel senso che il nostro paese può fare leva su relazioni consolidate con i partner africani che sono comunque rafforzate dal piano Mattei, appunto fare leva in ambito europeo, in ambito G7, G20, nei vari fori internazionali, nelle conferenze per il clima, per cercare di orientare gli impegni multilaterali verso delle politiche che siano in linea con quelle che sono gli obiettivi del piano Mattei, anche ovviamente nel quadro del nesso clima, energia, sviluppo di cui parlavo prima.
0: E a livello proprio di risorse umane, di professionalità in campo, come siamo messi? Nel senso, c'è bisogno di individuare nuove figure oppure possiamo ben lavorare sulle figure che già abbiamo e che già hanno anche una certa esperienza sul campo?
2: Ma allora, secondo me è necessario più che aumentare, fare sistema, nel senso che le risorse comunque sono state aumentate, anche negli ultimi anni è stata aumentata anche la presenza istituzionale dell'Italia nei paesi africani, sicuramente fare di più, partner, anche per quanto riguardano, per quanto riguarda i vari enti che si occupano di internazionalizzazione, quindi da una parte aumentare le risorse, ma dall'altra anche cercare di razionalizzare queste forse verso l'obiettivo.
0: Certo.
2: E poi ci sono tutti dei punti di forza di quello che è il cosiddetto sistema Italia, quindi il nostro sistema paese, come le piccole e medie imprese, che possono essere un punto di forza importante nella cooperazione tra i partner africani, per far sì con i partner africani, per far sì che non sia semplicemente una cooperazione portata avanti da gruppi industriali grossi, dalle grandi aziende, ma che coinvolga il tessuto delle piccole e medie imprese da ambo le parti. C'è un importante ruolo per la cooperazione scientifica, quindi il ruolo dei nostri atenei, e poi è fondativo ovviamente un maggiore coinvolgimento dei partner africani, che rimane uno degli obiettivi fondamentali del piano, che è stato definito sin dall'inizio come un piano costruito, quindi le autorità decise insieme con i partner africani, ma anche della diaspora africana in Italia e di quella che è la società civile italiana, anche a livello di monitoraggio e di confronto sul piano, che rimane un piano comunque portato avanti anche con risorse pubbliche.
0: Chiarissimo, grazie Lorena Stella Martini, Senior Policy Advisor, esperta di politica estera per EcoClimate. Buona giornata.
2: Grazie mille, buon lavoro.
0: EcoClimate vi ricorda il think tank italiano per il clima. E adesso vi avevo promesso un approfondimento da un punto di vista diverso, cioè parliamo ancora di risico bancario che ha occupato spazio e approfonditi dibattiti, quindi parliamo della mossa di Banca Intesa su Montepaschi. Ci è stato spiegato che in realtà dietro il vero obiettivo, le generali e creare maxi gruppi, va benissimo. Però quello che ci interessa capire veramente è tutto questo. Per noi cittadini, per noi consumatori, per noi risparmiatori, che cosa implica nell'immediato e in prospettiva, anche proprio come dire, come qualità e settore inteso nella sua completezza del credito e dunque dell'economia. Buongiorno e ben trovata Federica Jelasi, vicepresidente di Banca Etica. Buondì.
3: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: Allora, questo ormai è stato definito risico bancario, sembra appunto il racconto quasi fumettistico in uno scontro tra i titani della finanza. Ma per noi famiglie, risparmiatori, cittadini, come si traduce? Ha un effetto oppure no? Possiamo sentirci fuori dai giochi?
3: No, fuori dai giochi non possiamo sentirci. Spesso si guarda questi grandi deal finanziari in ottica, possiamo dire, sistemica, agli impatti che queste operazioni di fusione e acquisizione possono produrre sul nostro sistema paese, sulla competitività del sistema finanziario europeo, sui mercati finanziari. Credo invece sia importante affiancare a questa visione sistemica anche dei fotogrammi che siano zoomati su singoli portatori di interesse che ruotano intorno ad una banca, no? Quindi principalmente i correntisti, le famiglie, le piccole e medie imprese. Così come allo stesso tempo ritengo sia importante montare sulla nostra fotocamera anche un obiettivo quadrangolare, perché il rischio è quello di cogliere o di fare attenzione solo alle implicazioni del risico bancario sugli intermediari coinvolti e sui loro clienti, ma abbiamo bisogno anche di aprire ad una visione più ampia che includa una valutazione più generale sul benessere collettivo, sui risparmiatori nel loro complesso, sui cittadini e le cittadine che hanno necessità di accedere al credito, perché a mio avviso il rischio più grande di queste operazioni potrebbe essere l'eccessiva concentrazione del settore che può portare alla potenziale perdita di biodiversità bancaria, e questo può generare un detrimento dell'inclusione finanziaria e anche della capacità di valutare quelle che sono le implicazioni di un prestito al di là di quella che è la capacità di produrre margini economici per la banca nel breve periodo.
0: Certo, perché sì. C'è stato detto che è un po' naturale e anzi necessario che si creino dei gruppi del credito a livello europeo, quindi dei big nel mercato del credito, proprio perché questo rende di per sé il sistema più solido e dunque questo tutela tutti noi. Però allo stesso tempo si ha sempre più l'idea di un rapporto sfilacciato con il territorio, no? Dove dunque si fa fatica poi ancora di più a entrare in contatto, a creare una relazione, recuperando anche il senso primario della banca, che oltre a trattare di alta finanza, a volte sempre più virtuale, sempre meno reale, proprio per tenerla in qualche modo adesa, attaccata all'economia reale.
3: Sì, guardi, su questo le posso riportare i risultati del report sulla finanza etica in Europa, che è giunto ormai la sua 8ª edizione, che è stato presentato lo scorso dicembre al Parlamento europeo e che potete, insomma, tutti scaricare liberamente dal sito di Fondazione Finanza Etica. E questo report pone a confronto proprio le grandi banche europee cosiddette significant, quelle direttamente vigilate dalla BCE, con un campione di banche etiche europee. E in questo confronto viene utilizzato un modello chiamato CAMEL, che è lo stesso modello utilizzato anche dalle autorità di vigilanza quando vogliono verificare la capitalizzazione delle banche, la qualità dei loro asset patrimoniali, la qualità del management, la profittabilità, i rischi di liquidità. Ecco, quello che emerge chiaramente da questa analisi non è la differenza nel grado di solidità tra i due gruppi di banche esaminate. Le banche etiche più piccole, cosiddette significant, infatti non si caratterizzano mediamente per minore patrimonializzazione, minore qualità o profittabilità rispetto alle grandi banche. Ciò invece che emerge come evidente differenza tra i due campioni esaminati è il modello di business.
0: Ecco.
3: Le banche infatti più piccole, le banche etiche, si caratterizzano per un maggiore orientamento a quella che lei definiva proprio l'attività di intermediazione creditizia pura, quindi la raccolta del risparmio e la concessione di prestiti. È questa, ecco, la differenza principale tra i grandi gruppi. Certamente possiamo dire che tra i grandi gruppi e le banche più piccole la dimensione è voluta a livello sistemico per, diciamo, assecondare l'imperativo della competitività. Ma non dobbiamo dimenticare che la grande dimensione comporta anche un incremento dei rischi sistemici. Quindi visto che la crisi di una singola entità innesca poi un effetto domino, no? Sull'intero sistema economico finanziario. È questo il motivo per cui le autorità di supervisione e le autorità di vigilanza chiedono requisiti di patrimonializzazione di struttura finanziaria più stringenti per le banche più grandi.
0: Chiaro.
3: Ma questo non significa necessariamente maggiore solidità. È un po' quello che accade ad esempio alle auto e alle moto che gareggiano in pista, no? Rispetto alle altre, sicuramente dovranno essere dotate di freni e di ciclistica più performanti. Ma questo perché la velocità che possono raggiungere, quindi i rischi che corrono,
0: sono aumentate esponenzialmente. Certo.
3: Dobbiamo verificare sempre quello che è anche l'aspetto di impatto sui territori, impatto sulla tutela delle comunità locali, capacità di valutare e misurare anche gli impatti ambientali e sociali che un prestito è in grado di generare.
0: Certo.
3: E che sono elementi che evidentemente non possono essere colti da meri modelli di scoring economico-finanziario o dall'applicazione di algoritmi di intelligenza artificiale, ma hanno bisogno di banche attente a quelli che sono gli obiettivi di sviluppo dei territori, appunto gli obiettivi di inclusione finanziaria.
0: Stata molto chiara e interessante, Federica Jelasi, che ringrazio. Buona giornata, buon lavoro.
3: Grazie, altrettanto.
0: Grazie, Federica Jelasi, vicepresidente di Banca Etica. E bentornato, buongiorno Goscali.
4: Ciao Chiara, un saluto a tutti.
0: Diamo uno sguardo veloce mondiale di calcio. Il Canada ha battuto il Sudafrica ed è la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale, tra l'altro la prima volta nella sua storia, e già questo ci dice molto di questi mondiali.
4: Sì, un mondiale ci vorrebbe una bustola particolare per intercettarlo. Sì, la partita di ieri sera, lasciamelo dire, ne abbiamo viste di più belle, diciamo, nella storia.
0: Sì, ma anche nel campetto dell'oratorio.
4: Era un po' tipo tra il Sapanò ed è Viva il Parroco, con tutto il rispetto per le Viva il Parroco. Comunque passa il Canada, se la vedrà tra l'altro con la vincente di Olanda Marocco, che giocheranno questa notte alle 3, ma questa sera, diciamo così, tentiamo di rialzare un po' la testa, almeno per quanto riguarda la tecnica. Scende in campo alle 19 ore italiana il Brasile, che affronta il Giappone, che ha delle velleità che non diresti, ma invece è un Giappone tutto sommato che, non dico che fa tutta questa paura alla squadra di Ancelotti, però potrebbe essere una bella partita e speriamo davvero che sia così.
0: Sì, beh, nel contesto attuale sicuramente anche il Giappone può portare a casa dei risultati confortanti. Tra l'altro leggevo, tra i dati che mi interessano di più, che questi mondiali a 48 paesi, questi mondiali monster, senza l'Italia, ha fatto finora per la fase a gironi oltre 4 milioni e mezzo di spettatori e sono stati venduti oltre 300.000 hot dog. Sono quei dati che...
4: Tanti sono andati negli Stati Uniti proprio esclusivamente per assaggiare l'hot dog nella patria di questo piatto così prelibato. No, beh, è un campionato comunque veramente dai mille colori e dai mille spunti. Ripeto, il tasso tecnico per ora, al di là di tutto, è quello che è. Però ripetiamo che da qui in poi vedremo sicuramente delle cose importanti. Se si dà uno sguardo ai due cartelloni, da una parte troviamo la Francia, da una parte troviamo l'Argentina, da una parte troviamo la Germania o il Brasile. Insomma, i soliti sospetti poi saranno sicuramente quelli.
0: Senza dubbio. Grazie sempre, Ugo Scali.
4: A presto.
0: Buona giornata. Io, prima di salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, vi ricordo che se volete seguire tutta l'attività questa mattina di Papa Leone, è sufficiente collegarvi con TV 2000, che dalle 9:30 è accesa e punta direttamente sulla Basilica di San Pietro per la messa celebrata da Papa Leone XIV nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, e poi segue la benedizione, l'imposizione dei palli ai nuovi arcivescovi metropoliti, e poi alle 12 l'Angelus da Piazza San Pietro. Quindi restate collegati con TV 2000. Per quanto ci riguarda, l'appuntamento è per domani, puntualissimi su In Blu 2000 col nostro Buongiorno in Blu. Grazie a Daniele Caruso e Gabriele Miletti in regia.
5: Buongiorno in Blu 2000. È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: TV 2000.
7: Non una televisione qualsiasi.
6: Canale 28 del digitale terrestre.
7: 157 di Sky.
6: 18 TV Sat.
7: TV2000.it.
8: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
9: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
10: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
11: Soul. Soul.
10: Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
9: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.
12: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
13: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
14: Attenzione, tutti in studio.
13: È pronto Giacomo?
11: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
14: Un nuovo inizio per tutti noi.
15: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
16: TV 2000, da

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, tra attacchi e tentativi di dialogo resta altissima la tensione tra USA e Iran, i Pasdaran colpiscono le basi americane nel Golfo, Trump minaccia l'escalation ma alla fine l'annuncio dello stop agli attacchi reciproci, l'incontro fissato per domani a Doha. L'Iran ha anche annunciato poco fa che si è tenuto il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa ritrovata con gli Stati Uniti. Torna comunque a salire il prezzo del gas. Si scava ancora nel Venezuela devastato dal terremoto, dopo i crolli, allarme, sciacalli alla Guaira, la città fantasma cancellata dal sisma, gli ospedali dove arrivano i feriti da tutto il paese sono al collasso, serve assistenza per 680.000 bambini. Ore contate per l'ondata anomala di caldo che ha investito l'Europa, a partire dalla Francia, oggi primi temporali nelle zone interne del nord, da domani discesa graduale delle temperature, Torino, Milano, Napoli, Roma, le città bollenti con 40 gradi e minime sopra il 25. Secondo l'OMS dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso.

0: stradale avvenuto a Torre Faro di Messina. La ragazza è stata investita da una moto, il conducente del mezzo a due ruote è stato accusato di omicidio stradale. Un'altra giovane vita spezzata nel Catanzarese, un'auto è andata a impattare violentemente contro un albero, morto il conducente di 20 anni. Infine questa mattina un 19enne è deceduto in un incidente stradale avvenuto lungo la provinciale 236, tangenziale Guidizzolo in provincia di Mantova. L'auto del giovane si è scontrata contro un camion. Lo sport, il Canada, prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del mondiale, battuto il Sudafrica nel recupero. I canadesi attendono la vincente di Olanda-Marocco che scenderà in campo la prossima notte alle 3 italiane, oggi alle 19, sempre ora italiana, in programma Brasile-Giappone alle 22.30 Germania-Paraguay. È tutto, torniamo alle 11.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. Torniamo indietro di qualche giorno e andiamo a parlare di una serata che si è svolta a Civitanova Marche, una serata di solidarietà e musica dal titolo Benvenuta Estate, un evento benefico della Casa di Accoglienza Maceratese ODV che si è svolta al ristorante Petè di Civitanova Marche. Che cos'è l'associazione La Casa di Accoglienza Maceratese ODV? Un'associazione nata da diversi anni con lo scopo di fornire ospitalità gratuita ai pazienti che effettuano terapie in day hospital presso l'oncologia dell'ospedale di Macerata. Offre ospitalità anche ai familiari che assistono pazienti in terapia day hospital o ai ricoverati presso l'ospedale di Macerata provenienti da fuori zona. Ci sono varie iniziative che vengono portate avanti dalla Casa di Accoglienza Maceratese ODV, la realizzazione del progetto Meno Male in Oncologia rivolto alla riabilitazione fisioterapica dei pazienti che hanno subito un intervento chirurgico per tumore al seno, e anche il progetto Ritorno alla Bellezza che si occupa di fornire gratuitamente parrucche ai pazienti che perdono i capelli dopo un trattamento chemioterapico. L'associazione ha stipulato una convenzione con l'Area Vasta 3 per l'attività di volontariato presso le strutture ospedaliere appunto della medesima Area Vasta 3. Una serata molto partecipata, tra i presenti il presidente dell'associazione di volontariato Claudio Gilli, il direttore dell'unità di oncologia del Dipartimento Oncoematologico dell'ospedale di Macerata Nicola Battelli, Giovanni Benedetti, responsabile di oncologia Civitanova Marche, poi il direttore sociosanitario dell'AST Macerata di Macerata Massimiliano Cannas, era presente la senatrice Elena Leonardi. È stata una serata anche per ricordare quali sono state le attività dell'ultimo periodo dell'associazione, per esempio la consegna di un ecografo per accessi vascolari all'unità di anestesia e rianimazione di Civitanova, 10 televisori donati al reparto di medicina generale

0: di Macerata, altre iniziative che sono state ricordate proprio nel corso della serata. A questo proposito io andrei ad ascoltare le voci appunto di chi era presente, partendo da Claudio Gilli, presidente dell'Associazione di Volontariato Casa Accoglienza Maceratese ODV, Nicola Battelli, direttore del reparto di oncologia dell'ospedale di Macerata, Massimiliano Cannas, direttore socio-sanitario dell'azienda sanitaria territoriale di Macerata, la senatrice Elena Leonardi ed infine Giovanni Benedetti, responsabile del reparto di oncologia di Civitanova Marche.
1: Noi come associazione da 20 anni a questa parte ci occupiamo di 3 progetti fondamentali: ritorno alla bellezza, con cui doniamo le parrucche gratis alle persone a cui cadono i capelli; il progetto Meno Male, con cui forniamo fisioterapia gratuita alle pazienti operate; e ospitalità, pernottamento e prima colazione gratuita a pazienti in day hospital e loro familiari. Inoltre, in tutti questi anni che siamo oltre 20 anni sul territorio, in sintonia con le strutture sanitarie dell'AST della provincia di Macerata, ci permettiamo di fare delle donazioni di strumenti e apparecchiature sanitarie. Nel 2026 abbiamo donato 10 televisori al reparto dell'unità operativa complessa di cardiologia diretta al dottor Roberto Catalini, abbiamo donato un ecografo per accessi vascolari al reparto di rianimazione e anestesia Civitanova diretta al dottor Antonio Conte, e inoltre abbiamo donato materiale di consumo al reparto dell'unità operativa complessa di oncologia di Macerata diretta al dottor Nicola Battelli.
2: Sono molti anni che la Casa dell'Accoglienza Maceratese ci aiuta soprattutto a dare qualità ai nostri pazienti. Noi possiamo arrivare con le terapie, con le innovazioni, con le sperimentazioni, ma la Casa dell'Accoglienza ci è vicina soprattutto per risolvere quelle problematiche legate alla sensibilità del paziente, spesso la donna, che magari purtroppo per una chemioterapia ha dovuto perdere i capelli. Quindi donare le parrucche ci permette a queste donne di essere un pochino più vive e non sentire la malattia, così come ci aiutano nell'accoglienza dei familiari che magari non possono permettersi un alloggio in un hotel e quindi riescono a garantire gratuitamente l'alloggio in queste pensioni hotel e permettono ai nostri pazienti di stare vicini ai loro cari. Quindi è un lavoro che tutti i giorni ci accompagna e devo dire che penso che sia fondamentale. Sinergia è ottima, stiamo lavorando molto sulla rete oncologica regionale grazie all'assessore Calcinaro, abbiamo le istituzioni che ci sono vicine in ogni momento, quindi le necessità del personale, delle risorse non ci fanno mai mancare la loro presenza in un momento ovviamente in cui le difficoltà anche delle economiche ci sono, però non abbiamo mai avuto problemi. È lì che soprattutto le associazioni, il volontariato ci aiuta dove magari non si riesce ad arrivare dappertutto, quindi un sorriso, accompagnare una paziente, io direi che è fondamentale. Io credo che in un dipartimento oncologico sia importante non solo unire i reparti ma unire anche le persone, e in questa unione delle persone è fondamentale anche il volontariato, perché il volontariato è quello che ci fa sentire un pochino più umani.
3: Sì, un impegno importante che va avanti ormai da 20 anni, regalando non solo ai pazienti e alle loro famiglie un appoggio concreto, un sostegno, anche delle attrezzature importanti agli ospedali, ma che dona moltissimo anche attraverso i volontari che portano avanti un ruolo importantissimo anche a supporto delle strutture sanitarie.
4: Momento importante, momento che unisce, diciamo, la convivialità con l'importanza dell'associazione, con l'importanza della collaborazione tra il terzo settore, l'associazionismo e l'azienda sanitaria. L'azienda sanitaria, come abbiamo visto tante volte, da sola e chiaramente non ce la fa, nel senso che da sola ha bisogno di avere strutture vicine. L'associazione in questo caso è sempre molto vicina all'azienda e aiuta sicuramente ad arrivare a risultati importanti.
5: Una sinergia eccezionale da tanti punti di vista. La serata di questa sera, che ha avuto molto successo, lo dimostra, perché c'è un obiettivo comune che è il benessere innanzitutto del paziente ma anche di chi sta vicino al paziente. Trovare un contributo dal punto di vista delle risorse, non solo economiche ma anche l'energia per stare insieme e farsi un po' coraggio insieme in questi momenti e parlare di una patologia che purtroppo non è così eccezionale, può coinvolgere nella vita di una persona tante persone, dalla quale si può uscire vincitori, tanti casi, o comunque uscire non da soli quando ci si deve accompagnare. Quindi, insomma, c'è un trade union che è il volontariato tra i cittadini e i sanitari, e ci si sente meno soli quando si ha una malattia, è una cosa che può accadere, è una cosa che si può risolvere, è una cosa che quando hai la solidarietà degli altri puoi sopportare meglio. Questo è un po' il messaggio che lascerei.
6: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Le marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
3: Buongiorno a tutti cari amici di Radio Nuova Macerata, ben trovati qui, questa è Le Marche che innovano, il format di Radio Nuova Macerata che racconta le buone pratiche che creano sviluppo e creano valore nel territorio, tutte quante legate dal filo rosso dell'innovazione. E state con me anche questa mattina per un'ora, io sono Giacomo Baldassari, oggi senza il mio compagno di viaggio Alberto Montebello, al quale mandiamo un saluto e ci addentriamo subito nell'argomento primo di questa puntata. Parliamo questa mattina di impresa ed etica, o se preferite di etica di impresa, perché si è svolta venerdì sera nella suggestiva cornice davvero bellissima dell'Orto del Colle dell'Infinito Aree Canati la 10ª edizione del premio Giuseppe Guzzini, riconoscimento all'imprenditoria etica, appunto voluto da UCID, Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti delle Marche, per celebrare la memoria dell'imprenditore recanatese tanto conosciuto. Oltre ai componenti della famiglia Guzzini, hanno preso parte alla cerimonia il governatore della regione Marche, Francesco Acquaroli, sua eminenza Monsignor Nazareno Marconi e varie altre autorità e personaggi di spicco del mondo accademico, del mondo dell'impresa, tra cui Giuseppe Rivetti, presidente di FAI Marche, Alessandra Troilo, responsabile dell'Orto sul Colle dell'Infinito, Paola Bichisecchi, della segreteria di Confindustria Marche. Li hanno accolti Stefano Lorenzetti, il vicepresidente nazionale UCID, Remo Fiori, il presidente regionale UCID Marche, ovviamente Alessandro Guzzini, amministratore delegato Fillabo Sim e soprattutto organizzatore e ideatore del premio, Giuseppe Casali, presidente UCID Macerata. E non poteva mancare ovviamente anche il sindaco di Recanati, Emanuele Pepa. Quest'anno il riconoscimento è stato conferito a Giovanni Ciccolini, tutti lo conosciamo, è un imprenditore molto noto e molto apprezzato, originario della nostra zona, perché è il fondatore di Alle Informatica Matelica, una delle più importanti realtà software delle Marche, protagonista storica del processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione italiana. Sotto la sua guida, l'azienda si è affermata come uno dei principali fornitori nazionali di soluzioni informatiche per gli enti locali, arrivando a supportare migliaia di amministrazioni pubbliche su tutto il territorio italiano. Le sue piattaforme coprono un'ampia gamma di servizi, dall'anagrafe alla polizia locale, dai servizi sociali fino alle più avanzate soluzioni digitali dedicate ai cittadini. Abbiamo Ciccolini ai nostri microfoni.
4: Diciamo che ci sono tanti modi di fare gli imprenditori, non esiste sicuramente una ricetta precisa, credo che ogni azienda abbia una sua personalità come ogni persona. Io sono abbastanza segnato da un'educazione fortemente cristiana, mia madre, mia nonna, mio zio sacerdote, il fratello di mia nonna, quindi nasco in un alveo assolutamente cristiano dove non mi sarebbe stato possibile concepire la vita al di fuori dei valori che ho sempre sentito predicare. Vengo da una famiglia di piccole imprese, mio padre facendo insegnante di professione, però avviava iniziative, mio nonno portava le prime tre biomeccaniche, dovevo fare l'imprenditore, era nel destino. La mia idea è sempre quello di riuscire a farlo stando dentro quello che è i canoni della morale e dell'etica che mi è stata inculcata. Credo che sia, non so se una chiave di successo in assoluto, ma sicuramente una cosa che ha dato un'impronta alla nostra impresa.
5: Diciamocelo in totale onestà, è difficile o è più facile applicare i valori della dottrina sociale della Chiesa, quindi una morale che poi di fatto non è niente di strano, è né più né meno che il bene comune al lavoro dell'imprenditore?
4: No, io credo che non ci sia nessuna barriera a essere imprenditore, essere cristiano, assolutamente non vedo della difficoltà. La difficoltà sta nel carattere delle persone, no? Ognuno non sarei mai riuscito a immaginare di fare un imprenditore per fare l'imprenditore dover uscire da certi campi. Non è vero che c'è questa esigenza. Poi noi parliamo di un'azienda che viene classificata grande qui, ma in realtà rispetto alle grandi aziende è un'aziendina, quindi l'aspetto personale è fondamentale, familiare, ci si conosce tutti, quindi alla fine l'etica è importante. Io quando parlo con i responsabili dico: la nostra attitudine, la nostra onestà, la nostra predisposizione verso gli altri è quella cosa che costituisce un po' la catena che lega il lavoro del nostro collaboratore, sia che faccia le pulizie, sia che faccia il lavoro del concetto, verso ideali e concetti più alti che, aiutando a noi, lui deve ritenere di raggiungere. Questa catena di valori che è assolutamente essenziale.
5: Che cosa si aspetta da questa seconda generazione alla guida di Alley?
4: La seconda generazione in realtà sembra una generazione molto diversa dalla prima. La prima generazione a parte i tempi che sicuramente diversi, però fa certe cose perché le vuole fare. La seconda generazione, come a casa del mio figlio, perché lo deve fare.
5: Non avrebbe fatto altro secondo lei?
4: Probabilmente sì, ma il dovere non è come il volere, no? Quindi normalmente la seconda generazione ha anche maggiore disponibilità economica della prima, e quindi è una scelta più cosciente. Io ammiro molto, anche mio figlio tra questi, ma tutti quei imprenditori di seconda generazione che si fanno carico di oneri che ben conoscono, mentre forse per noi l'arma più importante e utile è stata l'incoscienza. E i nostri figli, la seconda generazione, sa benissimo a che cosa va incontro, sa che quali sono le difficoltà, gli impegni e anche le gratificazioni, però alle gratificazioni già ci sono più abituati, quindi io credo che siano imprenditori ancora più imprenditori dal punto di vista della missione. Un po' meno perché partono da un certo livello, quindi non conoscono certi aspetti dell'avviamento di un'impresa.
5: Allora, io ho sentito un analista con un amico finanziario un po' di tempo fa dire che quello che manca all'imprenditoria italiana è creare passaggi di consegna efficaci, quindi formare e agevolare nella governance il passaggio fra una prima e una seconda generazione, proprio come nel suo caso. Lei è d'accordo, e che cosa pensa che possano fare le prime generazioni a questo punto, proprio per innanzitutto motivare, perché molte seconde generazioni, molti figli non vogliono fare il lavoro dei padri, e nel caso che cosa serve come strumenti di formazione?
4: Diciamo che innanzitutto un figlio non è necessariamente uguale a un padre, anzi spesso è molto diverso. Io anche mio figlio vedo e leggo le caratteristiche che vengono più da mia moglie che da me, quindi non è detto che debba avere lo stesso DNA. Posso raccontare un po' la mia esperienza, no? Quando mio figlio Francesco, appena laureato, è venuto in azienda immediatamente, io ho pensato che non era opportuno che facesse quella che viene chiamata normalmente la gavetta o cose di questo genere. Io ho subito pensato che dovendo fare l'imprenditore si doveva cimentare a fare l'imprenditore, quindi all'interno dell'Alle ho fatto creare una divisione totalmente autonoma gestita da lui. Normalmente facciamo software per comuni, una sezione di robotica dove completamente da solo ha sperimentato che cosa significa gestire i collaboratori, fare queste cose. Ha funzionato? Credo di sì. È un consiglio? Non lo so, questa è la mia esperienza.
6: Sull'idea del premio e su come è venuta alla famiglia e agli imprenditori più vicini a lui l'idea di costituire questo premio, sentiamo Alessandro Guzzini.
7: Sai come dicono i saggi, ogni cammino inizia con un passo, no? Quindi abbiamo iniziato 10 anni fa con la prima edizione di questo premio, che era anche per andare incontro alla volontà di nostra madre, insomma, che aveva piacere di avere qualcosa in memoria di nostro papà, e poi dopo da lì piano piano direi che il premio evoluto anno dopo anno, è cresciuto, adesso è diventato un'iniziativa di carattere nazionale, no, del Lucid, e devo dire che negli anni abbiamo premiato penso alcuni tra i migliori imprenditori delle Marche, e credo che il messaggio del premio sia quanto mai attuale, no? Quello di, diciamo, rappresentare un'imprenditoria che è attenta al sociale, che è attenta alle persone, che è attenta al territorio, che è anche molto diversa dalla figura di imprenditore che spesso vediamo, no? E soprattutto se uno pensa anche a questi grandi personaggi americani che licenziano migliaia di persone così con un click, ecco, l'imprenditore nostro è molto differente, insomma, gli imprenditori che abbiamo premiato sono molto differenti, sono imprenditori che vedono l'azienda come una famiglia, e penso che ci sia bisogno, insomma, di imprenditori del genere per far crescere l'economia e far crescere la società.
8: Da chi il premio lo ha ideato, come abbiamo detto, appunto, Alessandro Guzzini e la famiglia Guzzini, al governatore delle Marche Francesco Acquaroli, che si è soffermato sull'importanza e soprattutto sull'attualità del tema dell'etica d'impresa relativamente a momenti come quelli che stiamo vivendo oggi, dove ci sono vertenze, dove il lavoro, dove il rispetto della persona che lavora, che sia fornitore dal punto di vista dell'impresa o che sia collaboratore o dipendente, non è tutelata in senso prima di tutto morale e spesso e volentieri anche in senso giuslavoristico.
9: I valori nel mondo dell'impresa, degli imprenditori, sono l'aspetto fondamentale, sono quell'aspetto che quando si compiono scelte porta la responsabilità sociale e la vicinanza al territorio al centro, e lavorando non solo per se stessi, per l'utile, per il reddito, per i risultati che premiano se stessi, ma anche e soprattutto lavorare per le manovalanze, per le maestranze, per i dipendenti e per dare un valore compiuto al senso dell'impresa.
10: Tanti valori espressi anche questa sera che servono ad affrontare anche i momenti di difficoltà.
9: Sì, in questi momenti in maniera particolare credo che il valore, il senso dell'impresa e soprattutto il senso dell'impresa vissuta come responsabilità territoriale e sociale sono fondamentali, sono utili in questo momento dove la società, l'economia cambia molto velocemente e rischia di compromettere proprio questo senso a questa appartenenza di valori. E quindi oggi il premio Guzzini rappresenta una testimonianza di come si può vivere anche la responsabilità imprenditoriale in maniera diversa, guardando al territorio, guardando al senso del dare ai dipendenti, alle maestranze, ai fornitori, quel giusto senso, quel giusto valore che devono avere.

0: Le marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
1: Ed eccoci dopo la canzone, dopo Eye of the Tiger con tutta la sua carica. Torniamo in diretta qui da Via Cincinelli, Radio Nuova Macerata, per la seconda parte delle marche che innovano, il format di taglio socio-economico che ci siamo inventati da qualche mese a questa parte per raccontare le buone pratiche, lo sviluppo e la crescita del nostro territorio, che assolutamente merita. E a proposito di buone pratiche che spaziano dall'imprenditoria alla cultura, proprio di musica cultura ci andiamo a occupare in questo momento. Musicultura che ha da poco concluso la sua annuale edizione, un altro grande successo di numeri, di pubblico, di qualità e di critica. Di tutto questo e di molto altro ancora ne abbiamo parlato con il direttore artistico Ezio Nanni Pieri. Possiamo dire che a una settimana dalla fine, una settimana e poco più dalla chiusura, è già tempo di bilanci, o meno dei primi bilanci. E quindi le chiedo, che edizione è stata questa del 2026 da un punto di vista delle conferme, ma anche da un punto di vista delle novità?
2: Intanto un saluto ai radioascoltatori di Radio Nuova Macerata. Dice bene, cioè primi bilanci, perché in realtà stiamo ancora lavorando al programma televisivo per la messa in onda su Rai 1 il 13 luglio. È stata un'edizione, limitandosi alla serata finale, perché parlare di tutto l'anno sarebbe anche troppo lungo, molto positiva, direi, caleidoscopica rispetto a quello che artisticamente è successo sul palco, segnata anche da, come sappiamo, da fatti tragici, cioè mi riferisco alla morte di tre giovani ragazzi maceratesi in quel spaventoso incidente stradale, e in un contesto così difficile da affrontare, perché la commozione e il cordoglio era negli occhi, nel cuore di tutti. Credo che la manifestazione, insieme ad altre iniziative importanti in città, ha fatto capire una volta in più, se ce n'era bisogno, quanto questo festival, questa manifestazione viva dentro la città, sia dentro la città, non sia una cosa sopra la città, ma ne faccia parte. E in qualche modo nel nostro piccolo forse abbiamo anche aiutato a dare una prospettiva al lutto, a elaborarlo, a non rimanere soffocati dal dolore. Ovviamente questo non vale purtroppo per i genitori, i fratelli, i nonni, gli amici intimi dei ragazzi che non ci sono più, ma per tutta la città che ha sentito quel colpo al cuore e ha trovato comunque modo di stare insieme in una maniera, cercando una misura, insomma, per non dimenticare quello che era successo e allo stesso tempo vivere.
1: Andiamo a presentare Claudio Covato, che è il vincitore assoluto di Musicultura ed è colui che ha ottenuto il premio offerto da Banca Macerata, che è un premio che consiste in un budget di startup, diremo mica da ridere, un contributo di 20.000 euro, dico bene?
2: Sì, è corretto, e tra l'altro non esistono casi analoghi, cioè premi così consistenti in denaro per il vincitore. Quindi grazie a Banca Macerata una volta più da parte dei tanti artisti, no? Che in questi anni hanno potuto usufruire di quelle cifre per poter realizzare o comunque mettersi nella direzione di realizzare le loro aspirazioni artistiche. E sottolineo anche che ci sono anche altri importanti premi, tutti con una dotazione in denaro, e non a caso, perché crediamo che sia il modo migliore per sostenere, oltre alla visibilità che il concorso cerca di dare ai giovani artisti, a un trattamento dignitoso sotto tutti i punti di vista, poi un riconoscimento in denaro è forse il modo migliore per essere loro vicini. E Claudio Covato ha convinto, credo con una performance stratosferica, sia per come ha cantato, sia per come ha suonato quella chitarra. Ha agilissimo sul manico di quella chitarra, con una naturalezza che lasciava a bocca aperta, e anche con l'aiuto forse della sonorità di una lingua, la sua lingua siciliana. E mi sento anche di dire che, anzi non mi sento, sono convinto di questo, che la scelta è stata difficile, perché in molti me l'hanno detto. Io amo ascoltare molti spettatori a fine spettacolo, nei giorni successivi, hanno piacere, no, di dirmi per chi hanno votato, se l'incontro in città o anche a distanza, e in molti mi hanno detto che sono stati davvero in difficoltà, e chi ha assistito alle due serate ha votato anche per artisti differenti, proprio a testimonianza, no, di questa difficoltà.
1: Oltre a Covato, ha colpito me, ma credo anche tanti altri spettatori, la storia di Alberto Fortis, che abbandona gli studi in medicina per dedicarsi alla musica, abbandona, come dire, una carriera convenzionale e probabilmente di sicuro successo per ritrovarne un'altra, che lo proietta sicuramente verso un successo altrettanto grande, se non di più, ma tutt'altro che certa. Ecco, secondo lei, dall'alto della sua esperienza e dall'osservatorio che Musicultura costituisce proprio nel introdurre, nell'essere rampa di lancio delle carriere dei musicisti più giovani, quali sono le caratteristiche mentali, qual è lo stato d'animo giusto per un giovane che cerca di sfondare proprio in un settore da tutti ritenuto così difficile come può essere quello della musica, ma in generale dell'arte e del palcoscenico?
2: È una bella domanda, ma la risposta non è facile, anche perché insomma, dare consigli non rientra esattamente nelle mie corde, anche volendolo fare con le migliori intenzioni, spesso si rischia, cioè farlo significa spesso fare in modo che non siano seguiti, ecco, dandoli, no? Comunque sia, volendo stare un po' anche al gioco della domanda, non credo che esistano, come dire, campi, settori in cui sia facile trovare una propria dimensione e quindi farsi strada con le proprie forze. La musica è uno di questi, si dice che se lo sia più di altri, ma questo non saprei esattamente dirlo. Credo che importante sia avere la fortuna di riconoscere in sé una vocazione, in questo caso quella della scrittura della canzone, di canzoni, di interpretare le proprie canzoni. Una volta riconosciuta questa vocazione, seguirla diventa una sorta di bisogno, come un comandamento. Il problema è quando non si è sicuri della propria vocazione, e provare a seguirla è già un successo, perché non farlo significa stare peggio, quindi è necessario semplicemente seguirla. E io auguro a tutti, me compreso, di sentire una vocazione, qualsiasi essa sia, perché dà un senso al nostro passaggio, no, sulla terra.
1: Parliamo ora del modello di business Musicultura, che è una manifestazione che copre i propri costi organizzativi principalmente grazie a contributi di aziende locali. Abbiamo parlato poco fa di Banca Macerata, possiamo parlare di Clinica Lab e possiamo parlare di tanti altri. Può essere considerato un evento che dà uno slancio non solo in termini di turismo, perché richiama tanta gente nei giorni delle prove, nei giorni delle finali, eccetera, ma può essere un modello di impresa artistica per questo territorio, che è abituata a sfornare appunto modelli innovativi, a esportare, a fare scuola nel resto d'Italia a livello di impresa?
2: Ma per quanto mi riguarda sicuramente sì, ma ovviamente la mia può essere una prospettiva di parte, ma mi preme sottolineare che realtà come quella di Musicultura, secondo me, non possono esistere senza un sostegno convinto delle istituzioni. Ovviamente ci sono i partner privati importantissimi, nel nostro caso Banca Macerata e altri partner, c'è il Ministero, c'è una dimensione nazionale, c'è la media partnership con la RAI, c'è ovviamente il Comune di Macerata, la Regione, Ecco, la convinzione deve essere, secondo me, motivata e ragionata, e non è una volta, e che non sia una volta per tutte. Questo è importante. Gli esami non finiscono anche per chi ha alle spalle tanta storia, no? E per creare questo ci sono voluti quasi 40 anni, questa dimensione di musicultura così radicata territorialmente e allo stesso tempo così proiettata verso l'esterno, in una dimensione nazionale e anche oltre. Però mi preme sottolineare anche un'altra cosa, cioè ritorniamo un po' al discorso della vocazione di prima. Se non c'è una vocazione alla base di quello che fai, parti direttamente da una progettualità asettica che interpreta lo spettacolo, la cultura, l'arte in generale, prospettiva unicamente economica, secondo me si va fuori strada. Cioè si finisce per scambiare un investimento di un'istituzione, mettiamo un comune spende 50-100 mila euro per un concerto X in città, che passa e se ne va, che non crea vita in città, non crea legami, non crea armonia sociale, non crea relazioni, crea un rito sempre più asettico, purtroppo, perché nei concerti quasi più nessuno suona dal vivo e sono in mano a pochissime agenzie che dettano il mercato. E se invece capisce che cosa c'è dietro quella tessitura giorno dopo giorno di una manifestazione come può essere musicultura o altre, e dà valore a quella tessitura, capisce che c'è un patrimonio immateriale a monte senza il quale non esisterebbe tutto il resto, cioè non esisterebbero la manodopera che viene locale, che viene impiegata, le camere d'albergo, i ristoranti, la grande vetrina che attraverso la stampa, i media, la televisione, la RAI, insomma, si ha al di fuori del proprio, proietta il proprio territorio al di fuori. Cioè lo Sferisterio, devo dire che tanti l'hanno conosciuto attraverso le messe in onda televisive di Musicultura, non lo conoscevano per niente in Italia. Quindi è un piccolo esempio. Ecco, se non si parte da riconoscere che questo patrimonio immateriale, che è quello che però poi ci rende esseri umani, è altrettanto importante del cosiddetto indotto economico, il quale da solo diventa un termine da inserire nei progetti che si fanno un anno per l'anno dopo e poi se cambia se ne fa un altro. Ecco, se non si capisce questo, credo che si va fuori strada, ecco.
1: E con questa attenta e piacevole disamina di Ezio Nanipieri, direttore artistico Musicultura, ci avviamo alla conclusione del nostro appuntamento settimanale. Io, nel ringraziare tutti quanti i nostri ospiti e nel ringraziare voi che da casa, dall'auto, dal lavoro ci avete ascoltato, vi invito a tornare su queste frequenze lunedì prossimo per la prossima puntata delle Marche che innovano. E come dico sempre, viva le cose fatte col cuore!

0: Ciao.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Buon estate 2026 accende l'estate maceratese. Martedì 7, mercoledì 8 luglio, nella splendida sala dell'Eneide di Palazzo Bonaccorsi, arriva Dedica, la performance della danzatrice Sara Sguotti. Un'esperienza unica che crea un dialogo vivo tra danza, musica, spazio e pubblico, trasformando ogni replica in un momento irripetibile. Martedì 7, mercoledì 8 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Dedica. Ogni sera doppio appuntamento alle 20.30 e alle 22, posti limitati. Info biglietti 0733 23 0735 amatmarche.net. Buona estate 2026. Vivi l'emozione dell'arte da vicino.
20: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in più.

0: In Blu 2000 News.
1: La comunione nella Chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando nei cuori di tutti. Così stamane in Vaticano Papa Leone, che sta celebrando nella Basilica la festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma. Nel corso della celebrazione il Papa ha imposto il palio di lana bianca a 35 nuovi arcivescovi metropoliti, ma ascoltiamo un passaggio della sua omelia.
2: Carissimi, per noi è importante oggi guardare a questi due santi, Pietro e Paolo, per capire come essere a nostra volta apostoli e costruttori di unità, servitori generosi della verità nella carità. È con questo spirito che ci accingiamo a vivere il rito antico e suggestivo della consegna dei palli agli arcivescovi metropoliti. Queste fasce di lana bianca ornate da croci esprimono infatti l'impegno di ogni pastore, ma anche di ogni cristiano, a prendere sulle proprie spalle i fratelli e le sorelle che gli sono affidati come altrettanti agnelli del gregge del Signore, e a sacrificare per loro energie, tempo, fatica e anche la vita, perché a tutti giunga il Vangelo e il mondo intero trovi in esso armonia e concordia.
1: Ora il Venezuela, dopo i crolli, l'allarme sciacalli alla Guaira, la città

0: Sono le ultime ore per l'ondata anomala di caldo che ha investito tutta l'Europa. Oggi primi temporali previsti nelle zone interne del nord, da domani discesa graduale delle temperature. Intanto Torino, Milano, Napoli e Roma sono state nelle ultime ore le città più bollenti, con massime vicino ai 40 gradi. Ed è tutto per questo flash, torniamo a mezzogiorno.
1: Macerata racconta le attrazioni. Dal 30 giugno al 5 luglio, 35 appuntamenti gratuiti con ospiti straordinari come Antonio Manzini, Gino Castaldo, Emma Stoccolma, Giuseppe Antonelli, Patrizia Valduga, Dario Ferrari, Vito Mancuso, Umberto Piersanti, Gaia Cenciarelli, Marcello Fois e tanti altri. 6 giorni tutti da vivere. Tra mostre, incontri letterari,

0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
2: La radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
3: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: eccoci qua anche oggi e anche cominciamo subito con il lunedì, quindi si comincia poi per tutta la settimana. Però oggi io voglio cominciare pensando, anzi dicendovi, forse l'avete già saputo per la radio perché c'è, che 50 anni sono chiamati qui a Radio Nuova Macerata. E il vescovo di quel tempo, tanti ce lo ricordiamo tutti, perché qui lui ha lasciato, o meglio, gli hanno dato un qualcosa che noi andiamo a vedere per strada e che lo ricordiamo tutti quanti. Ecco che ha avuto con noi questo la radio che è venuto. Ecco Carboni, appunto, e che è tutti quanti, chi è che non lo sa, chi è che non se lo ricorda, e noi lo sa, da qui lo ringraziamo ancora una volta, perché questo vescovo ci ha fatto fare 5 anni fa proprio un radio come questo, che è stato bellissimo per tutti e per quelli che ci sono. Bene, grazie a tutti per questi 50 anni, per tutti quelli che ci hanno aiutato. E adesso abbiamo con noi, dai, dici chi sei.
1: Sono Fabrizio Scoccia e il lunedì si parla di salute, Nazareno.
0: Benissimo.
1: Anch'io mi accumulo al ricordo del vescovo che ha permesso la nascita di questa radio, che compie 50 anni. 50 anni è una bella data, insomma, è una ricorrenza che non passa inosservata. E se ha saputo fare delle buone cose per 50 anni, penso che lo possa fare anche per i prossimi 50.
0: Ecco, vero, dal cielo ce lo fa sicuramente. Ecco. Anzi, penso che forse ce l'ha già fatto e noi magari non lo sappiamo, ma sicuramente ce lo stava facendo, perché con noi, anche con la radio, con me, con tutti, è stato sempre con noi qui vicino. Questo io lo ringrazio anche adesso, perché anche dal su ci ascolta. Ecco. Allora, cominciamo con te invece adesso, carissimo, che ci dici?
1: Ma le problematiche della salute, innanzitutto ne abbiamo già parlato noi, perché siamo previdenti, Nazareno, quindi ne abbiamo parlato anche in qualche trasmissione precedente. Però il grande caldo è arrivato. Ecco che lo aspettavamo, pensavamo che sarebbe arrivato, e infatti eccolo.
0: Anch'io ho sentito, ma si può fare, se uno vuole mette giù questo caldo.
1: Caldo.
0: No, non si può fare questo.
1: Ma io dico una cosa, che il caldo quando entra l'estate, perché ieri è entrata anche l'estate, perché il 21 giugno, è normale che ci sia, cioè l'estate è la stagione del caldo, quindi non è che mai ci siamo meravigliati di questo. Il problema è che le temperature cominciano ad assumere dei numeri, diciamo, abbastanza elevati, forse in qualche caso anche preoccupanti. Qui da noi non mi pare che siamo arrivati a quei livelli, però in certe zone del sud ed anche del nord mi pare che la temperatura sia arrivata vicino ai 40 gradi.
0: Sì, non so se un giorno faranno anche per ogni persona un qualcosa per mettere un po' più il sole così forte, no? Io ce l'ho in tasca, metto dove sto io, lo metto più giù. Si può fare questa cosa oppure
1: adesso
0: no?
1: Si può fare tutto, Nazareno, l'intelligenza artificiale ci permette di sognare, pensare, progettare qualsiasi cosa. Di fatto però, per il pubblico che ci ascolta, bisogna comunque ricordare qualche cosa per proteggersi un po' da questo grande caldo, perché il grande caldo può creare problemi gravi, improvvisi, come le insolazioni, come il colpo di calore, come insomma queste sono quelle evenienze che possono avvenire, che avvengono di solito abbastanza improvvisamente e che sono abbastanza gravi.
0: Quindi bisogna stare attento.
1: Bisogna stare attenti. Ma poi anche la gestione della vita tutto durante la giornata, con il caldo molto alto, la qualità della vita diciamo non è delle migliori, perché si suda, si percepisce una certa stanchezza, ci sono tutta una serie di condizioni che sopravvengono con il grande caldo, che sono negative per la qualità della nostra vita, per il nostro corpo e per il suo funzionamento in generale. Quindi qualche raccomandazione bisogna farla.
0: Ecco, questo è importante. Prendete qualcosa e scrivete perché
1: adesso sono raccomandazioni le più banali, diciamo, però che sono anche quelle più necessarie a volte, quelle che magari vengono trascurate e poi dopo ci si va a cacciare in situazioni negative. Innanzitutto cercare di vivere in un ambiente areato, che dove circoli aria,
0: insomma, ci vuole.
1: Che circoli un po' di aria. Questo naturalmente in certi posizionamenti degli appartamenti, delle case, insomma dei posti dove noi viviamo, avviene naturalmente. Cioè che ci siano dei posti dove c'è un minimo di aria, diciamo, che va a un po' lenire quella che è la temperatura alta. E questo, ricercarli questi posti, se uno sa che ci sono, oppure c'è anche la possibilità di poterli creare con l'aria condizionata.
0: Ah, ecco, questo è importante.
1: Con i ventilatori, insomma, sono tutte tecnologie abbastanza efficienti e oltretutto oramai presenti un po' dappertutto nelle nostre case. Quindi se uno sente molto caldo, se suda molto, se c'ha una sensazione di stanchezza, di proprio di rilassamento dovuto proprio all'alta temperatura, creare un ambiente più fresco è la prima raccomandazione che si deve fare.
0: Ci sono quelle cose che si possono mettere lì, insomma.
1: Esatto, non è senza che ci siano senza nemmeno un grandissimo impegno, ecco. Poi se si è costretti ad uscire di casa, a lavorare all'aperto, cercare di un po' farsi guidare da quella che è il movimento di temperatura durante la giornata. Cioè se uno deve uscire di casa e deve fare un lavoro, oppure si deve spostare per delle sue motivazioni, farlo nelle ore più fresche, insomma, ecco. Alla mattina, abbastanza presto, fino verso le 9, le temperature ancora devono prendere, devono spiccare il volo verso l'alto, insomma. Evitare di muoversi e di fare attività, diciamo, fisica, sia lavorativa che fisica, proprio per fare attività fisica o per muoversi in generale, le ore più calde.
0: Le ore più calde.
1: Se vogliamo dare una, diciamo, fare un quadro di quale di cosa stiamo parlando, parliamo di quel periodo della giornata che va dalle 10:30-11 fino alle 2:30-3 del pomeriggio.
0: Ah beh, fino a 2:30-3, quindi non è tanto.
1: Cioè questa è la parte della giornata più calda, quindi in quelle, se non è proprio necessario, in quel frangente cercare di evitare sforzi fisici e movimenti che possono essere più faticosi del solito proprio per l'alta temperatura.
0: Il cappello, non ci vuole il cappello anche?
1: Il cappello, ecco. Il cappello, poi detto da me che sono nato a Montappone, che dove i cappelli si fanno per tutto il mondo, è una raccomandazione dovuta ancora di più. Il cappello protegge perché fa ombra, perché evita che i raggi vadano a colpire direttamente la pelle, insomma, in generale il cappello è un mezzo di protezione dai raggi del sole. E quindi se i raggi del sole sono molto forti, sono anche violenti, questa protezione è ancora più necessaria.
0: Sì, ha fatto tutto. Questa... avevi un po' detto, naturalmente ognuno un bel cappello, qualcosa, insomma, se lo deve portare.
1: Coprirsi, sì, coprirsi il capo.
0: Ecco.
1: Poi una raccomandazione, questa è una la dico per ultima, perché naturalmente la ritengo la più importante. Siccome si suda molto siccome c'è il pericolo di disidratazione, noi dobbiamo considerare che il nostro corpo al 70-80% è fatto di acqua,
0: ecco.
1: E se questa acqua per la termoregolazione dovuta ad un'eccessiva temperatura viene liberata, ecco che il nostro corpo, le funzioni del nostro corpo vengono attutite, vengono messe a rischio per certi aspetti.
0: Si impaurisce un po' questo?
1: Quando si suda molto, si perde acqua e c'è il rischio della disidratazione, e questo comporta naturalmente che il nostro corpo funzioni meno. In tutte le sue in tutti i suoi ambiti fisiologici, perché l'acqua, ripeto, è fondamentale per il nostro corpo, anzi il nostro corpo è all'80% fatto di acqua.
0: Quindi quando
1: si suda molto, questo vale sempre, che bisogna bere molta acqua. Molta acqua significa, adesso diciamo pure un po' le misure di cosa significa molta.
0: Sì.
1: Però ecco, nel periodo in cui la perdita di acqua è maggiore, questa raccomandazione è ancora più stringente, insomma, ancora più necessaria. E questo naturalmente in genere lo percepiamo, cioè quando sudiamo molto subentra anche la necessità di assumere acqua, subentra la sete, cioè quella sensazione di mancanza di acqua, quindi noi siamo portati naturalmente a bere perché percepiamo che l'acqua, c'è bisogno di acqua nel nostro corpo. Questo però non avviene per tutti. Per le persone più anziane, adesso il concetto di anzianità sta cambiando, però il buon senso ci dice, insomma, ci fa capire cos'è la persona anziana, qual è la persona anziana, e il senso della sete si riduce, cioè fanno più fatica a percepire questa mancanza di acqua, cioè la sensazione della sete. Quindi si rischia che, non avendo questa sensazione, non si beve e si arriva alla disidratazione senza accorgersene, con possibili gravi danni. Quindi ecco a tutti, che ci sia la sensazione della sete o che non ci sia, durante, questo vale sempre, ma ancora di più nella stagione calda, bere molta acqua. Quando si dice molta, noi ci riferiamo a una quantità per una vita, diciamo, di normalità, senza eccessi di sforzi fisici o atletici, eccetera, si parla di circa 2 litri di acqua al giorno.
0: Ecco.
1: Magari ben distribuita durante la giornata, ci sono delle persone che fanno fatica anche a bere l'acqua o che non sono proprio predisposte ad assumere grandi quantità di acqua, però nell'arco della giornata 2 litri non è nemmeno una quantità tale da poter creare disagi di assunzione, diciamo, dell'acqua. Quindi ecco, i 2 litri di acqua al giorno vanno, per certi aspetti, sempre raccomandati, ma ancora di più nel periodo in cui si suda di più e si perde più liquidi.
0: Sì, ci pensa anche il caffè, queste cose qui pure?
1: Ma l'acqua, vabbè, l'acqua, anche le bibite, poi dopo lì ci sono altre problematiche. Io dico sempre che l'acqua migliore è l'acqua semplice.
0: Quindi quella bisogna sempre...
1: quella, a me piace quella leggermente effervescente, perché mi dà un senso di piacere nell'assumerla. Ma ecco, l'acqua, anche quella dei nostri acquedotti, che sono dei buoni acquedotti, va benissimo, insomma. Oppure l'acqua minerale che si acquista, oppure l'acqua in generale, anche l'acqua è anche nelle bibite. Poi dopo lì però ci sono altre problematiche legate alle calorie, ai coloranti, a cose che magari bisogna comunque tenere d'occhio, perché possono creare dei danni aggiuntivi, insomma. L'acqua, io parlo di acqua, l'acqua normale, l'acqua normale o l'acqua minerale che si acquista, l'acqua termale.
0: Che no, questo hai fatto dirlo, perché molti adesso diranno: ma qual è meglio?
1: Ecco. Vabbè, l'acqua, ripeto, di per sé dà molto al nostro corpo. Se poi c'è l'aggiunta dei minerali positivi, che possono essere positivi per la funzionalità del nostro corpo, ben vengano, insomma, questi, anche quindi anche le acque minerali, le acque termali, l'importante è che sia acqua.
0: Ecco.
1: E ci sono delle qualità di acqua che possono essere ancora più positive nel funzionamento del nostro corpo che non l'acqua semplice, però anche l'acqua semplice di per sé fa la sua funzione e la svolge bene, insomma,
0: certo,
1: quella principale. Quindi ecco, questo è quello che bisogna raccomandare. Poi chi vive all'aperto, o per lavoro o perché già comincia a frequentare, già sono abbastanza piene, però perché frequenta le spiagge, perché insomma quando c'è l'esposizione del corpo al sole bisogna tenere conto anche della protezione della pelle.
0: Protezione della pelle, questa non è pure una cosa.
1: Queste gonne oramai è abbastanza insomma normale che ci si preoccupi di questa cosa, e penso che tutti quelli che vanno al mare, almeno nel primo periodo di impatto con i raggi del sole utilizzano le creme solari, che possono essere di varia protezione a secondo del periodo dei raggi di sole che si percepiscono, del periodo della giornata e anche dello stato della propria pelle. Quindi questa gradazione di protezione viene anche ben indicata, e anche in questo caso è importante che ci si renda conto che c'è bisogno di proteggerla la pelle, perché la pelle è un organo del nostro corpo abbastanza delicato. I raggi del sole ne può praticamente rovinare la struttura proprio con delle bruciature vere e proprie oppure delle infiammazioni oppure delle condizioni, insomma, che poi mette in condizione questo organo di protezione dei nostri organi esterni di non far bene il proprio lavoro o anche di procurare dei fastidi anche importanti. Oltretutto bisogna pure tener conto che molto spesso nella nostra pelle sono presenti dei nei.
0: Ah, dei nei anche.
1: E quando c'è questa assunzione dei raggi solari, c'è anche la possibilità e il rischio che questi nei degenerano e si possono creare delle condizioni anche molto gravi, come per esempio tumori tipo il melanoma.
0: Ah, ecco.
1: Quindi quando si ha una pelle con molti nei, la protezione dai raggi solari è ancora più indicata e ancora più necessaria.
0: Insomma, abbiamo veramente su questo per l'estate in particolare cose da stare attento, insomma.
1: No, l'estate è una bellissima stagione, la stagione delle vacanze, la stagione, il caldo è una sensazione benefica del nostro corpo, però bisogna stare attenti agli eccessi del caldo, agli eccessi di assunzione dei raggi solari e cercare di non trasformare quello che è un piacere, quello che è una positività per il nostro corpo in una situazione magari negativa e di rischio.
0: O se qualcuno vuol dire qualche cosa, sapete, no? Il telefono 0733 23 7575, perché qui poi dopo lui vi dirà tutto quello che voi volete sapere, anche se ne hai detto già, no? Parecchi.
1: Beh, no, io non, noi diciamo sempre in Nazareno che qui diamo degli spunti, diciamo delle cose che mettano in condizione chi ci ascolta di inquadrare il problema, di sapere che il problema c'è, ma noi non siamo in grado, non abbiamo diciamo le caratteristiche culturali, tecniche, scientifiche per poter dare delle indicazioni molto precise e molto peculiari. Noi diciamo in generale quale può essere il problema e se poi qualcuno lo riconosce, che ci ascolta, riconosce che questo problema magari è già fa parte già della sua percezione, si deve rivolgere a chi di dovere, il proprio medico di famiglia, sempre, e poi anche lo specialista, in questo caso abbiamo parlato della pelle, possiamo dire il dermatologo di fiducia, eccetera, insomma.
0: Ecco, secondo te tante persone sono di quello che tu hai detto sanno queste cose, oppure oppure sono...
1: Beh, no, c'è una certa, io adesso non conosco i numeri precisi, ma l'incidenza di queste malanni, diciamo, causati dal sole, dal caldo sulla nostra pelle, oppure sul funzionamento proprio del nostro corpo, non sono altissimi, ma non sono nemmeno da trascurare. Quindi queste sono delle raccomandazioni che dovrebbero acquisire tutti, perché tutti potremmo essere esposti ai rischi a cui abbiamo accennato.
0: Ecco, questo è importante. Comunque, se qualcuno ha qualcosa ancora, poi anche col medico, eccetera, potete dirlo, questo penso.
1: Un'altra cosa, Nazareno, di cui vorrei
0: parlare. Di cosa vuoi parlare?
1: La attingo dalla cronaca.
0: Oh,
1: dalla cronaca. Tra venerdì e sabato sono morti ben 28 persone per incidenti stradali.
0: Ecco, questo infatti anch'io lo stavo...
1: Qui a Macerata, l'altro fine settimana, è successa una tragedia immane della morte di 3 ragazzi. Si sono fatti i funerali durante la settimana per incidenti stradali. Questo avvengono quasi esclusivamente nel fine settimana, venerdì notte, sabato notte, c'è l'abitudine della movida generale, giovanile. E questo, naturalmente, qui non stiamo parlando di una malattia, qui stiamo parlando delle abitudini comportamentali delle persone, che poi possono sfociare in tragedie che le più grandi sono la morte addirittura, ma possono esserci anche ferite importanti, menomazioni, riduzione deficitaria delle azioni del proprio corpo, conseguenti ad incidenti stradali. Conseguenti ad incidenti stradali. Quindi cosa dire di questo argomento? Guarda, questo è un argomento che io ieri, per esempio, in Lombardia, vicino Milano, si è capovolta una macchina che non era nemmeno grandissima, una utilitaria, dove dentro alle 5:30 di mattina, dove dentro c'erano 9 ragazzi. Il più grande 21 anni. Ma io dico, cioè, veramente faccio fatica a capire come si può che alle 5:30 di mattina ragazzi di 17, 16, 15, anche ancora più piccoli, comunque giovanissimi, siano ancora in giro e spesso in condizioni precarie, per stanchezza, per abitudini negative dal punto di vista delle assunzioni di alcol oppure sostanze, oppure, cioè, alcuni di questi poi sono alla guida di macchine che naturalmente non, per vari motivi, proprio per più motivi, non possono essere situazioni di sicurezza o situazioni di normalità almeno. Cioè dentro una macchina in 9 utilitaria, quindi io immagino uno sopra l'altro schiacciati l'uno con l'altro, che poi con una guida anche abbastanza, io adesso non conosco bene la situazione, ma suppongo che se sono andati fuori strada su una curva e la macchina si è capovolta, e qualche problema dal punto di vista della guida c'è stato sicuramente, quindi tre ragazzi sono morti di questi, tre, e altri sono ricoverati in ospedale con varie situazioni di ferite, di fratture, di eccetera. Ma io un'altra domanda che mi faccio, oramai la nostra età a Nazareno è l'età dei nonni e non più dei padri, diciamo, quindi però i nonni diciamo che una certa saggezza la sanno sempre espressa, se non altro per le esperienze vissute. Ma com'è possibile che le famiglie possano tenere fuori ragazzi di 16-17 anni in condizioni nemmeno chiare, perché non penso che siano consapevoli bene di dove sono, con chi sono e dove vanno, fino alle 5:30, 6, 7 della mattina?
0: Ecco, questo hai fatto bene a dirlo. Ovviamente è chiaro che queste cose bisognerebbe ogni tanto dirle, perché sai com'è.
1: Cioè, se parliamo di salute, qui questa è salute. Salute, secondo me, prima di tutto dei ragazzi che rischiano e rischiano tanto. Rischiano di perdere la vita oppure di rovinarla per delle situazioni quasi stupide. Stupide.
0: Insomma. Sì, però io adesso devo dire una cosa, no? Sui telegiornali. E in parte quello è il primo proprio della televisione, dicono tutti quelli che muoiono. Ora io dico, vabbè, questo va anche bene, ma perché non dite anche quello che è di non fare, eccetera eccetera eccetera, perché sempre avere quelli che muoiono, insomma, è già è una cosa orribile.
1: Beh, una certa funzione educativa la televisione la dovrebbe avere,
0: appunto, no?
1: Ma cioè è più concentrata sulla notizia che fa ascolto, piuttosto che non sulla prevenzione. Questo è indubbio.
0: Ecco, appunto.
1: E ne abbiamo parlato più di una volta e non mi pare che le cose stiano migliorando.
0: Bisognerebbe.
1: Ma io non riesco a capire come si può fare che questi ragazzi siano fuori fino alle 6-7 della mattina in età nemmeno.
0: Ma tanto chi lo può fare? Sì, loro stanno lì con i loro padre e madre, quindi non è che...
1: No, il problema è che il padre e la madre non ci sono, Nazareno, questi li lasciano...
0: Cioè, ci sono o non ci sono?
1: No, li lasciano liberi, li fanno... fanno sì che possano comportarsi in questa maniera senza che ci sia una regolamentazione. Io sono padre... Adesso mia figlia ha un'età grande, ma se quando era piccola, già adesso, anche se vive per conto suo, già la sua famiglia, eccetera, se durante la notte vive delle situazioni vicino a me e a una certa ora non la vedo rientrare, mi agito. Ma quando già aveva 15, 16, 17 anni, come mai avrei potuto pensare che rientrasse chissà da dove, cosa con chi, alle 5, 6, 7 di mattina? Questo sarebbe... E quindi questo è un problema di salute, ripeto, è di rischio per i ragazzi, ma suppongo anche è un problema che va a ledere la qualità della vita anche dei genitori che sono lì in attesa, certo, che devono comunque avere la responsabilità di questi ragazzi che sono fuori casa e che loro non possono controllare. Io penso che alcuni magari dormiranno pure tranquilli, alcuni per problematiche che adesso qui non sto ad analizzare, nemmeno se li porranno questi problemi, ma molti altri penso no, che se li pongono, e cioè vivono una situazione ormai di fatto quasi che come se fosse una cosa normale, condizioni che li fanno star male, perché io non penso che una mamma, un papà che alle 4 di notte non sa dove sta il figlio che ha 15, 16, 17 anni e non sa ancora rientra, che dorme bene e tranquillo, io non lo penso.
0: Ma io...
1: alcuni potrebbero anche farlo, ma è un problema loro negativo, non è, e quindi c'è ma dobbiamo anche tener conto che va a incidere anche sulla salute delle persone che attendono a casa, perché se non dormi, se sei in ansia, se vivi con la paura, senza contare poi quando la tragedia davvero succede, e allora ti ha rovinato la vita anche per il futuro.
0: Qui poi c'è anche un problema che tu hai detto prima, cioè è proprio che bisogna andare fino a quando, perché no, a mezzanotte non si chiudono queste cose?
1: Ma adesso mezzanotte magari, adesso racconto un episodio, un po' di anni fa, io e un mio amico stavamo in una cittadina qui vicino del Maggiordese, vivevamo lì anche perché per lavoro, però di solito il sabato e la domenica tornavamo a casa, in quell'occasione non eravamo tornati a casa, e il sabato sera stavamo lì, dico che facciamo? Dice vai, andiamo a vedere giù la discoteca, ci sentiamo un po' di musica e stiamo un po' lì, passiamo tempo e ci divertiamo un po' così. Erano circa le 10 della sera, 10 e mezzo della sera, ci incamminiamo verso la strada che conduceva alla discoteca, e a un certo punto, arrivando lì vicino, vediamo che la discoteca era tutto spento, chiusa. Ma allora abbiamo pensato, diceva, stasera questi non lavorano e niente, torniamo a casa, stiamo un po' al bar, facciamo due chiacchiere, cambiamo insomma programma. Ecco. Mentre che tornavamo indietro, arriva una macchina dove dentro c'era il titolare della discoteca.
0: Ecco.
1: Si ferma perché ci conosceva, eravamo amici, dice ma dove andate? Volevamo venire giù in discoteca, ma ci pare che stasera è chiusa, che no. No, no, e tu come è chiusa? No, no, vado giù a aprire adesso io, apriamo alle 11:30.
0: Alle 11:30? Mamma mia!
1: La discoteca apriva alle 11:30. E dopo, è chiaro, la serata va a finire verso le 4, le 5, poi a quell'ora, se non ci sei qualche altro programma che si è aggiunto nel frattempo, arrivare alle 6, le 7 di mattina è un attimo. Aprivano alle 11:30 della sera, ma questo è anche dipeso da una certa programmazione economica, diciamo, della movida giovanile di fine settimana, perché se poi uno va ad analizzare, a vedere, vede che questi ragazzi, che ne so, dalle 8, le 9, le 10 della sera fino verso mezzanotte sono al bar, sono nel pub, sono al ristorante, sono, quindi consumano lì per un certo spazio di tempo. Poi dopo arriva magari la discoteca. Quindi è una forma di prelievo sui giovani, diciamo, che si estende nel tempo, cioè vada cambiando gli ambienti. Se si aprisse la discoteca, che ne so, alle 8 o alle 9 e chiudesse all'1 e mezza, questi ragazzi andrebbero dentro la discoteca, ma non andrebbero al bar, non andrebbero al pub, non andrebbero al ristorante. Quindi è una forma quasi di programmazione economica, il che ci può pure stare, perché la libertà, diciamo, di impresa e di programmazione non è che può essere messa in discussione. Però è anche vero che procura quel fenomeno di sfruttamento di tutta la notte, che ha spesso degli epiloghi negativi e spesso drammatici. Ecco questo, allora, sì, questo bisogna dirlo, e l'ho detto, punto.
0: Allora, abbiamo cose veramente molto molto brutte adesso, mi pare che tu ci hai detto bene quello che succede, ma veramente uno lo vede, no? Cioè nei telegiornali di questo e quello, ma quel muore là, quell'altro qua, però mica dicono che sarebbe meglio che non andate a quell'ora o a quell'altra ora, o come dicevi adesso tu.
1: È chiaro, noi viviamo in un mondo innanzitutto ipercomunicativo, per cui oramai, cioè, anche il concetto di giorno notte è sfumato, diciamo, perché c'è una invasione della nostra vita proprio personale a qualsiasi ora del giorno, quindi tutto è possibile in ogni orario, diciamo.
0: Questo è veramente
1: non ci sono più le divisioni, diciamo, classiche della giornata, il pomeriggio, la sera, la notte, la mattina. Sì, esistono, perché dal punto di vista proprio, diciamo così, meteorologico, chiamiamolo così, esistono queste divisioni. Però è possibile a qualsiasi ora, cioè non è che la nostra vita o quello che facciamo della nostra vita viene scadenzato in maniera forte dalle parti della giornata suddivisa come classicamente è stata sempre divisa. Cioè che alle 4 di mattina o alle 5 di mattina sia aperta la discoteca e ragazze di 15-16 anni ci siano dentro, oramai, cioè, dal punto di vista logico per me è un assurdo, però dal punto di vista operativo di vita che si fa è normale, è diventato normale. E questo, quindi, che bisogna fare? Parlarne per vedere se almeno si può avere una consapevolezza di quello che succede, dei pericoli che ci sono. Io, per esempio, anche dare la macchina a un ragazzo di 18 anni, 20 anni che va via e torna la mattina dopo alle 8, cioè un padre, una famiglia, chiunque, insomma, dovrebbe almeno fare in modo che questo ragazzo sia educato a fare quella cosa, che gli si spieghi bene cosa deve fare e cosa non deve fare per evitare pericoli, e non è che se lasci andare così senza nessun problema e senza nessuna indicazione.
0: Beh, io dico un'altra cosa però anche, cioè che tutta questa roba di televisioni, radio, cose eccetera eccetera, che tutti facciano quello che gli pare, io secondo me è un po' tanto, è un po' troppo. Cioè non che uno deve naturalmente dire non potete fare questo questo, però insomma un certo qualcosa si deve dire per far sì che ci siano anche cose che uno le sente e così capisce un po' più.
1: È che le regole vivono un periodo un po' negativo.
0: Questo è il problema, cioè
1: non vivono un buon periodo.
0: Che senso c'ha far vedere 10-20 gente che sono morto sul giornale, telegiornale? Ma scusate, dite qualcosa, no? Cosa vuol dire? Che cos'è quella?
1: Cioè, lo dicono, danno la notizia,
0: ma non è quello.
1: La notizia crea attenzione, crea curiosità, crea ascolto. Però con altrettanta forza non si dicono le cose che potrebbero limitare quei danni o quelle tragedie. Questo sicuramente. Io non vedo. Ho visto per esempio in televisione una certa un certo impegno e anche una buona programmazione su quelle che è la prevenzione della malattia, la cultura della salute in generale. Ci sono delle trasmissioni, vedo.
0: Ma no, a mezzanotte, però te fanno a mezzanotte?
1: No, bella la mattina. Insomma, mattina, lo vedo su Rai 1. C'è un certo, ma anche io lo vedo anche nel mio lavoro stesso, che faccio giornalista medico scientifico, e ho spazi un po' dappertutto. L'importante è avere la capacità poi di saperli riempire, però spazi ce ne sono. Su quella che invece è l'educazione comportamentale e l'educazione, diciamo, che ne so, dell'essere genitore responsabile, l'educazione dei figli, l'educazione nella scuola, l'educazione civica in generale, c'è un certo lassismo, cioè non c'è molto impegno da questo punto di vista. Penso che le cose potrebbero anche cambiare. Adesso per esempio c'è il grande problema di fare utilizzare i telefonini ai ragazzi che hanno meno di 15 anni, sì, no, sta diventando un problema anche politico di un certo livello, trattato a livello anche parlamentare, ma è tutta una produzione estetica, cioè proprio si va molto a rilento, cioè il problema è educazione civica, educazione genitoriale, educazione dei figli, educazione nella scuola, leggi proprio di educazioni per tutte le categorie che noi rappresentiamo nell'ambito della vita civile. C'è una certa così.
0: Sì, no,
1: abbandono, non ci si perde tanto tempo, diciamo, a trattare questi argomenti e a trattarli anche in maniera robusta perché possano essere percepiti.
0: Che possiamo fare?
1: Noi, ecco, facciamo del nostro meglio, Nazareno. Noi in quest'ora abbiamo buttato giù 100 cose, anche abbastanza disordinatamente. Forse non abbiamo l'accortezza di prepararci molto bene per questi appuntamenti.
0: E allora mettiamo, tante.
1: Lasciamo molto alla nostra diciamo così sensibilità momentanea e che poi viene tradotta in improvvisazione, però quello che vediamo che possa essere evidenziato e che possa far bene ad evidenziarlo, mi pare che ancora siamo in grado di farlo. E questo ogni lunedì che vengo qui a Radio Nuovo, oppure anche quando scrivo per altri giornali o per altre situazioni, mi dà una certa soddisfazione e anche una certa forza per continuare.
0: Io ci aggiungo una cosa: alla televisione, alla radio e a tutti, cercate anche di dire qualcosa interessante che dà alle persone nella testa qualcosa di buono, perché attenzione, che io non lo dico solo io, ma lo dicono molti che in TV, nella
1: tutte
0: radio,
1: disgrazie,
0: non è che c'è tanta roba, questo è il punto. Eppure si potrebbero fare tante belle cose, una volta si facevano, ecco. Questo è quello che bisogna dire, perché anche questo fa molto su quello che tu oggi ci hai raccontato. La televisione dice: ma che vedo in televisione? E vado via. Cioè, voglio dire, ecco. Vabbè, noi per oggi abbiamo terminato allora.
1: Grazie Nazareno, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato e a lunedì prossimo.
0: Ci salutiamo a tutti quanti.
1: Arrivederci.
0: Alla prossima.
2: Delle vittime, secondo l'ultimo bilancio, è 1.400, oltre 50.000 i dispersi. Poco fa la notizia che è stato recuperato il corpo del salernitano Enzo Cuomo, 58 anni. Si apre uno spiraglio diplomatico tra Stati Uniti e Iran. Secondo fonti americane, i due paesi avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci e di incontrarsi domani a Doha, ma sul terreno l'attenzione resta comunque altissima. Il Libano ha respinto l'accordo con Israele, Hezbollah denuncia nuove violazioni del cessate il fuoco, rimarcando: ci riserviamo il diritto di difendere la patria. Teheran avvia con l'Oman i colloqui sul futuro dello stretto di Hormuz. Il prezzo del gas intanto torna a salire sui mercati europei dopo gli attacchi incrociati del fine settimana alla borsa di Amsterdam. Il guadagno dell'1,71%. Continuano ad aumentare le città contrassegnate dal bollino rosso per l'emergenza legata all'ondata di calore. In Italia salgono a 22, domani arriveranno a 25, ma a nord iniziano già i primi segnali di cedimento dell'ondata di grande caldo, con l'arrivo nelle zone interne dei primi temporali. Una quindicenne è morta ieri sera.

racconta le attrazioni. Dal 30 giugno al 5 luglio, 35 appuntamenti gratuiti con ospiti straordinari come Antonio Manzini, Gino Castaldo, Emma Stoccolma, Giuseppe Antonelli, Patrizia Valduga, Dario Ferrari, Vito Mancuso, Umberto Piersanti, Gaia Cenciarelli, Marcello Fois e tanti altri. 6 giorni tutti da vivere, tra mostre, incontri

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social, in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con Due Minuti Un Libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dall'Ago con Giorni Futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i nondetti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dall'Ago, Giorni Futuri, edizione Einaudi.
3: Buona estate 2026, accende l'estate maceratese. Martedì 7, mercoledì 8 luglio, nella splendida sala dell'Eneide di Palazzo Bonaccorsi, arriva Dedica, la performance della danzatrice Sara Sguotti. Un'esperienza unica che crea un dialogo vivo tra danza, musica, spazio e pubblico, trasformando ogni replica in un momento irripetibile. Martedì 7 e mercoledì 8 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Dedica. Ogni sera doppio appuntamento, alle 20.30 e alle 22, posti limitati. Info biglietti 0733 23 0735, amatmarche.net. Buona estate 2026! Vivi l'emozione dell'arte da vicino.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio...

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. Si è spento sabato notte Adriano Ciaffi. Aveva compiuto 90 anni lo scorso 14 maggio. Macerata perde così uno degli esponenti politici più grandi. Avvocato con studio in corso Cavour, è stato figura di spicco della Democrazia Cristiana. Parlamentare per 5 legislature, sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera e presidente della Regione Marche dal 75 al 78. Viene ricordato in particolare per essere il padre della legge 142 del 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali e della legge 81 del 93 che ha introdotto l'elezione diretta del sindaco. Dopo l'esperienza in regione era tornato in Parlamento, dove rimase dall'83 al 94. Scomparsa la Democrazia Cristiana, aveva continuato come consigliere comunale a Macerata, nella fila dei Popolari e poi nella Margherita. L'amministrazione comunale di Macerata, in una nota, esprime il più profondo e sentito cordoglio alla famiglia per la scomparsa dell'onorevole Adriano Ciaffi, figura di primo piano della storia politica, civile e istituzionale della città, del nostro territorio e dell'intero paese. Con la sua scomparsa, si legge, Macerata perde non solo un uomo di grande spessore, ma anche un punto di riferimento umano ed intellettuale che ha saputo guidare importanti riforme con lungimiranza, rigore morale e dedizione al bene comune. Adriano Ciaffi ha rappresentato la nobiltà della politica intesa come servizio autentico, ha dichiarato il sindaco Parcaroli a nome di tutta la giunta. Il suo percorso nelle istituzioni nazionali, unito al forte legame e vivo con la sua terra d'origine, lascia un'eredità di valori democratici e civili che è nostro dovere custodire e coltivare. Tra i primi ad esprimere il cordoglio per la morte di Ciaffi anche il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Il suo impegno istituzionale di lunghissimo corso ha attraversato molteplici ruoli apicali, ricorda il governatore, da presidente della Regione Marche a membro del governo nazionale e del Parlamento. Non possiamo dimenticare il suo impegno determinante per la crescita delle autonomie locali e per lo sviluppo del modello città-regione. Sicuramente un marchigiano tra i più autorevoli e conosciuti nelle istituzioni della seconda metà del XX secolo. Il funerale verrà celebrato mercoledì prossimo alle ore 9 nella chiesa di Santa Croce. Ancora un fine settimana tragico sulle strade marchigiane. Un incidente in moto è costato la vita a Michele Caporali di Cessa Palombo. Secondo una prima ricostruzione, il 28enne stava percorrendo la strada provinciale 147 nel territorio comunale di Caldarola quando avrebbe perso il controllo della moto, finendo violentemente sull'asfalto. Non sembrano al momento coinvolti altri veicoli. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano ed il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine per ricostruire l'accaduto. Con profondo dolore, scrive il sindaco Giuseppina Feliciotti, l'amministrazione comunale, i dipendenti dell'ente e l'intera comunità di Cessa Palombo si stringono attorno alla famiglia Caporali per la tragica e prematura scomparsa del caro Michele. La perdita di un ragazzo così giovane, scrive ancora il sindaco, lascia un vuoto immenso e ferisce profondamente il cuore di tutti noi. In un piccolo paese come il nostro, un dolore così grande appartiene a tutti. L'intera comunità di Cessa Palombo si raccoglie nel silenzio e nella preghiera. Un anziano di 88 anni è stato trovato morto nelle acque del lago artificiale di Castriccioni a Cingoli. La scoperta ieri, intorno alle ore 15:30, quando è arrivata la segnalazione di un passante, di un corpo senza vita che galleggiava nello specchio d'acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero, i carabinieri e i sanitari del 118. Per l'anziano però non c'era ormai più nulla da fare. Le cause del decesso sono in corso di accertamento e non si esclude alcuna ipotesi. Un trentenne è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale Torrette di Ancona a seguito di una caduta dalla mountain bike mentre stava affrontando un percorso di downhill a Frontignano. L'incidente è avvenuto ieri intorno alle 11. Secondo una prima ricostruzione, il ciclista stava seguendo un percorso che conduce verso la seggiovia delle Saline quando ha perso il controllo della bici, cadendo rovinosamente a terra. Sono subito scattati i soccorsi. Il trentenne avrebbe riportato dei traumi gravi. Sono in corso anche in questo caso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Ruba una catenina ad un ragazzo in discoteca sul lungomare sud di Civitanova Marche, ma viene individuato dalle forze dell'ordine e denunciato per furto. È accaduto nella notte tra sabato e domenica, durante la quale il personale della Polizia di Stato, congiuntamente a quello dei Carabinieri della Guardia di Finanza, ha svolto un servizio di controllo del territorio nel comune di Civitanova Marche. L'ordinanza di servizio, disposta dal questore di Macerata Luigi Mangino, ha come obiettivo contrastare reati di criminalità diffusa nelle aree caratterizzate da alto afflusso di giovani durante il weekend, con lo scopo di permettere ai ragazzi di trascorrere un sabato notte sicuro e prevenire le criticità tipiche della movida notturna. Convocata per oggi alle ore 15 la prima seduta del nuovo Consiglio Comunale di Macerata, un appuntamento che segna l'avvio ufficiale della consiliatura. I lavori si apriranno con l'esame della condizione degli eletti e la contestuale convalida alla carica di sindaco e di consigliere comunale. Una verifica preliminare indispensabile per l'insediamento dell'organo assembleare. Subito dopo l'Aula sarà chiamata ad esprimersi su un altro passaggio chiave, ovvero l'elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio Comunale. Una volta definito l'ufficio di presidenza, si entrerà nel vivo della cerimonia istituzionale con il solenne giuramento del riconfermato sindaco Sandro Parcaroli. La seduta arriva dopo giorni di tensione nella coalizione di maggioranza a seguito della nomina dei nuovi assessori, nei quali non sono stati inclusi i rappresentanti delle liste di centro. Diffusa oggi una nota del Terzo Polo Macerata, forza politica che non ha raggiunto il quorum per entrare in consiglio, ma che esprime solidarietà e vicinanza alle forze di centro moderate, che hanno scelto di sostenere le coalizioni di destra e sinistra, ma che in questo momento, soprattutto a destra, si sentono travolte dalla forza onnivora dalla sete di potere di questa destra-destra, che con il centro-destra classico non ha più nulla a che fare, sia nei modi che nella sostanza. I lavori del Consiglio potranno essere seguiti in diretta sulle frequenze di Radio Nuova Macerata dalle ore 15. Parte domani la 16ª edizione del Festival Letterario Macerata Racconta, che quest'anno ha per tema le attrazioni. 35 gli eventi culturali previsti fino al 5 luglio in varie location del centro storico. Tra gli appuntamenti serali in programma, martedì alle ore 21 in Piazza Vittorio, jazz all'opera con Massimo Morganti e la Colors Jazz. Venerdì 22 all'Otto dei Pensatori, 45 giri live cabaret con Isabella Carloni, Francesco Savoretti e Giovanni Seneca, uno spettacolo ironico scanzonato di teatro canzone sugli anni del miracolo economico e di un'Italia così ottimista da apparire oggi surreale. Sabato 4 luglio, doppio appuntamento serale, alle ore 21:15 in Piazza Vittorio Veneto, Gino Castaldo ed Emma Stoccolma in 80 contro 90, attrazione a 33 giri. Una serata di allegra e furiosa di sfida a colpi di storie, video e musica che racconta due decenni chiave della costruzione della nostra identità. All'Orto dei Pensatori alle ore 22:30 il figlio di Forrest Gump con Angelo Ferracuti e Paolo Capodacqua. Reading musicale che racconta l'epica della marcia, l'epica delle sfide. Il programma completo è su www.maceratarracconta.it. Ascoltiamo Francesco Rapaccioni dell'associazione culturale Contesto.
4: Che cosa ci attrae? Ci attrae una storia, un corpo, una voce, un'idea. Ci attrae tutto ciò che riesce a sorprenderci. A Macerata Racconta 2026 parleremo proprio di questo, delle attrazioni. Quelle attrazioni che ci mettono in movimento, quelle attrazioni che ci fanno guardare il mondo con occhi nuovi. Io vi aspetto con tre incontri imperdibili. Il 1° luglio con Nicola Gardini, il 2 luglio con Dario Ferrari, il 5 luglio con Antonio Manzini. Dal 30 giugno al 5 luglio Macerata Racconta quest'anno vi aspetta. Lasciatevi attrarre dalle storie.
3: Prendi prende il via venerdì 3 luglio al Teatro Rossini la 33esima edizione di Civitanova Danza, il festival dedicato ad Enrico Cecchetti, che fino al 2 agosto conferma la propria vocazione internazionale e il ruolo di riferimento nel panorama coreutico nazionale, che propone 8 appuntamenti tra prime nazionali, residenze artistiche e progetti partecipativi. Ad inaugurare il festival in prima nazionale è Nas, del coreografo Fouad Boussouf, uno dei protagonisti più autorevoli della scena contemporanea internazionale. Il festival proseguirà fino al 2 agosto con un ricco programma. L'11 luglio il tradizionale Festival nel Festival, una maratona di spettacoli e performance partecipative tra piazze, teatri e spazi della città. Il 16 luglio l'anteprima nazionale di Carnaval Vivaldi, di Chiara Armelio, per il balletto di Roma. Il 23-24 luglio il ritorno dei Momix con Botanica Season 2. Infine il 2 agosto a Villa Vitali di Fermo, Bach Dance Concert, incontro con la coreografia di Roberto Zappalà e il pianoforte di Ramin Bahrami. Biglietti su vivaticket.com. E Leo Dalla Corte, pianista di 24 anni, originario di Sedico in provincia di Belluno, il vincitore della 30esima edizione del premio internazionale Massimo Urbani, lo storico concorso per solisti jazz, fondato da Paolo Piangerelli e organizzato da Musicando Jazz. Il giovane musicista si è aggiudicato il primo premio internazionale, che prevede la produzione discografica di M Record Label, il premio Nuovo Imaie, che consiste in un tour di concerti realizzato in collaborazione con iJazz. Un riconoscimento importante che conferma la vocazione del premio Urbani, individuare nuovi talenti e offrire loro occasioni concrete di crescita artistica e professionale. Sul podio anche Bernardo Dion, chitarrista di 31 anni, tra Campobasso e New York, secondo classificato, e terzo classificato Andrea Paternostro, sassofonista di 24 anni, originario di Cassano nello Ionio, in provincia di Cosenza. A Paternostro è andato anche il premio del pubblico. La finale si è svolta a Camerino, nell'auditorium Benedetto XIII, davanti alla giuria presieduta da Rosario Giuliani, primo vincitore del premio Urbani nel 96 e oggi tra i più autorevoli sassofonisti della scena jazz europea. Prenderà il via il 4 luglio la 13esima edizione del festival World Land, Suoni dal Mondo, la storica rassegna musicale che si conferma un punto di riferimento imprescindibile per la cultura internazionale nel territorio delle Marche. L'edizione 2026 si preannuncia straordinaria, fonte di un calendario denso e variegato, che conta 14 appuntamenti distribuiti tra musica popolare italiana, world music, jazz and early blues. Il cuore pulsante della manifestazione è rappresentato dalla profonda sinergia istituzionale e culturale che lega 8 comuni uniti nel segno di una programmazione che ospita al suo interno 2 festival dedicati, ovvero il Monte Giorgio Blues e la Mandola in Jazz. Il ricco programma prenderà il via sabato 4 luglio con inizio alle ore 21:30 nel chiostro di Sant'Agostino a Monte Giorgio e proseguirà da Mandola, Falconara Marittima, Monte Giberto, Massa Fermana, Monsano, Monte Leone di Fermo, con finale venerdì 28 e sabato 29 agosto a Piane di Monte Giorgio, che ospiteranno la nuova edizione del Monte Giorgio Blues. Tutto il programma su worldlandfestival.com.
2: Lo sport.
3: La Volley Lube comunica l'ingaggio dell'ex Sonepar Padova Davide Gardini, schiacciatore classe 99, 205 cm d'altezza e figlio d'arte nativo di Montebellone in provincia di Treviso. Suo padre Andrea, allenatore del Galatasaray Istanbul, è stato uno dei pallavolisti più vincenti della storia italiana. L'arrivo di Davide rappresenta un ritorno a casa, visto che quando il giocatore faceva parte del progetto Club Italia, il suo cartellino apparteneva alla Lube, con tanto di finali nazionali disputate nel settore giovanile della società marchigiana. Il gigante trevigiano si è messo in luce fin da ragazzino, attirando l'attenzione della federazione, diventando un elemento di punta del Club Italia in Serie B e in A2. Nell'ultima annata Gardini è stato in forza a Padova, squadra con cui ha chiuso la Superlega nei quarti di finale dei playoff al quinto posto. Nel palmarès personale il giocatore vanta anche la medaglia d'oro alle Universiadi 2023, conquistata con la maglia azzurra dell'Italia.
2: Il tempo nelle Marche.
3: Per domani previsto cielo sereno con aumento della copertura cumuliforme nel pomeriggio sui rilievi con transito di velature. Nel pomeriggio brevi ed isolati temporali nei settori montani, in particolare quelli esposti ad ovest. Temperatura in lieve aumento nei valori minimi, in lieve diminuzione nei massimi. Venti deboli occidentali, rotazione dei quadranti settentrionali dal pomeriggio. Mare quasi calmo o poco mosso. È tutto per questa edizione del GR. Grazie per l'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Ci sono persone che il mare lo guardano dalla riva e persone che ci entrano dentro ogni giorno da soli, senza chiedere permesso a nessuno. La differenza non è nel coraggio, è in quello che hanno deciso di essere.

Al largo delle coste di Cuba, un vecchio pescatore prepara la sua barca. Lo fa ogni mattina da decenni. Si chiama Santiago e da 84 giorni non prende un pesce. 84 giorni. Non è una sfortuna, è qualcosa che comincia ad assomigliare a una condanna. Il ragazzo che pescava con lui, Manolin, il suo unico amico, il suo unico affetto, ha dovuto lasciarlo per ordine dei genitori. Non si può stare con un uomo così sfortunato, gli hanno detto. La sfortuna si attacca. Santiago va in mare da solo, ogni giorno, sempre più lontano dalla costa, perché il pesce grosso, quello vero, sta nelle acque profonde. E Santiago lo sa. Questo è l'inizio di uno dei romanzi più brevi e più potenti del Novecento. Poche pagine, un solo uomo, un solo mare. È una domanda che rimane aperta per tutto il libro. Fino a dove si può spingere un uomo prima di spezzarsi? Il mare in questo libro non è uno sfondo, è un personaggio. Ha la sua voce, il suo umore, la sua indifferenza assoluta verso le vicende degli uomini. Santiago lo conosce meglio di chiunque altro, lo rispetta, lo teme, lo ama, lo chiama fratello. Questa settimana vi porto in mare aperto. 7 parole, 7 giorni, un libro segreto da scoprire. E vi chiedo sempre di mandare i vostri indizi, perché domenica, come la scorsa settimana, sveleremo tutto. Piccole, grandi parole, pagine d'estate, oggi è in serbo una parola che è mare. Vi ricordo che potrete lasciare i vostri indizi, suggerimenti o addirittura svelarci il titolo del libro se l'avete letto al nostro numero WhatsApp 329-544-3270 oppure scriverci sui nostri canali social. Da Antonio Torretti è tutto per oggi, a domani.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

0: Ecco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In Blu 2000 News.
1: Papa Leone celebra la messa nella ricorrenza dei Santi Pietro e Paolo e impone il palio a 35 nuovi vescovi metropoliti. In Venezuela si scava tra mille difficoltà, il fenomeno dello sciacallaggio colpisce la Guarina, città completamente distrutta dal terremoto. USA-Iran, Teheran smentisce la notizia di nuovi colloqui domani a Doha dopo che nel fine settimana la tensione è salita nuovamente. Primi temporali al nord per spezzare l'ondata anomala di caldo, l'Europa fa il conto delle vittime dell'afa. Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. La comunione nella Chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando nei cuori di tutti. Così stamane in Vaticano Papa Leone, celebrando nella Basilica la festa dei Santi Pietro e Paolo, patrone di Roma. Nel corso della celebrazione il Papa ha imposto il palio di lana bianca a 35 nuovi arcivescovi metropoliti. Ecco un passaggio della sua Maria.
2: Carissimi, per noi è importante oggi guardare a questi due santi, Pietro e Paolo, per capire come essere a nostra volta apostoli e costruttori di unità, servitori generosi della verità nella carità. È con questo spirito che ci accingiamo a vivere il rito antico e suggestivo della consegna dei palli agli arcivescovi metropoliti. Queste fasce di lana bianca ornate da croci esprimono infatti l'impegno di ogni pastore, ma anche di ogni cristiano, a prendere sulle proprie spalle i fratelli e le sorelle che gli sono affidati come altrettanti agnelli del gregge del Signore, e a sacrificare per loro energie, tempo, fatica e anche la vita, perché a tutti giunga il Vangelo e il mondo intero trovi in esso armonia e concordia.
1: All'Angelus di mezzogiorno il Pontefice, riferendosi ancora ai patroni della Chiesa di Roma, ha ricordato come hanno vissuto il travaglio della comunione, l'hanno conosciuta, ha contribuito in modo determinante a far sì che la presenza cristiana nella storia sia tesa non al dominio, ma al servizio, all'unità e alla riconciliazione. Si scava con ogni mezzo e cautela per riportare alla luce una mamma con i suoi tre figli dai 10 ai 7 anni raggiunti dai vigili del fuoco italiani che stanno operando a Macuto nello stato di La Guarina. Il bilancio dei morti in Venezuela si fa ancora più drammatico.

0: assieme alla moglie Trini e alla figlia Isabel. Lo hanno trovato sotto l'edificio Petunia, nel quartiere di Los Palos Grande a Caracas. Non si placano le contestazioni dei sopravvissuti contro il governo. Vogliamo sostegno, vogliamo mezzi pesanti, gridano i venezuelani, che giorno e notte scavano a mani nude con pale e picconi recuperati alla meglio. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Resta sempre alta la tensione in Medio Oriente. L'Iran in tarda mattinata ha smentito la notizia di una nuova tregua e di colloqui domani in Qatar. Pier Achille Dolfini.
2: Annunci e smentite su uno spiraglio di dialogo dopo gli attacchi reciproci che nelle ultime ore hanno fatto vacillare la tregua siglata tra Stati Uniti ed Iran. I due paesi avrebbero concordato di sospendere i lanci di missili e droni e di incontrarsi domani a Doha in Qatar, ma l'Iran smentisce questa possibilità. Teheran, comunque, tramite il presidente Pezeshkian, fa sapere che l'Iran presto riceverà 6 dei 12 miliardi dei suoi beni congelati grazie al memorandum d'intesa siglato con Washington. Sul campo, intanto, la tensione resta alta. I Pasdaran colpiscono le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale. E mentre Trump minaccia un'escalation, il ministro degli esteri iraniano Araghchi si dice pronto a richiudere Hormuz. Tensione anche sul fronte del Libano, con Hezbollah che denuncia nuove violazioni del cessate il fuoco dopo l'intesa con Israele. Pier Achille Dolfini, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, ora 4 morte di Dnipro, mentre sul fronte diplomatico Mosca torna a parlare di possibili negoziati con gli Stati Uniti. Raffaella Frullone.
3: Nelle ultime ore il bilancio più pesante arriva da Dnipro, dove un raid russo ha provocato almeno 4 morti e una decina di feriti, ma anche Kiev attacca. L'erogazione dell'energia elettrica è stata interrotta del tutto nei distretti della regione di Kherson per via degli attacchi da parte dell'esercito ucraino. Sul piano politico Putin afferma che Mosca è pronta a proseguire i colloqui con l'amministrazione statunitense non appena Washington sarà meno impegnata nella gestione della crisi iraniana. Il presidente russo parla di nuovi contatti per discutere possibili intese e riferisce che sono allo studio proposte per limitare le ostilità in 4 regioni. L'Ucraina ha infatti chiesto di limitare le ostilità ai territori di Kherson e Zaporizhia, il Donetsk e il Lugansk per ottimizzare le forze delle truppe fiaccate da anni di guerra. Putin dalla sua ammette una certa carenza di carburanti che tuttavia rimarca non è grave. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Ancora allerta caldo in Italia e in Europa, ma l'AFA ha le ore contate. Beatrice Bossi.
4: Parigi si sveglia con 14 gradi, stamattina piccola tregua in Francia. Dopo le temperature record dei giorni scorsi il termometro è sceso di oltre 20 gradi. Anomalie anche in Germania e Polonia. L'Europa è il continente che si sta scaldando più rapidamente, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha contato 1300 vittime per il caldo nell'ultima settimana. Anche l'Italia è alle prese ancora con i termometri bollenti, 22 città da bollino rosso oggi che domani diventeranno 25. A Torino, Milano, Napoli e Roma si sfioreranno i 40 gradi, ma grazie alle piogge atlantiche sulle Alpi e sugli Appennini domani arriverà invece una rigenerante boccata di aria fresca. Una rapida e intensa fase temporalesca che durerà poco. L'anticiclone subtropicale africano si riprenderà subito tutti gli spazi. Mercoledì il sole e il caldo torneranno di nuovo protagonisti. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Una quindicenne è morta ieri sera in un incidente stradale avvenuto a Torre Faro di Messina. La ragazza è stata investita da una moto, un'altra giovane vita spezzata invece nel Catanzarese. Un'auto è andata a impattare violentemente contro un albero, morto il conducente di 20 anni. Infine questa mattina un 19enne è morto in un incidente stradale lungo la provinciale 236 a Guidozzolo in provincia di Mantova. Era la guida della sua auto che si è scontrata contro un camion. Voltiamo pagina. Il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del mondiale, battuto il Sudafrica. Canadesi che ora attendono la vicenda di Olanda-Marocco, partita che si gioca alle 3 di notte italiana. Oggi alle 19 Brasile-Giappone, 22:30 Germania-Paraguay. L'Italia per la terza volta guarda da casa la kermesse. Ci rifacciamo però con la scherma e la nazionale che è tornata nei giorni scorsi vittoriosa dagli europei di Anthony in Francia. Diego Confalonieri è il CT della squadra di spada che ha conquistato 2 ori.
5: È stato un exploit sicuramente, perché è una squadra giovane, quella di Spada Maschile. Abbiamo rinnovato, abbiamo veramente tre ragazzi giovani, abbiamo un ragazzo di 21 anni, uno di 23, uno che deve fare 25 anni, quindi una squadra giovane.

0: Sicuramente l'europeo è un banco di prova importante, in attesa poi dei mondiali di luglio a Hong Kong, che sarà poi l'evento più importante della stagione. E sicuramente è un percorso che è iniziato un anno e mezzo fa con tante difficoltà, e quest'anno abbiamo fatto 3 volte secondi, perdendo 2 volte con Svizzera, 1 volta con la Francia, e qui agli europei abbiamo vinto con la Svizzera in semifinale, con la Francia in finale, quindi ci siamo ripresi la rivincita e siamo pronti adesso per preparare il mondiale.
1: Formula 1, Russell domina su Antonelli in Austria, vince avvicina il compagno di squadra che è giunto terzo nella classifica piloti, seconda la Red Bull di Verstappen, male le due Ferrari, Hamilton quinto, Leclerc è giunto ottavo. Prima di chiudere uno sguardo alla Borsa di Milano, inizio di settimana debole, il FTSE MIB guadagna lo 0,11%. È tutto, Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali, grazie per l'attenzione a tutti, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Macerata racconta le attrazioni. Dal 30 giugno al 5 luglio, 35 appuntamenti gratuiti con ospiti straordinari come Antonio Manzini, Gino Castaldo, Emma Stoccolma, Giuseppe Antonelli, Patrizia Valduga, Dario Ferrari, Vito Mancuso, Umberto Piersanti, Gaia Cenciarelli, Marcello Fois e tanti altri. 6 giorni tutti da vivere, tra mostre, incontri, le

0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0730.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

Eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati ormai da un paio di settimane. Nel giugno 1940, mentre Mussolini dichiarava guerra al mondo, usciva un romanzo del giovane giornalista Dino Buzzati, in cui la guerra si attendeva, invano, nella speranza che desse un senso al destino degli ufficiali e dei soldati mandati a presidiare una fortezza al confine di uno stato imprecisato. Il deserto dei Tartari è una disperata parabola sulla vanità dell'esistenza. Rischiò così, per un paradosso della storia, di essere contrabbandato per libro Guerra Fondaio, tanto più che la prima traduzione europea in tedesco apparve nel 1942 nella Vienna nazista. Ma fortunatamente il messaggio del romanzo era troppo netto per dar luogo a equivoci. La fortezza Bastiani, affacciata su un deserto che, secondo una leggenda, era stato un tempo sede delle scorrerie delle orde dei Tartari, accoglie il tenente di prima nomina Giovanni Drogo. E è un luogo della metafora. Buzzati racconterà in seguito che scrisse questo romanzo nelle lunghe notti in cui lavorava al Corriere della Sera, e è una metafora su come alla fine le abitudini si impadroniscano della nostra vita, impedendoci di mettere a frutto il tempo, di prendere decisioni, e soprattutto ci costringe a vivere in quello stato di attesa perenne e di sospensione che ci fa dilapidare inutilmente il tempo che possiamo spendere in maniera proficua in questo mondo. Riprendiamo la nostra lettura. Su incalzamento del maggiore Ortiz, a quanto pare Giovanni Drogo decide di lasciare finalmente la fortezza Bastiani dopo 4 anni di servizio.

allora addio, fortezza. Fermarsi ancora sarebbe pericoloso. Tuo facile mistero è caduto, la pianura del nord continuerà a rimanere deserta. Mai più verranno i nemici, mai nessuno verrà ad assaltare le tue povere mura. Addio, maggiore Ortiz, melanconico amico che non sei più capace di staccarti da questa bicocca. E come te tanti altri, troppo a lungo vi siete ostinati a sperare. Il tempo è stato più svelto di voi e non potete ricominciare. Giovanni Drogo invece sì. Nessun impegno lo tiene più alla fortezza. Adesso ritorna alla pianura, rientra nel consorzio degli uomini. Non sarà difficile che gli diano qualche incarico speciale, magari una missione all'estero al seguito di un generale. In questi anni, mentre lui era alla fortezza, certo sono andate perdute molte belle occasioni, ma Giovanni è ancora giovane, gli rimane tutto il tempo possibile per rimediare. Addio dunque, fortezza, con le tue assurde ridotte, i tuoi soldati pazienti, il tuo signor colonnello che ogni mattina, senza farsi vedere, scruta col cannocchiale il deserto del settentrione. Ma è inutile, non c'è mai niente. Un saluto alla tomba di Angustina. Forse è stato di tutti il più fortunato. Lui almeno è morto davvero soldato. Meglio comunque che nel probabile letto di un ospedale. Un saluto alla sua camera. Dopotutto Drogo ci ha dormito onestamente centinaia di notti. Un altro saluto al cortile dove anche stasera, con le solite formalità, si schiereranno le guardie montanti. L'ultimo saluto alla pianura del nord, vuota oramai di illusioni. Non pensarci più, Giovanni Drogo. Non voltarti indietro ora che sei arrivato al ciglio del pianoro e la strada sta per immergersi nella valle. Sarebbe una stupida debolezza. La conosci pietra per pietra, si può dire, la fortezza Bastiani. Non corri certo il pericolo di dimenticarla. Il cavallo trotta allegramente, la giornata è buona. L'aria tiepida e leggera, la vita ancora lunga davanti, quasi ancora da cominciare. Che bisogno ci sarebbe di dare un'ultima occhiata alle mura, alle casermatte, alle sentinelle di turno sul ciglio della ridotta? Così una pagina lentamente si volta, si distende dalla parte opposta, aggiungendosi alle altre già finite. Per ora è solamente uno strato sottile, quelle che rimangono da leggere sono in confronto un mucchio inesauribile, ma è pur sempre un'altra pagina consumata, signor tenente, una porzione di vita. Dal ciglio del sassoso pianoro Drogo infatti non si volta a guardare, senza neppure un'ombra di esitazione sprona il cavallo giù per la discesa, non accenna a voltare neanche di un centimetro la testa. Fischietta una canzone con passabile disinvoltura, sebbene questo costi fatica. L'uscio di casa fu aperto e Drogo sentì subito l'antico odore domestico come quando, bambino, ritornava in città dopo i mesi di estate in villa. Era odore familiare ed amico, eppure, dopo tanto tempo, vi affiorava alcunché di meschino. Gli ricordava sì gli anni lontani, la dolcezza di certe domeniche, le liete cene, la fanciullezza perduta, ma parlava anche di finestre chiuse, di compiti, di pulizia mattutina, di malattie, di litigi, di topi. «Oh, signorino!» gli gridò esultante la buona Giovanna che gli aveva aperto la porta. E subito arrivò la mamma. Grazie a Dio non era ancora cambiata. Seduto in salotto mentre tentava di rispondere alle tante domande, sentiva mutarsi la felicità in tristezza svogliata. La casa gli pareva vuota in confronto a un tempo. Dei fratelli uno era andato all'estero, un altro era in viaggio chissà dove, il terzo in campagna. Soltanto la mamma restava e anche lei dopo un po' dovette uscire per una funzione in chiesa dove la attendeva un'amica. La sua camera era rimasta identica, così come l'aveva lasciata. Non un libro era stato mosso, pure gli parve di un altro. Si sedette sulla poltrona, ascoltò il rumore dei carri nella via, l'intermittente vocio che veniva dalla cucina. Solo se ne stava nella sua stanza, la mamma pregava in chiesa. I fratelli erano lontani, tutto il mondo viveva dunque senza alcun bisogno di Giovanni Drogo.
Aprì una finestra, vide le case grigie, i tetti dopo i tetti, il cielo caliginoso. Cercò in un cassetto i vecchi quaderni di scuola, un diario che aveva tenuto per anni, certe lettere. Si stupì di aver scritto lui quelle cose, non ne ricordava proprio. Tutto si riferiva a strani fatti dimenticati. Si sedette al piano, tentò un accordo, riabbassò il coperchio della tastiera. E adesso, si domandava? Straniero girò per la città in cerca dei vecchi amici. Li seppe occupatissimi negli affari, in grandi imprese, nella carriera politica. Gli parlarono di cose serie e importanti, stabilimenti, strade ferrate, ospedali. Qualcuno lo invitò a pranzo, qualcuno si era sposato, tutti avevano prese vie diverse e in 4 anni si erano già fatti lontani. Per quanto tentasse, ma anche lui forse non era più capace, non riusciva a far rinascere i discorsi di un tempo, gli scherzi, i modi di dire. Girava la città in cerca dei vecchi amici, ed erano stati molti, ma finiva per ritrovarsi solo su un marciapiede, con tante ore vuote davanti prima di far venire la sera. Di notte stava fuori di casa fino a tardi, determinato a divertirsi. Ogni volta usciva con le solite vaghe speranze giovanili di amore, ogni volta tornava deluso. Riprese a odiare la via che lo riconduceva a casa solitario, sempre uguale e deserta. Ci fu in quel tempo una grande festa da ballo e Drogo, entrando nel palazzo in compagnia dell'amico Vescovi, l'unico che avesse ritrovato, si sentiva nelle migliori condizioni di spirito. Benché fosse già primavera, la notte sarebbe stata lunga, uno spazio di tempo pressoché illimitato. Prima dell'alba potevano succedere tante cose. Esattamente Drogo non era in grado di specificarle, ma certo lo attendevano parecchie ore di incondizionato piacere. Aveva infatti cominciato a scherzare con una ragazza vestita di viola e non era ancora suonata a mezzanotte. Forse prima del giorno sarebbe nato l'amore. Quando ecco il padrone di casa lo chiamò per mostrargli dettagliatamente il palazzo. Lo trasse per certi labirinti e cunicoli, lo tenne relegato nella biblioteca, lo obbligò a considerare pezzo per pezzo una collezione d'armi, gli parlava di questioni strategiche, di facezie militari, di aneddoti di casa reale e il tempo intanto passava, gli orologi si erano messi a correre spaventosamente. Quando Drogo riuscì a liberarsi, ansioso di tornare alle danze, le sale si erano già mezze svuotate, la ragazza vestita di viola era scomparsa, probabilmente già tornata a casa. Invano Drogo tentò di bere, invano rise senza senso, neanche il vino più gli serviva e la musica dei violini si faceva sempre più fioca. A un certo punto essi suonarono letteralmente a vuoto perché nessuno più ballava. Drogo si trovò con la bocca amara fra gli alberi del giardino, udiva incerti echi di un valzer mentre l'incantesimo della festa svaniva e il cielo si faceva lentamente pallido per l'alba vicina. Tramontando le stelle, rimase Drogo, fra le nere ombre vegetali, a vedere sorgere il giorno, mentre ad una le carrozze dorate si allontanavano dal palazzo. Ora anche i suonatori tacquero e un valletto andò girando per le sale abbassando le luci. Da un albero, proprio sopra Drogo, giunse acuto e freschissimo il trillo di un uccellino. Il cielo diventava progressivamente più chiaro, tutto riposava silenzioso nell'attesa fiduciosa di una buona giornata. In quel momento, Drogo pensò, i primi raggi del sole avevano già raggiunto i bastioni della fortezza e le sentinelle infreddolite. Il suo orecchio aspettò inutilmente un suono di tromba. Attraversò la città addormentata, ancora immersa nel sonno. Aprì con esagerato rumore il portone di casa. Nell'appartamento già filtrava dalle fessure delle persiane un poco di luce. «Buonanotte, mamma», egli disse passando nel corridoio e dalla stanza, al di là della porta, gli parve che come al solito, come nei giorni lontani quando rincasava a notte alta, gli rispondesse un suono confuso, una voce amorevole anche se grondante di sonno e continuò quasi pacificato verso la propria stanza. Quando si accorse che anche lei parlava. «Che cos'hai, mamma?» chiese nel vasto silenzio.
Nello stesso istante capì di avere scambiato il rotolio di una carrozza lontana con la cara voce. In verità la mamma non aveva risposto. I passi notturni del figlio più non la potevano destare come una volta. Si erano fatti come estranei, quasi il loro suono fosse col tempo cambiato. Una volta i suoi passi la raggiungevano nel sonno come un richiamo stabilito. Tutti gli altri rumori nella notte, anche se molto più forti, non bastavano a svegliarla. Né i carri giù nella strada, né il pianto di un bambino, né gli ululati dei cani, né le civette, né l'imposta che sbatte, né il vento dentro le gronde, né la pioggia o lo scricchiolare dei mobili. Soltanto il passo di lui la svegliava, non perché fosse rumoroso. Nessuna speciale ragione, soltanto che lui era il figliolo. Ma adesso dunque non più. Adesso lui aveva salutato la mamma come una volta, con la medesima inflessione di voce, certo che al familiare il rumore dei suoi passi si fosse destata. Invece nessuno gli aveva risposto, fuori che il rotolio della lontana carrozza. Una stupidaggine, pensò. Una ridicola coincidenza, poteva anche darsi. Eppure gliene restava, mentre si disponeva a entrare nel letto, una impressione amara, quasi l'affetto di una volta si fosse appannato, come se fra loro due il tempo e la lontananza avessero lentamente disteso un velo di separazione. Poi andò a trovare Maria, la sorella dell'amico Francesco Vescovi. La loro casa aveva un giardino e siccome era primavera, gli alberi portavano foglie nuove, sui rami cantavano gli uccellini. Maria gli andò incontro sulla porta, sorridendo. Aveva saputo che lui veniva e si era messa un vestito azzurro, sottile alla vita, simile a un altro che un giorno lontano gli era piaciuto. Drogo aveva pensato che sarebbe stata per lui una grande emozione, che gli sarebbe battuto il cuore. Quando invece le fu vicino e rivide il suo sorriso, quando udì il suono della sua voce che diceva «Oh, finalmente, Giovanni!» così diversa da quello che aveva pensato, egli ebbe la misura del tempo passato. Lui era lo stesso di una volta, credeva, forse un po' più largo di spalle e fatto scuro dal sole della fortezza. Anche lei non era mutata, ma qualche cosa si era messo fra loro. Entrarono nel grande salotto, perché fuori c'era troppo sole. La stanza era immersa in una dolce penombra, una striscia di sole risplendeva sul tappeto e un orologio camminava. Sedettero su di un divano di sbieco per potersi guardare. Drogo la fissava negli occhi senza trovare le parole, ma lei vivamente portava gli sguardi attorno, un po' su di lui, un po' ai mobili, un po' a un suo braccialetto di turchesi che sembrava nuovissimo. «Francesco sarà qui tra poco», disse Maria gaiamente. «Intanto starai un po' con me, chissà quante cose hai da raccontare». «Oh», fece Drogo, «niente di speciale, davvero, è sempre là». «Ma perché mi guardi così?» chiese lei. «Mi trovi così cambiata?» «No». Drogo non la trovava cambiata. Anzi, era sorprendente che una ragazza di 4 anni non avesse fatto alcun visibile mutamento. Pure egli aveva un senso vago di delusione e di freddo. Non riusciva a trovare più il tono di una volta, quando si parlavano come fratelli e potevano scherzare di tutto senza ferirsi, perché lei se ne stava così composta sul sofà e parlava con tanta grazia. Avrebbe dovuto tirarla per un braccio e dirle: «Ma sei matta? Cosa ti viene in mente di fare così la persona seria?» Il gelido incanto sarebbe stato spezzato. Ma Drogo non se ne sentiva capace. Di fronte gli stava una persona diversa e nuova, i cui pensieri gli erano sconosciuti. Lui stesso forse non era più quello di un tempo, ed era stato lui a cominciare con un tono falso. «Cambiata?» disse Drogo. «No, no, assolutamente». «Ah, tu dici così perché mi trovi imbruttita, ecco. Dimmi la verità». Ma era proprio Maria che parlava. Non faceva per scherzo.
Quasi incredulo, Giovanni ascoltava le sue parole e ad ogni istante sperava che lei buttasse via quell'elegante sorriso, l'atteggiamento soave, e ci facesse su una risata. «Brutta, sì, brutta ti trovo», avrebbe risposto ai bei tempi Giovanni passandole un braccio dietro la vita e lei gli si sarebbe stretta contro. Ma adesso sarebbe stato assurdo, uno scherzo di cattivo genere. «Ma no, ti dico», rispose Drogo, «identica sei, te lo garantisco». Lei lo guardò con un sorriso poco persuaso e cambiò discorso. «E adesso, dimmi, sei venuto per restare?» E qui ci fermiamo per oggi. A quanto pare, la vita di Giovanni Drogo non riprende come nulla fosse stato. E chissà che non venga morso dalla tarantola della nostalgia per la fortezza e non decida di tornare. Vi aspetto domani per riprendere la nostra lettura del Deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Grazie per essere stati con me anche oggi. Ciao!

0: Venerdì 3 luglio al Teatro Rossini di Civitanova Marche, NAS di Fuad Boussouf apre Civitanova Danza 2026. In scena 7 danzatori, una performance corale, acrobatica e vibrante, dove ritmo incessante ed energia travolgente uniscono corpo e spirito. Un viaggio intenso da non perdere. Civitanova Marche, Teatro Rossini, venerdì 3 luglio, NAS. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. La Chiesa festeggia oggi i Santi Pietro e Paolo. Papa Leone all'Angelus di Mezzogiorno, riferendosi ai patroni di Roma, ha ricordato che entrambi hanno sperimentato il travaglio della comunione, l'hanno conosciuta e vissuta in prima persona. Questo ha contribuito in modo determinante, ha spiegato il pontefice, a far sì che la presenza cristiana nella storia sia tesa non al dominio ma al servizio, all'unità e alla riconciliazione. In Venezuela si aggrava di ora in ora il bilancio già molto pesante dei morti e dei feriti provocati dal disastroso terremoto del 24 giugno scorso, e poco più di mezz'ora fa c'è stata un'altra forte scossa di terremoto di 5.1 gradi Richter, ma vengono ancora salvate vite di persone sepolte sotto le macerie, anche grazie alle squadre di vigili del fuoco inviate dall'Italia.
2: Un TikTok in vivo e puso la chiamata.
3: La conferma che di Linge Gonzalez, mamma di tre figli e viva sotto le macerie, viene dalla cugina che state ascoltando. Lei dice: è riuscita a mandare un messaggio stanotte per ripetere che sono tutti ancora vivi, grazie a Dio. A individuare di Linge i nostri vigili del fuoco del team ITA 02 che operano con i bomberos dell'Ecuador. A Macuto, nello stato di La Guaira, si trattiene il fiato. La montagna di pietre che nasconde la famiglia Gonzalez potrebbe ulteriormente franare. Partita una disperata lotta contro il tempo. Intanto è salito a 1450 il numero dei morti identificati. Tra loro anche l'architetto Enzo Cuomo, originario del Salernitano, indicato tra i dispersi assieme alla moglie Trini e alla figlia Isabel. Lo hanno trovato sotto l'edificio Petugna, nel quartiere di Los Palos Grande a Caracas. Lucia Scione, linea allo studio.
1: In Italia e in Europa continua l'ondata di caldo record e aumentano le città italiane contrassegnate dal bollino rosso dell'alto rischio per colpi di calore. Oggi sono ben 22 i capoluoghi in allerta massima, domani martedì 30 giugno saliranno a 25. E le alte temperature l'AFA non mollano però per ora l'Italia e nemmeno l'Europa, anche se le previsioni parlano di temporali in arrivo e calo termico già a partire da mercoledì 1 luglio. Europa e lavoro: nei prossimi 4 anni le imprese tedesche rafforzeranno i propri investimenti fuori dalla Germania e dal vecchio continente, e già quest'anno saranno a rischio circa 100.000 posti di lavoro nella Repubblica Federale Tedesca. Lo evidenzia un sondaggio sulle strategie imprenditoriali entro il 2030 pubblicato dal giornale economico Handelsblatt in prima pagina in un articolo dal titolo "L'industria tedesca pianifica l'esodo", in vetta alle priorità delle imprese, si spiega, c'è risparmio sui costi con il 60% delle aziende pronto a fare forti tagli in patria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Riccardo Pellegrini presenta

0: Eccoci anche oggi con Ora Musica, le novità indipendenti in onda in radio con la musica indipendente di ogni genere. Ben trovati da Riccardo Pellegrini. Apriamo una nuova settimana ricca di belle novità, oramai proiettate verso l'estate che è iniziata, siamo nel pieno. Tutto è pronto per partire.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

Classici, spazio che apre ogni giorno il nostro viaggio all'interno delle novità discografiche indipendenti, e questo è stato veramente un grande successo dell'estate 1980. Novità al primo ascolto, nuovo singolo firmato World Goes Around.

0: Tati S, ovvero Tatiana Silvestri, 26 anni, in radio con L'Incontro, brano che stiamo proponendo qui a Ora Musica. E allora ci colleghiamo con la capitale, Roma, per chiacchierare con lei. Ciao Tatiana, ben trovata.
1: Ciao a tutti i radioascoltatori, ciao Riccardo.
0: Allora, ben trovata. L'Incontro, come ci racconti questo brano che parla di due ragazzi che si conoscono tramite i social, no? Quindi tema molto attuale.
1: Sì, è un tema molto attuale, l'ho voluto fare insomma, ecco, proprio su questo tema che adesso va tantissimo.
0: Ma è autobiografico? È successa a te davvero sta cosa?
1: Sì, una volta mi è successa, infatti mi sono proprio ispirata a questa storia qua. Tutti i miei brani sono comunque autobiografici. Diciamo, questo brano racconta un po', diciamo, di questi due ragazzi che si incontrano sui social, si danno, diciamo, un nome. Così, un diminutivo,
0: un nick,
1: sì, esatto, un nickname, e si danno un appuntamento su questo locale, vanno lì in questo locale, si cercano insomma tra la folla, e niente, alla fine quello che succede direte tramite ascoltando la mia canzone, insomma.
0: Ecco. Giusto, giustamente, come si fa in un film, come si fa in un libro, non si dice mai il finale, ma lo scopriremo tra poco ascoltando questo brano che stiamo trasmettendo. Chi ci segue già magari lo sa perché l'ha già sentito, perché l'abbiamo già trasmesso, però per chi ci sta ascoltando adesso abbiamo creato un po' di curiosità. Però prima di andare ad ascoltare il brano, due cose. Anzitutto, cosa succederà dopo questo singolo, cosa prevede il tuo progetto?
1: Ci sono tantissime serate in programma, poi tanto poi pubblicherò tutto quanto sui miei canali social. Sicuramente ci sarà un'uscita di un LP, sicuramente quest'inverno, insomma ci sono tantissime novità.
0: Ecco, mi è già servito la domanda che volevo aggiungere, quella dei social, per seguirti e rimanere aggiornati.
1: Esatto, allora su tutti i miei canali social Tati S, proprio scritto E, S-S-E, che poi sarebbe poi l'iniziale, l'S del mio cognome.
0: Di Silvestri, esatto. Tati S, oggi qui a Ora Musica, andiamo ad ascoltare L'Incontro e a scoprire come va a finire questo incontro. Grazie Tati per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, è stato un piacere e buon ascolto.

0: RTS oggi nello spazio interviste di Ora Musica, e questo era il suo singolo L'incontro.
1: Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Le novità di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che ogni giorno vi propone novità discografiche di ogni tipo, senza preclusione di genere, perché noi qua veramente ascoltiamo tutto. Prima di chiudere questa puntata ne ho ancora un paio di novità, ad esempio Zorzanna, ovvero Anna Zorzan, giovanissima, con questo singolo che si chiama Paio di Vans.
1: Ho già sognato un milione di volte, nei tuoi sul letto a disegnare, la musica a palla, dare valore a tutto.

paio di Vans, Zorzanna, qui a Ora Musica, novità al primo ascolto per questa giovanissima voce. A chiudere la puntata, Super G, la domanda che si fa con questo singolo è: ma quale terza età?

0: ragazzo.
1: È curiosa la storia di Roberto Gorni, milanese del 49, che dopo una lunga carriera da imprenditore ha deciso di togliersi questo sfizio, cioè cantare, fare musica. E questo è il suo singolo Per l'estate, ma quale terza età? Oggi a chiudere il nostro spazio Ora Musica, da Riccardo Pellegrini è tutto. Se volete, noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
7: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
8: Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. Torniamo indietro di qualche giorno e andiamo a parlare di una serata che si è svolta a Civitanova Marche. Una serata di solidarietà e musica dal titolo Benvenuta Estate, un evento benefico della casa di accoglienza maceratese ODV che si è svolta al ristorante Petè di Civitanova Marche. Che cos'è l'associazione La Casa di Accoglienza Maceratese ODV? Un'associazione nata da diversi anni con lo scopo di fornire ospitalità gratuita ai pazienti che effettuano terapie in day hospital presso l'oncologia dell'ospedale di Macerata. Offre ospitalità anche ai familiari che assistono pazienti in terapia day hospital o ai ricoverati presso l'ospedale di Macerata provenienti da fuori zona. Ci sono varie iniziative che vengono portate avanti dalla Casa di Accoglienza Maceratese ODV, la realizzazione del progetto Meno Male in Oncologia rivolto alla riabilitazione fisioterapica dei pazienti che hanno subito un intervento chirurgico per tumore al seno, e anche il progetto Ritorno alla Bellezza che si occupa di fornire gratuitamente parrucche ai pazienti che perdono i capelli dopo un trattamento chemioterapico. L'associazione ha stipulato una convenzione con l'Area Vasta 3 per l'attività di volontariato presso le strutture ospedaliere appunto della medesima Area Vasta 3. Una serata molto partecipata, tra i presenti il presidente dell'associazione di volontariato Claudio Gilli, il direttore dell'unità di oncologia del Dipartimento Oncoematologico dell'ospedale di Macerata Nicola Battelli, Giovanni Benedetti, responsabile di oncologia Civitanova Marche, poi il direttore sociosanitario dell'AST di Macerata Massimiliano Cannas, era presente la senatrice Elena Leonardi. È stata una serata anche per ricordare quali sono state le attività dell'ultimo periodo dell'associazione, per esempio la consegna di un ecografo per accessi vascolari all'unità di anestesia e rianimazione di Civitanova, 10 televisori donati al reparto di medicina generale di Macerata, altre iniziative che sono state ricordate proprio nel corso della serata. A questo proposito io andrei ad ascoltare le voci appunto di chi era presente, partendo da Claudio Gilli, presidente dell'associazione di volontariato Casa Accoglienza Maceratese ODV, Nicola Battelli, direttore del reparto di oncologia dell'ospedale di Macerata, Massimiliano Cannas, direttore sociosanitario dell'azienda sanitaria territoriale di Macerata, la senatrice Elena Leonardi ed infine Giovanni Benedetti, responsabile del reparto di oncologia di Civitanova Marche.
9: Noi come associazione da 20 anni a questa parte ci occupiamo di 3 progetti fondamentali: Ritorno alla Bellezza, con cui doniamo le parrucche gratis alle persone a cui cadono i capelli; il progetto Meno Male, con cui forniamo fisioterapia gratuita alle pazienti operate; e ospitalità, pernottamento e prima colazione gratuita a pazienti in day hospital e loro familiari. Inoltre, in tutti questi anni, che siamo oltre 20 anni sul territorio, in sintonia con le strutture sanitarie dell'AST della provincia di Macerata, ci permettiamo di fare delle donazioni di strumenti e apparecchiature sanitarie. Nel 2026 abbiamo donato 10 televisori al reparto Unità Operativa Complessa e Cardiologia diretta al dottor Roberto Catalini. Abbiamo donato un ecografo per accessi vascolari al reparto di rianimazione e anestesia Civitanova diretta al dottor Antonio Conte. E inoltre abbiamo donato materiale di consumo al reparto di Unità Operativa Complessa di Oncologia di Macerata diretta al dottor Nicola Battelli.
0: Sono molti anni che la Casa dell'Accoglienza Maceratese ci aiuta soprattutto a dare qualità ai nostri pazienti. Noi possiamo arrivare con le terapie, con le innovazioni, con le sperimentazioni, ma la Casa dell'Accoglienza ci è vicina soprattutto per risolvere quelle problematiche legate alla sensibilità del paziente, spesso la donna, che magari purtroppo per una chemioterapia ha dovuto perdere i capelli, quindi donare le parrucche ci permette a queste donne di essere un pochino più vive e non sentire la malattia. Così come ci aiutano nell'accoglienza dei familiari che magari non possono permettersi un alloggio in un hotel e quindi riescono a garantire gratuitamente l'alloggio in queste pensioni hotel e permettono ai nostri pazienti di stare vicino ai loro cari. Quindi è un lavoro che tutti i giorni ci accompagna e devo dire che penso che sia fondamentale. Sinergia è ottima, stiamo lavorando molto sulla rete oncologica regionale grazie all'assessore Calcinaro, abbiamo le istituzioni che ci sono vicine in ogni momento, quindi le necessità del personale, delle risorse non ci fanno mai mancare la loro presenza in un momento ovviamente in cui le difficoltà anche delle economiche ci sono, però non abbiamo mai avuto problemi, è lì che soprattutto le associazioni, il volontariato ci aiuta dove magari non si riesce ad arrivare dappertutto, quindi un sorriso, accompagnare una paziente, io direi che è fondamentale. Io credo che in un dipartimento oncologico sia importante non solo unire i reparti ma unire anche le persone, e in questa unione delle persone è fondamentale anche il volontariato, perché il volontariato è quello che ci fa sentire un pochino più umani.
10: Sì, un impegno importante che va avanti ormai da 20 anni, regalando non solo ai pazienti e alle loro famiglie un appoggio concreto, un sostegno, anche delle attrezzature importanti agli ospedali, ma che dona moltissimo anche attraverso i volontari che portano avanti un ruolo importantissimo anche a supporto delle strutture sanitarie.
11: Momento importante, momento che unisce, diciamo, la convivialità con l'importanza dell'associazione, con l'importanza della collaborazione tra il terzo settore, l'associazionismo e l'azienda sanitaria. L'azienda sanitaria, come abbiamo visto tante volte, da sola e chiaramente non ce la fa, nel senso che da sola ha bisogno di avere strutture vicine. L'associazione in questo caso è sempre molto vicina all'azienda e aiuta sicuramente ad arrivare a risultati importanti.
12: Una sinergia eccezionale da tanti punti di vista. La serata di questa sera, che ha avuto molto successo, lo dimostra, perché c'è un obiettivo comune che è il benessere innanzitutto del paziente ma anche di chi sta vicino al paziente. Trovare un contributo dal punto di vista delle risorse, non solo economiche ma anche l'energia per stare insieme e farsi un po' coraggio insieme in questi momenti e parlare di una patologia che purtroppo non è così eccezionale, può coinvolgere nella vita di una persona tante persone, dalla quale si può uscire vincitori in tanti casi, o comunque uscire non da soli quando ci si deve accompagnare. Quindi, insomma, c'è un trait d'union che è il volontariato tra i cittadini e i sanitari, e ci si sente meno soli quando si ha una malattia, è una cosa che può accadere, è una cosa che si può risolvere, è una cosa che quando hai la solidarietà degli altri puoi sopportare meglio. Questo è un po' il messaggio che lascerei.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
13: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

0: Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio?

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

0: Rocco, l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

lo richiamiamo dopo. Cingolani, Contigiani, De Padova, Del Gobbo, Fabiani, Fornaro, Garbati, Leombruni,

finalone, ragazzi. Born in the USA 1984, il boss Bruce Springsteen, anche se qualcuno nel frattempo, prima di approdare in regia, si è fatto una cultura non sul boss ma sugli U2. Ecco, uno a caso che ho qui davanti, il nostro Sabino D'Alessandro, che insomma fa il cambio della guardia dopo Lorenzo Sada in regia. Grazie Sabino. Pronti ad affrontare questa seconda ora insieme delle parole dell'estate, la versione estiva delle parole che insomma sono state condotte per tutta la stagione scorsa da Marco Parce, che ritroverete e ritroveremo a luglio anche con il meglio di della stagione precedente, con tutte le interviste e anche le chiacchiere del caso. Tutti i nostri contenuti, tra l'altro, li trovate sull'app scaricabile gratuitamente Play 2000 e anche sul sito play2000.it nella sezione dei podcast. Allora, dicevamo, un'estate torrida per tantissimi di noi, e in tutta Europa ovviamente si boccheggia, ci sono anche dei morti purtroppo, la Francia ne è un esempio palese, e a Parigi, giusto per restare in tema di caldo, è diventato talmente intenso il caldo torrido di queste ore da scatenare una bizzarra tendenza social, perché dobbiamo prenderla anche con il giusto grado di leggerezza questo caldo, no? Lo dobbiamo combattere in qualsiasi modo, e sul web sono ormai diventati virali video in cui praticamente le uova vengono cotte direttamente sull'asfalto rovente, ma non solo le uova, anche le bistecche. Vedevo stamattina anche in un video realizzato a Milano, si può cuocere tranquillamente una bistecca senza il gas, senza nulla, senza induzione, direttamente sul balcone di casa con una bella griglia, una padella, con magari con un filo d'olio, la metti sotto il sole rovente, dopo 20 minuti è cotta, ragazzi. Quindi ci sono gli esempi lampanti in rete. Alcuni creator hanno deciso di alzare l'asticella. Perché limitarsi alla strada per cuocere le uova quando si può trasformare letteralmente il davanzale di casa in una cucina a cielo aperto? Allora, sono armati di padella, tanta ironia ovviamente, lo ribadiamo, lo ripetiamo, gli influencer parigini in questo caso si sono sbizzarriti, hanno mostrato come sia possibile cucinare semplicemente appoggiando il cibo fuori dalla finestra, a meno che un piccione poi non te la freghi questa bistecca o qualche, insomma, qualche gabbiano di turno. Tra loro il creator, dietro un account che ha a che fare con le mode di Parigi, come diventare un parigino, ha conquistato il web con questo video decisamente comico in cui si cimenta nella preparazione di questa bistecca cotta direttamente sul balcone di casa, e ci sono le prove che effettivamente si cuoce, ragazzi. Quindi il filmato mostra l'intero processo culinario: si parte dal taglio delle cipolle, si aggiunge un tocco di burro in padella e poi si posiziona tutto all'esterno. Sabbi, tu che sei un cuoco provetto, ecco, prova a farlo quando ritorni questa sera, forse la temperatura sarà un po' più bassa.

bassa rispetto, diciamo, al mezzogiorno, però potresti provarci sfruttando il calore naturale della città. Se non altro, il cuoco improvvisato può godersi di una splendida vista magari sulla Torre Eiffel, in questo caso durante l'attesa. Nel giro di poco tempo la carne appare cotta, pronta per essere servita, e in fondo chi ha bisogno di un forno tradizionale in questi giorni, quando c'è il sole non solo di Parigi ma in tutta Europa, che ci cuoce veramente anche i pensieri? E quindi proviamoci, provateci ragazzi, poi fatemi sapere se l'esperimento casalingo funziona. Anche il nostro Sabino domani cucinerà nel suo giorno libero di ferie le bistecche fuori dal balcone e poi ci farà sapere. 15:10, ritorniamo alla musica con i Coldplay.

0: Full of Stars nel pomeriggio di Blue 2000. Le nostre classifiche cambiano veste ovviamente durante l'estate e ogni giorno, solo per i fortunelli che seguono le parole dell'estate, ci saranno delle anticipazioni sulle canzoni che ascolteremo poi nel weekend.
1: Le classifiche dell'estate.
0: E infatti tutti i weekend, sabato e domenica, l'occasione in un'ora di ripercorrere le emozioni del passato legate a una classifica in particolare, a un anno in particolare, e poi mixeremo il tutto con il presente, perché è giusto fare anche dei distinguo, anche insomma confrontare le classifiche del passato per quanto riguarda i tormentoni estivi di una volta e le canzoni attuali che poi vanno a riempire la nostra classifica di Blue 2000 e anche quella di Irwan, che viene aggiornata ovviamente tutti i venerdì. Ma partiamo dall'anno che toccheremo proprio sabato prossimo all'interno delle classifiche dell'estate, nei weekend di Blue 2000, vi ricordo sabato e domenica dalle 14 alle 15. Non vi dico la posizione di classifica di ogni canzone che ascolteremo in anteprima. Oggi in anteprima ascolteremo appunto le canzoni delle classifiche del passato dell'estate del 1980, e in una di queste posizioni c'è una canzone storica, un celebre riff di Mai Sharona dei Knack, grande successo internazionale, è un riff tra i più riconoscibili del rock, che fu scritto dal chitarrista della band Burton Aber molto tempo prima che egli si unisse a The Knack e agli esordi della formazione, fra le ragazze che seguivano insomma le classiche gruppi che potremmo definire adesso il gruppo in tutti i concerti, li seguivano dappertutto, c'era tale Sharona Halperin, della quale il cantante frontman Doug Figger si innamorò perdutamente. Dichiarò in seguito che ogni volta che pensava a Sharona gli veniva appunto in mente il riff di chitarra del suo collega. I due poi lavorarono insieme alla struttura, alla melodia del brano, proprio partendo da questa associazione di idee e anche di sentimenti, e tra poco capirete il perché. Perché tra la Halperin e Figger nacque effettivamente un legame sentimentale destinato a durare circa 3 anni e mezzo, e Sharona comparve anche sulla copertina del 45 giri a lei dedicato con sottobraccio questa copia dell'album Get the Knack, si chiama così. Dopo la fine della loro relazione Sharona si sposò, si trasferì a Los Angeles, divenne un agente immobiliare e insomma fece una vita anche per i fatti suoi, dopo i 3 anni passati insieme, ma sono rimasti molto amici. Grande successo degli anni

Walkman Sharona, che sarà contenuta nella classifica degli anni 80 per rivivere l'estate del passato e i grandi successi di quell'anno. All'interno delle classifiche dell'estate, nuovo appuntamento, nuova stagione da sabato qui su Blu 2000 a partire dalle 14. Ma tra le canzoni che ascolteremo, non vi dico ovviamente la posizione di classifica, c'è un altro grandissimo personaggio della musica internazionale. Già queste prime note vi fanno drizzare le antenne e le orecchie per riconoscere il grandissimo Stevie Wonder, che durante una delle fasi più geniali della sua carriera da artista pop internazionale ha detto queste parole. Alcuni molti anni fa mi dissero: tu hai tre tare, sei cieco, nero e povero, ma Dio mi ha detto: io ti arricchirò dello spirito di ispirazione per trasmetterla ad altri e perché con la tua musica tu possa incoraggiare il mondo a proseguire l'unità, la speranza e la positività. Ho creduto a lui e non a loro. Queste le parole di Stevie Wonder, che insomma ottenne anche la laurea di dottore della musica.

emozioni che ci regala Stevie Wonder, anche lui tra i protagonisti delle classifiche dell'estate. Nel prossimo weekend su Giù 2000, nuovo corso insieme anche per scoprire quali erano le canzoni del passato che più ci hanno colpito, che hanno fatto la classifica e la differenza nel nostro paese. Ovviamente una volta non si chiamavano ancora tormentoni, però quest'anno qualcuno dice che il tormentone estivo è defunto, ce lo siamo dimenticato. In realtà non è morto, perché ha cambiato pelle, anzi in due è meglio, cioè i nostri duetti del momento, e funzionano parecchio. Ad esempio Angelina Mengoni, Emma Fabri Fibra, che è una delle sorprese di quest'ultimo periodo, e per rimanere in territorio italiano anche il duetto tra Jovanotti e Alfa con Buon Vento. Ed è un po' di

Sì, si sono divertiti parecchio a realizzarla insieme questa canzone, Giovanotti Alfa, Buon Vento, qui su In Blu 2000, all'interno delle nostre parole dell'estate. Le parole che continuano tra poco, e continuano anche musica con tante belle novità, perché è arrivato il momento, la combinazione non cambia nemmeno nel periodo estivo, perché alle 15:30, su di lì o giù di lì, arriva il nostro nuovo disco In Blu 2000 della settimana. Intanto ci gustiamo Funky Bahia.

0: le parole dell'estate. Disco in blu 2000.
1: Proposta della settimana è My Body Isn't Ready di Sombo.

Everybody's Ready, il nuovo di Sombra. Questo fenomeno ha appena 20 anni, pensate, Sombra continua a distinguersi nel panorama della musica underground, uno dei più grandi artisti e giovani, aggiungiamo noi, emersi dopo l'uscita del suo album di debutto, che gli ha garantito singolo dopo singolo, che poi ha sfornato singoli e nell'ultimo periodo ce ne siamo accorti parlando di lui anche nelle classifiche durante l'ultima stagione, ha veramente sfornato singoli uno dietro l'altro di grande successo a livello mondiale. E Sombra è il protagonista del nostro disco in blu 2000 della settimana. Allora, attenzione, parliamo di un altro protagonista, ovviamente cambiamo totalmente zona e ritorniamo nel nostro paese per parlare di Eros, con una nota amara che è arrivata dal suo ufficio stampa, carica comunque di immutata determinazione. Eros si ritrova purtroppo costretto a premere il tasto pausa a causa di questo delicato problema di salute. Infatti la notizia è arrivata diciamo nella giornata di sabato scorso, è stata diffusa dallo stesso artista attraverso i suoi canali social proprio alla vigilia della data conclusiva del suo tour negli Stati, molto fortunato, è andato in scena l'ultimo appuntamento il 27 giugno scorso, che ha rappresentato il capitolo finale di una trionfale striscia di 7 appuntamenti dal vivo, ma ha anche segnato l'inizio di un grande periodo di stop forzato purtroppo per il cantautore romano. Ovviamente parliamo di Eros Ramazzotti. Per il musicista non si tratta di un'esperienza inedita, già nel corso, forse i fan lo ricorderanno, nel 2019 dovette abbandonare temporaneamente le scene per sottoporsi a questa delicata operazione chirurgica resa necessaria da un marcato ispessimento delle corde vocali. E a distanza di 7 anni da quel primo stop la storia si ripete, ma ovviamente con molto entusiasmo anche nell'affrontare un nuovo periodo della vita che sicuramente dopo l'intervento andrà molto molto meglio, e quindi facciamo un grande in bocca al lupo per diciamo questo ennesimo intervento che è capitato, purtroppo capiterà a Eros Ramazzotti, che ha aggiunto sui suoi post sui social: ora mi riposo un po' prima dell'operazione che dovrò rifare le corde vocali e poi ritornerò in diciamo in forma più smagliante di prima, e noi ovviamente glielo auguriamo e lo ascoltiamo adesso. Tu.

Rocca da fagiolo, questa canzone di Take That, You Are Superstar, stelle, firmamento, e guardiamo un po' in su perché abbiamo bisogno anche di una bella luna piena d'estate, la cosiddetta micro luna delle fragole, che sarà visibile proprio questa notte tra il 29 e il 30 giugno. Tutti col naso lì in su, alla differenza delle altre lune appare molto più piccola del solito, si chiama infatti micro luna. Si troverà a una distanza dalla Terra maggiore rispetto alla media, circa 405.254 km invece che 382.500, per questo motivo appare tra il 12,5% e il 14,1% più piccola. Dai nativi americani in poi veniva chiamata luna delle fragole perché segnava l'inizio della stagione in cui si raccoglievano appunto nel Nord America. In Europa invece veniva chiamata luna di miele o luna calda o luna di fieno, quindi ci sono queste varie opzioni. Luna di miele perché era il periodo appunto dei matrimoni, dove si offriva e si sorseggiava durante i matrimoni l'idromele, questa bevanda alcolica prodotta dalla fermentazione del miele, e agli sposi ne veniva regalata una quantità da consumare in un mese appunto dopo il matrimonio. In ogni caso la microluna sarà visibile anche a occhio nudo, e questa è la fortuna, raggiungerà la sua pienezza il 30 giugno 2026, quindi questa notte alle 1:56 ora italiana, ma per tutta la notte tra il 29 e il 30 dovrebbe restare visibile, quindi diciamo che non ci possiamo lamentare, perché con diciamo i cieli sereni anche di queste notti torride possiamo vederla ovviamente nel suo splendore, pur se micro. Attenzione, se volete immortalare questo evento vi consigliamo di scattare le foto subito dopo il sorgere della luna, quando è ancora bassa sull'orizzonte, ed essendo la prima luna piena effettiva estiva resterà bassa sull'orizzonte tutta la notte, quindi un consiglio è quello di cercare di godervi lo spettacolo lontano il più possibile dalle luci della città. Se siete già in vacanza, qui il discorso è diverso, perché il posto ideale potrebbe essere la spiaggia oppure una montagna, e in ogni caso dove non ci sia inquinamento luminoso, e questi sono i consigli per vedere questa luna romantica, diciamo così, delle fragole, sperando che porti positività e benessere a tutti. 15:46 arriva Madonna, questa è la Isla Bonita.

Grandi classici dagli anni Ottanta, in questo caso Madonna con La Isla Bonita, che non figura, non figurerà almeno nella classifica dell'estate del weekend, perché l'anno in questione è il 1987, era la canzone appena ascoltata, e noi parleremo invece del 1980, lo ribadiamo all'interno del nostro appuntamento del fine settimana. Vi parliamo all'interno delle parole dell'estate anche di festival, e ogni tanto buttiamo l'occhio sulle arene, in questo caso l'arena del Teatro Sociale di Como, ma anche piazze, giardini, cortili e spazi storici della città che diventeranno scenari importanti per concerti, performance, coinvolgendo il pubblico in un viaggio emozionante anche attraverso la bellezza della città di Como e la potenza della musica. Tutti appuntamenti di questa rassegna intorno al festival e a ingresso gratuito, che sono sparsi per la città in questi luoghi che sappiamo essere incantevoli ovviamente. Vi segnalo ad esempio Una Sera all'Opera, celebri arie d'opera per il 1° luglio al parco dell'Hotel Sheraton all'interno di una rassegna intorno al festival Como Città della Musica 2026, dove ci saranno giovani cantanti vincitori di un concorso alla prova con queste meravigliose arie e duetti d'opera. E poi anche Como Youth Sound, anche in questo caso giovani artisti finalisti di un contest musicale all'interno della rassegna che è spettacolo del Comune di Como, anche qui un appuntamento con ingresso libero, e poi tantissime altre occasioni, belle vibrazioni, passeggiate in musica, dopo il successo dello scorso anno viene riproposta anche la passeggiata in musica di Villa Olmo, con gli appuntamenti anche dei pomeriggi musicali di domenica 5 luglio dalle 17:45 alle 20. Maggiori informazioni ovviamente sul sito del Comune di Como.

ricordiamo anche nella versione ovviamente di Rihanna, Don't Stop the Music, Jamie Callum, a chiudere l'appuntamento di oggi con le parole dell'estate, il primo di questa stagione. Grazie in regia per questa seconda ora Sabino D'Alessandro, e ringraziamo ovviamente tutti voi per essere stati presenti anche con la nostra musica. Tra poco non mancate con tutti gli appuntamenti di Blu 2000 di questo pomeriggio insieme di lunedì. Vi lascio con i Police, ci risentiamo domani alle 14.

0: Le parole dell'estate. La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su in Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
1: Film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
7: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
8: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9 su
1: In Blu 2000 News.
9: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Germania scossa da un gravissimo fatto di sangue avvenuto nella Bassa Sassonia. 5 persone sono morte, altre sarebbero rimaste ferite in una sparatoria avvenuta in un centro giovanile a Stade, cittadina di 50.000 abitanti non lontana da Amburgo. I colpi d'arma da fuoco sarebbero stati esplosi poco dopo le 13 nel centro storico della cittadina tedesca. 2 persone sospette sono state arrestate. Secondo la polizia, le persone uccise sarebbero tutte adulte. Non è ancora chiaro se il fatto sia avvenuto dentro o vicino al centro giovanile. Le forze dell'ordine presidiano comunque tutta l'area e chiedono ai cittadini di non avvicinarsi. E oggi nuova forte scossa di terremoto in Venezuela, nel paese devastato dai potenti movimenti tellurici del 24 giugno scorso. Oggi un nuovo sisma ha colpito la costa dello stato di La Guaira, con una magnitudo stimata tra i 4.2 e i 5.1 gradi Richter. La scossa è stata avvertita fino alla capitale, Caracas, dove è scattato lo stato di massima allerta per la popolazione. Intanto, nelle aree più devastate del Venezuela continuano le operazioni di scavo e soccorso, con persone che vengono ancora trovate vive sotto le macerie. Ma il bilancio ufficiale dei morti nel sisma sfiora già le 1.500 persone, mentre i dispersi rimangono migliaia, come pure i feriti e gli sfollati. In Italia e in Europa il caldo record non molla la presa e domani nel nostro paese ci saranno addirittura 25 città col bollino rosso dell'alto rischio per le ondate di calore. Ma i temporali in arrivo dovrebbero portare una breve tregua a questo giugno torrido.
10: L'Europa è il continente che si sta scaldando più rapidamente, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha contato 1.300 vittime per il caldo nell'ultima settimana. Anche l'Italia è alle prese ancora con i termometri bollenti, 22 città da bollino rosso oggi che domani diventeranno 25. A Torino, Milano, Napoli e Roma si sfioreranno i 40 gradi, ma grazie alle piogge atlantiche sulle Alpi e sugli Appennini domani arriverà invece una rigenerante boccata di aria fresca. Una rapida e intensa fase temporalesca che durerà poco. L'anticiclone subtropicale africano si riprenderà subito tutti gli spazi. Mercoledì il sole e il caldo torneranno di nuovo protagonisti. Beatrice Bossi, linea allo studio.
9: E per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Alla radio.

0: nemmeno un po' d'affetto.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Due minuti, un libro.
2: Cosa resta di una scomparsa dopo anni di silenzio? Ossa, speranze e bugie. E quattro famiglie che aspettano di sapere se il loro lutto può finalmente avere un volto. Ciao, sono Gianluca Melilli, bentornate e bentornati a Due Minuti Un Libro, la vostra pausa quotidiana tra le storie. Se anche tu scrivi libri che raccontano le verità sepolte sotto la superficie, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Stiamo parlando del libro di Daniele Mencarelli. Si chiama Quattro presunti familiari. Siamo nei boschi attorno al paese di Norma, in provincia di Latina. Qui viene rinvenuto uno scheletro con qualche brandello di pelle. Questi poveri resti sono finiti nella macchia molti anni prima. Solo la fatalità e le particolari condizioni ambientali hanno potuto salvaguardarli. A occuparsi del caso sono i carabinieri di Latina, nella persona del maresciallo Damasi e dell'appuntato Circosta, un giovane senza tante pretese né qualità, ma con una fame insaziabile di esperienza. Bisogna dare un nome a quelle ossa. Per questo vengono convocate quattro persone, quattro presunti familiari. In tutto tre famiglie che hanno denunciato in epoca compatibile con lo stato dei resti la scomparsa di un loro caro. Chi avrà lo stesso DNA recuperato dallo scheletro vincerà una lotteria lunga anni di speranze e ricerche vane. Potrà finalmente piangere il proprio congiunto sparito nel nulla. L'autore in questo romanzo fa qualcosa di nuovo e forse d'inaspettato. Attorno a un enigma che agita nei personaggi parole segrete risvegliando spettri di dolori irrisolti, ci mostra un mondo nerissimo, intriso di desiderio e nostalgia del potere, di forza e violenza. A raggrumarlo, a cementarne le fondamenta, c'è un'energia che viene da lontano, che mai è scomparsa e sempre si trasforma, cristallizzata nelle strade, nell'architettura, nella storia di una città, Latina. Quattro presunti familiari di Daniele Mencarelli, Sellerio Editore Palermo.
3: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

0: Radio Nuova presenta la seduta integrale del Consiglio Comunale di Macerata.
1: Per ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
2: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
1: Soul.
2: Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
1: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.
3: Radio Nuova In Blu.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Macerata racconta le attrazioni. Dal 30 giugno al 5 luglio, 35 appuntamenti gratuiti con ospiti straordinari come Antonio Manzini, Gino Castaldo, Emma Stoccolma, Giuseppe Antonelli, Patrizia Valduga, Dario Ferrari, Vito Mancuso, Umberto Piersanti, Gaia Cenciarelli, Marcello Fois e tanti altri. 6 giorni tutti da vivere. Tra mostre, incontri letterari, spettacoli e un ricco programma per bambini e bambine. Il programma completo su Macerata.

di Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Re Materlazzi, Studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Re Materlazzi, Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematerlazzi.it.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
4: Buona estate 2026, accende l'estate maceratese. Martedì 7, mercoledì 8 luglio, nella splendida sala dell'Eneide di Palazzo Bonaccorsi, arriva Dedica, la performance della danzatrice Sara Sguotti. Un'esperienza unica che crea un dialogo vivo tra danza, musica, spazio e pubblico, trasformando ogni replica in un momento irripetibile. Martedì 7, mercoledì 8 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Dedica. Ogni sera doppio appuntamento alle 20.30 e alle 22, posti limitati. Info e biglietti 0733 23 0735 amatmarche.net. Buona estate 2026. Vivi l'emozione dell'arte da vicino.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Martinelli, Giorgia.
1: Tra qualche istante su Radio Nuova Macerata in blu ci ricollegheremo in diretta con il Consiglio Comunale di Macerata.

0: Caproli Claudio, Castiglioni Pierfrancesco, Ciccare Alberto, Cicconi Silvia, Contigiani Ninfa, Copparoni Laura, Di Tuccio Sandro, Domizi Tommaso, Fortuna Laura, Ghiommi Silvano, Lattanzi Michele, Laviano Laura, Leombruni Romina, Livi Simone, Lorenzini Tommaso, Luciani Francesco, Montaguti Sandro, Palermo Matteo, Pantana Debora, Pantanetti Luciano, Parcaroli Sandro, Perticarari Andrea, Pesci Paolo, Procaccioli Alessandra, Ricotta Narciso, Tittarelli Gianluca, Tombesi Alberto, Verdicchio Alice, Virgili Paolo. Quindi abbiamo 30 presenti e 3 assenti. La seduta è valida. Proseguiamo.
1: Bene, riprendiamo la riunione sospesa e procediamo con la quarta votazione. C'è una mozione d'ordine, consigliera Pantana?
2: Sì, grazie. Scusa, prego. Mi alzo pure. Grazie Presidente. Io vorrei fare una riflessione con tutti i consiglieri. Non te ne va? No, non si fa. Scusa Francesco, non me lo ricordo più come si fa. Quindi, detto questo, siccome siamo anche alla vigilia di una cosa un po' che tocca un po' tutti, no? Domani avremo qui il feretro del nostro caro onorevole Ciaffi, io direi dopo questa discussione così, la vogliamo rinviare a giovedì, perché dobbiamo anche prepararci, no? Voglio dire, io credo che il PD su questo sarà anche d'accordo, perché comunque è stato un lustre nostro, perché è per tutta la città, una persona che ha dato tanto alla città. Quindi io direi, siccome la discussione forse sta andando un po' troppo oltre le righe, e siamo comunque in un momento di lutto della città, quindi io vi chiederei di sospendere la cosa, la riunione, e rinviarla giovedì, e magari ritrovarci questa sera in preghiera per Adriano Ciaffi, perché credo che lo meriti proprio. Grazie.
1: Bene, c'è ovviamente una mozione che va ai voti. Consigliere Ricotta, scusi che io ce leggo male da lontano.
3: Dunque, cara consigliera, è fastidioso tirare in mezzo le persone che non c'entrano niente e strumentalizzare chi non si è mai prestato a giochetti in tutta una vita politica. Quindi ha sbagliato andando a mettere in mezzo chi non c'entra niente. Punto uno. Secondo, noi oggi siamo stati chiamati qui per votare un ordine del giorno, non per risolvere i problemi di una maggioranza litigiosa che alla prima seduta non è capace di eleggere il Presidente del Consiglio. Ha cominciato male, Sindaco. Non c'è la fiducia al primo giro. E questa è la realtà dei fatti. Ma decidetevi a chi volete eleggere. Ci avete i numeri. Che vi manca? Vi manca la concordia. Litigate il primo giorno e ci chiedete di rinviare? Noi vogliamo votare fino alle ore 20 come dal regolamento. Siamo stati chiamati qui per fare il nostro dovere. Mettetevi d'accordo ed eleggetevi un Presidente del Consiglio se siete capaci. Se non siete capaci andate a casa la prima seduta. Io sono contrario ad ogni forma di rinvio.
1: Bene, allora mettiamo ai voti la proposta della mozione. Carichiamo la votazione un attimo. Consigliere Perticarari, prego. Veramente avevo messo i voti, però.
4: Prego, dato da, prego, prego. Da abbastanza.
1: Prego.
4: Senza entrare in ballo le vicende della maggioranza, minoranza, eccetera, eccetera. Una domanda al segretario. È possibile, in assenza di mancanza del numero legale, decidere d'amblè, così, senza alcuna motivazione, definire i lavori consiliari di oggi come di qualsiasi altro giorno e rinviare così a giovedì, venerdì, a un giorno qualunque, senza alcuna motivazione di ragione tecnica, quindi mancanza di numero legale o cose del genere? Una semplice domanda a fini del regolamento del Consiglio Comunale.
1: Prego, segretario.
0: Allora, adesso rispondo senza ripercorrere il regolamento, però tecnicamente una seduta si interrompe perché viene meno il numero legale o perché si è raggiunte le ore 20. Ecco, se poi il Consiglio all'unanimità si autodisciplina e può decidere quello che ritiene più opportuno.
1: Prego, quindi comunque dobbiamo mettere ai voti la proposta.
5: Presidente, scusi, se può spiegare bene come dobbiamo votare, che cosa?
1: Allora, la consigliera Pantana ha proposto il rinvio della seduta a giovedì e il consigliere Ricotta ha espresso parere contrario a questa proposta. Ovviamente chi vota sì per la mozione Pantana, chi vota no è d'accordo col consigliere Ricotta.
6: Grazie. Presidente, una mozione d'ordine, c'è una richiesta di rinvio. Il regolamento non prevede, non c'è nessuna norma del regolamento che chiede l'unanimità per la sospensione di una seduta. Si è fatto milioni di volte, purché ci sia la maggioranza dei consiglieri. La logica è quella di dire che laddove tu non mi dai la possibilità di sospendere perché ci vuole l'unanimità, io faccio mancare il numero legale, io ho risolto il problema alla fonte, però non è così. La possibilità di sospensione è una prerogativa del Consiglio che decide a maggioranza. C'è una richiesta, c'è chi è d'accordo, chi non è d'accordo, chi si astiene, però votiamo e andiamo avanti.
7: Thank you.

0: Macerata in blu, ci ricollegheremo in diretta con il Consiglio Comunale di Macerata.
1: Thank you.

0: prendete posto per favore, non avevamo sospeso. Allora, mi dicono che la mozione, sentito il segretario, non è irricevibile perché c'è una convocazione e non possiamo, insomma, se non all'unanimità, rinviare il consiglio. Per cui, se non c'è altro, proseguiamo con la quarta votazione.
1: Berardinelli.
2: Mettiamo vicino se danza, senti che sì. Aspetta un attimo.
1: Cioè il consigliere anziano è lì.
3: Francesco, però sta votando, se è subito perché stiamo votando, se è subito perché stiamo votando, eh sì.
1: Blara Sin Andrea.
3: Un attimo segretario.
4: Siamo in votazione.
1: Posto. Bravi Marco. Caldarelli Marco. Caproli Claudio. Castiglioni Pierfrancesco.
0: Si capisce proprio.
1: Cicare Alberto. Cicconi Silvia. Non lo so, adesso. Contigiani Ninfa. Copparoni Laura. Diciamo storia. Di Tuccio Sandro. Fortuna Laura. Lattanzi Michele. Leombruni Romina. Livi Simone. Eccomi, Lorenzini Tommaso. Luciani Francesco. Montaguti Sandro. Palermo Matteo. Pantana Debora. Pantanetti Luciano. Ecco. No, sta votando. Parcaroli Sandro. Perticarari Andrea. Pesci Paolo. Procaccioli Alessandra.

0: Barbara, Barbara, scusa.
1: Ricotta Narciso. Tittarelli Gianluca. Tombesi Alberto. Verdicchio Alice. Virgili Paolo.
2: L'appello del 17-17 è volato, il secondo appello. Secondo appello.
3: Ah sì, sì, 17-27.
4: Scrutatori, per favore, consiglieri Lombruni, Pesci, Cicconi.

0: spazio.
1: Ci dà un perché sono uno scrivere.
2: Vado. Luciani Francesco.
1: Sì, sì.
2: Berardinelli. Tittarelli. Tombesi. Ricotta.
1: Tutto molto bianco.
2: Luciani F. Contigiani. Copparoni Laura. Tombesi. Luciani F. Luciani Presidente.
3: Questa
2: Luciani Presidente. Luciani di Domodossola. Perticarari.
1: Luciani D.
2: Luciani F. Pantanetti. Tombesi. Luciani F. Luciani Presidente. Castiglioni. Francesco Luciani. Francesco Luciani. Cicconi. Tombesi. Luciani F. Luciani F. Francesco Luciani. Luciani Presidente. Tombesi. Luciani Presidente.

0: quelle sono
1: 10 Luciani. Dove le metto?
2: Perché c'è la volontà di farsi riconoscere.
1: 3. Tombesi 5.
0: Poi tutte un.
3: Io non ho capito se questa
1: aspetta. Aspetta, Luciani T è questa.
0: Per me?
1: 2, 3, 4. Sono 5 Luciani presidente.
3: 5 Luciani presidente.
1: Io non dico niente, io leggo.
0: No, ho letto solo. Quante ne hai in totale?
3: Allora, quelle ne sono 10.
4: Date. Finita?
3: 4, 5.
4: Abbiamo i numeri.
3: Quelle ne sono 10. Ah. Queste ne sono 5. Aspetta. Queste comunque ne sono 5. Perché una è nulla comunque.
1: Una è nulla sicura. Luciani D. Allora, sono Luciani D è nulla. Sicuramente.
0: No, prima non abbiamo nulla.
3: Prima non l'abbiamo nulla, quella Luciani con L l'abbiamo lasciata.
0: Non abbiamo nulla.
3: No.
0: È uguale. Non l'abbiamo annullata prima.
3: Prima non l'abbiamo annullata.
1: Ma non lo so. C'era.
0: Sì, Luciani.
3: No, perché sennò sono 16.
1: No, giusto per capire.
0: So?
3: Allora, su comprese quelle sono 16.
0: Non devo dire 17.
1: Vabbè, ditelo. Dopo.
3: No, sono 10 quelle con Luciani normale.
0: Sì,
3: poi
0: 5,
3: ce ne sta
0: 5.
3: Una
0: sì.
3: Con la D e 5 con.
0: 16. Sono 16.
1: Luciani D la vogliono dare valida. Però ditelo, perché Luciani L è stata contata valida prima. Ma noi l'avevamo detto, dopo voi l'avete messa nella lista.
3: Allora sono 5 Luciani presidente.
1: Stanno contando valida.

0: sono? Controlliamo un po' il totale.
1: Allora sono 10.
0: Controlliamo un attimo.
2: Sì, sì, sì.
0: Allora, 10.
3: Vabbè, no, vuoi essere Luciano e Luciano è
4: cioè, Luciano il presidente sarebbe il migliore conoscimento.
3: Questi sono ce ne stanno 5 che segnali di conoscimento è.
0: Dove stavano
2: è quella allora. Luciani D questa
0: con le altre 5 dove sono
2: queste
5: quell'altra era, sei, era sei, queste. No?
2: Ok,
3: quindi deputati sulla massa nazionale che non è valida, scherziamo, ci vuole votare Magnalbovolo, Ciacconi, deputati
0: 20, 21,
2: sì,
5: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.
2: Ok, comunque salta 16, deve essere 17. Però anche tanto so.
1: Sì, ma mica ho scritto Luciani con ciò, Luciani uno qua dentro,
2: no, però è che è l'aggiunta della parola presidente che non è necessaria.
1: Ma manco l'iniziale.
2: No, no, però è stato fatto con una volontà, se no si scrive Luciani e basta.
6: Anche se così
1: è tutto così, però un principio,
2: però è per capire il principio, perché se no
1: presidente non vale,
2: se no dopo
6: è appunto non possiamo principio, se vale la prossima elezione
7: allora. Sì. Allora, quarta votazione, lo spoglio sono 16 voti Luciani, un voto. Beh, che c'è scritto qua?
3: C'è scritto, scusa. Berardinelli.
7: Berardinelli, un voto Tittarelli, 5 voti Tombesi, un voto Ricotta, un voto Contigiani, un voto Copparoni, un voto Perticarari, un voto Pantanetti, un voto Castiglioni, un voto Cicconi. Non abbiamo raggiunto il quorum dei 17 della maggioranza assoluta. Quindi per cosa?
8: Mozione d'ordine. Visto lo scrutinio e per non creare pericolosi precedenti, perché questa volta andrà così, la prossima volta io ci scrivo Pinco Pallino magari, ma sono stati ritenuti validi e legittimi i voti Luciani D, che non esiste, e Luciani Presidente, che è un palese segno di riconoscimento. Chiedo questo.

0: scrutinio segreto.
1: Calma.
0: Questa è una votazione a scrutinio segreto e è tale per assicurare la votazione riservata di tutti. Quindi, segretario, io spero che questo non sia un precedente anche per le prossime volte. Le prossime volte verranno ritenuti validi solo i voti privi di qualunque segno di riconoscimento. Grazie.
1: Grazie. Non ho capito. Numero legale. Segretario, per favore, l'appello per la richiesta del consigliere Pantanetti del numero legale.

0: Berardinelli Giorgia. Presente? Blarasin Andrea. Bravi Marco. Caldarelli Marco. Caproli Claudio. Castiglioni Pierfrancesco. Cicarea Alberto. Cicconi Silvia. Scusate. Contigiani Ninfa. Copparoni Laura. Vituccio Sandro. Domizi non c'è, giusto? Domizi Tommaso assente? Fortuna Laura.
1: Ci dovevo uscire tu.
0: Iommi Silvano.
1: Chiaro?
0: Iommi Silvano assente. Lattanzi Michele. Laviano Laura. Leombruni Romina. Livi Simone. Lorenzini Tommaso. Luciani Francesco. Montaguti Sandro. Palermo Matteo. Pantana Debora. Pantanetti Luciano. Parcaroli Sandro. Perticarari Andrea. Pesci Paolo. Allora, assenti quanti eravamo? 14, 15, 16, 17 assenti. Procaccioli Alessandra. Ricotta Narciso. Tittarelli Gianluca. Tombesi Alberto. Verdicchio Alice. Quindi presenti 13, 14. Virgili Paolo. 20 assente, no. Allora però non mi porta.

Scusate, oltre alla televisione non è possibile fare video all'interno dell'aula.

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: Ci sono persone che il mare lo guardano dalla riva e persone che ci entrano dentro ogni giorno da soli, senza chiedere permesso a nessuno. La differenza non è nel coraggio, è in quello che hanno deciso di essere.

Al largo delle coste di Cuba, un vecchio pescatore prepara la sua barca. Lo fa ogni mattina da decenni. Si chiama Santiago e da 84 giorni non prende un pesce. 84 giorni. Non è una sfortuna, è qualcosa che comincia ad assomigliare a una condanna. Il ragazzo che pescava con lui, Manolin, il suo unico amico, il suo unico affetto, ha dovuto lasciarlo per ordine dei genitori. Non si può stare con un uomo così sfortunato, gli hanno detto. La sfortuna si attacca. Santiago va in mare da solo, ogni giorno, sempre più lontano dalla costa, perché il pesce grosso, quello vero, sta nelle acque profonde. E Santiago lo sa. Questo è l'inizio di uno dei romanzi più brevi e più potenti del Novecento. Poche pagine, un solo uomo, un solo mare. È una domanda che rimane aperta per tutto il libro. Fino a dove si può spingere un uomo prima di spezzarsi? Il mare in questo libro non è uno sfondo, è un personaggio. Ha la sua voce, il suo umore, la sua indifferenza assoluta verso le vicende degli uomini. Santiago lo conosce meglio di chiunque altro. Lo rispetta, lo teme, lo ama, lo chiama fratello. Questa settimana vi porto in mare aperto. 7 parole, 7 giorni, un libro segreto da scoprire. E vi chiedo sempre di mandare i vostri indizi, perché domenica, come la scorsa settimana, sveleremo tutto. Piccole grandi parole, pagine d'estate, oggi è in serbo una parola che è mare. Vi ricordo che potrete lasciare i vostri indizi, suggerimenti o addirittura svelarci il titolo del libro se l'avete letto al nostro numero WhatsApp 329-544-3270 oppure scriverci sui nostri canali social. Da Antonio Torretti è tutto per oggi, a domani.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Venerdì 3 luglio al Teatro Rossini di Civitanova Marche, NAS di Fuad Boussouf apre Civitanova Danza 2026. In scena 7 danzatori, una performance corale, acrobatica e vibrante, dove ritmo incessante ed energia travolgente uniscono corpo e spirito. Un viaggio intenso da non perdere. Civitanova Marche, Teatro Rossini, venerdì 3 luglio, NAS. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
2: Yommi Silvano, Lattanzi Michele.
1: Tra qualche istante su Radio Nuova Macerata in blu ci ricollegheremo in diretta
2: Maviano
1: con il
2: Laura,
1: Consiglio Comunale di Macerata.
2: Leon Bruni Romina, Livi Simone, Lorenzini Tommaso, Luciani Francesco, Montaguti Sandro, Palermo Matteo, Pantana Debora, Pantanetti Luciano, Parcaroli Sandro, Perticarari Andrea, Pesci Paolo, Procaccioli Alessandra, Ricotta Narciso, Tittarelli Gianluca, Tombesi Alberto, d'assente, Verdicchio Alice, Virgili Paolo. Ok, la seduta non c'è il numero legale.
3: Allora, seconda chiamata, non c'è il numero legale, ci aggiorniamo tra 10 minuti.
4: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in blu, l'informazione in primo piano.
5: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75.

0: due sensi.
1: Bene, facciamo la terza chiamata, l'appello nominale. Segretario, per favore.
2: Berardinelli Giorgia. Clara Sinandrea. Bravi Marco. Caldarelli Marco. Caproli Claudio. Castiglioni per Francesco. Cicarea Alberto. Cicconi Silvia. Contigiani Ninfa. Copparoni Laura. Di Tuccio Sandro. Domizi Tommaso. Fortuna Laura. Iommi Silvano. Lattanzi Michele. Laviano Laura. Leombruni Romina. Livi Simone. Lorenzini Tommaso. Luciani Francesco. Montaguti Sandro. Palermo Antonella. Palermo Matteo. Pantana Debora. Pantanetti Luciano. Parcaroli Sandro. Sì. Perticarari Andrea. Pesci Paolo. Procaccioli Alessandra. Ricotta Narciso. Tittarelli Gianluca. Tombesi Alberto. Verdicchio Alice. Virgili Paolo. Quindi abbiamo solo 14 presenti e quindi la seduta non è valida. Abbiamo solo 14 presenti.
1: 14 presenze e a domani alle 15. Se potete lasciare le tessere, per cortesia, non portatevi a casa le tessere, per favore.
3: Lasciatele lì.
4: Ma ha detto che Pallanetti le faceva le sospensioni alla
3: sera. No, ce le fanno, facciamo l'appello noi. Cazzo, non vedo. Cioè, Germania è ricco.
5: Questo non vuol dire che una prassi alla meglio.
3: No, dovremmo fare. Allora, siccome è convocata per domani,
5: ma fatto passate volte per farti rispetto.
3: Qui non si può fare, ci mettiamo là dietro. Con lui, se vuole venire, facciamo l'appello là. Però poi, se rinvia, ci vediamo.
4: Anzi, mi faccio trovare.
3: Capito?
5: No.

0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

ti segue il vento come un aquilone, cambio ogni stagione, io no.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: tutti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social, in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con 2 minuti e un libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dallago con Giorni futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dallago, Giorni futuri, edizione Einaudi.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Buon estate 2026 accende l'estate maceratese. Martedì 7, mercoledì 8 luglio, nella splendida sala dell'Eneide di Palazzo Bonaccorsi, arriva Dedica, la performance della danzatrice Sara Sguotti. Un'esperienza unica che crea un dialogo vivo tra danza, musica, spazio e pubblico, trasformando ogni replica in un momento irripetibile. Martedì 7, mercoledì 8 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Dedica. Ogni sera doppio appuntamento alle 20.30 e alle 22, posti limitati. Info biglietti 0733 23 0735 amatmarche.net. Buona estate 2026. Vivi l'emozione dell'arte da vicino.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in Blu.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in più.

0: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
1: Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. Torniamo indietro di qualche giorno e andiamo a parlare di una serata che si è svolta a Civitanova Marche, una serata di solidarietà e musica dal titolo Benvenuta Estate, un evento benefico della Casa di Accoglienza Maceratese ODV che si è svolta al ristorante Petè di Civitanova Marche. Che cos'è l'associazione La Casa di Accoglienza Maceratese ODV? Un'associazione nata da diversi anni con lo scopo di fornire ospitalità gratuita ai pazienti che effettuano terapie in day hospital presso l'oncologia dell'ospedale di Macerata. Offre ospitalità anche ai familiari che assistono pazienti in terapia day hospital o ai ricoverati presso l'ospedale di Macerata provenienti da fuori zona. Ci sono varie iniziative che vengono portate avanti dalla Casa di Accoglienza Maceratese ODV, la realizzazione del progetto Meno Male in Oncologia rivolto alla riabilitazione fisioterapica dei pazienti che hanno subito un intervento chirurgico per tumore al seno e anche il progetto Ritorno alla Bellezza che si occupa di fornire gratuitamente parrucche ai pazienti che perdono i capelli dopo un trattamento chemioterapico. L'associazione ha stipulato una convenzione con l'Area Vasta 3 per l'attività di volontariato presso le strutture ospedaliere appunto della medesima Area Vasta 3. Una serata molto partecipata, tra i presenti il presidente dell'associazione di volontariato Claudio Gilli, il direttore dell'unità di oncologia del Dipartimento Oncoematologico dell'ospedale di Macerata Nicola Battelli, Giovanni Benedetti, responsabile di oncologia Civitanova Marche, poi il direttore sociosanitario dell'AST Macerata di Macerata Massimiliano Cannas, era presente la senatrice Elena Leonardi. È stata una serata anche per ricordare quali sono state le attività dell'ultimo periodo dell'associazione, per esempio la consegna di un ecografo per accessi vascolari all'unità di anestesia e rianimazione di Civitanova, 10 televisori donati al reparto di medicina generale di Macerata, altre iniziative che sono state ricordate proprio nel corso della serata. A questo proposito io andrei ad ascoltare le voci appunto di chi era presente, partendo da Claudio Gilli, presidente dell'associazione di volontariato Casa Accoglienza Maceratese ODV, Nicola Battelli, direttore del reparto di oncologia dell'ospedale di Macerata, Massimiliano Cannas, direttore sociosanitario dell'azienda sanitaria territoriale di Macerata, la senatrice Elena Leonardi ed infine Giovanni Benedetti, responsabile del reparto di oncologia di Civitanova Marche.
2: Noi come associazione da 20 anni a questa parte ci occupiamo di 3 progetti fondamentali: Ritorno alla Bellezza, con cui doniamo le parrucche gratis alle persone a cui cadono i capelli; il progetto Meno Male, con cui forniamo fisioterapia gratuita alle pazienti operate; e ospitalità, pernottamento e prima colazione gratuita a pazienti in day hospital e loro familiari. Inoltre, in tutti questi anni, che siamo oltre 20 anni sul territorio, in sintonia con le strutture sanitarie dell'AST della provincia di Macerata, ci permettiamo di fare delle donazioni di strumenti e apparecchiature sanitarie. Nel 2026 abbiamo donato 10 televisori al reparto dell'unità operativa complessa di cardiologia diretta dal dottor Roberto Catalini, abbiamo donato un ecografo per accessi vascolari al reparto di rianimazione e anestesia Civitanova diretta dal dottor Antonio Conte, e inoltre abbiamo donato materiale di consumo al reparto di un'unità operativa complessa di oncologia di Macerata diretta dal dottor Nicola Battelli.
3: Sono molti anni che la Casa dell'Accoglienza Maceratese ci aiuta soprattutto a dare qualità ai nostri pazienti. Noi possiamo arrivare con le terapie, con le innovazioni, con le sperimentazioni, ma la Casa dell'Accoglienza ci è vicina soprattutto per risolvere quelle problematiche legate alla sensibilità del paziente, spesso la donna, che magari purtroppo per una chemioterapia ha dovuto perdere i capelli. Quindi donare le parrucche ci permette a queste donne di essere un pochino più vive e non sentire la malattia, così come ci aiutano nell'accoglienza dei familiari che magari non possono permettersi un alloggio in un hotel e quindi riescono a garantire gratuitamente l'alloggio in queste pensioni hotel e permettono ai nostri pazienti di stare vicini ai loro cari. Quindi è un lavoro che tutti i giorni ci accompagna e devo dire che penso che sia fondamentale. Sinergia è ottima, stiamo lavorando molto sulla rete oncologica regionale grazie all'assessore Calcinaro, abbiamo le istituzioni che ci sono vicine in ogni momento, quindi le necessità del personale, delle risorse non ci fanno mai mancare la loro presenza in un momento ovviamente in cui le difficoltà anche delle economiche ci sono, però non abbiamo mai avuto problemi, è lì che soprattutto le associazioni, il volontariato ci aiuta dove magari non si riesce ad arrivare dappertutto, quindi un sorriso, accompagnare una paziente, io direi che è fondamentale. Io credo che in un dipartimento oncologico sia importante non solo unire i reparti ma unire anche le persone, e in questa unione delle persone è fondamentale anche il volontariato, perché il volontariato è quello che ci fa sentire un pochino più umani.
4: Sì, un impegno importante che va avanti ormai da 20 anni, regalando non solo ai pazienti e alle loro famiglie un appoggio concreto, un sostegno, anche delle attrezzature importanti agli ospedali, ma che dona moltissimo anche attraverso i volontari che portano avanti un ruolo importantissimo anche a supporto delle strutture sanitarie.
5: Momento importante, momento che unisce, diciamo, la convivialità con l'importanza dell'associazione, con l'importanza della collaborazione tra il terzo settore, l'associazionismo e l'azienda sanitaria. L'azienda sanitaria, come abbiamo visto tante volte, da sola e chiaramente non ce la fa, nel senso che da sola ha bisogno di avere strutture vicine. L'associazione in questo caso è sempre molto vicina all'azienda e aiuta sicuramente ad arrivare a risultati importanti.
6: Una sinergia eccezionale da tanti punti di vista. La serata di questa sera, che ha avuto molto successo, lo dimostra, perché c'è un obiettivo comune che è il benessere innanzitutto del paziente ma anche di chi sta vicino al paziente. Trovare un contributo dal punto di vista delle risorse, non solo economiche ma anche l'energia per stare insieme e farsi un po' coraggio insieme in questi momenti e parlare di una patologia che purtroppo non è così eccezionale, può coinvolgere nella vita di una persona tante persone, dalla quale si può uscire vincitori, tanti casi, o comunque uscire non da soli quando ci si deve accompagnare. Quindi, insomma, c'è un trade union che è il volontariato tra i cittadini e i sanitari, e ci si sente meno soli quando si ha una malattia, è una cosa che può accadere, è una cosa che si può risolvere, è una cosa che quando hai la solidarietà degli altri puoi sopportare meglio. Questo è un po' il messaggio che lascerei.
7: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival. Dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Macerata racconta le attrazioni. Dal 30 giugno al 5 luglio, 35 appuntamenti gratuiti con ospiti straordinari come Antonio Manzini, Gino Castaldo, Emma Stoccolma, Giuseppe Antonelli, Patrizia Valduga, Dario Ferrari, Vito Mancuso, Umberto Piersanti, Gaia Cenciarelli, Marcello Fois e tanti altri. 6 giorni tutti da vivere. Tra mostre, incontri letterari, spettacoli.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

che se mi guardi ancora e non li muovi diventan belli anche i miei. E si capisce da come ridi che fai finta e non capisci, tu non vuoi guai. Uia. Ma ti giuro che per quella bocca che quando guardo diventa rossa, morirei.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Benvenuti ai nostri amici in ascolto. Iniziamo oggi il nostro viaggio tra le meraviglie della letteratura con alcune delle pagine più rappresentative di opere senza tempo che vi terranno compagnia per la prossima ora. Io sono Marco Criscuolo che vi dà il suo benvenuto e che vi aspetterà poi ogni prossima settimana sempre qui tra 7 giorni alla stessa ora per scoprire le tappe successive del nostro sentiero culturale fatto di luoghi, musica e parole tutte da scoprire. Un invito alla lettura per approfondire la conoscenza dei più gloriosi titoli in un programma totalmente dedicato agli amanti delle belle cose che ci offrono l'arte e la cultura e che vi accompagneranno tra le mille emozioni di alcune pagine dei testi letterari più famosi. E a tutti voi auguro buon ascolto e buon proseguimento.

cucciolo Alfredo avvilito appuntito, con i denti da lupo tradito, ci pensa un attimo e poi sale. Si tratta di un giovane autobus, dall'aspetto sociale il biglietto gratuito, regalo di un'amministrazione, niente male. Nemmeno Natale è una sera normale.

Ieri pomeriggio avrei quasi preferito stare presso il focolare, ma dopo pranzo presi il cappello e uscii. Arrivai al cancello di Heathcliff che già cadevano dei fiocchi di neve e il freddo mi faceva rabbrividire. Non riuscendo a togliere la catena, spiccai un salto al di là del cancello, fatto di corsa il sentiero, battei alla porta, ma invano. Detti di piglio al catenaccio e lo scossi con tutta la violenza, in quell'istante vidi venire dal cortile un giovane senza giacca, con una forca sulle spalle. Mi fece cenno di seguirlo. Arrivammo nel salone e presso la tavola mi fu dato di vedere la padrona di casa, una persona di cui non avevo mai sognata l'esistenza. Mi inchinai e attesi di essere invitato a sedermi. Ella mi guardò e rimase immobile, muta. La fissai, mi fissò. «Sedetevi», disse il giovane in tono aspro, «lui sarà presto di ritorno». «Non dovevate uscire», ella disse, alzandosi per togliere dalla mensola del camino dei barattoli colorati del tè. Quella mossa mi offrì una visione netta. Doveva aver passato da poco la fanciullezza, forme graziose e il più bel visetto che io avessi mai avuto il piacere di rimirare. Ma il solo sentimento che i suoi occhi rivelassero era di disprezzo commisto a una certa disperazione singolarmente inverosimile in lei. Feci l'atto di aiutarla. Si volse di scatto verso di me come un avaro al quale fosse stato offerto aiuto per contare il suo denaro. «Non ho bisogno di voi. Scusate. Siete stato invitato al tè? Ne prenderò una tazza volentieri. Siete stato invitato?» ripeté. «No», dissi sorridendo. Rimise tè, cucchiaio e ogni cosa a posto e sedette di nuovo. Intanto il giovane aveva indossato una palandrana innegabilmente molto logora e mi guardava biecamente. Cominciai a dubitare che fosse un servo e pochi minuti dopo entrò Heathcliff. «Vedete, signore, sono venuto come avevo promesso», esclamai in tono allegro. «E temo che il cattivo tempo mi obbligherà a trattenermi». «Preparate il tè, sì o no?» domandò il giovane dalla logora palandrana. «E a lui deve essere servito?» chiese la signora giovane rivolgendosi a Heathcliff. «Preparatelo!» fu la risposta pronunciata tanto sgarbatamente che trasalì. «È strano. Ben pochi riuscirebbero a immaginare che in una vita così ritirata vi possa essere felicità. Eppure oserei dire che, circondato dalla vostra famiglia e con la vostra amabile signora», dissi. «La mia amabile signora?» mi interruppe con una risata diabolica. «Dov'è la mia amabile signora?» «È la signora Heathcliff, vostra moglie, intendevo dire». «Ah, volevate dire il suo spirito? Che fa d'angelo tutelare anche se non esiste più in persona». Avrei dovuto capirlo che vi era troppa differenza di età tra loro. Il contadino al mio fianco era Heathcliff Junior, naturalmente. Ecco le conseguenze dell'essere sepolti vivi. Lei si è data a questo zotico semplicemente perché ignora che esistono individui migliori. La signora Heathcliff è mia nuora, disse Heathcliff, confermandomi nella mia supposizione, e mentre parlava le rivolse uno sguardo pieno d'odio. «Ah, ora capisco», ripresi volgendomi al mio vicino. «Peggio di prima». Il giovane arrossì, strinse i pugni e la sua collera sfogò in una bestemmia. «Il suo compagno è morto, ho detto che è mia nuora. Ne segue quindi che deve aver sposato mio figlio. E questo giovane è...» «Il mio nome è Ayrton Earnshaw», ruggì l'altro, «e vi consiglio di rispettarlo». «Non ho affatto mostrato mancanza di rispetto», risposi, e quindi formulai il proposito di non avventurarmi una terza volta sotto quel tetto senza la massima cautela.

E dopo l'incantevole voce di Mina, in questo struggente brano firmato da Don Bacchi, ripartiamo adesso con un nuovo viaggio alla scoperta dei luoghi magici della nostra bellissima Italia, dove abbiamo solo l'imbarazzo della scelta nel decidere dove, appena possibile, trascorrere una prossima vacanza, oppure un weekend rilassante, o semplicemente un rapido giro fuori porta quando le distanze chiaramente lo consentono. Dal mare ai laghi, dalle isole alle città d'arte, alle poetiche colline, ai tanti borghi medievali, insomma, noi italiani siamo veramente avvantaggiati sotto il profilo turistico, per non parlare poi dell'atmosfera che regala ogni nostra singola regione, con le sue prelibatezze gastronomiche, con la musica folcloristica e con i divertentissimi dialetti che rendono ancora più affascinante la conoscenza della nostra penisola, forse ancor prima di scegliere le altrettanto belle località dell'est. Oggi, in particolare, vogliamo parlarvi un po' della Città dei Fiori e del Festival della Musica Italiana, non solo fiori e musica però, ma è anche mare con la spiaggia dei Tre Ponti, e cultura con eventi organizzati tutto l'anno, è sport, soprattutto per gli amanti del ciclismo, è natura e non solo per una produzione floreale tra le più apprezzate al mondo, ma è anche shopping tra i tanti bei negozi della vivace via Matteotti, e poi addirittura troviamo il famoso casinò municipale. Insomma, ancora mille altre sono le attrazioni della bellissima città di Sanremo. Siamo quindi nella provincia ligure di Imperia, in un territorio prossimo al confine con la Francia. Sanremo ovviamente è una città, come dicevo, nota per i grandi eventi, soprattutto per il Festival della Musica, che si svolge oggi al Teatro Ariston, ma che nacque all'interno del Casinò Municipale. Poi è una città nota per il prestigioso Premio Tenco e anche per la famosa corsa ciclistica Milano-Sanremo. Esistono in realtà molti altri aspetti, quindi, che rendono Sanremo speciale, veramente tutta da visitare, a partire dal suo centro storico, recentemente recuperato, e qui potremo apprezzare, tra le tante altre belle cose, anche il settecentesco forte di Santa Tecla, o ancora la chiesa di Santa Brigida. Città di origine romana, il suo antico nome era Villa Matuzia, per questo motivo i suoi abitanti, oltre che sanremesi o sanremaschi, come dir si voglia, vengono definiti anche matuziani. Con il successivo avvento del cristianesimo, la città prese il nome di Sanremo in onore di un santo vescovo che però, questa è una cosa veramente singolare, non si chiamava affatto Remo, ma pensate un po', si chiamava invece Romolo. Poi, nella lingua dialettale di allora, il nome Romolo si contraeva diventando Remo. Oggi la più antica chiesa di Sanremo è la Basilica con Cattedrale dedicata a San Siro, risalente all'XI secolo e che fu nei successivi secoli rimaneggiata in diverse occasioni per essere adattata ai gusti artistici e architettonici delle varie epoche, ma solo agli inizi del Novecento venne poi ripristinato il suo stile armonico originale romanico, ad eccezione solo della parte dell'altare. La chiesa conserva alcune opere d'arte di grande pregio, tra le quali il crocifisso sull'altare, opera datata intorno al 1750 del Maragliano, scultore ligneo genovese, mentre circa del 1400 il crocifisso nero che troveremo alla parete destra della chiesa e che è considerato un crocifisso miracoloso. Apparentemente sembra realizzato in bronzo, ma in realtà è sempre realizzato in legno scolpito. Troviamo ancora la statua molto venerata della Madonna del Rosario, che ogni anno, nella prima domenica di ottobre, viene portata in processione. Ma forse la maggiore devozione dei cittadini di Sanremo è quella per la Madonna della Costa, che domina dall'alto, con il suo santuario, tutta la città in una posizione stupenda, visibile da ogni angolo di Sanremo.
ponte tra culture, a Sanremo sarà inoltre possibile visitare una maestosa chiesa russa ortodossa, che venne realizzata agli inizi del 1900 da un comitato nato per venire incontro alle esigenze di una massiccia presenza di cittadini russi, spesso in quell'epoca in vacanza invernale tra le riviere liguri e la costa azzurra. E tra le presenze più assidue ci fu anche quella dell'imperatrice Maria Alexandra, alla quale oggi è appunto intitolato il Corso Imperatrice. Solo edifici religiosi da visitare ovviamente qui a Sanremo. Il Museo Civico Palazzo Nota è infatti una tappa molto interessante per tutti i visitatori. Palazzo Nota contiene nei suoi circa 1600 metri quadri diverse sezioni dedicate a epoche diverse. Per esempio potremo iniziare la visita nella sezione dedicata all'archeologia, che parte dall'epoca preistorica, ma poi ammireremo una ricchissima pinacoteca dove è presente un famoso arazzo di scuola fiamminga del XVI secolo e che rappresenta il giudizio di Re Salomone. Sempre nella sezione dedicata alle opere pittoriche troveremo poi sale che espongono quadri di epoca risorgimentale e ancora diversi cimeli di epoca garibaldina. Continuando, attraverseremo il salone affrescato e una sala successiva dedicata all'artista Antonio Rubino, che fu tra i fondatori del Corriere dei Piccoli e che per quasi 50 anni realizzò le illustrazioni dei fumetti della sua storica rivista. Concluderemo magari il nostro tour al Museo Civico di Palazzo Nota in una sezione invece completamente dedicata all'arte contemporanea, con opere esposte appartenenti ai principali artisti più recenti. Per quanti invece amino essere molto mattinieri, affascinante sarà visitare il Mercato dei Fiori di Sanremo ed assistere ad una delle emozionanti aste, alle quali partecipano soprattutto addetti all'esportazione di un prodotto floreale tra i più apprezzati a livello internazionale. I fiori di Sanremo sono infatti, grazie al particolare clima favorevole e ad un terreno di estrema qualità, tra i fiori più colorati e con le maggiori pezzature. Tra le strade luminose di Sanremo, avvicinandoci verso il mare, sarà decisamente il caso di sostare e soprattutto di gustare nei ristorantini davanti al porto o nelle caratteristiche cantine sanremesi alcune delle specialità tipiche della zona, a partire per esempio dalle acciughe preparate in diversi modi, da assaggiarle per esempio ripiene e cotte al forno, o anche preparati in una speciale zuppa di acciughe servita con gli immancabili crostini. Particolare è anche il coniglio sanremasco, preparato con le tipiche erbe aromatiche e con l'aggiunta di olive taggiasche. Per un pasto vegetariano è invece assolutamente da provare il minestrone di verdure con il famoso pesto. Sanremo è una città tipicamente ligure. Persone di grande impegno nel lavoro, dotate di molta creatività e di intraprendenza. Apparentemente è un ambiente che potrebbe erroneamente apparire chiuso, quasi prudente nell'aprire un dialogo, invece appena questo accade scopriamo una grande profondità nei suoi cittadini e anche una notevole solidarietà nei riguardi soprattutto dei più fragili o dei numerosi migranti che a volte stazionano ma in transito alla volta della Francia. Veramente una esperienza unica, non solo musicale, allora, tanti i pregi e le attrazioni tutte da scoprire. Allora ecco perché Sanremo è Sanremo.

0: devi aiutare. Guglielmo vuole uccidermi.
1: L'ultima ombra, il nuovo romanzo di Emanuela Caccia.
0: Mi chiamo Fiona e ho scoperto un omicidio.
1: Due donne apparentemente molto diverse, ma che in realtà hanno in comune un sogno e grandi dolori.
0: Si prese il volto tra le mani e scoppiò in un pianto dirotto.
1: L'ultima ombra, il nuovo romanzo di Emanuela Caccia.
2: Il ricavato delle vendite sarà devoluto per sostenere il progetto Interventi Educativi in Nepal.
1: L'ultima ombra, il nuovo romanzo di Emanuela Caccia, disponibile anche su Amazon.
2: Temperino Rosso Edizioni.

Conosco pittori e grafici, veri maestri nell'utilizzo delle proprie tecniche espressive. Ciò che però deve emergere in un'opera è l'idea, è il cuore, è la poetica, che si aggiungono all'abilità del suo autore. Arte fantalogica, una nuova idea dell'arte, un viaggio affascinante in un volume ricco di illustrazioni, alla scoperta del rapporto tra fantasia e logica, tra l'imprevedibilità dei punti di una curva irregolari come la fantasia e l'andamento sequenziale dei punti di una linea retta, espressione di una logica più che rigorosa. Una ricerca che diventa movimento d'arte. Marinò, arte fantalogica, una nuova idea dell'arte. Il movimento di pensiero nato a Roma sul finire degli anni Ottanta. Marinò, arte fantalogica, una nuova idea dell'arte. Disponibile anche su Amazon. Gangemi Editore.

cime tempestose di Emily Bronte. Il signor Lockwood, dopo aver fatto visita al suo affittuario, il signor Heathcliff, a causa di una forte tempesta, è costretto a passare a cime tempestose una notte tormentatissima in cui strani episodi si susseguono. Tra questi, il più rilevante è l'apparizione del fantasma di Catherine, che il padrone poi tenta in tutti i modi di far uscire dalla finestra.

Nell'accompagnarmi su per le scale, Zilla mi raccomandava di non far rumore, perché il suo padrone, nella stanza in cui mi conduceva, non desiderava che mi si alloggiasse nessuno. Entrato, posai il lume in un angolo dove erano ammucchiati vecchi libri umidi e lì su appariva inciso un sol nome, ripetuto in ogni sorta di caratteri grandi e piccoli: Caterina Earnshaw, Caterina Heathcliff oppure Caterina Linton. Ne presi uno e me lo aprì sulle ginocchia finché, esaminati tutti, cominciai a sonnecchiare. Ricaddi sul letto e mi addormentai, ma che notte terribile, non ne ricordo un'altra che regga il paragone. Cominciai a sognare e sentii distintamente le folate del vento e il turbinare della neve. Un ramo di abete che picchiava contro il vetro mi dava una tale molestia che mi alzai e cercai di aprire la finestra, ma non vi riuscii, il gancio era stato saldato. Picchiai allora le nocche delle dita contro il vetro, che si frantumò. Stesi il braccio al di fuori per afferrare il ramo importuno, ma la mia mano strinse invece le dita di una piccola mano di accia. L'intenso orrore dell'incubo mi invase. Cercai di ritrarre il braccio, ma la piccola mano vi si aggrappava e una voce malinconica ripeteva singhiozzando: «Lasciami entrare! Lasciami entrare! Chi sei?» chiesi, facendo sforzi per liberarmi da quella stretta. «Catherine Linton», rispose tremando. «Sono ritornata a casa. Mi ero smarrita nella palude». Mentre parlava, scorsi indistintamente nel buio un viso di fanciulla che guardava in direzione della finestra. «Lasciami entrare!» «Vattene!» gridai. «Non ti lascerò mai entrare, nemmeno se mi pregassi per 20 anni, ma sono 20 anni!» gemette la voce. «Sì, sono 20 anni! Ho girato per 20 anni come una vagabonda!» In un eccesso di spavento lanciai un grido. Passi affrettati si approssimarono subito alla mia porta. Una mano vigorosa l'aprì e la luce brillò sopra il mio letto. «C'è qualcuno qui?» Heathcliff era vicino all'entrata, il lume gli gocciolava tra le dita, il suo volto era bianco. Il lume gli scappò fuori dalle dita, ma era talmente agitato che non riusciva a raccattarlo. «Sono il vostro ospite, signore», gli gridai, volendo risparmiargli l'umiliazione di mostrare ancora più apertamente la sua paura. «Ho avuto la sfortuna di gridare in sogno, a cagione di un terribile incubo. Mi dispiace di avervi disturbato». «Che Dio vi maledica, signor Lockwood! Chi mai vi ha messo in questa stanza?» «È stata la vostra domestica, Zilla», risposi. «Scacciatela pure, lo merita di sicuro. Scommetto che avrà voluto avere un'altra prova a mie spese che questo luogo è stregato. Se quel piccolo demonio fosse entrato dalla finestra, probabilmente mi avrebbe strozzato quella sfacciatella di una Catherine Linton o Earnshaw o come altro si chiama». «Cosa significa questo?» urlò. E mentre parlavo, Heathcliff si inoltrò verso il letto e infine si nascose dietro esso. Tuttavia, dal suo respiro irregolare e affannoso, mi resi conto che lottava con se stesso per vincere un troppo violento eccesso di passione. Senza volerlo, fui testimonio della superstizione del mio padrone di casa, superstizione che contrastava stranamente con il suo apparente buonsenso. Salì sul letto e, spalancata l'impannata, scoppiò in un irrefrenabile pianto. «Entra, entra!» singhiozzava. «Vieni, ti prego, vieni ancora una volta! Oh, mia diletta, ascoltami almeno questa volta! Caterina, vieni, finalmente!» Lo spettro, capriccioso come ogni spettro, non diede più segni di vita, ma la neve e il vento turbinarono impetuosamente, giungendo fin dove ero io e spegnendomi il lume.

Termina qui per oggi il nostro appuntamento con i racconti della sera. Io ringrazio Federica Flocco, Carla Tamburo, Elisa Averna e Bruno Malu che hanno collaborato alla realizzazione del nostro programma. Ma soprattutto ringrazio voi, amici, che ci avete preferito alla TV per un'ora di piccole chicche musicali, letterarie e anche turistiche. I racconti della sera vi dà allora appuntamento fra 7 giorni qui alla stessa ora per un altro viaggio in vostra compagnia alla scoperta di nuovi luoghi, di testi letterari senza tempo e tra le note della più bella musica di sempre. Un caro saluto allora dal vostro Marco Criscuolo e buon proseguimento in tutte le belle cose che fate.

0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. Si è spento sabato notte Adriano Ciaffi. Aveva compiuto 90 anni lo scorso 14 maggio. Macerata perde così uno degli esponenti politici più grandi. Avvocato con studio in Corso Cavour, è stato figura di spicco della Democrazia Cristiana. Parlamentare per 5 legislature, sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera e presidente della Regione Marche dal 75 al 78. Viene ricordato in particolare per essere il padre della legge 142 del 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali e della legge 81 del 93 che ha introdotto l'elezione diretta del sindaco. Dopo l'esperienza in regione era tornato in Parlamento, dove rimase dall'83 al 94. Scomparsa la Democrazia Cristiana, aveva continuato come consigliere comunale a Macerata, nella fila dei popolari e poi nella Margherita. L'amministrazione comunale di Macerata, in una nota, esprime il più profondo e sentito cordoglio alla famiglia per la scomparsa dell'onorevole Adriano Ciaffi, figura di primo piano della storia politica, civile e istituzionale della città, del nostro territorio e dell'intero paese. Con la sua scomparsa, si legge, Macerata perde non solo un uomo di grande spessore, ma anche un punto di riferimento umano ed intellettuale che ha saputo guidare importanti riforme con lungimiranza, rigore morale e dedizione al bene comune. Adriano Ciaffi ha rappresentato la nobiltà della politica intesa come servizio autentico, ha dichiarato il sindaco Parcaroli a nome di tutta la giunta. Il suo percorso nelle istituzioni nazionali, unito al forte legame e vivo con la sua terra d'origine, lascia un'eredità di valori democratici e civili che è nostro dovere custodire e coltivare. Tra i primi ad esprimere il cordoglio per la morte di Ciaffi anche il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Il suo impegno istituzionale di lunghissimo corso ha attraversato molteplici ruoli apicali, ricorda il governatore, da presidente della Regione Marche a membro del governo nazionale e del Parlamento. Non possiamo dimenticare il suo impegno determinante per la crescita delle autonomie locali e per lo sviluppo del modello città-regione. Sicuramente un marchigiano tra i più autorevoli e conosciuti nelle istituzioni della seconda metà del XX secolo. Il funerale verrà celebrato mercoledì prossimo alle ore 9 nella chiesa di Santa Croce. Ancora un fine settimana tragico sulle strade marchigiane. Un incidente in moto è costato la vita a Michele Caporali di Cessa Palombo. Secondo una prima ricostruzione, il 28enne stava percorrendo la strada provinciale 147 nel territorio comunale di Caldarola quando avrebbe perso il controllo della moto, finendo violentemente sull'asfalto. Non sembrano al momento coinvolti altri veicoli. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano ed il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine per ricostruire l'accaduto. Con profondo dolore, scrive il sindaco Giuseppina Feliciotti, l'amministrazione comunale, i dipendenti dell'ente e l'intera comunità di Cessa Palombo si stringono attorno alla famiglia Caporali per la tragica e prematura scomparsa del caro Michele. La perdita di un ragazzo così giovane, scrive ancora il sindaco, lascia un vuoto immenso e ferisce profondamente il cuore di tutti noi. In un piccolo paese come il nostro, un dolore così grande appartiene a tutti. L'intera comunità di Cessa Palombo si raccoglie nel silenzio e nella preghiera. Un anziano di 88 anni è stato trovato morto nelle acque del lago artificiale di Castriccioni a Cingoli. La scoperta ieri, intorno alle ore 15:30, quando è arrivata la segnalazione di un passante, di un corpo senza vita che galleggiava nello specchio d'acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero, i carabinieri e i sanitari del 118. Per l'anziano però non c'era ormai più nulla da fare. Le cause del decesso sono in corso di accertamento e non si esclude alcuna ipotesi. Un trentenne è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale Torrette di Ancona a seguito di una caduta dalla mountain bike mentre stava affrontando un percorso di downhill a Frontignano. L'incidente è avvenuto ieri intorno alle 11. Secondo una prima ricostruzione, il ciclista stava seguendo un percorso che conduce verso la seggiovia delle Saline quando ha perso il controllo della bici, cadendo rovinosamente a terra. Sono subito scattati i soccorsi. Il trentenne avrebbe riportato dei traumi gravi. Sono in corso anche in questo caso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Ruba una catenina ad un ragazzo in discoteca sul lungomare sud di Civitanova Marche, ma viene individuato dalle forze dell'ordine e denunciato per furto. È accaduto nella notte tra sabato e domenica, durante la quale il personale della Polizia di Stato, congiuntamente a quello dei Carabinieri della Guardia di Finanza, ha svolto un servizio di controllo del territorio nel comune di Civitanova Marche. L'ordinanza di servizio, disposta dal questore di Macerata Luigi Mangino, ha come obiettivo contrastare reati di criminalità diffusa nelle aree caratterizzate da alto afflusso di giovani durante il weekend, con lo scopo di permettere ai ragazzi di trascorrere un sabato notte sicuro e prevenire le criticità tipiche della movida notturna. Convocata per oggi alle ore 15 la prima seduta del nuovo Consiglio Comunale di Macerata, un appuntamento che segna l'avvio ufficiale della consiliatura. I lavori si apriranno con l'esame della condizione degli eletti e la contestuale convalida alla carica di sindaco e di consigliere comunale, una verifica preliminare indispensabile per l'insediamento dell'organo assembleare. Subito dopo l'Aula sarà chiamata ad esprimersi su un altro passaggio chiave, ovvero l'elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio Comunale. Una volta definito l'ufficio di presidenza, si entrerà nel vivo della cerimonia istituzionale con il solenne giuramento del riconfermato sindaco Sandro Parcaroli. La seduta arriva dopo giorni di tensione nella coalizione di maggioranza a seguito della nomina dei nuovi assessori, nei quali non sono stati inclusi i rappresentanti delle liste di centro. Diffusa oggi una nota del Terzo Polo Macerata, forza politica che non ha raggiunto il quorum per entrare in consiglio, ma che esprime solidarietà e vicinanza alle forze di centro moderate, che hanno scelto di sostenere le coalizioni di destra e sinistra, ma che in questo momento, soprattutto a destra, si sentono travolte dalla forza onnivora dalla sete di potere di questa destra-destra, che con il centro-destra classico non ha più nulla a che fare, sia nei modi che nella sostanza. I lavori del Consiglio potranno essere seguiti in diretta sulle frequenze di Radio Nuova Macerata dalle ore 15. Parte domani la 16ª edizione del Festival Letterario Macerata Racconta, che quest'anno ha per tema le attrazioni. 35 gli eventi culturali previsti fino al 5 luglio in varie location del centro storico. Tra gli appuntamenti serali in programma, martedì alle ore 21 in Piazza Vittorio, jazz all'opera con Massimo Morganti e la Colors Jazz. Venerdì 22 all'Otto dei Pensatori, 45 giri live cabaret con Isabella Carloni, Francesco Savoretti e Giovanni Seneca, uno spettacolo ironico scanzonato di teatro canzone sugli anni del miracolo economico e di un'Italia così ottimista da apparire oggi surreale. Sabato 4 luglio, doppio appuntamento serale, alle ore 21:15 in Piazza Vittorio Veneto, Gino Castaldo ed Emma Stoccolma in 80 contro 90, attrazione a 33 giri. Una serata di allegra e furiosa di sfida a colpi di storie, video e musica che racconta due decenni chiave della costruzione della nostra identità. All'Orto dei Pensatori alle ore 22:30 il figlio di Forrest Gump con Angelo Ferracuti e Paolo Capodacqua. Reading musicale che racconta l'epica della marcia, l'epica delle sfide. Il programma completo è su www.maceratarracconta.it. Ascoltiamo Francesco Rapaccioni dell'associazione culturale Contesto.
4: Che cosa ci attrae? Ci attrae una storia, un corpo, una voce, un'idea. Ci attrae tutto ciò che riesce a sorprenderci. A Macerata Racconta 2026 parleremo proprio di questo, delle attrazioni. Quelle attrazioni

0: Nazionali, residenze artistiche e progetti partecipativi. Ad inaugurare il festival in prima nazionale è Nas del coreografo Fouad Boussouf, uno dei protagonisti più autorevoli della scena contemporanea internazionale. Il festival proseguirà fino al 2 agosto con un ricco programma. L'11 luglio il tradizionale Festival nel Festival, una maratona di spettacoli e performance partecipative tra piazze, teatri e spazi della città. Il 16 luglio l'anteprima nazionale di Carnaval Vivaldi, dichiarar meglio, per il balletto di Roma. Il 23-24 luglio il ritorno dei Momix con Botanica Season 2. Infine il 2 agosto a Villa Vitali di Fermo, Bach Dance Concert, incontro con la coreografia di Roberto Zappalà e il pianoforte di Ramin Bahrami. Biglietti su vivaticket.com. Eleuda Lacorte, pianista di 24 anni, originario di Sedico in provincia di Belluno, il vincitore della 30ª edizione del Premio Internazionale Massimo Urbani, lo storico concorso per solisti jazz, fondato da Paolo Piangerelli e organizzato da Musicando Jazz. Il giovane musicista si è aggiudicato il primo premio internazionale che prevede la produzione discografica di M Record Label, il premio Nuovo Imaie, che consiste in un tour di concerti realizzato in collaborazione con iJazz. Un riconoscimento importante che conferma la vocazione del premio Urbani, individuare nuovi talenti e offrire loro occasioni concrete di crescita artistica e professionale. Sul podio anche Bernardo Dion, chitarrista di 31 anni, tra Campobasso e New York, secondo classificato, e terzo classificato Andrea Paternostro, sassofonista di 24 anni, originario di Cassano nello Ionio, in provincia di Cosenza. A Paternostro è andato anche il premio del pubblico. La finale si è svolta a Camerino, nell'auditorium Benedetto XIII, davanti alla giuria presieduta da Rosario Giuliani, primo vincitore del premio Urbani nel 96 e oggi tra i più autorevoli sassofonisti della scena jazz europea. Prenderà il via il 4 luglio la 13ª edizione del festival World Land, Suoni dal Mondo, la storica rassegna musicale che si conferma un punto di riferimento imprescindibile per la cultura internazionale nel territorio delle Marche. L'edizione 2026 si preannuncia straordinaria, fonte di un calendario denso e variegato che conta 14 appuntamenti distribuiti tra musica popolare italiana, world music, jazz and early blues. Il cuore pulsante della manifestazione è rappresentato dalla profonda sinergia istituzionale e culturale che lega 8 comuni uniti nel segno di una programmazione che ospita al suo interno due festival dedicati, ovvero il Monte Giorgio Blues e la Mandola in Jazz. Il ricco programma prenderà il via sabato 4 luglio con inizio alle ore 21:30 nel chiostro di Sant'Agostino a Monte Giorgio e proseguirà da Mandola, Falconara Marittima, Monte Giberto, Massa Fermana, Monsano, Monte Leone di Fermo, con finale venerdì 28 e sabato 29 agosto a Piane di Monte Giorgio, che ospiteranno la nuova edizione del Monte Giorgio Blues. Tutto il programma su worldlandfestival.com.
1: Lo sport.
0: La Volley Lube comunica l'ingaggio dell'ex Sonepar Padova Davide Gardini, schiacciatore classe 99, 205 cm d'altezza e figlio d'arte nativo di Montebellone in provincia di Treviso. Suo padre Andrea, allenatore del Galatasaray Istanbul, è stato uno dei pallavolisti più vincenti della storia italiana. L'arrivo di Davide rappresenta un ritorno a casa, visto che quando il giocatore faceva parte del progetto Club Italia, il suo cartellino apparteneva alla Lube, con tanto di finali nazionale disputate nel settore giovanile della società marchigiana. Il gigante trevigiano si è messo in luce fin da ragazzino, attirando l'attenzione della federazione, diventando un elemento di punta del Club Italia in Serie B e in A2. Nell'ultima annata Gardini è stato in forza a Padova, squadra con cui ha chiuso la Superlega nei quarti di finale dei playoff al quinto posto. Nel palmarès personale il giocatore vanta anche la medaglia d'oro alle Universiadi 2023, conquistata con la maglia azzurra dell'Italia.
1: Il tempo nelle Marche.
0: Per domani è previsto cielo sereno con aumento della copertura cumuliforme nel pomeriggio sui rilievi con transito di velature. Nel pomeriggio brevi ed isolati temporali nei settori montani, in particolare quelli esposti ad ovest. Temperature in lieve aumento nei valori minimi, in lieve diminuzione nei massimi. Venti deboli occidentali, rotazione dei quadranti settentrionali dal pomeriggio. Mare quasi calmo o poco mosso. È tutto per questa edizione del GR. Grazie per l'ascolto.
1: Giornale Radio Nuova.
2: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio.

0: massaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
18: La radio va e non si fermerà, la prenderà per mano e segnerà volare.
19: Radio Nuova in blu, il bello di essere unici.

compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

0: sto sentito nelle parrocchie, va bene.
1: Siamo in diretta. Buonasera, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Buonasera da me e Andrea, Gianni e Giovanni.
2: Buonasera, il tema perfetto per la sigla e per il periodo, quindi tema caldo, torrido diremmo effettivamente.
0: Quale sarebbe?
1: Avete visto la luna fragola? La luna di fragola?
0: Strawberry, no, io ho visto invece, moon. Guarda, io ti dico invece che ho visto un bel tappeto di fragole.
3: Sì.
1: Ah,
3: però Giovanni voleva il tema di stasera.
2: Allora io penso che intanto il tema di stasera sia stato anticipato da qualche allucinazione di tipo visiva data dal sole, anzi dal solleone, perché ormai non abbiamo più neanche una maniera di definire il sole, e quindi attenzione a queste allucinazioni di tipo visivo che allentano appunto come dire,
3: a parole due, Giovanni.
2: Allentano le possibilità ancora di ragionare, ecco, diciamo così.
3: Sì.
2: E quindi oltre questo bisogna fare
3: il tema della serata, già.
2: Bisogna fare attenzione agli ombrelloni vicini o ai ristoranti vicini, perché se comunque è bello andare insieme come coppia in ferie, in vacanza, a volte può succedere qualche inconveniente, ecco, la buttiamo così.
3: Comunque il tema della serata è il tradimento nel periodo estivo.
2: Perché
3: Giovanni voleva dire questo praticamente.
2: Esatto, perché le nostre difese immunitarie si abbassano e solamente il testosterone aumenta la sua produzione.
3: Testosterone.
2: Esatto.
0: No, ma diciamo che forse.
3: Sì.
0: Succedono queste cose perché magari uno scherza.
3: Scherza.
0: E magari.
2: Scherza, si fa sul serio poi.
3: Che Gianni inizia sempre così, scherzando, capito?
2: Esatto. Gianni è un casanova in questo senso.
3: Sì. Io andrei con la sigla quasi così.
0: Allora, però, prima di andare con la sigla, io direi che il numero è lo 0733
1: 23 75 75,
0: e il sito internet invece da utilizzare è il www.radionuova.com, e lì è possibile trovare la voce Sostieni Radio Nuova, visto che ormai Radio Nuova arriva a 50 anni, ecco, continuate a dare sostegno.
3: Sono passati gli anni, eh?
1: Allora, dato che il tema è tradimenti, ok, ecco, ma il nostro amico Rossano, no?
3: Sì, Rossano è pronto, sta mandando un sacco di messaggi.
1: Ah, è pronto, quindi
3: dopo la sigla,
1: traendo.
3: No, dopo la sigla te ne parlo.
1: Va bene.
3: Rossano
2: si intende il tema?
3: Rossano si intende molto.
2: Ah, ecco.

canzoni, con le neve soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, con le palle in tutti i toni, all'orecchio fan fischione. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai

0: Allora, eccoci, siamo ritornati in diretta. 0733 23 75 75 per le telefonate. Bene, allora dai, diamo il via alle danze.
1: Sì, sì, allora, insomma, stavamo dicendo di strane
2: di cose?
1: Protuberanze?
2: Protuberanze al limite.
1: Esatto, limite, no? Che possono nascere sulle fronti tanto maschili quanto femminili in questo periodo, insomma.
3: Sì, ma allora,
1: ma comunque niente paura, perché passeranno probabilmente passata l'estate.
2: Allora, insomma, ecco, poi bisogna saperli anche portare, diciamo.
1: Esatto, è una questione anche di stile, di eleganza, insomma.
3: Però tante volte lo stile, allora, tante volte lo stile e l'eleganza, purtroppo, dobbiamo dirlo, salta.
2: Cioè, agli occhi.
3: Tu dici, no, salta nel senso che quando ci sono queste cose, diciamo, equivoci, tavoli, e poi scambi magari del più e del meno,
1: ombrelloni,
2: scambi di coppie,
1: lettini,
2: pattini,
3: tipo della serie, oh scusa non ci ho fatto caso, sai, no, tutte queste cose, no?
0: Ragazze morte, che è?
1: Sì, della serie, ma guarda che non è come pensi, perché in realtà abbiamo iniziato tutto con un paio di chiacchiere, non siamo stati così.
0: Non è come pensi, in realtà l'ho conosciuta il giorno dopo.
2: Ecco, intanto è arrivato un messaggio del nostro amico Rossano.
0: Sì, ok, diamo intanto con la prima telefonata.
2: Vediamo
0: chi è. Pronto?
4: Pronto?
2: Sì.
4: Sì, ciao.
2: Con chi parliamo?
4: Sono la cugina di Giovanni.
1: Ciao.
2: Bene, cugina di Giovanni, hai capito il tema di stasera?
4: Sì, ho capito. Allora, e io per questo ho chiamato, perché vi volevo raccontare una piccola
3: avventura
4: che vivo al mare. L'anno scorso, diciamo, è stata proprio bella, nel senso da vedere. Quest'anno, peccato che sembra essere finita. E tutta la spiaggia hanno creato perfino un gruppo per aggiornarsi ogni giorno. In sintesi era questo, diciamo, i protagonisti e quindi la telenovela. E una coppia, vabbè, che una bella coppia che vengono a prendere il mare, il sole, quindi stanno lì in spiaggia. E a un certo punto arriva Ulisse, proprio da Itaca, arriva lui. Questo Ulisse è un uomo, diciamo, sulla sessantina, capello brizzolato, un po' ricciolino dietro, si mette in una posizione proprio da uomo gladiatore, e osserva. Cioè, diciamo che lui tutte le domeniche veniva e stava ore e ore, arriva e a guardare questa signora, e non abbiamo capito se avessero una relazione, non abbiamo capito questa storia. Poi lei comunque, secondo me, se n'è accorta, ha visto che la cosa, insomma, era rivolta a lei, e quindi si è, come dire,
1: si è messa a guardare anche lei.
4: Com'è?
1: Si è messa a guardare anche lei, insomma.
2: Ah, si guardava.
4: Sì, cioè, le faceva piacere essere notata, diciamo.
1: Mirata, no?
4: E poi, insomma, un giorno hanno messo anche la musica, quindi lei si è messa a ballare, lui si è seduto e la guardava intensamente, ma cioè noi, cioè, ci siamo morti da ridere, perché lui veniva ogni volta.
1: Sì, l'ha scambiato per il sole gli ha dato la testa.
4: Sì, lo veniva ogni domenica. Ed era lì, poi a un certo punto vedevamo che lei prendeva il cellulare, quindi abbiamo sospettato che la cosa fosse, era effettivamente, insomma, condivisa. E alla fine però quest'anno è venuto una sola volta e poi non lo abbiamo visto più.
1: Quindi la passione, insomma, ecco.
4: Non sappiamo adesso se questa è stata una telenovela, diciamo, condivisa o no, questo non è dato da sapere.
3: Se, però, ma la zona per caso non è Alba Adriatica? Perché
4: no, è Pescara.
3: Pescara.
4: È Montepulciano.
3: Perché
4: prima.
1: No, vedi la sparata, come
3: no, io l'ho sparata perché avendoci avendoci un collega di San Dicilio alla Pivrata, allora mi dice sempre: dai, vieni ad Alba Adriatica, vieni. Sì. Mi faceva praticamente due romanzine di andare alla Adriatica.
4: Perché probabilmente forse lì ci sono tante, come dire, tante serie. Adesso non sono più le telenovela, si chiamano serie.
3: Allora mi ricordo che mi parlava sempre che
1: tanti fraintendimenti, tu non sai come è in realtà.
3: Mi parlava di questa benedetta Alba Adriatica, va bene, andiamo ad Alba Adriatica. E spunta fuori che lui praticamente seguiva una, insomma, di lì.
2: Ah, ma allora è un vizio proprio.
4: Quindi aveva diciamo non una storia, come dire, aveva questo contatto da
3: sì, mi fa, dice, di
1: molto presente. Terreno comunque,
3: mi fa ti presento Gabriella, avanti.
4: Ah, ok.
3: Ho detto va bene, dico, allora dico, mi ha invitato ad Alba Adriatica, dico questa cosa, dico vabbè, a posto.
4: Era quindi per forse avere un consiglio, non lo so, oppure fare in modo che questa storia fosse avere un appoggio morale, diciamo.
1: Esatto. Comunque adesso sappiamo che tra Alba Adriatica e Pescara,
4: questa del mare dell'anno scorso è stato un mito, perché poi
1: c'è un'esplosione di fraintendimenti.
3: E mentre ero ad Alba Adriatica a scherzare, mi sento chiamare, sapete chi era? Giampaolo Calvarese, l'arbitro italiano.
2: Già mi sembra un po' importanti,
4: esatto. E quindi conoscevate, eravamo tutti in famiglia, diciamo così.
1: Cioè, anche l'arbitro,
4: no, vabbè, comunque la cosa divertente è che comunque tutta la spiaggia sapeva, e noi dicevamo: com'è possibile che il marito non si è accorto? Cioè, lui si metteva all'angolo e puntava lì su tutta la spiaggia.
1: Fabi, la spiegazione è semplice: il marito era stato pagato per mettersi nell'angolo.
4: Ma poi il marito, allora vi dirò che il marito era un bellissimo ragazzo, è un bel ragazzo, lui invece, cioè veramente, cioè l'uomo degli anni 80, no, ma anche prima, perché questa posizione da Isaac, da Ulisse, dall'uomo da gladiatore, si pettinava i capelli con la mano, entrava in acqua, usciva, rimaneva là tutto bagnato.
0: Bello almeno.
4: Cioè, ma tutta la specie appena arrivato, tutti avevano un gruppo, io non lo sapevo, avevano un gruppo dove segnalavano le sue
2: movimenti. Sì, un bronzo di Riace praticamente.
0: Dico, ma era il bello,
4: il bronzo di Riace è un po' andato, però
2: volevo condividere
4: questa piccola storia.
2: L'hai fatto benissimo.
3: Dopo sono rimasto in contatto con questi laggiù da Alba Adriatica, ecco perché te ne parlavo.
4: Quindi pensavi che, veramente non è poi tanto lontano, è Montesilvano, diciamo, un po' una mezz'oretta di macchina in più, forse un'oretta.
3: No, ma l'unica cosa, ma non posso fare la pubblicità, la sera siamo finiti in un bar che la sera fa l'aperitivo cena. Non posso dire quale, perché dopo è pubblicità.
4: Ormai sono tutti locali.
3: L'unica cosa che ci siamo dati, ragazzi, abbiamo mangiato a più che posso.
4: Immagino, avete riempito ogni angolo dello stomaco e della pancia.
3: Cioè, perché dopo aver passato il pomeriggio diciamo scherzare in spiaggia, tutti quanti. Siamo stati bene, no, ti dico.
4: È stato bello e divertente.
1: Sì, perché Gianni prima mangia, no? E poi smaltisce in modo tutto.
4: Dopo si pensa, non è colpa.
2: Sì, esatto. Dopo piange.
0: Pronto?
4: Va bene, ragazzi.
2: Ciao.
4: Spero che vi sia piaciuta la piccola storia.
1: Come no. Grazie per questo fotogramma.
0: Grazie.
4: Sì, questa era proprio, cioè, una chicca che vi dovevo raccontare.
1: È fatto benissimo.
4: Perché mi dispiace che quest'anno c'è stata una sola apparizione, poi è scomparso. Al momento se ci sono altre segnalazioni vi
2: faccelo sapere.
1: Nardo ai suoi intendimenti, allora. Sì. Ciao.
4: Grazie.
1: Ciao.
2: Ciao Fabio.
4: Alla prossima puntata. Buona serata. Ciao.
3: Allora ragazzi, ricordo che siamo in diretta, non solo in
1: stiamo andando, insomma.
0: Secondo voi, no?
2: Sì.
0: Allora, è più coraggioso dire magari non provo più
2: nulla per te,
0: ecco, oppure è molto più semplice tradire?
1: Sicuramente secondo me è molto più semplice tradire, anche perché comunque si tenta di mettere sempre il piede, di tenere il piede su due staffe, insomma.
2: Ecco, allora
3: il tradimento è quello che parla di più rispetto alle parole.
2: Ecco, questa è una poesia.
0: In effetti, il tradimento parla più delle parole.
2: Secondo me, perché è allora, meglio prima lasciare e poi magari perché, mettersi una.
3: Allora, perché parliamoci chiaro, no? Allora, con le parole tu puoi dire tante cose, no? Però siccome le parole volano via come il vento, allora che succede? Che quindi delle volte non sei anche credibile. Invece il tradimento ti dà la credibilità di aver fatto una cosa sbagliata.
2: Questo non è che lo capita tanto, però.
3: Cioè, perché tu.
2: Non chiediamo di spiegare.
1: Allora, lasciamo tutto alle coscienze.
3: Ecco, la vera.
2: Elisa vorrebbe dire qualcosa.
3: No, la vera filosofia. No. La vera filosofia non fa la domanda.
2: Vabbè, può dire qualcosa, Elisa?
3: Fammi finire il concetto, poi da
2: sì,
3: subito.
2: Vai.
3: Allora, la filosofia non fa la domanda, ma dà direttamente la spiegazione. Cioè, il tradimento è la spiegazione di quello che succede fra due persone.
1: Ecco, quindi quella di Gianni è una filosofia epicureica. Il tradimento è una filosofia pratica epicureica.
2: Secondo me la sua è una cosa più paraculeica.
0: Senti, ma si può perdonare, Gianni?
1: Questo non è dato indagare, però dai.
3: Che senso si può perdonare?
0: Un tradimento si può perdonare?
3: Allora, innanzitutto, se
2: bella domanda.
3: Allora, dipende di chi è dipende da chi è che lo fa e perché lo fa.
2: Ecco. No, ma la risposta sì.
1: Allora, il proverbio dice: la prima si perdona, la seconda si bastona. Quindi
2: la terza
1: si manda a quel paese, penso.
3: No, allora il discorso è: bisogna vedere qual è.
1: Ma mi fermerei alla seconda.
3: No, sì.
0: Io la prima.
2: Cioè, se passiamo un po' di musica, tipo il triangolo, no?
0: Ma io avrei trovato un po' di canzoni di Laura Pausini.
3: Allora io direi invece
2: di andare con la canzone
3: di Laura Pausini, visto che andiamo al tema.
2: Ecco, bravo.
3: Visto che abbiamo parlato di tradimenti.
2: Quali?
3: Direi di andare Ascolta il tuo cuore.
0: Ecco, che è proprio romantico, però non è per i tradimenti.
1: E fa che il tuo cuore non rompa più.
3: Questa è più bella, perché allora se tu ascolti le parole della canzone oppure leggi il testo ti fa capire che
2: Gianni me la
0: c'è una telefonata ti
2: c'è
0: fa
2: una
0: capire
2: telefonata,
0: che c'è una telefonata,
2: c'è una telefonata.
5: pronto
2: sì,
3: eccolo qua. Marco.
5: Pronto, buonasera.
0: Ciao.
5: Quanti ne siete stasera?
2: Quattro sì, perché non ci sono cinque microfoni, altrimenti ne saremmo stati cinque. Sì.
0: Sono qui, anche
2: Giovanni e Gianni.
1: Eccoci Giovanni qua, Marco, tu che spiegazione ci dai?
5: Ma io non dico che ho sentito poco perché non volevo sentire, ma voi sapete che quando mi metto qua mi preparo la canzone e qualcosa mi sfugge, però
2: sì.
5: ho capito che all'inizio che stavate parlando dell'estate ho sentito una voce anche abruzzese
1: esatto.
5: E mi sembra che sia di Alba Adriatica.
2: No,
1: Pescara, e ci ha raccontato un po' del tema che stavamo trattando, proprio di un triangolo in diretta sulla spiaggia.
2: Lui e l'altro.
5: Ho capito.
3: Ecco Marco, tu per esempio, no? Che ne pensi del tradimento? Il tema è questo.
2: Nel periodo estivo soprattutto.
5: Allora, se vuoi. vogliamo dire la scappatella estiva è una cosa, poi sì, il tradimento è una cosa molto ma molto più tra virgolette seria, ma non è seria.
1: Ecco. complesso.
5: Diciamo un po' che l'estate
2: si presta,
5: forse permette, è un po' una tentazione, permette queste cose, insomma, vogliamo chiamare il tradimento, chiamiamolo come vogliamo, però sì, insomma, se vuoi bene alla persona non si fa questo, perché poi tradisci oggi, tradisci domani, poi un nudo rimarrai, insomma.
3: Sì. Allora Marco, però se uno tradisce
1: è perché
3: qualcosa, perché? Qualcosa non sente più per quella persona.
0: Una persona la lasci, non la tradisci.
2: Non lo so, d'estate si tradisce anche per così, il momento, capito?
3: Però
0: Okay, io me ne frego del momento.
2: Però.
5: Non credo che sia così. È diciamo la situazione che è assassina.
2: Sì, per appunto, il momento, la situazione.
5: Sì,
2: l'estate è così, è caldo, capito? Uno si spoglia.
5: Diciamo, pure la si può chiamare la controparte.
2: Certo.
5: Sia donna che uomo, insomma, c'è una compartecipazione da tutte e due le parti, e mi viene in mente una risposta musicale, insomma, non dimentichiate. Oggigiorno non arrossisce più nessuno, mi ricorda la canzone di Gabber, mi sembra che sia un arrossisce.
2: Ce la fai ascoltare?
5: L'avevo preparata, però no, quella la facciamo più tardi, però ne facciamo un'altra che c'ho sotto mano.
2: Va bene.
5: È degli anni 60 e diciamo che dell'oggetto di questo discorso c'entra poco, però alla fine c'entra lo stesso.
2: Sì, sì, piano piano c'entra sempre.
1: Ci forziamo un po' con la cosa, dai.
2: Sì, sì.
5: Dai. Siccome ho sentito che stavate quasi per partire con la musica, perché non fare quattro note allora?
2: Bravo, bravo.
0: Certo.
5: Io vado.
2: Vai, sì.
1: Grazie.
5: Mi sentite bene?
0: Sì, sì.
5: Amo il vento che ci stuzzica. Quando gioca tra i tuoi capelli, quando tu ti fai ballerina, per seguirlo con passi graziosi. Amo quando corri radiosa per gettarti nelle mie braccia, quando ti fai piccola piccola per sederti sulle mie ginocchia. Amo il sole che tramonta quando si sdraia lentamente, ma amo sperare credulo che per noi si invocherebbe

sguardo in fondo al buio e la tua voce ha il mormorio della sorgente e la speranza. Amo quando gli occhi tuoi di bruma mi ammantano con la tua dolcezza, è come un cuscino di piume, la mia fronte si posa sul tuo cuore. La tua fronte si posa sul tuo cuore.

0: Bella, bellissima.
1: Se non sono un parole da dirsi a un amante, queste non lo so.
2: Se vuoi tradire dopo che uno ti ha detto una cosa del genere, allora
0: sì.
2: Allora c'è il proprio, insomma. Dirlo.
1: Hai detto c'entra un po' la canzone, ma io direi che c'entra abbastanza, via.
0: L'amore c'entra sempre.
3: Ma guarda che, cioè ripeto, quando uno tradisce è perché qualcosa
0: non va.
3: Esatto. Però è la differenza che quando uno tradisce è perché non ha il coraggio di parlare.
2: Pensate un po', Giuda.
0: Eh no. 33 denari.
4: Chi tradisce mentre stai soffrendo per un lutto?
0: Non ho capito.
4: E chi tradisce mentre... dall'altra parte tu stai soffrendo per un lutto?
3: Cioè guarda, io quando ho saputo, vabbè Elisa, quando l'ho saputo, io sì, che ti ho detto, ti ho mandato il messaggio condoglianze, mm-hmm. È finito lì giustamente, ma non avrei fatto mai quello che ha fatto lui, cioè questo significa essere un vigliacco di...
0: Certo, questa ormai è una proposta.
3: No.
0: Di Gianni nei tuoi confronti.
3: No, non è una proposta, è una realtà per dire...
4: No, è veramente da vigliacchi, dai.
2: Paola mi sta dicendo dall'altra parte, qui alla stanza, che vi manda un saluto a tutti e quattro.
1: Grazie.
2: E poi verrà anche lei.
0: Va bene.
2: Poi, grazie mille, Paola. Ci risentiamo un'altra volta.
1: Va bene. Però io mi chiedo, perché si tradisce?
0: Va bene,
3: te l'ho detto,
2: buon proseguimento.
3: Allora, l'uno tradisce perché quando fra due persone c'è qualcosa che però uno dei due non ha il coraggio di dirlo, lo fa con il tradimento pensando tanto lei non se ne accorge e quindi ecco.
0: Ma sei sicuro, Gianni? Io per esempio ho saputo che tu tradivi spesso in passato.
3: Io?
0: Ho saputo anche di due inglesine. Gianni, io mi sono preparato bene stasera.
4: Hai studiato? Ho studiato.
0: Diciamo che ho studiato. Ci sono queste due inglesine che non si sa né come né perché in un certo momento della tua vita, Gianni, hai preferito a un'altra persona.
1: Gianni, avevi studiato inglese, quindi dovresti ricordarti la forma interrogativa del passato remoto.
0: Eh sì, com'è?
1: Did you touch me? Ecco, probabilmente questo ti dissero le inglesine.
0: Cosa vuol dire la tua discolpa, Gianni?
3: No, io posso dire mia discolpa che la mattina mi sono trovato nel giardino che queste mi stavano a tirare i bacetti.
0: Ma la notte che è successo? Ce ne frega la mattina. La notte che è successo, Gianni?
1: Se al mattino si tirano bacetti perché era notte.
4: No.
0: Ma poi erano due, io non lo so come.
1: Ecco. Ma allora Gianni era Gianni,
0: certo, adesso
3: no, però
0: un po' malconcio, però.
3: No, se ci penso, guarda, adesso me dovrei mettere sottoterra rispetto
1: Stendiamo un velo pietoso.
3: Perché poi
4: andiamo con la canzone, che dite?
3: Ascolta il tuo cuore di Laura Pausini.
1: Esatto, così scagioniamo Gianni dai guai.
0: Sì.
3: Ascolta il tuo cuore, vai.

0: stato 19.
1: Eccoci.
2: Senti Giovanni, ti ricordi poi la
3: voce? 19 persone sono schizzate letteralmente a curiosare quello che avevamo anticipato stasera.
1: Esatto.
2: Senti Giovanni, ti ricordi adesso, visto che parlavamo della Pausini, ti ricordi quell'anno in cui addirittura si era dato voce mercato, no?
3: Sì.
2: Di una collaborazione che io non c'entravo niente, come al solito, ma tanto mi hanno messo,
3: non c'entro mai niente, ma
1: si era come il pomodoro, si era dappertutto,
2: non si sa chi aveva messo in giro che il sottoscritto aveva una collaborazione musicale, visto con percussioni eccetera,
3: sì,
2: perché, con la famiglia Pausini.
3: Sì, perché a te non basta la politica, non basta lo sport, e quindi anche la tentazione artistica.
1: Sì.
3: Guarda caso con la Pausini o nel giro della Pausini.
2: Cioè non so chi aveva messo in giro quella chiacchiera.
1: A lui piace la Pausini.
3: Sì, sì. No, ma lui, a Gianni soprattutto piace essere chiacchierato, insomma.
1: Anche.
3: Sciroccato, chiacchierato.
1: Un po' sciroccato, sì.
3: Esatto.
2: Non so chi aveva messo quella chiacchiera che io sono rimasto paralizzato quella sera.
1: Ma perché allora,
3: io non ti sei ripreso Gianni, altrimenti avrei...
1: Vediamo chi c'è.
4: Pronto?
1: Pronto?
5: Buonasera.
1: Buonasera, chi abbiamo in linea?
5: Buonasera, sono Carlo di Osi.
1: Ah, Carlo.
2: Ciao Carlo.
3: Carlo, oh là là.
1: Carlo di Osi.
3: Mi torni dal passato, ma sei sempre tu, benissimo.
5: Come?
3: Sei sempre tu presente, benissimo, dico.
2: Senti Carlo, il tema che stavamo facendo, non so se hai ascoltato la trasmissione o ti
5: no,
2: sei...
5: ho acceso adesso.
2: Ah, sì. Quindi ti sei svegliato adesso?
5: No, sono andato a fare una passeggiata, ho fatto una bella camminata, un'oretta.
1: Ecco, noi parliamo di tradimenti estivi di ambedue i sessi.
5: Per Amazon.
1: Sono argomenti caldi.
3: L'orario e il termometro ce l'hanno consigliato, quindi
1: tu sai qualcosa di tradimenti?
5: Ho fatto il lavoraccio,
1: lo so.
2: Allora, lui
5: ho fatto il lavoraccio, io facevo le notti, non so boh, se è successo.
1: Ecco.
2: Allora, diciamo che lui è molto discreto, Carlo, non si pronuncia, ma sicuramente ne ha visti e dice no, io non dico niente perché è come se non avessi visto, anche se ho visto.
5: No, va in galera qui.
1: Sì.
3: Carlo, non vorremmo essere maligni, ma la statistica dice che chi tradisce in genere fa un lavoraccio, comunque lavori faticosi e di grande mobilità, di grandi spostamenti, della serie...
5: Sì.
3: Mio marito torna a casa tardi, mia moglie torna a casa tardi, e quindi non si sa mai, insomma, quello che succede nel frattempo.
5: Speriamo bene.
2: Ecco, no, Carlo, ecco, vedo che Carlo sta evitando il discorso. Perché
1: però ride sotto i baffi.
2: Sì, sai perché ride? Perché dice io ne so abbastanza, però non mi voglio cosa perché dopo... posso rischiare che qualcuno
3: Perché non c'entra, quindi perché dovrebbe entrarci, insomma,
1: poi ne sa per tre trasmissioni
3: esatto, noi perché questo tema dedicheremo una trasmissione
4: scusate, ma perché dobbiamo portare avanti l'argomento tradimento?
1: No, solo stasera.
4: Ecco.
2: No, volete per tre trasmissioni, volete
1: perché
2: dire.
1: Ne sa tante, capito, ne sa tante.
2: Cioè, perché volete, con il lavoro che uno fa a livello infermieristico, è vero che nelle strutture sanitarie...
3: Io sono infermieristico.
2: È vero che nella sanità purtroppo ci sono questi inghippi.
1: Ma dai, io non ne so nulla, per esempio.
5: No, non lo so, ma qui io
2: Ecco, detto da Carlo, come dire...
3: Allora, Andrea dovrebbe smentire categoricamente.
1: Io smentisco proprio.
5: Confermo io.
1: Ecco, bravo.
3: Esatto.
1: Ecco. Noi smentiamo.
2: Sì, sì.
1: Gianni invece?
2: No, io ho detto così perché
4: Gianni fa la spia.
1: Gianni fa la spia e non è figlio di
2: Maria. Di Maria.
5: Maria.
1: Di Maria.
3: Ok.
1: Va bene.
5: Parliamo un'altra cosa. Tutto bene?
1: Sì. Tutto bene. Ma a parte il caldo, diciamo.
4: Sì.
5: A parte il caldo.
1: Nello studio qui non si resiste che abbiamo i pannelli fonoassorbenti che
3: sono una meraviglia.
5: Quest'anno
3: sono solo assorbenti, insomma.
5: Non si fa la festa della sangria.
1: Peccato, volevamo venire.
2: Perché non si fa la festa della sangria?
5: Per problemi tecnici.
1: problemi tecnici e te venerite, quindi sarà stato qualche tradimento?
5: No. Niente tradimento.
1: Avete tradito la sangria, avete tradito.
5: No, ecco, ma
3: questo è un tradimento in senso
5: lato. A gennaio c'è stato quel fatto degli ossidi di carbonio. Allora hanno chiuso.
2: Cioè che no, non ho capito, ossido di carbonio in che senso?
5: C'era una festicciola in questo locale dove sembrava sangria. Ci siamo aperti l'ossido di carbonio, c'è stato qualche piccolissimo problema, però
2: Vabbè,
3: problemi organizzati.
5: Per il prossimo anno, dai.
1: Va bene, sì. Per l'anno prossimo veniamo, eh.
2: Allora, visto che noi parliamo di serate a livello culinario.
1: Sì, culinario, sì.
2: Sì, ecco, perché visto che parliamo di sangria, parliamo a livello culinario.
1: Sì, ecco.
2: Io direi di segnalare invece una che ce n'è questo fine settimana.
1: Che c'ha un gran culinario.
5: Sì. Dove?
2: A Porto San Giorgio, in provincia di Fermo.
1: Sì,
3: ecco.
2: Si chiama
3: io direi che chi vuole può in privato può rivolgersi a Gianni.
2: No, si chiama
4: Gianni, fai attenzione perché stai facendo pubblicità.
2: Si chiama Proloco in Festa.
4: Ecco,
2: sono tutte le Proloco della regione
1: del Fermano.
2: Non solo. E ogni prologo espone il suo piatto tipico.
4: Gianni, dopo te devo chiedere una cosa in privato.
1: Culinario.
4: No.
3: Ce n'è una che sta facendo già un grande lavoro, un genere lo fa sempre per il meglio e chi vuole ha capito, insomma.
2: Allora
5: rimango in ascolto fino a...
1: Sì, stasera il tema è interessante.
5: No, perché chiamato non si riesce, è troppo caldo.
1: Sì.
5: Io sto qui davanti, c'è una bella sostanza. Vabbè. Sono dentro caldo, allora mi sa che sto qui nel dondolo.
1: Ti facciamo compagnia.
3: E noi facciamo i romantici come te, dai.
5: C'ho due cagnolini che mi sta qui vicino.
2: No, se parliamo di... vabbè, lasciamo perdere, non dei cagnolini, ma vero Giovanni, cioè non li conosciamo.
3: Grazie poi.
2: Va bene.
5: Saluto, ciao. Buon proseguimento.
4: Ciao Carlo,
3: grazie a te, ciao.
4: Allora, a proposito di amore,
1: sì.
4: Io a questo punto direi...
1: Di mettere una canzone?
4: No. Di parlare di questa luna di fragola.
1: Ecco.
4: La luna di fragola è il nome tradizionale dato alla prima luna piena dell'estate nel mese di giugno, visibile in Italia proprio nei giorni di fine mese. Il picco massimo del plenilunio viene raggiunto alle ore 1:57 di martedì 30 giugno.
2: Che sarebbe domani?
3: Sì. Quindi luna di fragola, io pensavo che fosse la luna con un rosa particolare.
2: Allora io
3: tipo Big Bubble, insomma. Sì. Ecco.
1: E chi tradisce con la luna di fragola ci guadagna qualcosa?
4: No.
2: Allora io invece direi, quando chiuderemo la trasmissione...
4: Aspetta Gianni. Ma lo spettacolo inizia già alle ore 21.
3: Gianni sta avendo un ormonale.
1: Sì.
4: Non si può spiegare niente.
1: Ecco, non abbiamo capito niente. Allora, lasciate parlare Elisa, per favore.
4: Allora, praticamente, ecco.
1: Ecco, appunto.
4: Questa luna si vede già dalle ore 21 di lunedì, cioè di
1: ecco, meno male, abbiamo finito con la luna.

0: proposito di amore, io a questo punto metterei questa bella canzone.
1: Ecco. Quale?
0: Che dedichiamo a tutte le persone che ci sono rimaste nel cuore, no? E questa canzone è di Laura Pausini, che si intitola Non ho mai smesso.
1: Non ho mai smesso.
0: E la dedichiamo a tutte.
1: Non ha mai smesso, quindi.
2: Non ho mai smesso, è la confessione esplicita di
1: sì,
2: chi non ha mai smesso.
1: Di mettere le corna.
2: Di mettere le corna.
3: No, quello che dice Laura è quella di.
2: Di mettere le cose in disordine, va. Vale, diciamo
0: non ho mai smesso,
2: ecco.
0: E la dedichiamo a tutte.
1: A Gianni.
0: A Gianni,
1: sì.
3: Dai, la dedichiamo. Ma io che c'entro?
1: A qualcuno dobbiamo dedicarla.
0: A tutte le persone che abbiamo nel cuore, dai.
2: Sì, dai, dedichiamo Gianni.
1: Sì, a Gianni, a Gianni.
2: Siamo buoni amici.
1: Sì, bravo.
3: Grazie.
1: È un grande amico.

0: Eccoci.
1: Cioè, allora, è vero, la canzone dice non ho mai smesso, no? Cioè,
2: no, non ha mai smesso.
0: Non ho mai smesso di amare te.
2: Eh sì.
1: Ma guarda...
2: Ma anche l'altro, anche l'altro. Cioè,
1: no, sai che cos'è? Che effettivamente, sì. Ognuno di noi, il vero amore, noi l'abbiamo nascosto dentro.
2: Dove?
0: Dentro.
1: Nel nostro cuore.
3: Ecco. Quindi se un alterio è però vero amore, noi dobbiamo nasconderlo dentro inizialmente, perché poi
2: cioè, ognuno lo nasconde dove
1: però
2: può.
1: Ecco, è vero che con le parole non lo sappiamo esprimere,
2: a gesti facciamo,
3: con i fatti,
1: cioè con la gestualità, perché questo è stato sempre e rimane, lo dico.

0: dicono tutti, anche qualsiasi tipo di esperto lo dice, la gestualità è quello che dice la verità.
1: Esatto.
0: No, cioè, mentre le parole tu puoi, puoi dire tante cose come parliamo adesso, la gestualità è quella che ti permette di dire tutto senza
2: parlare. Peccato che in radio non si veda questa gestualità.
1: Io dico sempre attenzione
2: alla gestualità.
1: Alla gestualità, perché quello che non possono dire le labbra lo dice il corpo. Lo dice il corpo.
0: Allora, un'altra cosa che dice, per esempio, bisogna fare molta attenzione, come tanti dicono, c'è lo sguardo. Allora, lo sguardo fra due persone, ci sono due tipi. C'è quello furbesco.
2: Io vorrei sapere come fa a saperle queste cose lui.
0: Cioè,
1: ma lui è un intenditore.
0: Allora c'è lo sguardo, quello furbesco,
1: ecco,
0: che praticamente è quello languido, no? Che piano piano.
2: E quello fiabesco.
0: E poi c'è quell'altro invece che inganna, che ti fa credere questo e quell'altro, e lì è quello che ti dà l'ammazzata.
1: Ecco, l'altro quindi sarebbe della vittima, insomma, sguardo intenso e...
2: Non lo so.
1: Come per dire, io sono innocente, però cioè,
0: esatto,
1: non lo so.
0: Quindi
2: sì, secondo me ci sono tanti sguardi.
1: Esatto.
2: Non ce ne sono solo,
1: penso tanti, io, sì. Tanti sguardi, esatto.
2: Tanti.
0: Ecco, esatto. Quindi
2: e intanto è arrivata un messaggio di Rossano. Scusate se vi interrompo, però è importante. Allora, Rossano ha scritto una lettera per Elisa. Quindi Elisa, preparati, perché c'è supposta per te. Un bel suppostone.
0: No.
2: E come no?
0: Senti, visto che
2: è libera.
0: C'è, visto che c'è.
3: Dai, fammi sentire un attimo la lettera, già.
2: La lettera te l'ha spedita, mica. Cioè, io non ho accesso a queste lettere, capito? Non...
3: Ah, ma l'ha spedita?
1: Sì, perché Elisa, lui ti ha trovato un particolare.
2: Sì.
1: Una donna speciale. Quindi...
2: Speciale.
3: Grazie.
1: Adesso.
2: Tutta la tarbaria, ha detto.
1: Beh, adesso insomma, poi vedi, tu hai letto la lettera e questo non è molto
2: grave. No, perché non ho letto
3: la
2: lettera.
3: No,
2: lui perché si è confidato un po'. Un po' confidato con me, mi ha detto ma com'è, come non è questa ragazza. Io l'ho consigliato, gli ho detto guarda, è una ragazza che
1: va bene, è un po' caduto nello stile,
2: penso ci sta per fare, penso che voglio dire sa fare cose che altri non sanno fare magari.
3: Ma io?
2: No, allora lui si è molto capito.
1: Allora io ho capito che lavoro fa, è fisioterapista, ecco.
2: Chi lo sa, no?
1: Sì, sì.
2: Fisioterapista?
1: Sicuro.
3: Sai che
2: non gliel'ho chiesto. Però lui ama farsi massaggiare, questo
3: ma
2: è sicuro.
3: Come fisioterapista ama
2: non credo.
0: Allora un uomo ecco. Andrea,
1: se poi vediamo Gianni.
0: Allora vedi,
2: Gianni non è d'accordo.
0: Allora l'uomo che si fa massaggiare da una donna
3: non è
0: un vero uomo,
2: però c'è il suo c'è il suo sollazzo.
0: No.
2: E c'è una telefonata?
3: Sì,
2: vediamo.
3: Pronto? Pronto?
2: Pronto?
4: Pronto?
2: Eccolo Marco.
3: Ciao Marco, mi hai salvato.
2: Sì.
4: Però Elisa la sento molto lontana.
2: C'è il pulsante.
3: Ora mi senti meglio?
4: Adesso sì, va bene. Che...
3: Mi hai salvato perché qua è arrivata una lettera tra massaggi e...
0: No, ma allora, quello che dice Andrea...
1: Elisa è emozionata.
2: Allora, sei emozionata, anche Gianni sei emozionata.
0: Allora, quello che dice Andrea... Devo dire.
4: Siamo tutti emozionati.
0: Sì. Allora, Marco, quello che dice
2: Gianni più di tutti. Gianni
0: allora, quello che dice Andrea, innanzitutto non è credibile perché un uomo che si fa fare i massaggi da una donna non è un uomo. Perché di solito è l'uomo che lo fa la donna. Giustamente lo fa con una tale attenzione, ci mette tutto. Cioè, un uomo che magari invece vuole essere viziato non è un uomo,
2: ecco. Giovanni se li farebbe fare dei massaggi,
4: ma lui forse
1: dipende dalla donna che avrei a fianco, insomma, ecco.
2: Giovanni per esempio si farebbe fare dei massaggi,
1: quindi non è sempre l'uomo che comunque fa, ma è anche l'uomo che
2: Marco stava dicendo.
4: Ma può darsi che faccia dei massaggi curativi,
1: esatto.
2: Sicuramente
1: soprattutto perché andiamo verso gli ante in modo molto più particolare di prima, quindi.
2: Sì.
4: No, magari è una prova per vedere se c'è ancora
1: esatto, se ancora c'è vitalità, ecco,
2: vabbè, ci sono tanti farmaci
4: ecco.
3: No, dai.
4: Allora, beh, ma adesso non vengono nemmeno più prescritti perché ci sono tante restrizioni, quindi
0: no, ma poi bisogna fare anche attenzione perché alcuni farmaci, diciamolo, quello che possono fare anche danni fisici.
2: Ecco, io vorrei sapere come fa a sapere.
1: Quindi dalla soluzione andiamo al problema. Guarda, esatto, direttamente.
4: Forse siamo sul discorso, ma molto tosto, lontano.
1: Sì, sì. Stiamo girando intorno al discorso, comunque. Sì.
4: Attualmente si risparmiano anche le analisi delle urine.
2: Sì. Questa l'ho capita, però non indago. Bene, che c'è un'altra canzone?
4: Sì. Bene. A proposito di Non arrossir, me la sono ripassata ed eccomi qua, ma non arrossisco, però.
2: Bene.
4: Vado.
2: Vai.

una rosa. Quando ti guardo, afferma il tuo cuore che trema per me. Non aver paura di darmi un bacio, stammi vicino e scaccia il timore. Il nostro amore non potrà mai finire, stringiti a me e poi là lasciati andare. Oh no.

me e poi lasciati andare. Donna Rossi, quando ti guardo ma ferma il tuo cuore che trema d'amore.

0: Bene, benissimo,
1: bella come sempre.
0: Bella,
2: grazie. E approfitto per salutare di nuovo gli amici. Sì. Un abbraccio fortissimo da parte mia e da parte di Paola a Dario di Urbisaglia.
3: Esatto, alla, che ancora non si è sentito dopo.
2: Sua signora. E a tutti gli ascoltatori.
3: No, infatti non si è più sentito. E...
2: No, l'altra sera si è sentito e ci ha fatto molto molto molto piacere. Quindi
0: vabbè, lo salutiamo.
2: Ciao Dario.
3: Ciao.
1: Bravo Marco per l'interpretazione, per la passione che metti come sempre.
2: Grazie, buon proseguimento e buonanotte a tutti.
4: Ciao. Senti, ciao Marco, buonanotte.
3: Senti, Elisa, io ti volevo chiedere, no? Sì. Ma la Pausini dice anche, c'è una canzone che dice una storia che vale, no? Ecco, tante volte uno dice questa storia quanto vale, cioè specialmente.
4: Io ti rispondo in un'altra maniera, dato che si parla, no, di tradimenti.
0: Sì.
4: Noi abbiamo il coraggio dopo di andare?
3: Dove vogliamo andare però?
0: Dove volete andare a parlare?
4: Dai.
0: Ecco, facciamolo, sentiamolo.
3: Una storia che vale.
0: Sì.
4: No, è il coraggio di andare.
3: Ah, perché dopo c'è anche la storia che vale, però.
0: Mettetevi d'accordo.
4: Andiamo, poi vedremo.
0: Dopo vedremo.
1: Verso una presunta libertà, poi.
0: Sì.
1: Comunque poi darò una tiratina d'orecchi a un personaggio molto famoso.
0: A chi?
1: Dopo lo dirò.
0: Dopo lo dirà. Va bene, andiamo con questa canzone, va.
3: Ma

nell'attesa di uno sguardo che arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni.

0: Allora, stavo dicendo a voi,
1: chiamo a tutte le persone, no, che magari hanno subito le corna e i tradimenti e magari non la fanno ad rialzarsi, no?
2: Quindi
1: però,
2: ai cornuti, diciamo. Da vuoi dedicare ai cornuti?
1: Vabbè, dai, messa così è brutta, dai, in fondo siamo tutti un po' cornuti.
0: Hai chiamato in causa, vero?
2: Le corna bisogna sapere portare.
3: Però la differenza.
1: Però bisogna anche trovare il coraggio di andare, di mollare, perché non è giusto, no, avere le corna in testa e quindi
0: ogni tanto bisogna cambiarle.
1: Ogni tanto no.
2: Vabbè,
1: ogni tanto bisognerebbe cercare una persona migliore. Piuttosto che stare a fare la conta delle corna, siamo persone e non lumache, quindi le corna le lasciamo
0: anche perché poi si diventano molte, in effetti.
1: Se dobbiamo stare con una persona
2: sono ramificate,
1: per giunta ci tradisce, tanto vale restare, voltare pagina e dare l'opportunità, no, a un'altra persona migliore, si spera
2: di mettere le corna anche lui,
1: no. Sperando di no, migliore.
2: Migliore
1: che ci possa
2: quindi
1: rendere felici, no?
2: Questa luna di fragola, tu l'hai, diciamo, hai chiesto questo.
1: No, io non ho chiesto niente. Non voglio chiedere più niente, perché tanto.
2: Non chiedi più niente.
0: Beh, allora, Elisa, intanto.
2: Vabbè, quello che viene.
1: No, penso che ormai abbiamo toccato il fondo, avevo spiegato prima. Ecco. Quando una persona ti tradisce mentre stai vivendo un lutto, penso che sia la cosa più vergognosa, no?
3: Sì, per questo, cioè, guarda, io adesso posso dire, cioè, delle volte di essermi comportato un po'
0: da galletto, io un po'.
3: Sì, però quando ci sono state queste cose, come dice lei,
2: i lutti,
3: io, diciamo, alla persona sono stato vicino senza neanche dire una parola, perché tanto in quel momento non trovi la parola per dirglielo. Ero lì presente,
2: certo,
3: ma senza né dire né chiedere né com'è successo, non sai, che tanti vogliono capire com'è.
2: Però c'era Giovanni che voleva fare un piccolo monologo.
0: Allora, mentre Nisa si prende una pausa, io volevo chiedere se si tradisce più con la mente o con il corpo, cioè nell'immediato. Ad esempio, c'era un famoso personaggio che ci siamo sciroppati, un sommo poeta cosiddetto Dante, che ci ha dato a bere che la sua, insomma, famosa Beatrice fosse semplicemente una povera ragazza o frutto di fantasia o semplicemente morta per chissà quale avversità. Invece la famosa Beatrice Portinari, 24enne, morta di parto, giustamente invece era sposata, e quindi il nostro Dante, che si fa condurre da Beatrice davanti a Dio nella sua Divina Commedia, tanto divino non era, perché, insomma, verso Beatrice ci aveva fatto, ripeto, la signora Beatrice ci aveva fatto molto più di un pensierino, e quindi insomma anche lui mentalmente possiamo definirlo adultero, anche perché il Vangelo dice che chi desidera una donna, in questo caso una donna sposata,
2: la donna d'altri,
0: esatto, commette tradimento, e quindi
3: è adulterio,
0: e quindi possiamo rivedere la figura del sommo Dante nel,
2: perché tu Dante lo metti tra i traditori,
0: esatto, tra i traditori, nel più infimo personaggio del suo inferno.
2: Ho capito, quindi un traditore.
3: Però vedi, infatti, con la mente si può tradire, è vero, perché basta che tu guardi una, ma quella magari non se ne accorge, ma già il tradimento è partito.
2: E se se ne accorge?
3: Dopo dipende.
0: Poi da cosa potrebbe nascere cosa, ma questo non sta noi stabilirlo, giudicarlo.
3: Sì, ma vedi, tante volte anche il tradimento può nascere quando uno magari scherza, no? O con la barista o con
2: Ecco, a proposito della barista, ricordiamoci che adesso a mezzanotte lei stacca, dobbiamo andare a riprenderla, capito?
3: È vero.
2: Vedi, già mi ero dimenticato.
0: Esatto.
2: Abbiamo un appuntamento.
1: Io voglio salutare una barista.
2: Pure tu?
1: Sì, sì.
2: Un barista o una barista?
1: Una barista.
2: Brava.
1: Una
2: barista.
1: Visto? Cerca i biglietti per andare al concerto di Ultimo.
2: Brava.
1: Di Ultimo.
3: Ah, io vado di Primo.
1: Il bello che il suo accompagnatore manco sa chi è Ultimo.
2: Pensa un po'. Chi è Ultimo? Un cantante.
3: Allora,
2: un cantante.
3: Tu consigli... allora quello che non sa...
0: Beh, è un allora, cantautore. Quello...
2: Cantautore?
0: Sì, sì.
2: Addirittura.
0: Sì.
3: Elisa ha detto Ultimo, io ho detto Primo, ma c'è anche un cantante che si chiama Primo. Però ho scherzato sopra.
2: Tu ci hai fatto la battuta praticamente.
3: Sì, però se, se il compagno di questa qui non sa nemmeno... Vuol dire... che va al concerto, accompagna lei perché magari vuole stare con lei.
2: Tu Gianni che ne pensi di Dante e Beatrice?
3: Ma io sono d'accordo con quello che dice Giovanni.
2: Ecco.
1: Paolo e Francesca?
2: Paolo e Francesca?
3: Beh, quello però diciamo che era una cosa che lo sapevano
2: c'è
3: tutti.
2: C'è stato un grande tradimento.
0: Anche lì, insomma, Dante li mette, ci sarebbe da dire, perché Dante li mette nell'inferno, però tutto sommato questi poverini a lui fa bene. E allora come la mettiamo? Mettiamo in paradiso o l'inferno che ci pare?
2: Beatrice, come la metti bene.
0: Ah, Beatrice, come la metti bene.
2: Sì.
1: Per non sapere né leggere né scrivere andrei... vorrei andare, se siete d'accordo.
2: In purgatorio?
1: No.
2: No.
1: Tutti al concerto di Ultimo, così perlomeno?
2: Sì, Gianni sicuramente ci vuole andare.
3: Così. No, innanzitutto dove,
0: insomma, dove allora, innanzitutto, lo scomodo Dante.
3: Sì, sì. Allora, dove si fa questo concerto? Perché non c'è nemmeno la palestra.
1: Ma in teoria a Roma, boh.
3: A Roma dove? Al Circo Massimo, immagino.
1: Non lo so, Gianni,
2: non
1: perché
2: lo so,
1: vuoi andare?
3: No,
0: indagheremo perché allora, abbiamo bisogno di indagare.
1: Intanto
2: ecco, non vi sovrapponete.
3: No, perché al Circo Massimo
2: non ti piace?
3: No.
2: No.
3: Perché ormai ci va di moda farlo al Circo Massimo.
1: Ah. Concerto Ultimo Roma.
3: Circo Massimo, dai. Mm.
2: Però come ci siamo arrivati
1: quando
2: a
1: c'è
2: Dante?
1: Il concerto? Il 4 giugno, sì, il 4 luglio.
3: Sabato questo qui che viene, ok.
2: Mm-hmm. I biglietti non si trovano più.
1: Ecco, mi dispiace.
2: Peccato.
1: A casa.
0: Vabbè, dai, sarà la prossima volta.
3: Allora, però
1: è andata bene.
3: Sì, però che c'è scritto? Circo Massimo oppure...
1: Ma qui c'è scritto Ultimo al Tor Vergata contro la rovescia per il concerto.
3: Strano, Tor Vergata, però mi pare strano.
2: Ma chi vuoi che ci va, Gianni? Circo Massimo è enorme.
0: Ormai sta passando di nuovo.
3: Tor Vergata, adesso un attimo, no che non me la ricordo, però...
2: Non ce la sai?
1: No. Comunque.
0: Allora Dante, ci siamo arrivati perché...
3: Cioè, lo spazio non me lo ricordo da Tor Vergata.
1: Ecco. Stavo leggendo...
2: Elisa vorrebbe di qualcosa magari,
1: ecco,
2: se la fate parlare.
1: A proposito di oroscopo, mentre andava in onda le canzoni... Allora ci sta che secondo l'astrologia e diverse ricerche i segni più inclini a tradire sono gemelli, ariete e acquario. Voi che segno siete?
0: Gemelli.
1: Tu sei gemelli?
2: Non dai retta a chi fa, chi fa gli oroscopi. Dai retta solo all'oroscopo che faccio io.
1: Senti, quello sicuro.
3: Allora invece
1: dice gemelli, aspetta Gianni,
0: diciamo che mancano le occasioni,
1: interessa a Giovanni. Dice gemelli guidati da Mercurio si annoiano facilmente.
0: È vero.
1: E cercano stimoli mentali continui. Possono portare avanti doppie vite per pura curiosità o per sfuggire alla routine.
0: Ma anche triple, quasi.
2: Sono bipolari.
3: Senti, invece il leone come lo vedi?
1: Non lo so, aspetta un attimo, te lo dico la telefonata. No, sa che era un gemelli.
2: Io il leone lo vedo...
0: È la goblin.
2: Che tiene banco.
1: Allora, qui dice, qual è il segno più fedele in amore? Il cancro, non è vero?
2: È vero, ma... Io sono cancro.
1: Tu sei in caso a parte, però.
2: Vabbè, io sono caso a parte.
0: L'eccezione che conferma la regola.
2: Sì.
1: Poi, segno zodiacale che tradisce di più, vediamo un po' il leone.
0: Aia.
2: Sì.
1: Allora, vediamo se tradisce.
2: Senti,
1: il leone tende a tradire quando si sente trascurato e non riceve abbastanza attenzioni.
0: Ecco. Quindi è un leone che c'è una psicologia da leonessa, ecco.
1: Mentre lo scorpione, che sono io di qua.
2: Ah, qui, scorpione.
1: Io sono
2: non mi ricordavo più.
1: Che segno è Rossano?
2: Rossano è un pesci.
1: È un pesci. Allora, lo scorpione non è un traditore seriale per natura, ma può esserlo se si sente trascurato o tradito per primo.
0: Ecco.
1: Vediamo un po' chi è.
2: Vediamo chi è che è meglio, va. È caduto.
1: No, no. Pronto?
4: Pronto.
2: Eccolo.
1: Ciao Benito.
2: No, non è Benito.
3: È Dario.
2: È Dario.
1: Dario, ciao.
2: Bentornato, Dario.
1: Bentornato.
4: Che questo segno dell'oroscopo dei gemelli non dice vero, secondo me.
2: Bravo.
3: Dario, ti facciamo
1: gemelli,
3: ti facciamo tanti ti abbracciamo intensamente.
4: Sì, vi ringrazio a tutti, tutti.
2: Sì, grazie.
1: Un abbraccio grande.
2: Coraggio.
4: Grazie.
2: E quindi.
4: No, dicevo, il segno dei gemelli che secondo me non dice vero, per me, io parlo per me.
1: Sono gemelli.
2: Ma dopo bisogna vedere l'ascendente, non è così semplice, capito? Bisogna vedere l'ascendente, un sacco di cose.
3: Ecco, no, diciamo che tante cose a livello di oroscopo, tante cose sono delle pure coincidenze, non è proprio, cioè se andiamo a stringere a livello scientifico, via dicendo, ci sono delle coincidenze che delle volte magari può succedere e a volte no. Cioè, quindi quando. Quindi se è vero che il leone è quello che tradisce, e io che sono leone, non mi pare che so quello che...
2: Ma Gianni non so se è il leone.
4: Sto cercando tanto.
2: Gianni è più il segno del pig.
3: No.
4: Comunque no. Io la dico la verità. Sì. Io non li credo.
2: Li credi poco,
1: Mi danno per quello che la vita che fa l'oroscopo
2: perché
1: il programma.
2: Perché
1: me è ora.
4: Questi giorni non lo fanno, questi giorni lo fanno i
2: danni. Non faccio più l'oroscopo perché
4: è faticoso.
0: Perché purtroppo, diciamo la verità, Andrea ci sta prendendo ultimamente, perché è stato pregato di non fare più l'oroscopo, insomma.
4: La gente ci credono perché lo fanno sempre, se vede che qualcuno gli va.
3: Ma guarda, come ripeto, ci sono delle cose che sono delle coincidenze. Che accadono, per carità,
4: sì, può anche
3: questo
4: capitare, dico, però
3: ecco, però diciamo che quando ci sono delle coincidenze, sì, uno dice mannaggia, era meglio che non sentivo, eccetera eccetera, quindi
2: sì. 23:42 siamo con Dario, Radio Nuova Macerata.
4: Oh, io vi saluto ragazzi, vi ringrazio,
0: grazie ancora Dario, ciao.
4: Resto ancora un po' in ascolto. Saluto a tutti.
2: Bene.
1: Ciao Dario.
3: Ciao. Un abbraccio di nuovo ancora.
2: Alla prossima, ciao.
1: Alla prossima. Grazie.
0: Allora, Andrea, tu che ne diresti se dessimo qualche consiglio alla signora Lia?
2: Alla signora Lia?
3: Ma allora aspetta, signora Lia,
2: sì,
3: tu
2: una canzone,
3: fai,
2: no?
3: Sì, la canzone di Claudio Baglioni che concluderà la trasmissione questa sera, perché il cantante sarà appunto la prossima,
1: non facciamo più un neck, quindi
0: anche perché la temperatura è abbastanza alta in questi giorni, quindi insomma un pochino di riposo ce lo consiglieremmo,
2: ce lo
0: la signora
2: vuole.
0: Lo consiglieremmo,
2: signore, riposatevi,
3: quindi
2: questo vuole sta canzone, non lo so,
3: no, questo lo metteremo a fine
1: vabbè, io intanto posso mettere un'altra canzone di
3: allora,
1: Laura Pausini.
3: Sì, Laura Pausini, dicevo, però perché visto che noi parlevamo prima delle storie,
2: e fagli mettere quella che gli pare, Gianni, no?
3: Ma no, dai,
2: è un impiccione, una cosa esagerata,
1: io non sto capendo più niente, prima mi ha detto Neck, io avevo fatto tutto il programma con Neck,
2: con Neck
1: poi non è più Neck e Baglioni, sapete che vi dico?
2: Levatemi un po' da lì,
1: ecco,
0: Neck Neck così non si può,
2: sì. Cioè, cosa faremo con Baglioni?
0: Senti.
2: Giovanni
0: Baglioni? Diciamo Maroni, ecco,
2: prendiamo
0: prestito il famoso termine milanese.
2: Vabbè, metti una canzone, quella che ti piace di più.
3: No, aspetta, della Pausini bella quella, la storia che
1: dai,
3: vale.
1: Dai, provata, dai, basta.
2: Vai.
0: Comunque con questo tempo più.

0: ecco qua. Adesso ti cerco la canzone per i romanzi.
1: Gianni ti sei bevuto.
2: Che, allora, che canzone voleva Gianni?
1: Una bottiglia di coca da un litro e mezzo.
2: Ma dai, no, non beve più la coca adesso. No, no, no, no, non beve più la coca, non fuma più. Mangia con un pochino, mangia però ancora. No,
1: insomma, l'importante è quello che faceva prima, lo faccia adesso. Lo faccia,
2: ecco.
1: Con moderazione.
2: Però il medico gli ha detto di andare più a donne.
1: Ecco. Ecco.
3: Vabbè, ma quello cioè non c'era bisogno.
0: Che...
3: Quello non c'era bisogno.
2: Sì, mettiamola, vai.
0: Gianni, vuoi fare una dedica?
2: Vai.
3: Cioè, tu quando hai detto le piovre, che intendi, scusami?
2: La piovra.
0: Cioè, uno, due, i film, no?
3: No, perché le piovre sono quelle che si appiccicano.
2: Beh, tu sei un po' una piovra.
0: Ma era un film la piovra?
3: No, vabbè, ma la piovra è quella della mafia.
2: No, ma tu nel senso che c'hai queste mani.
1: Esiste piovra a piovra.
2: A piovra, capito?
0: Un po' come lo squalo. Squalo 1, 2, 3.
3: No, io pensavo invece la piovra, quelle che si appiccicano. Che non ti mollano. Perché tu quando hai detto che io do gli abbracci un po' in modo diverso.
2: A piovra, appunto.
0: Ecco. Io?
3: Sì.
0: Tu no, no, hai detto che sei molto focoso quando.
3: Sì, però per i miei bracci
1: sono braccia che
3: ecco,
1: stanno.
3: Allora, devi sapere che.
0: No, sono belli i suoi bracci comunque.
3: Allora, quei miei bracci focosi, come dicete prima, vengono interpretati appunto che dopo non mi mollano, mi mandano messaggini. Quando non ci sto.
1: Abbracci poi letali,
2: l'abbraccio letale di Gianni.
0: L'abbraccio letale.
2: Di Gianni.
3: Tipo della serie dove sei finito, perché sei sparito.
2: Gianni, confessa, Gianni, cosa gli fai tu alle donne?
3: Ma che ne so, guarda. Cioè io gli do magari l'abbraccio, le coccole, così no?
1: Eppure emozionano. L'emozionano.
2: Gli dai solo l'abbraccio e le coccole?
1: A prima chi?
3: Magari sai, tu le conosci all'inizio, no?
2: Certo, all'inizio.
3: Funziona così. E tu dopo 3-4 giorni, già subito loro interpretano quel momento come se tu gli avessi dato in più.
2: Gli dai qualcosa in più?
3: Esatto.
1: In più del meno.
3: Cioè, guarda che.
2: No, te mette in mano qualcosa in più.
3: Cioè, Giovanni, sai il qualcosa?
0: Cuore. Il cuore.
2: E beh, chi vuole il cuore, chi vuole il piede, chi vuole la mano, chi vuole la mano. La mano. Oppure il frutto dell'amore.
1: Insomma, qui soprattutto parliamo di piedi.
3: No, il frutto del periodo. Il frutto dell'amore, cioè, no, il frutto dell'amore c'è sempre stato.
2: Lo sorvolerei questo fatto.
0: Ma mettiamo una canzone che è meglio, che qui tra mani, piove, piedi, il frutto dell'amore, stiamo facendo un battello.
2: Esatto, bene.

0: Eccoci.
1: Sì. Adesso allora cerchiamo un altro brano.
0: Sì, beh, diciamo due parole e poi dopo salutiamo tutti e metti il brano.
1: Sì.
0: Allora, questa storia che vale, Gianni?
2: Beh, questa storia che vale, diciamo che è una storia che vale, diciamo, fra due persone che si vogliono bene e che si rispettano. Purtroppo ultimamente tutto ciò
0: non c'è.
2: No.
0: Però se uno invece di due ne fossero tre o quattro, che ne so, un uomo con tre donne, non andrebbe bene?
2: No.
0: Perché però?
3: Perché usciremmo dallo schema classico del
2: no, perché quello che dice quello che, allora quello che
0: dice, perché però dipende
2: allora
0: da,
2: quello che dice quello
0: dalla
2: che dice,
0: religione che uno ha,
2: allora quello che dice
3: quello, sì.
2: Quello che dice Andrea,
3: parleremo di poligamia.
0: Poligamia è un bel tema, eh?
2: Allora quello che
3: la
2: dice,
3: prossima volta,
0: la prossima volta tratteremo la poligamia.
2: Allora quello che dice Andrea è una regola che usano i musulmani,
0: ecco.
2: Ma non per essere offensivi, ma è una realtà. Cioè perché la legge,
0: sì.
2: Perché la legge glielo permette. Quindi diciamo che per loro è una cosa di...
0: Per Elisa non è, tanto d'accordo con questo fatto.
1: No, io veramente ho un'altra preoccupazione, però... Vabbè.
0: Quale sarebbe? non lo vuole dire.
1: Meglio di no.
0: Elisa è preoccupata, secondo me, per questa lettera che gli sta arrivando.
3: Esatto.
0: Per questa supposta che arriva.
3: Esatto, cioè ancora la vecchia lettera, col vecchio francobollo, con la vecchia busta.
0: Perché
3: cioè.
0: Rossano...
1: Non può leggere qualche altra
0: riga. Perché Rossano è uno che...
3: Romantico.
0: Che
1: tira una mano, insomma.
0: Tira una mano, brava.
1: Ecco.
0: Tira anche qualcos'altro.
1: No!
0: Tira una grossa
1: un bacio,
0: mano.
1: Un bacio.
3: Un che deve verificato.
1: C'è una telefonata, ragazzi, aspettate.
0: Vediamo.
1: Pronto? Pronto?
0: Chi è?
4: Pronto?
0: Sì, siamo pronti.
4: Maledetta.
2: La levetta, sì.
0: Ah, la levetta. Avevo capito maledetta.
1: Io pure, ma
0: il pulsante.
1: Sì, ho premuto, non riesco a capire chi è.
0: Irina.
1: Oh, Irina, ciao.
4: E mi sono fatto tardi, però la buonanotte ve la do, eh.
3: Grazie.
0: Meglio tardi che mai.
4: Sempre, ecco. Così, sempre. E poi, ma mi state trattando un argomento, le corna.
0: Scottante.
4: Ma che roba è?
3: Roba un po' complicata, insomma, dato anche il periodo e la temperatura, però vabbè.
0: È roba che
3: ci siamo arrangiati nel dipanarla.
4: Ma adesso fino a quando entri sotto le porte che ci capi, dice quello.
0: Ecco.
4: Mica si consuma.
0: Non si consuma niente, dici.
4: Dice che non si consuma.
3: Beh, lasciamo che abbassino un po' di temperature.
0: Sì.
4: Dio mio, certo che con queste temperature, Dio mio, non serve niente.
0: Certo. Però c'è l'aria condizionata, eh? Esiste.
3: Dai, sotto un condizionatore.
4: A casa mia non c'è l'aria condizionata. Oddio.
0: Ecco, per chi volesse. Giovanni ha l'aria condizionata proprio in camera,
1: allora,
0: quindi approfittate. Ecco, Elisa
4: si è
0: prenotata.
1: Giovanni ha un letto in più?
0: No, è lo stesso.
3: Sì, perfetto.
0: Lo stesso.
1: Guarda, non ho problemi.
3: Però al di lì del letto in più non c'è l'aria condizionata, quindi
1: ragazzi,
3: un scambio.
1: Letto, io vado sul letto.
4: Ragazzi, pensate un po' che io mi sono sposata il 5 di luglio.
0: Pensa tu.
3: Una bellissima idea, ma probabilmente le temperature non erano quelle adesso.
0: Più o meno.
4: È che si sentivano di meno.
3: Ecco.
4: C'erano altri.
0: Altri anni.
4: Altri bollori.
0: Ecco. Intanto.
4: Sicuravano quelli delle temperature, via, dai.
0: Intanto qua si è fermata.
3: Beh, diciamo che c'era equità tra tipi di bollori e tipi di bollori, insomma.
4: Appunto.
0: No, dicevo, si è formata un'altra coppia qua, Elisa con Giovanni.
1: Ecco.
0: Complice fu l'aria
1: Gianni.
0: Condizionata.
3: Esatto.
1: L'aria condizionata.
3: Punto Giovanni
4: Elisa. Francesca, come sai che si chiama? Adesso sono andata pure in palla, no? Ecco. Che vuoi.
0: Paolo e Francesca
4: sì. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse
0: sì. E qua invece Galeotto fu il condizionatore.
3: Quindi riaggiorniamo la commedia,
4: ma sembrerebbe che le temperature stiano cambiando, quindi i condizionatori dovrebbero servire poco nel
0: ma scaldano pure Raffreddano o scaldano?
3: Scaldano in inverno, raffreddano in estate.
4: La mettete come vi pare, punto e basta.
0: La puoi mettere come ti pare, Giovanni.
4: Come è per l'arco, per lungo, per traverso.
0: Anche per traverso, dico.
3: No, per traverso non c'entrava.
0: Però state attenti perché Giovanni è un po' gracilino. Non vuole...
1: Ma chi è che si mette per traverso?
0: Beh, immagino.
4: Perché si mette tanta gente per traverso?
3: Adesso non c'entrava, quindi. Insomma.
1: Un attimo, non mi seguo.
4: Quando tu c'hai un problema, o appunto, ecco, parlando di corna, dicevo, è quando qualcuno ti si mette di traverso, no?
3: Esatto, giustamente.
4: Ecco, per cui. A me una volta è successo che stavo a una festa importante e c'era una signora che in quel periodo stava rompendo le scatole a mio marito. Stavamo ballando serenamente. Questa non si era mai vista nella nostra compagnia, nella nostra ambiente, diciamo, tra virgolette. Quella sera è comparsa lì e vabbè, a un certo punto stavamo ballando, arriva questa, prende mio marito per un braccio, però, giuro,
0: e se lo porta via.
4: Esatto, e dice fammi ballare.
0: Oh.
4: Ha lasciato lì il marito e di conseguenza a me, perché mio marito, che era un gognoccolone,
0: c'è andato.
4: Tra l'altro le mie amiche dispettose, figlie di buona donna
0: pure,
4: ecco. Succede anche questo. Andarono dall'orchestra lì e fecero prolungare questo ballo all'infinito.
3: Le amiche, chiaramente, le amiche
0: sul ballo.
4: Sorvoliamo su, via.
2: Però vabbè, è stato solo un ballo, ma niente di più.
0: Però una strusciatina.
4: Il modo, una persona con cui io non avevo mai parlato, con cui non volevo parlare, perché.
2: Ma secondo me qualcuno conosce.
3: Ovviamente ti sei chiarita, spero. Perché...
2: No, perché sicuramente dai.
4: Con chi? Con la signora?
3: Con la signora, con tuo marito, con chi vuole.
4: Per me, io l'ho sempre, come l'ho ignorata prima, ho continuato a ignorarla dopo.
0: Il marito è stato evirato invece.
4: Non è stato evirato.
0: Poco ci è mancato.
4: No, sono io di questa, perché sapevo, perché lo conoscevo mio marito,
0: certo.
4: Sicuramente non mi ha fatto piacere, però non, conoscendo il soggetto, era una che quando prendeva a venire qualcuno, no, più che qualcuno, qualcuna, evidentemente io gli stavo sugli stivali perché non la consideravo. E quindi lo faceva proprio, era, diciamo, il suo sport preferito. Di conseguenza, diciamo così, insidiava i mariti, capito? Ma proprio era il suo sport preferito.
0: Pensa tu.
4: Ti giuro che ancora quando mi capita, esco poco per fortuna, di incontrarla, sto male.
3: Insomma, era una che aveva carisma per riallacciarci a un vecchio tema.
0: Questo non lo capisco.
4: Quindi, niente da. Il marito, a fine serata, andò, prese il microfono e cantò dedicata a mia moglie, ma la femmina.
3: Direi che.
0: Tutto
3: meglio
0: tutto.
3: Di quella come canzone non poteva starci.
4: Ha detto tutto, insomma. Disse tutto, poverino.
0: Bene.
4: E vabbè, cose che capitano.
3: Incidenti di percorso.
0: Domani sono a Tolentino, domattina.
3: E quindi salutiamo tutti.
0: Alle Terme.
4: Ah,
0: alle Terme, bravo. Santa Lucia.
4: Alle Terme.
0: Sto a metà.
4: Un po' calduccio fa, guarda, no.
0: È un po' calduccio, però lì c'è un sacco di piante, la metto sotto le piante.
4: C'è molto verde, sì.
3: Però anche le Terme, insomma, potrebbero assecondare il tema che abbiamo trattato. Va bene.
4: Potrebbero sicuramente creare delle occasioni.
0: Ecco, sì, non lo so.
3: Non lo so.
4: C'è quella testa, Andrea.
0: No, ma io vado io, mia moglie, la suocera e la sorella della suocera, quindi.
4: Io mamma e tu, quindi sono tranquilla.
0: Io mamma e tu, bravo.
2: Sì, infatti abbiamo detto. Il famoso. Senti.
3: Potrebbero.
2: Ti ricordi che film Io mamma e tu?
4: Ma è la canzone soprattutto.
2: Sì, però allora la canzone.
4: Però, io avanti e mamma d'arredo.
2: Sì, no, però quella canzone è il titolo anche del film.
4: Certo.
2: Che poi dopo, come te lo ricordi anche quello? Che era, la cantava male, che si chiamava Pensiero, Pensiero d'amore, no?
4: Sì, ma è un'altra cosa.
0: No, sempre, mezzanotte 5.
2: Sempre che parliamo di film, comunque ne parliamo nella prossima puntata.
0: Rina, ci sentiamo nel prossimo, dai.
4: Ho detto, stavo per dire va bene, non ho capito perché.
0: Va bene.
3: allora
4: la buonanotte, vi abbraccio tutti e vi c'è un bacio.
2: Grazie, ciao, sempre buone cose a te. Ciao,
1: ciao, ciao,
4: ciao, ciao, ciao, ciao, buonanotte.
0: Bene, no. Adesso dove dobbiamo andare, Gianni?
1: E adesso mi sa che andiamo a casa.
2: Sì, esatto.
0: No, adesso non lo vuole dire, dice Giovanni. Lo dice Giovanni?
3: Sì, andiamo a salutare un bar, anzi, una di un bar carino che è qua vicino. Via.
0: Sì, ciao, che ci ascolta tutti i lunedì.
3: Sì.
1: Vero?
0: Sì.
1: Bene,
0: sì.
1: Bene.
0: Possiamo dire il bar?
2: No,
3: no, rigorosamente no.
0: Allora, il bar,
1: allora,
0: lo
1: ragazzi,
0: diciamo.
1: La trasmissione è finita.
2: È andato in pace?
0: Amen. Il bar era il bar Nino.
2: Ecco. Andrea, dobbiamo tutto di non dirlo, però.
0: Vabbè, ormai.
3: Ormai.
0: Credevo che aveste staccato il microfono.
3: Ormai. Buonanotte.
2: Buonanotte a tutti.
3: Le diremo buonanotte, Ferellino.
1: Ciao. Ciao.

magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

Compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: di notte.
1: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0730.

Compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: arrivato il secondo round di Dolce Far Niente qui a Radio Nuova Macerata in Blu. Finalmente di fronte a me ho Nazareno.
1: Oh, vedi, quando mi si siede Nazareno.
0: Sì, sì, sì, sì. E soprattutto è l'unica radio che vi consente anche di raccontarvi. Quindi, ecco, se ci sono degli autori, se ci sono dei musicisti, se ci sono degli artisti, se c'è qualcuno che vuole parlare, dire qualcosa, che proprio qualcosa che gli preme da dentro, che reputa che sia importante, fondamentale, un concetto, un pensiero, un'iniziativa da condividere, voi scriveteci. Vi ricordo anche la mia mail, così potete farlo direttamente per rivolgervi a me e avere spazio magari in questa trasmissione. morena@radionuova.com. Il sito è www.radionuovamacerata.com. Lì trovate ovviamente tutti i link di riferimento per mandare materiali alla nostra redazione, che poi li spulcerà, vi selezionerà eventualmente.
1: E dopo a tutti lo darà, quindi fate tutto che non c'è problema. Poi
0: mandateci le vostre cose e diventate nostri amici, gli amici di Radio Nuova Macerata, chiamiamoli così, dai.
1: Bellissimo.
0: Conosciamo un'altra personalità di tutto spicco e rilievo. Restiamo nel sud, nella meravigliosa Sicilia.
1: Bellissima questa.
0: Sì.
1: Andiamo nell'isola, che lì si sta bene.
0: Andiamo nell'isola più bella del mondo, non ce ne voglia la Sardegna, Se la battono, appunto. Tutte e due. Abbiamo le isole più belle del mondo, però oggi stazioniamo in Sicilia perché la nostra Milena Buonvissuto, che raggiungeremo tra pochissimo al telefono. Intanto io vi voglio leggere la sua biografia, perché è di tutto rispetto, in maniera che quando l'avremo in diretta voi sapete già le cose più importanti di Milena, perché ne ha fatte e ne fa talmente tante.
1: Io sono stato giù anche tante volte
0: in Sicilia.
1: Sì, sta veramente bene lì.
0: Allora, lei è nata a Licata. Sei stato a Licata?
1: Licata, sì.
0: Ah, bene, quindi avrete anche modo di parlare di Licata. Io non la conosco.
1: Sono tanti anni, quindi se mi ricordo qualcosa non lo so. Però
0: vabbè, te lo ricorderà lei, Nazareno, dai. È nata a Licata, questa magnifica Licata, città, sì, circondata dal mare, quindi Milena ha proprio respirato l'aria della bellezza delle sue terre. È la prima di tre figli di Francesco e Crocina. Ha frequentato il liceo classico Linares di Licata ed ha una figlia che si chiama Lavinia, un nome bellissimo, Lavinia, molto elegante, aristocratico. Ha sempre amato, a causa della sua empatia, e la definisce una causa, come qualcosa che alla fine ci si ritorce contro. In qualche modo posso essere anche concorde con lei.
1: E come mai questo?
0: Ha sempre amato far parte della comunità a causa della sua empatia, quindi è una causa l'empatia che ci spinge verso gli altri, per fortuna. Dai 17 ai 20 anni ha condotto un programma radiofonico, quindi è anche una nostra
1: lei
0: collega.
1: Vieni qua che facciamo parlare anche te, così.
0: Chissà se ha tempo di sobbarcarsi anche un'altra situazione la nostra Milena, lo chiederemo a lei. Ha condotto questo programma radiofonico a Radio One Licata quando era più giovane. Successivamente ha curato una rubrica culturale in un mensile dal titolo L'Affarone. L'Affarone, per poi approdare in un giornale online, illicatese.it. Proprio in questo periodo va in stampa il suo primo romanzo, La paura di rincasare tardi, edito dalla casa editrice Edicom Ro, che ottiene un discreto riconoscimento di testate giornalistiche e la menzione nella settimana Io Donna. Principalmente si è occupata da sempre di questioni sociali, collaborando continuamente con le amministrazioni e militando in movimenti politici, perché Milena ha a cuore molto anche le tematiche sociali, si è impegnata anche in politica, conduce anche interventi che prendono di mira, mi raccontava, anche la politica, quindi ogni tanto cercano di boicottarla. Nel 2011 fonda insieme ad altri un movimento in cui ricopre il ruolo di vicepresidente della regione Sicilia, oltre che rappresentante di Licata fino al 2015, con lo scopo di visionare il territorio, quindi questo movimento finalizzato a capire un po' i punti deboli del territorio. Madrina di due autori emergenti, Libera me domina di Salvatore Nogara, Pupani e Puvinu e Il vocabolario siciliano di Lillo Grecopolito. Finanche autrice di rappresentazioni storiche teatrali, Nazareno.
1: Ah, ci piace, ma questo,
0: tutto,
1: ma
0: questo tutto Milena, cioè, Milena è travolgente.
1: Ma dorme nella notte?
0: Nel 2012 pubblica il suo secondo romanzo, Maria Regina senza regno, catalogato come fiction storica, e nel 2021 Il principio di Benedetto, un romanzo di introspezione da Book Print Edizioni. Ha collaborato con una rivista dal nome White Moon e fatto dei podcast, e da 2 anni conduce programmi di diffusione letteraria collaborando con case editrici tra cui Rupe Mutevole e Atile Edizioni, curando anche per quest'ultima le fiere online di Torino, Pavia e Napoli. Ti basta, Nazareno?
1: Ma io stavo pensando, noi come facciamo a leggere tutta sta roba?
0: È una cosa un po'... Ma soprattutto noi ce l'abbiamo, Milena Monvissuto, che ha fatto tutte queste cose.
1: Ecco, allora,
0: da novembre 2024 ha iniziato a collaborare con la rivista Epoca Culturale e il CML Caffè Letterario Diffuso. Ma saltando un po' di cose, se no veramente qui la chiamiamo fra mezz'ora. Credo che una credo che una delle cose,
1: ma si sta preparando adesso.
0: Sì, sì, sì, sì, tra poco la raggiungiamo al telefono, intanto la nostra Gigliola, se vuole chiamarla e lasciarla in attesa, io vi racconto le ultime cose perché credo che questo sia il momento dove è più impegnata Milena. Nel 2024 ha dato vita a Sago Radio 24 TV insieme ad altri autori. Io sono stata ospite di Milena circa un mese fa insieme ad Andrea Ansevini per il nostro libro C'era una svolta, e io e Milena ci siamo conosciute proprio in questo frangente, quindi ho potuto assaporare l'atmosfera che si crea all'interno del suo contenitore letterario, e devo dire che Milena è molto brava a porre domande giuste, a stimolare l'ospite, a coinvolgere gli ascoltatori, a creare un bel clima comunicativo e divulgativo. Questo è

0: di ciò che gli preme occuparsi. In Nazareno ci sono blog di ogni tipo, blog di cucina, blog di moda, solitamente gli influencer Nazareno hanno dei blog dove postano tutte...
1: Ma quella di cucina è sempre molto interessante.
0: Ci sono tantissimi blog di cucina Nazareno, tantissimi, tantissimi.
1: Bene,
0: e ogni blog credo che abbia una propria impronta, un proprio punto di vista per distinguersi dagli altri in questa giungla di, come dire, influencer, scrittori, eccetera. Ognuno ha un proprio spazio. Chiaramente oggi l'elemento che può funzionare è cercare di portare un elemento innovativo, autentico, un punto di vista diverso per non perdersi nell'oceano delle proposte.
1: Sì, certo.
0: Naturalmente Milena nel corso della sua carriera ha ricevuto tantissime menzioni letterarie, premi, eccetera. Vi voglio anche ricordare l'ultima menzione d'onore che ha ricevuto, il premio Giovan Battista Vico.
1: Sa che qualcuno è arrivato qui, eh?
0: Eh sì, però voglio anche dirvi che lei va in giro per il mondo virtualmente con la Confederazione Internazionale del Libro.
1: Ah, ecco, vedi?
0: Questa è una cosa particolare, ma chiederemo direttamente a lei di raccontarcelo, perché credo che sia dall'altra parte. Io non mi funziona, eccolo qua, c'ho la cuffia che...
1: Sì, fa un po' di tortura,
0: ma insomma... C'ha il filo che non funziona proprio bene, però...
1: Sì, io lo metterò tutto a posto.
0: Adesso mi sento. No, non mi sento più, ecco... C'ho la cuffia che è un po' così ballerina.
1: È andata in Sicilia.
0: Pronto, Milena?
2: Non c'è Milena? Ci sono.
1: Eccola!
0: Benvenuta, carissima, benvenuta.
2: Grazie, ecco, dopo tutto quello che avete detto, onestamente...
1: Brava, sei forte, sei.
0: Abbiamo letto solo una piccola parte della tua biografia perché non volevo anticipare tutto, ma soprattutto lascerò che sia tu a illustrarci i punti più salienti della tua meravigliosa vita di divulgatrice, scrittrice, operatrice nell'ambito culturale, come dire, attivista politica, socialmente impegnata. Non so, dormi mai tu, Milena? Ce l'hai un po' di tempo per riposarti?
1: Ma è difficile.
2: Ecco, io sono leggermente nottambula, ecco. Quindi per me notte dormo pochissimo, ma dovete sapere che noi siciliani dormiamo veramente poco, siamo sempre attivi, abbiamo sempre qualcosa da fare, se non per noi lo facciamo per gli altri, quindi...
0: Ma com'è che voi siciliani dormite poco? È l'aria di mare, è la bellezza che vi circonda e quindi vi inonda di endorfine, com'è che dormite poco?
2: Guarda, questo non te lo so dire, però visto che Licata è una città che è posa proprio direttamente sul Mediterraneo, io in questo momento, mentre parlo con voi, vedo sia i gabbiani che una barca che cammina sul mare, o la finestra sul mare, no? Sembra il titolo di un film, ma è la verità. Certo, durante l'inverno ci allaghiamo, sentiamo poi la piccola Venezia, insomma abbiamo i pro e i contro.
0: E i contro, però quando c'è la bellezza poi i contro così passano anche un po' in secondo piano, no?
2: Sì, sì.
1: Non ci sei mai venuto qui a Macerata, no?
2: No, non sono venuta a Macerata. Però chi lo sa, magari un giorno.
0: Potrebbe succedere prima o poi che ti avremo qui per.
1: Dopo io e Morena veniamo giù, questo facciamo pure.
0: Nazareno, quando vai in Sicilia ricordati di portarmi, perché tu prendi e parti da solo, capito? Lui non invita mai.
2: L'importante è che portate una buona crema protettiva, perché noi abbiamo intorno ai 40-45 gradi.
0: Mamma mia, c'è bisogno di una crema protettiva speciale.
1: Una crema,
0: per stare
1: che crema?
0: Da voi.
2: Ma anche quella pasticcera, perché qua...
1: Quella pasticcera, sì.
0: Ma no, se
2: quella ve la offriamo noi, dai, quella la trovate.
0: Se veniamo giù vogliamo le prelibatezze della Sicilia, non è che ce la portiamo da casa, capito?
1: Io comunque ci sono stato negli anni, un po' di anni fa, quindi ci sta bene da voi, dai.
2: Sì, sta bene. Tra l'altro molti pensano che sia solo il cannolo e la cassata siciliana le nostre prelibatezze, però vi assicuro che noi abbiamo tanti di quei dolci nati anche per caso, no? Che

0: sono diventati il nostro punto forte.
1: Dicene qualcuno, visto che è l'ora in cui uno ha fatto colazione da un pezzo, no? E c'ha quel languorino che io, se avessi un cabaret di pasta qui davanti, me lo mangerei in diretta, per amore di tutti. Raccontaci adesso qualche cosa e poi passiamo alla letteratura.
2: Adesso col telefono te la manda subito.
1: Quali altri dolci dovremmo conoscere della Sicilia?
0: I biscotti ricci sono una ricetta inventata dalle monache di clausura, mm-hmm. E sono fatte e impastate soltanto con pasta di mandorle e zucchero.
1: Wow.
0: Quindi tanto quanto, e poi vengono insornati e hanno proprio questa forma riccia di sopra, no? Che è meravigliosa. Poi abbiamo il biscotto Vittoria, che è stato creato per la regina Vittoria, erano tempi magri, non c'era tanto da offrire, quindi si è unito il biscotto e il cioccolato a strati, e quindi anche quello diventa un must. Anche il semplice, che posso dirti, il dolce il tipico nostro, no?
2: Questo è importante.
0: Come?
1: Dici.
2: Come si chiama? Com'è?
1: Ti stava sollecitando a dirci il nome di questo dolce.
0: Vero, sì. Ecco, i nostri bocconcini, no? Mm-hmm. Sono fatti con ancora in maniera tradizionale, e dentro c'è soltanto la crema senza panna, perché noi manteniamo vive le nostre tradizioni.
1: Mamma mia, questa mattina Milena, io
0: voi cercate di dirmi quando venite, perché poi sapete, in base al momento di festa che abbiamo
1: ci sono dolci diversi.
0: Sono dolci diversi, perché noi abbiamo anche in italiano, lo dico in siciliano perché
1: sì ci piace il dialetto. Ci piace.
0: L'osso di morto.
1: Macabro, non è quello che proprio, serve per entusiasmarmi, perché io sono un po' una mortizia della situazione.
0: Ecco, però non è altro che un dolce impastato con zucchero, farina, uova, e poi una bella glassa sopra di zucchero e limone, che si fa nel periodo di novembre.
1: Ah, ok. Poi, quindi però, nel periodo dei morti, per questo c'ha questo nome un po' macabro.
0: Però se venite, che ne so, verso maggio, no? Prima del maggio, dolce, sì, perché faccio mangiare il muffuletto siciliano.
2: Sì, infatti, poi non è tanto freddo. Perché,
1: tu quando ci consigli di venire, secondo te qual è il dolce che noi non potremmo perderci? Qual è il periodo clou, secondo te? Quando ci consigli?
0: Allora, il clou è maggio. Perché in maniera tale che potete trovare quasi tutti questi dolci, però potete mangiarvi anche il nostro muffuletto e andare in giro per bancarelle la prima settimana di maggio e gustarvi il torrone, che è un'altra nostra
1: specialità.
0: Se poi venite nel mese estivi, mangerete tanta di quella granita, con la brioche e granita col tuffo, che ne sentirete quasi la mancanza quando andrete via. Però Morena, devi portare qualcuno per mangiarti la brioche, perché
2: andiamo giù io e lei, su, andiamo tutte e due.
1: Che cosa c'ha questa brioche di particolare, Milena?
2: Anche mia moglie porto, così andiamo in tre.
0: La racconto in due parole. L'uomo deve regalare il ferricciuccio della brioche, ed è un segno di amore.
1: Ah, allora Nazareno, non puoi, se no la tua consorte qui non credo che.
2: Allora vabbè, va.
1: Mi porterò qualcun altro. Quindi un dolce che
0: io sono sicura, Morena, che se qualcuno ti vede seduta in uno dei nostri bar a gustarti la granita, il birricciuccio te lo regalano senza nemmeno.
1: Sei carinissima, Milena. Grazie, grazie, grazie. Allora io vengo da sola, perché tanto
2: da
1: trovo.
2: Sola, da sola, sì, sì.
0: Ti troverò un fidanzato. Bello.
1: Mamma mia, sarà felice.
2: Uno alla volta.
0: Mi perdoni quel qualcuno a casa.
1: Quando voglio rifarmi una vita vengo in Sicilia, va bene?
0: Perfetto.
1: Intanto io l'ho messa là. Allora Milena, abbiamo scherzato, abbiamo riso perché ci piace, tu ti presti.
2: Ecco.
1: E poi hai una cultura, una sapienza talmente vasta che con te anche parlare di cucina è farsi un regalo. Da dove vogliamo cominciare? Io la tua biografia l'ho già un po' raccontata.
0: Sì, ho sentito, infatti dico, cavolo, ma veramente...
1: Tutte queste robe ho fatto.
0: Allora, io prima di iniziare a parlare del mio libro, dei miei libri, ti dirò la verità. Tutto quello che voi avete letto in biografia, io non l'ho cercato. Io stranamente vengo scelta.
1: Eh sì, certo, succede così.
0: Qualcuno poi mi abbandona strada facendo,
1: ma è il ciclo della vita, le cose vanno, vengono, quello che rimane magari è quello per cui siamo destinati, no? Tipo Nazareno mi ha messa qui in questo microfono, non pensava che io sarei rimasta fino alla mia morte. Non riesce a mandarmi via, questo è il problema.
2: Ecco, questo è il punto.
1: Quindi... Ed è successo un po' anche a te così, credo, nelle varie cose, no?
0: Sì, sì, allora, la questione politica, diciamo, quello è stato una... sono stata scelta, avevamo tanti bei progetti, poi al momento in cui si è parlato per l'ennesima volta di non essere vicini ai cittadini ma essere vicino agli altri, a me questa cosa non ha creato grande piacere, e quindi ho dato da vicepresidente il presidente della regione del movimento, stiamo parlando del movimento, le dimissioni, però questo non mi ha fermato, perché poi abbiamo formato questo comitato, ormai prima sono entrata come segretaria e poi non so come mi sono trovata a essere presidente negli ultimi 7 anni, e combatto contro i mulini a vento, tra allagamenti d'inverno e mancanza d'acqua d'estate, poi le buche, cioè è strano dirsi, ma io mi occupo realmente di informare le amministrazioni quando c'è un problema tecnico per l'acqua, quando ci sono le buche, quando non viene fatta la disinfestazione, quando bisogna pulire le spiagge. Per adesso porto in atto la storia dei franci flutti, che
2: tantissime cose fai,
1: vai a rompere le scatole a chi deve farle, ecco. Diciamo così. Sì, vai a rompere le scatole a chi deve fare le cose.
2: Ecco.
0: No, ogni tanto mi mettono in castigo, però va bene così.
1: Dai, è il prezzo da pagare per chi si mette a servizio della cittadinanza, e ti fa onore questa tua predisposizione, questa tua, come dire, anche perseveranza, perché a volte non è facile perseverare in certi, come dire, in certi ruoli.
0: Allora, avere un ruolo in una società significa anche prendersi le bastonate. Eh sì. Però io dico sempre,
2: non sono belle, però
0: lo so, però dico sempre che le persone dovrebbero imparare a fare la distinzione tra il diritto e il dovere. Quando io chiedo, ad esempio, insieme al Comitato dell'Acqua di scendere in piazza, l'acqua è un diritto, la devi avere, soprattutto noi che siamo votati al turismo. Cioè io non devo comprarmi una cisterna ogni settimana. Tra l'altro dovete sapere che la Sicilia produce l'acqua, cioè vende l'acqua, e noi la compriamo imbottigliata quell'acqua. Non dico il nome per non fare pubblicità.
1: Sono questi paradossi che fanno arrabbiare all'interno della nostra società, così com'è strutturata, per paradossi assurdi che sono a volte, no, inammissibili, eppure dobbiamo lottare per mantenere le cose, dare alle cose una logica
2: far meglio,
1: è stata tolta.
0: Beh, guarda, i nostri mari viene estratto il metano, però non so perché noi lo andiamo a comprare da altra parte.
1: Sì, ma sì, anche la frutta stessa, no? Tutto quello che noi potremmo produrre ed essere autosufficienti, c'è una legge che ci impedisce di farlo perché dobbiamo comprarle all'estero. Ma cioè, non è assurda una cosa
0: allora,
1: del genere?
0: Fortunatamente ancora in Sicilia abbiamo le nostre culture di, e quindi quelli rimangono. Il melone cantalupo è una nostra prerogativa, così alcuni vigneti, il carciofo con le spine, che sembrava quasi scomparire però adesso è ritornato, i vari tipi di grani antichi che si era persa questa c'erano 5 o 6 qualità di grano che adesso fortunatamente anche se è stato difficile è stato riportato. Quindi diciamo che stiamo riportando in Sicilia le vecchie tradizioni per quanto riguarda l'agricoltura.
1: Questo è importantissimo, veramente importante. Spero che anche le altre regioni italiane seguano il vostro esempio.
0: Cerchiamo anche di sviluppare il terzo settore, che è quello del turismo, però io ricordo sempre che quello che può dare la terra e può dare il mare in momenti di crisi del turismo, che cioè il turismo è importante, ma nei momenti di crisi la pesca e l'agricoltura sono quelli che tengono in mano una nazione.
1: Vero,
0: non parliamo ora solo di Sicilia, ma parliamo anche di nazione.
1: Certo, non si può puntare, no, per quanto riguarda l'economia di una nazione o di una regione solamente sul turismo. È logico e lapalissiano. Che ne dici? Vogliamo cambiare?
0: Ma dove cominci?
1: Vogliamo cambiare tema? Ci hai illustrato in maniera appassionante
2: Sicilia,
1: il tuo impegno, soprattutto dal punto di vista politico, sociale, per le associazioni, per i cittadini, per tutto quello che serve all'interno di una società che deve prosperare e stare bene. E credo che questa tua attitudine sia la stessa che poi riversi in tutto il resto delle cose che fai. Parliamo di Sago Radio TV. Sago Radio 24 TV.
2: Sago Radio TV, che cos'è?
1: Sì, sì, sì, sì. Visto che è una delle ultime cose che hai, come dire, fondato e che stai portando avanti con tanto successo e impegno.
2: Ale, una TV addirittura.
0: Allora, è una TV web perché, insomma, è stata fatta con una persona che tu conosci e credo che conosci anche gli altri, Andrea Ansevini.
1: Sì, lo conosciamo bene.
0: Poi, e altre due persone. Diciamo che lo scopo di Sago Radio TV 24 è quello di dare una piattaforma a tutti coloro i quali portavano delle novità, quindi ognuno di loro doveva avere una playlist con il loro nome, con tutto quello che concerneva la loro arte. Poi come accade sempre, le cose gratuite sembrano non avere un grande valore e quindi la gente pensava che fosse il secchio della spazzatura. Te lo stavo dicendo in dialetto perché io sono un po' come Camilleri, no?
1: Ma guarda, va benissimo, ci piace la veracità.
2: Ma ecco, sempre così come fate voi, così tu parli così oppure anche italiana?
1: No, come parla italiana la nostra,
2: no, perché
1: no, dice qualche termine in dialetto per rendere il discorso più verace. Ecco, più verace,
2: ecco,
1: diciamo così.
2: Ecco, no, per quello appunto non capivo bene io.
1: E quali sono stati dunque questi dissidi,
0: Allora, quando noi dicevamo mi raccomando dovete curare la playlist, non deve essere lasciata fuori, deve essere riempita con contenuti che possono anche piacere agli altri, dovete dare un senso a quello che si sa, perché era rivolto non soltanto a scrittori ma a artisti vari. Tu dovevi portare qualcosa che insomma poteva arricchire il nostro palinsesto.
1: Certo, certo.
0: Quando noi abbiamo visto un attimo che questo non accadeva, ci siamo un attimo ritirati indietro e ora stiamo lavorando per andare a fare a migliorarlo e soprattutto far capire alle persone che quando ti si offre qualcosa di gratuito lo devi ancora apprezzare di più e dare sempre meglio.
1: Valorizzare questi spazi che sono gratuiti, brava, e che finiscono, no, in una rete solidale che valorizza l'un l'altro, secondo me è la maniera più bella e, come auguri, dire, auguri autentica di fare le cose.
0: Ma guarda, io dico sempre, no, tutto quello che noi facciamo rimane in rete. Se tu fai un buon lavoro e un giorno qualcuno potrà incontrarti in rete, se tu dai qualcosa di buono magari si ricorda di te e poi ti viene a cercare.
1: Assolutamente.
0: Ma se tu offri spazzatura, la gente sicuramente ti cancella.
1: Ma innanzitutto il fatto che si offra uno spazio non significa che poi non ci sia una supervisione di qualcuno, no? Che ti dice ok, mo basta, questa roba qua no. Credo che sia anche, no, normale e giusto che si ponga un filtro all'interno di uno spazio gratuito dove magari... regnerebbe una giungla e un caos se non ci fosse qualcuno che mette ordine e dia un filo conduttore. Quindi è giusto che tu, Andrea, e gli altri autori che tenete in mano le redini, in qualche modo vi poniate da filtro tra quello che passa e quello che dovrebbe passare.
2: Organizzata meglio così.
0: Guarda, io credo che le cose si debbano, quando uno ti dice che sei bravo o brava, no, deve essere per meritocrazia, non perché sei amico di,
1: certo.
0: E questo purtroppo io lo attuo nella vita reale e in tutti gli ambiti.
1: Anche io. Quindi...
0: E solamente anche nei libri. Perché se quindi... parlo dei libri che a me non piacciono, dico senti, io non migliorerei.
1: Hai ragione, per quanto ci riguarda noi ci poniamo con la stessa politica, quantomeno io in questo spazio che gestisco e che Nazareno mi ha dato il grande onore di gestire, è aperto a tutti, ma ovviamente c'è un,
2: ma è bravo, come
1: una,
2: è bravo,
1: una linea editoriale, un filtro tra quello che passa dall'altra parte e quello che arriva dietro alle mie spalle, che arriva di tutto naturalmente, come tu puoi ben sapere. Senti Milena, facciamo un piccolo spartiacque adesso. Ci ascoltiamo il brano che tu mi hai mandato e che in qualche modo ricorda delle atmosfere, delle cose un po' così intriganti che ritroveremo nel tuo libro, quello di cui parleremo tra poco, che si intitola Sospira il bacio sospeso. Ma è Sospira o Sospiria? Perché in un posto è Sospira, in altro Sospiria.
0: Sì, guarda, allora questo libro doveva nascere con col titolo di Sospiria.
1: Ok.
0: Però poi andavamo a incappare con il mostro del cinema e allora,
1: ecco,
0: mi è venuto in mente di utilizzare una parola spagnola. Poi però ho scoperto che in realtà Sospira è una parola siciliana.
1: Ma sai che è più bello Sospira? Da qualcosa.
0: Brava,
1: di...
0: ecco, il senso è quello, perché Sospira, noi che significa respiro, però è un respiro che tu tiri quando stai bene, quando stai male. Noi abbiamo una frase in dialetto che dice Sospira mamma, che significa che si dice al bambino nel momento in cui nasce, respira, è come un battezzo al mondo.
1: Mi è piaciuto molto, sai perché? Perché anch'io ho una siloge poetica che ho usato, mi piaceva questo termine, sospiro, e l'ho adattato al sospiro di Medusa per creare, no, un forte contrasto tra un sospiro che è lieve, morbido, sensuale e la figura terrificante di Medusa. E mi è piaciuto veramente molto anche il modo in cui tu hai associato questo...
0: Grazie.
1: Questo termine. Allora, adesso ci ascoltiamo Wicked di Seori, che è tratto da una serie per Netflix, se non sbaglio, e poi
0: sì,
1: torniamo e parliamo dei tuoi libri a sprombattuto fino alla fine, ok?
2: Ascoltiamo adesso buona musica.

0: Eccoci, eccoci, eccoci ancora. Intanto io direi di... Com'era questa in italiano questa canzone?
1: Questa canzone in italiano non lo sappiamo, Nazareno.
0: No, ma è solo il titolo.
1: Il titolo, cara Milena, io mi ha preso in contropiede, Nazareno. Vuole sapere la traduzione esatta di Wicked. Adesso non mi viene.
0: È un po' lunga.
2: No, no, in realtà io la feci. Allora, questa canzone in Soldoni dice che non si deve dare niente per scontato. Mm-hmm. E che la debolezza a volte è il punto di forza, perché questa serie coreana comunque parla di una donna che è stata maltrattata dal sistema, ma poi lei c'è un'altra donna che gli mette i bastoni tra le ruote, ma lei riesce a superarla,
1: al suo riscatto, insomma,
2: al suo riscatto, sì, anche non soltanto personale ma anche sociale.
1: E tu mi dicevi che questa serie in qualche modo, anche la protagonista, ti ha fatto pensare alla protagonista del tuo romanzo di Sospira. In quale modo?
2: Ti spiego, io il libro l'avevo già pensato, in realtà avevo scritto le prime 20 pagine e poi l'ho anche cancellato per poi riscriverlo esattamente per come l'avevo cancellato.
1: Perché l'avevi cancellato? Quale
2: il segreto, ora ve lo dico.
1: Quindi, non si può condividere.
2: Durante la notte vedevo questa serie coreana, in coreano, con i sottotitoli, ma di solito non ho la pazienza di farlo, però mi affascinò.
1: Ti aveva intrigato, sì. Ecco, diciamo
2: allora,
1: così.
2: Allora, dovete sapere che questo libro, però quando ho sentito la sigla, mi è balenata proprio, sai quando tu vedi qualcosa, era di notte, quindi magari qualche allucinazione l'ho avuta, la mia protagonista Ania che si muoveva con questo abito rosso in questo palazzo particolare,
0: ecco.
2: E quindi anche nella serie c'è questa donna con quest'abito perché tu per stare nella società coreana dovevi avere un marito perché lei insomma non voglio spoilerare nemmeno la... Andatela a vedere questa serie, tra l'altro ora è anche in italiano.
1: Come si intitola? Perché non sono riuscita a trovare il titolo della serie originale qui per Netflix. Cioè, mi vengono tutte scritte in ideogrammi che ovviamente non riesco a decifrare.
2: Non me la ricordo perché il nome è proprio in coreano, però ti darò il link, lo metterò sotto.
1: Va bene, va bene.
2: Questo libro è un... Perché l'ho cancellato? Ecco... questo libro è un libro di spaccatura, è un modo, sai, quando tu dici lascio il passato, cerco di iniziare una nuova vita. Come sapete, i miei libri all'inizio sono tutti libri, in realtà hanno tutti un filo conduttore, mettono al centro quello che è il rispetto, il perdono, il farsi avanti. Il non sentire mai dire che è impossibile realizzare, tutto è possibile, forse ci vuole più tempo, però se c'è la io dico sempre la superbia e l'orgoglio, si può arrivare ovunque. Che cos'è, perché l'ho cancellato? Io sono siciliana, vengo da una tradizione familiare molto, sai, dove c'è il... certe cose si possono dire, altre non si possono dire.
1: C'è un pudore, è una riservatezza particolare, dai, diciamo così.
0: Sempre così succede.
2: Mi è venuto in mente di pensare, e se un giorno... Certo, i miei familiari non leggono i miei libri. Quindi ne sono anche contenta, se devo dire. Quindi che cosa mi è venuto? Dico, ma se dovessero leggere Sospira e trovare quella scena
1: un po' piccante.
2: Il mio libro è stato considerato un erotico chic, erotico perché io utilizzo quella tecnica, però c'è il vedo non vedo, in realtà è chi legge che immagina
1: ma
2: tutto.
1: Certo, io l'ho letto e non c'è assolutamente nulla di sconveniente.
0: Allora,
1: secondo me,
0: ecco.
1: Fa parte anche un po' del filone del romance, no? Che adesso ha un pubblico molto molto nutrito, molto accalorato, diciamo così, di donne che amano questi romanzi passionali.
2: Infatti devo parlare con la casa editrice per metterlo appunto nella categoria romance e non negli erotici, perché tra virgolette molta gente pensa che è erotico, utilizziamo anche se sono le 11.49 la parola porno, sono due cose distinte.
1: Non c'entra assolutamente nulla, quindi ecco, io l'ho trovato sensuale, l'ho trovato accattivante e l'ho trovato, come dire, che favorisca anche in una donna un'immaginazione, ma che è sempre collegata a sentimenti belli, nobili, secondo me.
0: Accattivante, però che era quella accattivante che tu hai visto?
1: In che senso? Accattivante perché attrae, attrae lo stile della narrazione, le immagini che lei costruisce, accattivante in quel senso, ti tiene.
2: Per esempio, una delle scene che sono piaciute, e che tra l'altro ti ho mandato anche un pezzettino di video, a un certo punto, no, c'è una scena che c'è quest'Ania che si appoggia a questa sinestra, e la scena è che la cerniera del vestito scende, la seta scivola e il fuoco diventa male.
1: Però sai, mentre uno legge, cara Vilena, io adesso ti faccio le veci di noi poveracce che leggiamo questi libri meravigliosi. Allora, tutti questi protagonisti, cioè fighi, intelligenti, cioè che ti dicono la cosa giusta al momento giusto, che fanno la cosa giusta al momento giusto, tu dici, ma poi dove stanno?
0: Okay,
1: noi siamo qui,
0: noi stiamo qui, giusto?
1: Trovateci.
2: Voglio di sapere, no? All'inizio, no? Il libro è allora, mi hanno detto, ah, bella storia d'amore. Io ho risposto, scusa, di quale storia d'amore? Non esiste una storia d'amore all'interno di Sospira, se non in maniera celata.
1: È vero. Però sai cos'è bello? Che tu sdogani quel retaggio in cui una donna si può concedere solo quando è innamorata. Mo basta.
0: Innamorata.
2: Diciamo che sai, il mettere il palazzo, no? E poi utilizzare le maschere come vizi, i bicchieri come stanze. Diciamo che quello mi ha aiutato tanto. Quando io ho iniziato a scrivere questo libro, ho utilizzato tutte le tecniche che potevo utilizzare possibili per portare il lettore all'inizio ad essere confuso.
0: Bello, questo
1: sì.
0: Brava, questo così.
2: Perché adesso il libro ha 2 anni, quindi qualcuno l'ha letto ci può dire, il libro in realtà si svolge tutto in una stanza, sono i flashback che portano.
1: Sì, è vero.
2: E all'inizio Lucas, che prima c'era stato questo incontro, ma poi diventa il carnefice di Ania,
1: sì.
2: Perché ricordiamo che siamo quasi sotto il periodo fascista. Poi all'interno c'è un segreto, questo segreto ancora oggi in alcune parti del mondo è considerato un'aberrazione, quindi punibile anche con la morte.
1: Sì. Ci sono dentro delle tematiche importanti che subito non si immagina possano esserci. Andando avanti con la lettura, invece, gli strati della narrazione si approfondiscono sempre di più e gli elementi affascinanti aumentano con il ritmo del libro.
2: La cosa bella è che tutti pensano che Lucas è il protagonista, ma in realtà alla fine il protagonista è un altro.
1: È un altro, sì, è vero.
2: Si cela e si varesa soltanto alla fine.
1: Alla fine, tu dici peccato, però è finito. Cosa succede?
2: Peccato. Mi permetti di, perché vedo l'ora e so che i tempi sono quelli.
1: Sì, dimmi.
2: Il libro ha una porta d'ingresso per la lettura e dice: non dimenticare mai che per uscire dall'inferno dovrete imparare a danzare con il diavolo. In fin dei conti è sempre una partita con la vita.
1: Sì,
2: siete
1: sì.
2: pronti?
0: Ecco, siete pronti? Chi lo sa?
1: Guarda,
2: e poi
1: Se vuoi in chiusura, possiamo leggere anche l'incipit del romanzo, le prime due pagine, se ti fa piacere.
2: No, invece leggerò la fine, la fine non del libro, ma la conclusione.
1: Va bene,
2: vediamo. Che il lettore capisca che Sospiro non è un libro difficile, perché molti mi hanno detto Sospiro è un libro difficile, non è una lettura adatta a tutti, ha utilizzato anche un linguaggio particolare, probabilmente per i giorni nostri.
1: Non mi sembra, cioè non so a che tipo di narrativa queste persone che te l'hanno detto siano avvezzi a masticare, ma a me sembra molto molto contemporaneo anche nel modo di scrivere, dinamico, asciutto, quindi vai al sodo, non ci giri troppo intorno nelle cose.
2: No, però allora ad esempio quando ho utilizzato il colore, lei aveva un vestito color porpora, ecco, qualcuno mi ha detto ah, perché non hai scritto rosso? No, dico, per me il porpora è un altro,
1: colore. Non è rosso, è questo il discorso.
2: Quindi capisci, ecco, ma poi
1: Milena, ma sai cosa ti dico? Che a volte sì, è bello ricevere le osservazioni, ma bisogna anche che chi fa le osservazioni le faccia con un senso, cioè muovere un'osservazione di questo tipo, che senso ha? Per me non ce l'ha, quindi ecco, boh.
0: Che tipo?
2: Però ricordiamo sempre che il libro è sempre ambientato nel 1930, non è che potevo utilizzare il linguaggio modernissimo di oggi, che oggi... Ho notato che nella letteratura quella sficcia si usano le 50 parole che si conoscono.
1: Oddio, no, io intendevo come struttura la brevità delle frasi, non intendevo il linguaggio, che il linguaggio è molto ricercato, ma diciamo che è uno stile di lettura, di scrittura abbastanza contemporaneo, no? Non è di quelli ampollosi che fanno giri infiniti per dire due parole.
2: No, anche perché l'avrei snaturato.
1: Sì.
2: Sospira doveva rimanere così. Tra l'altro il libro si inizia a leggere dalla copertina, perché anche vedi, nella copertina c'è questa donna che Ania, che tiene un bicchiere di vino in mano, un San Benzan per la precisione.
1: Sì, perché lo specifichi all'inizio del racconto. Sì.
2: E questo è legato un po' a un mio ricordo di questo io. Poi c'è una finestra con una maschera che quindi va a spiegare la seconda parte del libro. C'è la poltrona, a un certo punto Ania prende questa poltrona, se la carica, si mette davanti ad una persona e gli dice ok, adesso te la racconto io, visto che tu vuoi sapere la storia vera qual è. Tra l'altro io sono l'autrice di Sospira, ma Ania è l'autrice di Sospiria, quindi alla fine ho mantenuto anche l'altro titolo. Poi c'è quest'albero che esce dalla finestra che in teoria è un albero sfoglio, ma ha un grande significato. Quando tu cadi non pensare che quella è la fine, perché come in autunno le foglie cadono, tu puoi rinascere più forte. Perché tu non hai utilizzato la fenice? No, allora piaceva l'albero.
1: Cioè, credo che ogni autore abbia il diritto e il dovere di scegliere e attingere alle proprie metafore quelle che più la ispirano, che più hanno un senso per se stessa, perché se non ha un senso per chi scrive, non si potrà mai restituire un fascino, una profondità e un mistero in quello che facciamo, no?
2: Ma, certo, tra l'altro, sai, questo libro, io ero in una cena, in questa cena c'erano alcuni stilisti, poi con questi stilisti sono diventati amici, e loro erano una coppia non uomo-donna, ma uomo-uomo, però mi raccontavano di questo palazzo che, particolare, che era in Francia, e loro mi dissero che a volte per provare la libertà bisogna andare oltre, perché c'è sempre giudicati.
1: Sì.
2: Questa frase mi colpì. Però ero poi curiosa di capire di questo palazzo, sai, che poi studiando compresi che in ogni paese dove c'era l'industrializzazione, c'era sempre un palazzo di facciata per bene, però dentro non era proprio così. Qualcuno, Marena, mi diceva: potevi allungarlo questo libro? Sì, effettivamente avrei potuto farlo, però io non amo scrivere 300 pagine, perché io voglio che il lettore inizia e lo finisca, non lo deve poggiare sul comodino.
1: Sai, però, hai un po' lo stile di Amélie Nothomb, che fa questi libri di 100 pagine, poco più.
2: Sì.
1: Poi, non so se tu la conosci come autrice.
2: Sinceramente no, però andrò a vedere.
1: È anche molto un'autrice di rottura, secondo me ti piacerà.
2: Io amo molto Jane Austen, e quindi un po' la tecnica combustionare è quella di Orgoglio e Pregiudizio, che non è mai un libro scontato e antico, anzi
1: assolutamente
2: si dovrebbe riprendere. Allora, siccome c'è un'altra figura, si chiama Ambra, che in questo libro è quella che sembra essere un po' quella senza carattere, in realtà nel prequel che sto scrivendo, dove andrò a spiegare la figura di Ambra, si capirà di più su Steven. Quindi vado a fare ora il prequel che si chiamerà Persuasione, unito a Suspira, in maniera tale che potrò dare un senso a tutto quello che io ho scritto su Suspira.
1: Quindi un prequel di Suspira stai scrivendo?
2: Sì.
1: Benissimo, benissimo. Già ti prenotiamo ovviamente per quando uscirà.
0: Perfetto, perfetto.
2: Il problema sai qual è? Che è così difficile scrivere un pre, perché devi stare attenta a non
1: contraddirti con quello che hai già scritto, immagino.
2: Infatti, nel frattempo poi ho scritto Il segreto di Ania e Il segreto di Atena.
1: Di Atena, sì.
2: Vedi, Ania ti entra nella testa, cioè non puoi uscirne. Il segreto di Atena e Le voci che non fanno rumore. Però in realtà il libro che mi ha dato maggior successo è stato Maria Regina senza regno, e da che ha vinto il premio Giovan Battista Vico. In realtà, vedi, io al centro metto, non faccio differenza di genere, nel senso uomo donna chi è più forte, in realtà io li metto nello stesso piano,
1: ma è giusto così, per fortuna.
2: E infatti in Suspira non ci sono antagonisti, sono tutti protagonisti, e io dico che i protagonisti di Suspira sono come le bamboline delle matriosche, se ne togli una il barattolo non si chiude, quindi Suspira è così. Quando dici tu ti leggo la conclusione, magari per dare il senso a quello che noi abbiamo detto.
1: Dimmi.
2: Allora, ve lo leggo. E tra l'altro è come la porta che vi ho aperto all'inizio.
0: Bene.
2: Ricorda, caro lettore, a volte la vita toglie e a volte restituisce. È solo una questione di tempo. L'amore mille volte. E spesso non accade tutto nell'ordine in cui ci si aspettava, ma ricorda sempre, è il destino che mescola le carte. Fine? O forse no? Tutto dipende da te.
1: Questo finale ci lascia un po'
0: forte.
1: Così, un po' con il sospiro.
0: Però è buono, però è buono.
2: Il bello è che questa pagina non sono tutti che la vedono, perché anche lì è stata una ricerca, è stata messa dopo un'altra pagina bianca, quindi un lettore sbadato questa pagina
1: non la vedrà mai. Come succede nella vita, quando uno vive di fretta o con poca attenzione, non guarda il retro di qualcosa che può custodire un tesoro o un messaggio che può esserci fondamentale, cara Milena. Ti volevo chiedere, da cosa è nata la spinta a concepire una storia e una personalità come quella di Ania, che è protagonista fra gli altri protagonisti di Suspira?
2: Questa domanda è cattiva, perché di solito cerco di avviarla, però oggi voglio rispondere.
1: Dai.
2: Allora, quando come detto sono cresciuta in una famiglia dove le tradizioni erano molto importanti. Ordine e disciplina.
0: Ordine e disciplina, bella questa. Questa
1: di Nazareno,
0: No, no, questa dilla molte volte, eh. In tutto il mondo, perché così tutti quanti le impariamo.
1: No, guarda che lei ha scritto un libro proprio contro questa cosa, Nazareno.
0: E invece no, per me è bellissima.
1: Vedi, qui ci sono due anime dentro questa trasmissione. Ecco. Un conservatore e una libertina.
2: Ma il bello è che io, essendo del segno del Capricorno, sono una persona molto razionale, molto sono superba. Io del mio orgoglio sono antipatica.
1: Beh, il Capricorno è un bel segno tosto, diciamolo.
2: tu devi sapere che la gente mi chiede l'amicizia perché io nella copertina di Facebook ho lasciatemi stare che sono antipatica. E credo che un giorno, quando tirerò le cuoia, sarà quello anche l'epitassio della mia tomba, così quando passeranno avanti e non si fermeranno.
1: Beh, io ho un'amica del Capricorno, quindi lasciamo stare, facciamo degli scontri proverbiali.
0: Però
1: ci adoriamo alla fine, quindi
0: giù tutto, ma...
1: lei ha la mia parte razionale.
2: Però c'è anche quella parte che fa le regole. Io amo fare le regole, amo l'ordine. Se tu vedi, cioè in casa mia, no, ha tutto un ordine ben specifico, ho solo due colori nella mia casa, proprio come nel libro, è monocromatica. Però amo anche dopo che faccio le regole, amo anche non seguirle. Quindi il libro è un po' così, perché nella vita tu non sai come andrà a finire. Io un giorno sono uscita di casa, ho accompagnato mia figlia a scuola e dovevo andarmi a prendere un caffè con un'amica, invece ho cambiato strada e ho rischiato anche di non esserci più in questa vita. Quindi cosa significa questo? Che io posso fare tutte le regole che voglio, posso
1: romperle anche, no? Soprattutto però, avere il coraggio di romperle ogni tanto le regole.
2: Arrivato a una certa età, perché devi precluderti di fare qualcosa che ti piace?
1: Esatto, esatto.
2: Quando io ho sempre bazzicato